0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Quindi in capitolo 2 Paolo un po' continua questo discorso riguardo il motivo per il quale lui non poteva passare a trovare i Corinzi. Abbiamo visto già nei studi precedenti che lui aveva detto: se Dio vuole, se è possibile, passerò da voi. Poi non è stato possibile. E qui in capitolo 2 Paolo dice che alla fine forse era meglio, perché se veniva prima da questi fratelli dovevo di nuovo riprenderli, e quindi dice: veramente è stato del Signore che non sono venuto, perché non volevo riprendervi di nuovo. Leggiamo il versetto 1. Or io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza, perché se io vi rattristo, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà, se non colui che sarà stato da me rattristato? Quindi dice: se io vengo lì, vi devo riprendere di nuovo, come nella prima lettera ai Corinzi, e voi siete tristi, io vengo da voi di ricevere edificazione, di essere benedetto, ma se io vi faccio piangere, chi farà gioire me, se voi piangete? E vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non abbia tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti che la mia gioia

prima lettera di Paolo ai Corinzi è una riprensione continua. E tante volte quando uno ci riprende, non viene visto da noi come uno che ci ama. Però la parola di Dio ci dice nel libro, nella lettera ai Ebrei, che chi il Padre ama, cosa fa? Corregge. Infatti i genitori che amano i propri figli li correggono, perché non vogliono che crescano ad essere delinquenti, che finiscano in carcere o finiscano nella malavita. E perciò noi discipliniamo i nostri figli in modo che loro saranno cittadini corretti, morale. E magari quel bambino, quando prende, no, una scolacciata, una riprensione, una punizione, non è che fa salti di gioia, e pensa il bambino: mio padre e mia mamma ce l'hanno con me, non sono giusti. Ce l'abbiamo pensato tutti, no? Ma poi quando diventa grande e diventa anche genitore, capisci? Mio padre mi amava, mia mamma mi amava, perché hanno voluto che io crescevo in modo giusto. E quindi Paolo qui dice ai Corinzi, quella prima lettera io ho scritto con tante lacrime. Di solito quando pensiamo dell'apostolo Paolo, almeno io non penso di un uomo che piange, no? Abbiamo già visto, no, che Paolo, quando ha predicato a Troas e a Listra, quando è stato lapidato e lasciato morto in mezzo alla strada, cosa ha fatto? Il giorno si è alzato e è tornato a predicare di nuovo. Quando i fratelli hanno detto: no Paolo, no, cioè io vedo Paolo come un Rambo per Gesù, no? Uno veramente duro. Non mi viene in mente un uomo che piange. E infatti Paolo non piangeva per le pietre, per le difficoltà, per le sofferenze che ha subito per il Vangelo, ma per i fratelli piangeva. E lui ha detto: quando ho scritto quella lettera, riprendendovi, l'ho fatto con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore. Voi dovete sapere che per un pastore, per un leader, riprendere un fratello è l'ultima cosa che lui desidera fare nella vita, no? È come mangiare una cosa amaro, disgustoso. E quando abbiamo cominciato la chiesa qui, all'inizio, che io ero ancora giovane, no, anche nella mia esperienza come pastore, qualche volta ho evitato di confrontare certe situazioni alla chiesa, no, perché non volevo offendere nessuno, perché non mi piace andare a riprendere un fratello, non è una cosa mai piacevole. E quindi un po' come un struzzo ho messo la testa nella sabbia, sperando, pregando che il problema scompariva da solo. Secondo voi scompariva da solo? No, diventavo peggio. E quindi io devo imparare per esperienza dal Signore, dallo Spirito Santo: no Craig, io ti ho messo qui per un motivo, e anche a volte tu devi dare scollacciate, anche tu devi correggere e riprendere, perché per questo motivo ti ho posto là. Perché come un corpo umano, no, in cui magari c'è un tumore, come col male deve essere estirpato, altrimenti ucciderà tutto il corpo. A volte anche nella Chiesa ci sono momenti in cui dal nostro corpo di fratelli e sorelle in Cristo il Signore deve estirpare quello che poi avvelenerà tutto il corpo. E quindi Paolo ha scritto questa prima lettera, dice: con lacrime, grande afflizione e angoscia di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Paolo, riprendendoli, ha dimostrato un grande amore per loro. Vi ho raccontato quando ero in America, io ero un fratello, un soldato semplice nell'esercito di Dio, diciamo, un nuovo credente.
Io e mio migliore amico

0: dovevamo andare in una conferenza solo per gli uomini della nostra comunità lì a Seattle. E io tutta la settimana non vedevo l'ora che arrivavo venerdì, non mi staccavo dal lavoro, e partivamo con il pastore e altri fratelli lì in montagna, in questo posto, per tutto il weekend stare nella parola, sai, uomini, arrostire un po' di carne, e non vedevo l'ora di andare. Allora, questo mio amico prima di questo avvenimento di andare là, qualche settimana prima lui ha conosciuto una ragazza dove lavorava e diciamo hanno cominciato a frequentarsi. Ma per poco tempo, tipo un mese si conoscevano, no? Allora venerdì dopo lavoro arrivo a casa, chiamo questo fratello, allora sei pronto quando ci troviamo per poi andiamo in chiesa a trovare i fratelli e poi partiamo insieme? Ah, io non ci vado più. Perché non vai? Ah no, perché io mi devo sposare e quindi questo weekend devo fare preparative perché la settimana dopo noi ci sposeremo. Io sono andato a trovare questo fratello e gli ho detto, ma fratello, cioè, tu conosci questa ragazza un mese? Ma stai scherzando? Io ho detto, io, guarda, forse ti offenderai con me. Infatti lui si è offeso. Ma io ho detto, io non penso che questo è dalla parte di Dio. Troppo veloce. Sai quando tu hai quell'avvertimento che qua qualcosa non quadra? Comunque lui si è sposato con questa ragazza e dopo neanche 6 mesi lei ha tradito lui con un altro uomo. E lui è venuto a casa mia una sera in lacrime e mi ha detto, tu sei l'unico che ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Se ti avessi ascoltato, Craig, tu eri veramente l'unico che mi amava. E adesso tutti gli altri parenti mi dicono, noi sapevamo, noi non eravamo d'accordo che tu così velocemente ti sposavi. Io ho detto, tu sei l'unico che ha avuto il coraggio e l'amore nei miei confronti a dirmi la verità. E diciamo che Paolo sta dicendo questo. Io non vi ho ripreso perché mi fa piacere rattristarvi, per farvi piangere, ma perché vi amo e vi amo con un amore grandissimo. Con l'amore di Dio, come un genitore che ama il proprio figlio e vuole il migliore per quel figlio. Se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte per non esagerare voi tutti. Basta col tale la punizione inflittagli dalla maggioranza, ma ora al contrario dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non si è sommerso delle troppe tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere le prove se siete ubbidienti in ogni cosa. Allora, chi è questo uomo e di cosa sta parlando Paolo? Girate un po' indietro in 1 Corinzi 5 perché lì scopriamo di chi sta parlando, di chi è questo uomo di cui i Corinzi dovrebbe perdonare, affermare il loro amore verso di lui. Qui in 1 Corinzi 5 vediamo anche una delle grandi motivazioni che l'Apostolo Paolo ha scritto questa prima lettera. C'era peccato nella chiesa a Corinto e qui in versetto 1 di capitolo 5 si odia addirittura dire che tra di voi vi è fornicazione, un tale fornicazione che non è pure nominato fra i gentili, ciò che uno ha la moglie del padre. Quindi, apparentemente, nella chiesa a Corinto c'era un uomo che aveva una relazione sessuale con la sua madrigna. E Paolo dice che questa è una cosa che neanche i pagani hanno un nome per questa cosa. E vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio. Quindi i corinzi, invece di piangere e dire mamma mia, in mezzo a noi c'è peccato aperto, c'è una relazione, un cancro in mezzo al corpo, loro si vantavano. Noi siamo salvati per la grazia di Dio, no? Vedi, c'è anche peccato in mezzo a noi, però la grazia di Dio, non c'è problema. Intanto Dio è amore. E Paolo dice, voi non solo non vi siete vergognati di questa situazione, ma vantate della situazione che c'è in vostro mezzo. Vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha commesso un tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io assente nel corpo ma presente nello spirito ho già giudicato come se fosse presente colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, col tale si è dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Quindi parole molto pesanti. Potete immaginare che io mi alzo davanti alla congregazione e dice, fratelli, questo fratello, questa sorella si è dato in mano di Satana. Saresti scandalizzato? E l'Apostolo Paolo ha detto questo guidato dallo Spirito Santo. Perché non era un fratello che magari in un momento di debolezza è caduto, ha commesso questo fatto, poi si è pentito, ha chiesto perdono, ha detto no, io voglio vivere per il Signore. No, erano che continuamente, comprendete la situazione, no? Lui continuava a vivere in questo peccato apertamente, infischiando della santità di Dio, della santità della Chiesa. Il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Voi sapete che il lievito nella Bibbia raffigura sempre peccato. E come il lievito, un po' di peccato, un po' di compromesso, anche nella nostra vita personale, porterà sempre altri peccati. No, basta guardare l'esempio di Davide. Lui invece di essere alla riunione di preghiera con i fratelli o allo studio biblico, era sul suo tetto a guardare i film pornografici. Sto scherzando, non c'erano i film a quei tempi. Ma lui invece di essere in guerra con i suoi uomini a combattere per il Signore, era sul tetto di casa sua e ha visto Bathsheba che era nuda, faceva il bagno sul suo tetto, che poi è un po' strano, ma comunque. Ma potremmo paragonarlo a uno che invece di venire in chiesa sta a casa a guardare un film pornografico. Quindi poi lui ha visto che la donna era bella, lui ha concupito questa donna, come dice Giacomo, poi no, nasce poi il peccato e poi dopo il peccato la morte. Quindi lui ha fatto concepire questo peccato nel suo cuore. Ha visto la donna, ha desiderato la donna, ha chiamato, l'ha fatto venire la donna, ha avuto un rapporto sessuale con la donna, poi voi sapete la storia, è rimasta incinta, poi per coprire quel peccato che è adulterio, che è già grave, voi sapete cosa ha fatto? Ha ammazzato suo marito, quindi il peccato è ancora più grande. E Paolo dice, non comprendete che un po' di peccato, un po' di lievito in mezzo a voi diventerà un lievito maggiore. Quel piccolo tumore, se non ve ne preso cura, spanderà in tutto il corpo e ucciderà la vostra comunità. Togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio levito, né con levito di malvagità e di malizia, ma con ansimi di sincerità e di verità. E quindi Paolo usa l'esempio della Pasqua, della festa dei pani azimi, in cui tutti gli israeliti devono togliere dalla loro casa tutto il levito, e raffigura per noi credenti, no, la santificazione, che noi, per la grazia di Dio, no, facciamo pulizia della nostra vita spirituale, confessiamo i nostri peccati, facciamo pulizia, in modo che veramente possiamo servire il Signore con sincerità e purezza. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con i avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Quindi anche qui è un problema nella Chiesa, no? Alcuni credenti hanno la mentalità: ah, io non posso lavorare per quella persona perché è un pagano. E allora per chi deve lavorare in questo mondo? No? Ah, io non posso... Una volta una sorella lavorava in un albergo e pulivo le stanze. E lei una volta è venuta da me: fratello, io non lo so se posso fare questo lavoro perché, sai, gente va lì, fanno fornicazioni, adulteri in quell'albergo, e io cambiando le lenzuole. E io ho detto: ma stai scherzando, sorella? No, ho detto: stai capendo male le cose, non lascia che il nemico ti... Noi non possiamo evitare rapporti con persone idolatri, peccatori, perché il mondo è pieno. Ma Paolo dice in versetto 11: ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, notate bene, facendosi chiamare fratello, pace fratello. Sta parlando di uno che dichiara di essere un credente, però vive, no, abbiamo visto in Tito, no? Con la bocca professano di conoscere Dio, ma con le opere lo rinnegano. E questo non vuol dire un credente che sbaglia, perché sbagliamo tutti, no? Abbiamo visto l'altro giorno nell'epistola di Giacomo, noi tutti sbagliamo in tante cose. Ma qui stiamo parlando di un credente che vive continuamente e rifiuta di rivedersi. No? Un fratello che di continuo che dice bugie, un fratello che continua a fare imbrogli, un fratello che vive continuamente in peccati sessuali e non vuole ravvedersi, anzi se ne fischia, però pure vuole venire nella chiesa, vuole godere la benedizione di Dio in mezzo a noi. E Paolo dice: no, non è così. Quindi non dovete capire quello che sto scrivendo, che dovete mettervi in monastero sopra una montagna, perché per separarvi dai peccatori di questo mondo dovresti andare sulla luna. Ma chi si fa chiamare fratello? Sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un traggitore, un ubriacone, un ladro, un tale non dovete neppure mangiare. Allora, queste sono parole dure oggi, non ben accettate secondo me in generale nella Chiesa. Ah, ma fratello, tu sei troppo rigido, Dio è amore. Sì, Dio è amore, e l'amore riprende. L'amore dice: questo è sbagliato, Dio non può benedire la tua vita in questa situazione, e perché ti amo, te lo dico. E te lo dico pure che tu non puoi godere la benedizione. Voi siete d'accordo che è una benedizione che abbiamo un locale? Che possiamo trovarci in mezzo al popolo di Dio a lodarlo? Perché è vero che ognuno di noi abbiamo un rapporto col Signore, con lo Spirito Santo, che il Signore anche a casa nostra ci benedice, ci parla, ma almeno è anche biblico, c'è una benedizione speciale quando siamo in mezzo al popolo di Dio. C'è un'unzione speciale, c'è il favore di Dio speciale. Quanto è bello quando i fratelli dimorano in armonia. lì c'è l'unzione, il Signore dice. Poiché tocca forse a me giudicare quello di fuori, non giudicate voi quello di dentro? Ora è Dio che giudica quello di fuori, quindi i non credenti lasciamo al Signore, Lui li giudicherà. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Allora qui lui riferisce all'uomo, no? Torniamo in 2 Corinzi capitolo 2, versetto 6. Basta quel tale la punizione inflittegli dalla maggioranza, ma ora al contrario dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non si è sommerso della troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore. Quindi cosa hanno fatto i Corinzi? Cioè da un estremo sono passati all'altro estremo. All'inizio, la grazia di Dio, guarda, fornicazione, convivenze, noi siamo la Chiesa libera, no? E Paolo ha scritto Primo Corinzi per correggere questo errore, e adesso sono andati all'altro estremo. Ah, tu sei il malvagio, no? Chiaramente questo uomo si è pentito davanti a Dio, perché altrimenti Paolo non dovrebbe dire ai Corinzi: perdonalo, confermi il vostro amore a questo fratello, perché si è pentito veramente. Invece è chiaro che anche se questo uomo si è pentito da quello che ha fatto, i fratelli nella chiesa a Corinto ancora un po' hanno messo un X nero sopra. E questo ancora oggi è errore nelle nostre chiese evangeliche. O siamo troppo libertini, no? Tutto è lecito, gente vive in convivenza, non nella nostra comunità, ma in altre comunità, perché se io vengo a sapere che ci sono chi si chiama fratelli, che vive continuamente in peccato, io davanti a Dio sono obbligato ad andare a riprenderli e dire: guarda, io ti amo, tutta la Chiesa ti amano, ma non può continuare in questa situazione, proprio perché ti amiamo. E anche perché io, essendo pastore, ho scapoli nella Chiesa, ho giovani, adolescenti, e penso che siete tutti d'accordo, noi vogliamo per i nostri figli un esempio di santità in questa comunità. Invece c'è l'altro estremo, che diventiamo iperlegalisti, che magari quando quella persona si pente davvero, noi l'abbiamo scomunicato, l'abbiamo messo la lettera scarlata. Qualcuno ha mai visto quel film? No? Macchiato per sempre, quel fratello ha fatto questo. Anche questo è sbagliato. Il Signore quando ci perdona dice: no, io prenderò i vostri peccati e li getterò quanto è lontano dall'Oriente all'Occidente. Allora, quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente? È infinito. E in un altro passo lui dice: io perdonerò loro i loro peccati e non li ricorderò più. Al contrario di noi, un fratello pecca contro di noi, viene a chiederci perdono: ok fratello, ti perdono, però poi dopo una settimana tu hai fatto quella cosa. Va bene, ti ho perdonato, però ti tengo sotto, no? Ti guardo, no? Perché non mi fido più di te. Il Signore non è così. Il Signore dice: Craig, quando tu mi chiedi perdono, i tuoi peccati sono lavati via dal prezioso sangue di mio figlio, e quella cosa io non la ricordo più. Invece tante volte nella chiesa un fratello, una sorella magari si allontana dal Signore, combinano tante cose, magari poi quando, no, alla fine si arrendono allo Spirito Santo, magari tornano al Signore, tornano alla comunità, sono sempre un po' macchiati. Ah, quello ha fatto questo. Immaginate se oggi il Signore mettesse tutti i nostri peccati su schermo grande davanti a tutti. Cosa? Ah, brava. Complimenti. Penso che sarebbe un giorno triste per ogni persona in questa stanza. Quindi stiamo attenti. In Galati capitolo 6, anche lì sempre l'Apostolo Paolo, versetto 1, fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo col spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché tu non sia tentato, affinché non sia tentato anche tu. Portate i pesi uni agli altri e così adempierete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualcosa non essendo nulla, inganna se stesso. Allora, cosa vuole insegnarci lo Spirito Santo questa mattina? Che in realtà noi siamo della polvere e siamo ingannati se noi pensiamo di essere qualcosa meglio di qualcun altro in questa stanza. Siamo tutti stati salvati per la grazia di Dio. Nessuno in questa stanza è più spirituale o meno spirituale di un'altra persona. Tutto quello che noi abbiamo è stato in merito di Gesù. E quindi non possiamo vantare, non posso vantare, io ho frequentato la riunione di preghiera per 40 anni senza mai mancare uno. Gloria a Dio se l'ho fatto. Se l'ho fatto con una motivazione pura. Ma quello che io sono davanti a Dio è sempre lo stesso di uno che magari non è mai venuto alla riunione di preghiera. Perché non è venendo alla preghiera che io ho ottenuto qualcosa, almeno nella mia posizione davanti a Dio. La posizione che abbiamo come figli di Dio è unicamente per quello che Gesù ha fatto. Quindi siamo tutti su un pavimento livello uguale. E Paolo dice, voi fratelli di Montebellone che siete spirituali, se un fratello cade, andate lì con umiltà ricordando che tu potresti cadere anche in quella cosa. Stiamo attenti a giudicare gli altri. Il peccato sì dobbiamo giudicare, ma non con la persona. E stiamo attenti di dire, oh, io non farei mai una cosa del genere. Avete mai fatto questo? Io sì. E poi, questo è un atteggiamento di orgoglio spirituale, e quando noi abbiamo un atteggiamento di orgoglio, la parola di Dio dice che Dio resiste i superbi. Quindi quando abbiamo un atteggiamento di orgoglio spirituale, la grazia di Dio viene ritirata da noi. O piuttosto noi ci allontaniamo dalla grazia di Dio. E il Signore in un certo senso dice, ah vero Craig, tu non faresti mai una cosa del genere? Tu giudichi quella persona e credi essere meglio di lui? Allora adesso vediamo senza la mia potenza soprannaturale quanti passi fai prima di cadere. E io ho sperimentato sulla mia pelle, no? Quando ho giudicato una persona e ho detto, ma io non farei mai una cosa del genere. Poi in pochi giorni il Signore mi ha rivelato il sporco e il schifo che era nel mio cuore. E il Signore dice, vedi, tu faresti anche peggio. E sono cose importanti che dobbiamo imparare. Quindi voi che siete spirituali, bada bene a te stesso affinché non sia tentato anche tu. Girate nel Vangelo di Luca capitolo 15, perché è importante che noi comprendiamo il cuore di Dio verso un fratello e una sorella che cammina nel peccato. Cioè oggi parliamo della disciplina nella Chiesa, noi crediamo nella disciplina biblica e noi lo mettiamo in pratica, ma noi dobbiamo capire che il motivo per il quale Paolo ha scritto la prima lettera non era radiate quel malvagio, così voi siete tutti puri, no? Qual era la motivazione quando Paolo ha detto date il coltale in mano di Satana? Finché lui si ravvede. Dice che anche se lui non sappiamo in quale modo la sua carne sarebbe distrutta, Paolo dice si è dato in mano di Satana affinché la carne sia distrutta, ma che lo spirito sia salvato. Quindi è molto probabile che questo uomo ha preso una malattia. Non sto dicendo che tutte le malattie sono causate dal peccato, però a volte sì. A volte c'è disobbedienza, c'è peccato e quindi Satana è permesso di metterci qualcosa addosso. Ma l'obiettivo della disciplina nella vita di questo uomo era la sua salvezza. Comprendete? Era un bene, perché Dio dice va bene, il corpo lo perderà, ma il suo spirito sarà salvato, perché il spirito dura per l'eternità. E qui in Luca capitolo 15 versetto 11 abbiamo la storia che tutti conosciamo, la parabola del figlio prodigo. E leggiamo dal versetto 11, poi ci fermeremo solo su un versetto. Disse ancora, un uomo aveva due figli, e il più giovane di loro disse al padre, padre dammi la parte dei beni che mi aspetta, e il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Allora, qui non comprendiamo cosa ha combinato il fratello minore, ma in versetto 30 il fratello maggiore rivela quello che ha combinato il fratellino. Ma quando è tornato questo tuo figlio, non dice mio fratello, e ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Quindi questo figlio minore ha preso l'eredità, è andato in un posto lontano e ha sprecato con le prostitute, con l'ubriacarsi, con fare festa tutti i giorni. Versetto 14, ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora, fratelli, io voglio darvi una notizia. Se tu ti allontani dal Signore e se tu allontani dalla comunità di Dio, questo sarà la tua fine, è assicurato. Tu scoprirai la carestia spirituale, fisica, mentale, in tutti i sensi. In quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò a essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno dei abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Allora dovremmo essere ebrei per capire cosa significa questo. Voi sapete che i porci per un ebreo è un animale impuro. I porci sono una figura diabolica, satanica per gli ebrei. È l'animale più sporco, più schifoso nella loro mentalità e cultura. E voi sapete che gli ebrei non mangiano prosciutto, non mangiano nessun prodotto del maiale. E qui addirittura un ebreo che li deve pascolare, deve curare questo animale abominevole. Perché Satana, quando noi ci allontaniamo dal Signore, è questo che lui fa di noi. Satana odia l'uomo e prende in giro l'uomo. Avete visto questa notizia a Roma, queste sette che abusavano i bambini delle famiglie? E dico, ma può essere gente così fesso? Può essere gente così stupido? Ma Satana fa così con la gente. Li rende scemi, cretini, idioti. Addirittura che sacrificano i propri figli a un demone. Ma Ma il scopo di Satana nella vita di ognuno di noi è ridurci a schifezze, a ridurci una vita di pascolare porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Non so qui in Italia, in America i porci noi diamo tutti scarti, la mondizia, lo facciamo mangiare i porci. Le carrube, dovrei vedere nel greco così, in inglese dice, sai le noci delle querce? Come si chiamano? Le ghiande. Avete mai mangiato una ghianda? Io sì, l'ho provato, sono terribile. Sono amari, pastosi, terribile. Ci ho provato una volta perché, essendo credente, ha detto, ma io, il figlio prodigo, ha mangiato le ghiande e li voglio provare come il gusto, no? È veramente terribile. Allora, rientrato in sé, disse, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? E io invece muoio di fame. Allora, qui è bello, perché il credente comincia a capire, ma cosa sto facendo qui? In mezzo ai porci, nella discoteca. Mamma mia, con i fratelli a Montebelluna c'era pane in abbondanza. Ma cosa sto facendo con la mia vita? Io devo tornare nella casa del padre, perché là anche il più povero ha tanto da mangiare. E lui torna in sé, la parola di Dio dice, rientrato in sé. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò dal mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Quindi cosa ha fatto questo figlio prodigo? Si è ravveduto dei suoi peccati. Si è capito che io sono un figlio di Dio, cosa sto facendo qui? Devo tornare dal padre. Devo confessare i miei peccati al padre. Devo dire, padre, io non sono neanche degno di entrare alla porta della chiesa di Montebelluna, ma fai che io possa almeno essere il portiere fuori. E magari da lontano sento le lode del popolo di Dio e da lontano sento la parola del Signore. E quindi lui comincia il suo viaggio. In versetto 20, egli dunque si levò e andò da suo padre. Allora notate bene qua. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. E corse e si gettò al collo e lo baciò. E il figlio disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E notato che qui lui non riesce neanche a finire il discorso che avevo preparato, no? Perché quando era lontano dice, io adesso tornerò da mio padre, dirò così, così, così. Signore, padre, fammi un tuo schiavo. Non riesce neanche a dire quella parte, dice solo che non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, porta qui la veste più bella e rivestilo. Metti un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci. Per questo mio figlio era morto e tornato in vita. Era perduto e stato ritrovato e si mise a fare grande festa. Questo è il cuore di Dio verso un fratello e una sorella che si allontana. Avete notato che qui in versetto 20 è scritto che mentre era ancora lontano, suo padre lo vide. Allora adesso vi faccio una domanda. Perché il padre l'ha visto quando era ancora lontano, secondo voi? Pensate un attimo, perché dice che lui, quando era ancora lontano, il padre l'ha visto, e non è stato lui a correre verso il padre, è stato il padre a uscire dalla casa a correre verso di lui. Allora, la mia opinione è che il padre l'ha visto perché il padre stava sempre guardando. Sì, il padre aveva l'altro figlio, aveva tutta la sua famiglia, tanti servi, tanta ricchezza, ma il fatto che c'era quel fratello, quel figliolo lontano. E secondo me lui alzava ogni mattina e guardava verso l'orizzonte, magari tutto il giorno controllava e pregava per quel figlio. Questo è il cuore del padre. E deve essere il nostro cuore. Noi non siamo libertini, tutto è lecito, perché non è così. Se un fratello o una sorella vive in una situazione di continuo peccato, noi dobbiamo prendere provvedimento, perché Dio ci comanda. Ma non lo facciamo perché tu sei così, noi siamo meglio di te, via dalla comunità di Montebelluna. No, noi lo facciamo, fratello. Noi non ti giudichiamo, perché sappiamo che noi, se non per la grazia di Dio, faremo anche peggio. Ma tu non puoi continuare in questa situazione e ricevere la benedizione di Dio nella tua vita. E neanche noi possiamo ricevere la benedizione di Dio nella vita della Chiesa se tu sei in mezzo a noi in questa condizione. Ma noi pregheremo per te e noi saremo sempre qui per te quando tu rientrerai in te stesso e comprenderai veramente le benedizioni di essere un figlio di Dio e di far parte della famiglia di Dio. Quindi non siamo libertini, non siamo la chiesa di Babilonia, ma non siamo neanche la chiesa che mette il marchio su una persona scomunicato. No, siamo tutti peccatori salvati per la grazia di Dio. E come il padre, se torna un fratello, facciamo festa. Gloria a Dio! Il fratello è tornato in mezzo a noi. Abbiamo pregato tanto, abbiamo guardato per tanto tempo per lui. E finalmente è tornato nella casa del padre a mangiare il pane del padre.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica vi vogliamo parlare del culto nella Chiesa primitiva. Innanzitutto vogliamo parlare del luogo del culto. I primi cristiani non avevano la concezione come oggi della Chiesa come luogo di adorazione. Chiesa significava per loro un insieme di persone in relazione intima con Cristo. Quindi avevano la visione piuttosto del corpo dei credenti come Chiesa. Si riunivano nelle case. Nel libro dei Fatti degli Apostoli, al capitolo 12, al verso 12, leggiamo: e Pietro, considerando la cosa, cioè la sua liberazione dalla prigione per mano di angeli, venne alla casa di Maria, moglie di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Altra menzione della casa come locale di culto si trova nell'Epistola ai Romani, al capitolo 16, i versi 4 e 5. È Paolo che parla. Salutate, dice, Priscilla ed Aquila, e la Chiesa che è in casa loro. E così pure, come ha detto ancora nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 4, al verso 15, salutate i fratelli che sono in Laodicea e Ninfa, e la Chiesa che è in casa loro. Da questi riferimenti biblici prendiamo nota che i primi cristiani avevano l'abitudine di ritrovarsi nelle case private. Ma oltre che nelle case private, si radunano anche nel Tempio. Così recitano i Fatti degli Apostoli. Al capitolo 5, al verso 12, è detto: e molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo dagli apostoli, e tutti di un animo solo si ritrovavano sotto il portico di Salomone, situato naturalmente all'interno del Tempio. Sempre nei Fatti degli Apostoli ci viene detto che i primi cristiani consideravano qualunque luogo come idoneo a radunarsi insieme, anche per esempio una scuola. Leggiamo infatti: ma siccome alcuni rifiutavano di credere, Paolo, ritiratosi da loro, separò i discepoli discorrendo ogni giorno nella scuola di Tiranno, probabilmente il proprietario di detta scuola. Il radunarsi in luoghi occasionali si deve far risalire al fatto che mancava una qualunque forma di organizzazione, ma anche al fatto che venivano rifiutati dalla società in cui manifestavano la loro fede, e quindi erano portati a ripiegare su ciò che più era disponibile, cioè le loro proprie case o in altri luoghi di fortuna dei quali approfittavano per celebrare il loro culto al Signore. Il Tempio di Gerusalemme, che in un primo momento, come abbiamo visto, sarà per loro un luogo dove radunarsi, chiuderà loro per sempre le porte.

Per i primi tempi non si può parlare di forme fisse di culto come potrebbe esserlo un ordine liturgico. La vita comune dei credenti nasce, anche per quel che riguarda le forme, dalla coscienza che essi hanno di loro stessi e dell'opera che Cristo ha fatto in loro. Sono stati salvati e purificati dei loro peccati. Lo Spirito Santo ha operato in loro, manifestando nei loro cuori l'amore di Dio. Si sentono dunque uniti come un corpo solo, e il loro desiderio è di ritrovarsi insieme per celebrare insieme il culto al Signore. L'immagine ideale della comunità e delle sue assemblee la troviamo abbozzata nel libro degli Atti al capitolo 2 al verso 42 e seguenti. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere, e ogni anima era presa da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Forse già nei primissimi tempi il giorno preferito per la celebrazione del culto era il primo giorno della settimana, cioè la nostra domenica. Paolo ne fa cenno nella sua prima epistola ai Corinti, al capitolo 16, al verso 2. Egli dice: ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte a casa quel che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci saranno più collette da fare. Nei Vangeli questo è il giorno della resurrezione del Cristo. Egli morì di venerdì e fu risuscitato al terzo giorno, o dopo tre giorni. Queste due espressioni hanno il medesimo significato e abbracciano il periodo dal venerdì alla domenica, secondo l'uso di allora che contava sia il giorno di partenza che quello di arrivo del calcolo. Perciò il primo giorno della settimana i cristiani si radunavano insieme per la celebrazione del culto del Signore.

È il momento di soffermarci sugli elementi del culto cristiano nella Chiesa primitiva. Era composto essenzialmente dalla predicazione, dalla preghiera, dal canto e dai carismi o doni dello Spirito Santo. La predicazione, che può anche essere intesa come esortazione o insegnamento tratti dai testi delle sacre scritture, occupava uno spazio importante nella celebrazione del culto. E questo elemento era stato ereditato dall'uso che se ne faceva nella sinagoga ebraica, dove la scrittura veniva ampiamente spiegata agli uditori. I testi sacri ci riferiscono che lo stesso Gesù era invitato dai capi delle sinagoghe a porgere un messaggio. Fa testo l'episodio di Nazareth, dove Gesù si è presentato come il Messia atteso da Israele. La Chiesa cristiana adotterà anch'essa questo importante elemento. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dirà: attendi finché io torni alla lettura, alla esortazione e all'insegnamento. E ancora, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. La predicazione dell'Evangelo della Grazia veniva considerata sia un mezzo di evangelizzazione per i non credenti, sia un mezzo di edificazione per i credenti. Altro importante elemento del culto era la preghiera. I primissimi convertiti alla fede per la predicazione dell'Apostolo Pietro, il giorno della Pentecoste, ritrovatisi insieme, esprimevano la loro adorazione al Signore Gesù attraverso la preghiera. Al verso 42 del capitolo 2 dei Fatti degli Apostoli leggiamo che erano perseveranti nelle preghiere. La preghiera comunitaria era considerata di grande efficacia, specialmente quando, oltre ad essere espressione di adorazione, aveva un oggetto specifico. Ne abbiamo testimonianza nel libro degli Atti, al capitolo 4, al verso 31, dove leggiamo: e dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò. E ancora, in Atti, capitolo 12, verso 5, Pietro era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Da quanto risulta dall'Evangelo, la Chiesa Apostolica faceva un largo uso della preghiera comunitaria. Anche il canto aveva una parte importante nel culto della Chiesa primitiva. Dedicheremo adesso la citazione biblica che troviamo nell'Epistola di Paolo agli Efesi, al capitolo 5, al verso 19, parlandovi con salmi, inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore.

0: Come abbiamo già accennato nel corso della trasmissione, nel culto cristiano avevano parte notevole anche i doni dello Spirito. I credenti erano usati in maniera soprannaturale dallo Spirito Santo per l'edificazione e la crescita della comunità. L'Apostolo Paolo fa menzione dei carismi dello Spirito nella sua prima epistola ai Corinti. Leggiamo: quando vi radunate insieme, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento o una rivelazione o un parlare in altra lingua o una interpretazione, naturalmente del messaggio in altra lingua, facciasi ogni cosa per l'edificazione. L'ispirazione dello Spirito Santo dunque investiva i credenti e attraverso di loro un messaggio speciale di Dio era trasmesso alla comunità per l'utile comune. Avveniva così che, per esempio, i non credenti presenti nelle adunanze, come dice l'Apostolo Paolo, erano convinti, i segreti dei loro cuori palesati, cadevano a terra adorando il Dio e proclamando che Dio era veramente in mezzo a loro. In chiusura di trasmissione vogliamo menzionare anche la celebrazione della cena del Signore come ricordo della sua morte. I credenti partecipavano sia al pane che al calice del Signore in memoria di Lui e del suo sacrificio. Al rito non avevano accesso gli estranei, essendo quella una celebrazione dove il corpo dei credenti si ritrovava unito in intima comunione con Cristo. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di un altro numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo appuntamento e vi diciamo: la pace e la benedizione del Signore sia con voi.
1: Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Amici in ascolto, è con vero piacere che diamo inizio ad un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde. Il contenuto di questo tipo di trasmissione non siamo noi a sceglierlo, come abbiamo detto ripetutamente, o a determinarlo, ma voi. Non ce ne vogliano quindi alcuni nostri ascoltatori se certi argomenti non sono di loro completo gradimento. Noi abbiamo il dovere di rispondere alle domande che ci sono rivolte e se non lo facessimo verremmo meno allo scopo per cui la trasmissione è stata programmata. Vi auguriamo buon ascolto e passiamo alla telefonata che oggi aspetta una risposta. Una signora ci chiede: perché non preghiamo i santi per intercessione, cioè perché non li preghiamo perché intercedano per noi presso Dio? Questa è una domanda che viene rivolta a tutti quelli che non sono di fede cattolica romana, e non è sempre la curiosità che spinge a farla, ma anche il sincero desiderio di sapere qual è il pensiero degli evangelici a questo riguardo. Si sente spesso dire, a difesa della pratica religiosa di pregare i santi, che noi non siamo degni di rivolgerci direttamente a Dio, cioè non abbiamo i meriti necessari per esigere una risposta da Lui, e quindi dobbiamo provvederci di mediatori che si facciano portatori delle nostre suppliche, che intercedano per noi, che difendano, insomma, la nostra causa. Poiché i santi hanno avuto molti più meriti di quanti noi possiamo averne, Dio le ascolta molto più benevolmente ed è pronto a esaudire le richieste da essi presentate per mezzo nostro. Io credo che prima ancora di parlare della validità dei santi come intercessori sia necessario precisare che questo concetto per cui noi dovremmo pregare i santi perché intercedono per noi, in quanto noi non siamo degni mentre loro invece lo sono, e quindi è molto probabile che Dio li ascolti mentre potrebbe non ascoltare noi, metta, diciamo, questo concetto, appunto, il Signore in una luce che non lo onora come padre prima di tutto, poi come Dio di misericordia e come Dio di infinita bontà. Se noi crediamo che non c'è sulla terra oppure nei cieli alcuna creatura che ci ama più del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, se dico lo crediamo veramente, spero che lo crediamo, noi non dobbiamo dubitare che vi sia altri più di lui disposto ad ascoltare le nostre suppliche e ad esaudire le nostre preghiere. L'autore del Salmo 116 dice così: io amo il Signore perché Egli ha esaudito la mia voce e le mie supplicazioni, e continua: poiché Egli ha inchinato a me il suo orecchio, io lo invocherò tutti i giorni della mia vita. Ecco, cara signora, la giusta visione che dobbiamo avere di Dio, la visione di un Dio che ha

inchinato verso di noi il suo orecchio per ascoltare le nostre suppliche e per ascoltare le nostre preghiere. La preghiera ai santi demolisce questo concetto di Dio che ama tutti gli uomini e che è desideroso come padre di esaudire la preghiera dei suoi figliuoli. E questo non possiamo accettarlo. Veniamo ora ai santi come intercessori e come mediatori per dare anche una risposta intorno a questo. Che cosa ci insegna l'Evangelo? Ebbene, l'apostolo Giovanni, sappiamo tutti che da Dio ebbe la rivelazione dei fatti inerenti alla fine dei tempi, fatti che egli ha scritto nel libro che va sotto il nome dell'Apocalisse e che è l'ultimo libro della Bibbia. Ebbene, Giovanni testimonia che vide ed udì queste cose, cioè le cose che gli furono rivelate, e quando le ebbe vedute ed udite si prostrò per adorare ai piedi dell'angelo che le aveva mostrate. Ma l'angelo gli disse: guardati dal farlo, io sono un servitore come te e come i tuoi fratelli, adora il Dio. Gli angeli quindi rifiutano qualunque forma di adorazione o qualunque atto o gesto che è dovuto solo a Dio. Ancora l'apostolo Pietro rifiutò che Cornelio, il centurione romano, gli si gettasse ai piedi e l'adorasse. E Pietro gli disse molto semplicemente: levati in piedi, anche io sono un uomo come te. Non è quindi pensabile che un uomo si prostri davanti ad un altro uomo, e se non è pensabile che un uomo si prostri davanti ad un altro uomo, non è neppure pensabile, secondo il concetto della scrittura, che alcuno si rivolga a chiunque altro anziché a Dio. Ma più di tutto dobbiamo ricordare due passi dell'Evangelo che sono molto significativi a questo riguardo. Il primo è contenuto nella prima epistola di Paolo a Timoteo e dice così: non vi è infatti che un Dio solo e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. La parola di Dio ci dà dunque una risposta chiara e definitiva: non ci sono molti mediatori, ma uno solo, e quest'uno è Gesù Cristo. Non possiamo scavalcare la parola di Dio con la tradizione religiosa, e quando lo facessimo non potremmo aspettarci che le nostre suppliche siano veramente esaudite, perché non sono fatte secondo il consiglio della parola di Dio. Il secondo passo è contenuto nella Epistola agli Ebrei e dice così: restiamo dunque saldi nella fede che dichiariamo di avere, perché abbiamo un sommo sacerdote che è giunto fino a Dio, cioè Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote incapace di soffrire con noi per le nostre miserie. Anzi, il nostro sommo sacerdote è stato messo alla prova in tutto come noi, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per soccorso al momento opportuno. Queste parole non hanno bisogno di commento, perché si commentano da sole e si collegano meravigliosamente al primo passo che abbiamo letto, cioè che abbiamo un solo mediatore, e questo mediatore è Gesù Cristo, e quindi a Lui ci dobbiamo rivolgere e al trono di grazia ci dobbiamo accostare con piena fiducia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per soccorso al momento opportuno.

Poiché abbiamo un solo mediatore, dobbiamo rifiutare i mediatori per il solo ed unico fatto che non lo sono e anche non lo possono essere. Questo afferma la parola di Dio. Ecco perché non preghiamo i santi e siamo venuti, diciamo, alla risposta che ci è rivolta, la ragione per cui non preghiamo i santi. Dobbiamo quindi pregare nella maniera insegnataci dalla parola di Dio per avere una risposta da Dio. Spero che la nostra ascoltatrice sia rimasta soddisfatta della risposta che abbiamo dato, che comunque si ispira soltanto ed esclusivamente alla parola di Dio.

0: ci ha telefonato una signora di nome Enza, la quale dice di essere cattolica e che da tempo ascolta Radio Evangelo con vivo interesse, che avrebbe avuto desiderio di partecipare a qualche nostra riunione, ma è stata da qualcuno sconsigliata dicendogli che se avesse fatto una cosa del genere sarebbe andata all'inferno. E veramente affermazioni di questo genere, così drastiche, ci lasciano alquanto allibiti, riportandoci indietro di decenni, in un periodo di oscurantismo religioso da crociata. È impensabile e quasi da non credere se non prestassimo fede alla nostra ascoltatrice che in un periodo dove viene messo in risalto il termine ecumenismo anche da parte della Chiesa Cattolica, ammesso e non concesso che noi condividiamo tale affermazione così come concepita, c'è più da pensare al gesto isolato di un qualche individuo che sia rimasto alquanto indietro coi tempi. Cara signora, noi crediamo che per andare all'inferno ci vuole ben altro. Non è questione di appartenere a questa o a quella confessione religiosa che pregiudica la nostra posizione, anche se questa ha la sua importanza ai fini della vera comunione con il popolo del Signore, in quanto che la parola di Dio ci ricorda che non è questione di religione, ma dell'accettazione o meno di una persona, e cioè di Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, come proprio personale Salvatore e Signore. È scritto nell'Evangelo: chi ha il figliuolo di Dio ha la vita, ma chi non ha il figliuolo non ha la vita, ma l'ira di Dio dimora sopra di lui. O ancora, come sempre affermato da Gesù, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Pertanto, come potrà constatare la nostra interlocutrice, il nostro destino eterno è subordinato alla posizione che avremo assunto rispetto al dono della salvezza offertoci da Cristo Gesù. Di conseguenza, il primo suggerimento che ci sentiremmo di dare alla nostra cara ascoltatrice è proprio quello di porsi sinceramente la domanda se Gesù è una realtà per la sua vita. Avere Gesù è più che possedere una religione, ma bensì colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Esperienza spirituale che vuole essere di luce e di guida per il credente nel cammino della vita. Dobbiamo desumere purtroppo da questa telefonata che la nostra ascoltatrice non abbia ancora le idee abbastanza chiare circa la via da seguire, e pertanto vorremmo esortarla nell'amore del Signore a ricercare tale verità nella parola di Dio, la Bibbia, unica regola di fede e di condotta del credente, e siamo certi che, come lo è stato per noi, lo sarà anche per lei, trovare colui che ha detto: chi mi cerca mi trova, e chi trova me trova la vita.
1: Possiamo concludere con le parole di Paolo, l'apostolo Paolo, il quale scrive: provate ogni cosa e ritenete il bene. Io credo che nessuno ci debba togliere questa libertà di provare ogni cosa e di ritenere ciò che riteniamo un bene per l'anima nostra.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Ok, abbiamo visto come Paolo affronta il caso di disciplinare di Prima Corinzi 5. Abbiamo visto anche, abbiamo parlato anche in generale della disciplina nella Chiesa. Ora rimaniamo un po' sullo stesso argomento e andremo più a fondo un po' sulle questioni individuali. C'è qualcuno di voi che quando ha una questione contro un altro osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Dobbiamo essere realisti e ammettere che ci sono nella Chiesa litigi, discussioni, questioni, torti tra fratelli, ma c'è un modo biblico e un modo non biblico per affrontare tutte queste cose, e abbiamo già parlato più volte del metodo che dice Gesù, il metodo di Gesù di Matteo 18:15, quello di prima cercare di parlare tu per tu con quella persona e poi, se non ascolta, chiamare dei testimoni, coinvolgere la comunità e poi, se neanche quello funziona, allontanarlo. Quindi un conto è che ci siano litigi e un altro conto invece era quello che succedeva qui, che era una reazione sbagliata. I credenti qua, fratelli, si incitavano in giudizio l'uno contro l'altro, anziché cercare di risolvere i loro problemi, come abbiamo detto, andavano direttamente ai tribunali umani, secolari. E Paolo è abbastanza perentorio qui, usa dei termini molto, molto forti, dice osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi. Questo ci fa capire che questo è il metodo sbagliato di approcciare la questione. Nelle città greche, e Corinto era una città greca, i giudizi avvenivano in piazza, erano cose a cui assistevano le persone. E per chi gli piaceva, era come andare al cinema per noi. Andiamo a vedere in piazza che c'è un giudizio stamattina. E andavano lì, si impicciavano, vedevano come erano gli avvocati, il giudice, eccetera, eccetera, le persone che discutevano, un po' come forum. Anche noi ci siamo abituati a vedere queste. C'è questa spettacolarizzazione. Quindi due credenti in piazza che discutono e litigano davanti a dei pagani e tutti lì intorno che sanno tutto di tutti, non è solamente la situazione più edificante. Tutti sapevano i loro dettagli privati, probabilmente tu quando siamo andati in chiesa tu mi hai fatto questo mentre c'era la durazione. E cioè, ovviamente, qual è il problema? Non è che Paolo dice che i giudici di questo mondo non sono capaci di giudicare, li chiama ingiusti per riferirsi al fatto che non sono credenti, non sono cristiani, e quindi non possono giudicare di cose spirituali, cose che attengono al rapporto tra fratelli. E anche per noi non è facile parlare di cose che avvengono tra noi credenti senza essere fraintesi quando ne parliamo con gli altri. Vi capita? Non è che posso andare a dire non so, il mio pastore mi ha sgridato, e gli altri, come si è permesso, uno ti ha sgridato, chi è? Ma si sta abusando delle... Capite quello che voglio dire? Tu magari volevi dire mi ha ripreso, mi ha però dall'altra parte dicevo. Oppure quando i nostri familiari non credenti pensano che a noi ci hanno fatto il lavaggio del cervello, che andiamo sempre lì, non ci pagano, e dice ma che andate a fare, non vi pagano, perdete tempo, date energie, investite, anzi voi pagate, pensa che fessi che siete. E tu da un po' non le dici più queste cose, no? Stai attento, perché tra noi credenti, che conosciamo la parola, abbiamo lo spirito in noi, la vita della comunità è qualcosa di molto familiare, è famiglia, per un non credente non lo sa. E quindi non lo può capire. E vi ricordate quando Paolo fa anche quel discorso al capitolo 2, quando dice che la mente carnale non può comprendere le cose spirituali perché si giudicano spiritualmente, mentre la mente spirituale capisce? C'è questa incomunicabilità di mondi, e quindi Paolo dice un giudice secolare non è in grado di giudicare tra questioni, di questioni tra fratelli. Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Dico questo per farvi vergogna. Così non c'è tra voi neppure un savio
che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli? Fratello invece chiama in giudizio il fratello, e ciò davanti agli infedeli. Quindi qui stiamo parlando del giudicare in senso giusto. C'è un giudicare che è sbagliato, va bene, giudicare le motivazioni di un altro, condannare un altro, eccetera. Oppure giudicare nel senso di discernere, capire cosa sta facendo, cosa stiamo facendo alla luce della scrittura. Questo è un giudizio che secondo Paolo dobbiamo fare. Dice due cose interessanti: non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Cosa significa con questo? Io credo che stia parlando del regno di Gesù, del millennio, in cui Gesù regnerà sulla terra, noi suoi santi avremo dei ruoli di leadership, di governo e quindi anche di giustizia, di giudizio, e quindi avremo questa autorità dataci dal Signore di giudicare il mondo. Quindi dobbiamo prepararci all'idea di giudicare, e giudicare in maniera saggia. Poi dice: non sapete che noi giudicheremo gli angeli? Addirittura, quindi una cosa ancora più forte, addirittura gli angeli. Ovviamente non giudicheremo gli angeli che adorano il Signore e che servono il Signore, giudicheremo gli angeli caduti, quelli che aspettano il giudizio. Non so come, non so quando, ma in qualche modo avremo un ruolo nel giudizio degli angeli. Ma com'è possibile che saremo in grado di giudicare? Come giudicheremo? Sulla base di cosa? Io credo che giudicheremo sulla base della parola di Dio. Su che altro dovremmo giudicare? Giudicheremo sulla base della parola di Dio. E credo che qui Paolo sta dicendo che tutti devono conoscere la parola di Dio, devono studiare la parola di Dio, devono vivere in funzione della parola di Dio, e quindi essere in grado di giudicare le varie situazioni, dove c'è giustizia, dove c'è ingiustizia, alla luce della parola di Dio. Cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è luce, cosa è tenebre. Non è sempre facile, ovviamente, però non è neanche impossibile e non è neanche così difficile. Anzi, certe volte è più facile giudicare le questioni che riguardano altri piuttosto che le questioni che riguardano noi stessi, perché siamo coinvolti. Vi è mai capitato, voi state lì, dovete fare una determinata cosa, state pensando se farla o non farla, lo condividete con un'altra persona e quella subito vi dice sì, falla, oppure subito no, non farla, neanche ci pensa, è subito chiaro. O certe volte capita a te che qualcuno molto indeciso viene da te e dice: guarda, non so, sto pensando a questa cosa, che ne dici? E tu hai subito le idee chiare, perché non sei convolto, e quindi riesci ad esprimere un giudizio più razionale e anche alla luce della parola di Dio. Se c'è un fratello o una sorella che in qualche modo sta giocando con il peccato, c'è un qualche rischio di compromesso nella sua vita, è più facile che io lo vedo meglio di lui o di lei, perché lui o lei ha questo coinvolgimento. Io infatti certe volte dico alle persone: ma tu suggeriresti questa cosa a tuo fratello, a tua sorella? E per cercare di aiutare queste persone a cambiare prospettiva, perché io lo posso fare, però quando comincio a vedere la stessa cosa a farla un'altra, comincio a dire: ma forse non è così giusto, non vorrei questo, vorrei che quella persona ambisse di più, cercasse di più, stesse più attento, eccetera. Quindi giudicare è qualcosa che noi dobbiamo esercitarsi a fare alla luce della parola di Dio. Quindi un evento, una situazione, una discussione, cosa dice la parola a riguardo, chiave biblica, commentari, e cerchiamo dove parla di quelle cose e cerchiamo di capire cosa insegna la parola a riguardo. È qualcosa che dobbiamo iniziare a fare, ovviamente per noi stessi, ma anche per gli altri. Da genitori dobbiamo sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato per i nostri figli. Non possiamo dire: non ce la faccio, ci pensi qualcun altro. No, perché è il mio ruolo, quindi lo devo fare, e quindi vado alla parola, cerco di capire qual è la cosa giusta da fare, chiedo la guida dello Spirito Santo e via. Qui dice: stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Cosa sta dicendo? Qui sta esagerando un po', lo dice dico questo a vostra vergogna. No? Ma il principio è quello che tutti possono fare questa cosa, possono esprimere un giudizio alla luce della parola di Dio. Se non sapete chi scegliere, scegliete gli umili, i più piccoli, i meno stimati nella Chiesa. Anche se poi dice che questa non è l'ideale. Qual è l'ideale? Che ci sia una persona saggia, con esperienza. Ma tu capite un po' come sta parlando Paolo? Dice:
voi non giudicate queste situazioni. Ricordiamoci il caso da cui siamo partiti, il caso disciplinare di quell'uomo che conviveva con la moglie del padre, eccetera, eccetera, che non dovuto. E Paolo dice: è possibile che nessuno di voi ha agito? E qui stiamo di nuovo in questo contesto. Non sapevamo chi dovesse giudicare. Chiunque poteva giudicare alla luce della parola di Dio, anche il più semplice, anche il più umile. E lo dico apposta a vergogna. E poi è possibile che non ci sia tra voi neppure un savio? Quindi questo è l'ideale. Un savio, uno che ha esperienza, uno che conosce la parola. Non necessariamente un pastore, un leader, anche se poi nella maggior parte dei casi lo fanno gli anziani della Chiesa. Ma è qualcosa che il credente maturo dovrebbe essere in grado di fare. È certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Ha parlato del giudizio, ha parlato di risolvere questioni tra fratelli, ma adesso fa un passo indietro e dice: la cosa ideale, la cosa migliore è che non ci siano questi problemi, no? Perché non subite piuttosto un torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Voi invece fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Quindi può succedere che due fratelli arrivino ad uno scontro, ad un litigio, a una situazione in cui bisogna coinvolgere altre persone per determinare chi ha ragione. Può succedere, ma non è bello, è un male, non dovrebbe accadere. Ed è infatti sempre triste quando accade. Vi è mai capitato di capitare, essere presenti a una discussione, magari in qualche famiglia? È un po' imbarazzante, e anche in chiesa è molto, molto triste, molto imbarazzante. Sarebbe meglio che non accadesse. Perché non subite piuttosto qualche torto? Questo è l'ideale, questo è quello che dobbiamo cercare. Non è facile subire. Non sta parlando qui del subire passivo, di una persona che subisce un torto, non dice niente, sta zitto, però dentro cova rancore, rabbia, amarezza, e poi piano piano monta quella cosa e diventa un problema. Non sta dicendo questo non è subire un torto, questo è negarlo, ma in realtà c'è qualcosa che mi fa male dentro. Non può essere così. Se c'è del risentimento, quello che sta dicendo è l'amore che accetta, l'amore che è paziente, che è benevolo, che tollera. È l'amore il frutto dello spirito, la pazienza frutto dello spirito, la longanimità frutto dello spirito. Quando arriveremo a Prima Corinzi 13, quando definirà l'amore, cos'è l'amore? L'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non fa male all'altro, non tollera il male, non sospetta, tutte queste cose molto belle. È l'amore di Dio che ci porta a non vabbè, quello l'ha fatto, non so se l'ha fatto apposta o non l'ha fatto apposta, però il Signore ci chiama a perdonare. Signore, aiutami a perdonare, aiutami a coprire questa cosa, che non sia niente, lo perdono. Questo è quello che ci invita a fare Paolo. Questo è l'ideale, questo è quello che vogliamo cercare. Questo è il frutto dello Spirito. Questa è una vita, la vita di una persona arresa alla potenza dello Spirito Santo nella tua vita. Quella di riuscire ad arrendere anche queste emozioni, questi sentimenti, che poi potrebbero sfociare in qualcosa di grave. E infatti dice: voi invece non solo non subite, ma siete voi a farlo, siete voi che fate il torto e fate il danno. Domanda: è meglio subire un torto per amore del Signore e per amore di una persona, o è meglio farlo? Se lo fai non è per amore del Signore, non è per amore della persona, ma è per amore di te stesso. E allora stiamo attenti, è come se un bambino subisce un torto. Noi non insegniamo ai nostri figli a reagire. Mamma, mi ha dato un cazzotto quel bambino. Vai, tagliene due. diciamo, vabbè. Niente, ti offro un gelato. Sopportalo, perdonalo, ti offro un gelato. Il premio, se tu sei più bravo, è il gelato. Però se tu vai e ne dai due, non ti compro il gelato. Però poi ti devo anche punire, perché non si guarda. E quindi facciamolo per il Signore, facciamolo per amore, e anche il Signore sa i modi in cui ricompensarci e benedirci e incoraggiarci quando facciamo il bene. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi,
ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. C'è una differenza tra il credente e il non credente, ovviamente. È una differenza interiore, è l'opera di Dio nella sua vita, l'opera della grazia, la nuova nascita per lo Spirito, il rinnovamento dello Spirito, la potenza dello Spirito. È qualcosa di interiore, ma ovviamente si riflette anche nella condotta, nell'esteriore. Paolo qui vuole che si rendano conto che non si può giocare con il peccato. Il peccato è una cosa seria. Dio condanna il peccato, Dio giudica il peccato, punisce il peccato. Non ci sono, come dire, non è che vabbè, è una cosa carina, è una cosa. E lui vuole che loro acquisiscano questa percezione della serietà. Dio odia il peccato. Questo dice la scrittura. Dio odia il peccato. Ci siamo ingannati quando pensiamo che vabbè, dai, perché ci ama, non è una cosa importante. Il fatto che lui ha perdonato i nostri peccati non è una cosa, non è, l'ha fatto per leggerezza o con superficialità, l'ha fatto mandando il suo figlio sulla croce, per quanto era seria questa cosa. Quindi il peccato è una cosa seria e Dio condanna il peccato. E qui Paolo sta cercando di trasmettere loro questa cosa. Al capitolo 5 ha detto che chi si fa chiamare fratello e vive palesemente nel peccato, cioè contraddicendo la testimonianza, deve essere allontanato, perché è ammesso che sia un fratello, è un credente disordinato, che se non si ravvede deve essere disciplinato, deve essere allontanato. E parla di chi vive come fornicatore, chi vive come idolatra, non deve essere sopportato in questa maniera, deve essere disciplinato. Chi si chiama fratello credente e cammina nel modo opposto. Naturalmente non sta dicendo che un credente non sbaglia mai, e non sta dicendo che un credente non può cadere nella fornicazione, nell'idolatria, in uno di questi peccati qua, ma quando succede si ravvede e viene rialzato su e viene ristabilito, e non è la normalità della sua vita, non è ciò che lo definisce. Quello è un fornicatore perché è il suo stile di vita, quello è un ladro perché vive basato su questo, questo è il modo in cui viene riconosciuto dagli altri. Capite la differenza? Mm-hmm. Ovviamente è una differenza fondamentale. Qui lui dice queste cose per riportarli alla serietà del peccato, però dice anche che questo è il passato per loro, non è la loro condizione attuale. Dice: or tali eravate alcuni di voi, va bene, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati, Dio ha fatto un'opera nella vostra vita. Non potete tornare a vivere in quella maniera, sarebbe una follia, sarebbe una contraddizione. Notate che c'è anche la condanna dell'omosessualità, effeminati e omosessuali, ci sono tutti e due. Però notate che sta insieme agli avari, ai fornicatori, sta insieme agli altri. L'omosessualità è un peccato condannato dalla Bibbia, così come sono condannati tutti gli altri peccati. Non è un peccato più grave. Molte persone, per loro, lo rendono un peccato più grave. E molte persone, anche i non credenti, vogliono ammazzare gli omosessuali. Nel senso, quella che viene chiamata omofobia. E il mondo oggi tutto diventa omofobia. Ma è vero che ci sono persone che vogliono ammazzare gli omosessuali. Però magari sono fornicatori, sono ladri, sono adulteri, sono avari. Capite quello che sto dicendo? È un po' un controsenso. Noi, come Dio, amiamo i peccatori perché vogliamo che si ravvedano, quindi non siamo fobici di nessuno, spero. Cioè non c'è più la non siamo la Chiesa che perseguita e insegue. Non approviamo, ok? Non ci associamo, non siamo complici. È un po' il discorso di nuovo che faceva il capitolo 5. Se no dovreste uscire dal mondo. Quindi ci vuole un equilibrio in queste cose. Però una persona che viene da me e mi dice: tu condanni l'omosessualità? Dico: certo, come la fornicazione. Non è più grave, non è meno grave. Magari tu non sei omosessuale, però stai fornicando. Agli occhi di Dio sei colpevole, ti devi ravvedere ugualmente. Penso che questo è chiaro. Adesso entriamo in qualcosa di interessante. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Questo è un versetto molto famoso e anche molto abusato. Ogni cosa mi è lecita. Qui probabilmente Paolo
sta facendo riferimento a qualcosa che lui stesso ha detto ai Corinzi, probabilmente mentre insegnava la libertà cristiana. Troviamo spesso Paolo, anche nelle sue epistole, che insegna la libertà cristiana, cioè che non siamo vincolati a cibi, bevande, modi di fare cose esteriori, eccetera, eccetera. Si chiama libertà cristiana, rituali, tradizioni. E probabilmente lui stesso ha usato questa frase nell'insegnamento della libertà cristiana. Però loro evidentemente hanno preso questa frase e l'hanno iniziata a usare in maniera non un po' più, dato un significato un po' più ampio, e significava: siamo liberi di fare quello che ci pare, va bene? E quindi lui è costretto qui a dire: sì, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi edifica. Sì, ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare. Non è, ci sono delle cose che sono dannose, ci sono delle cose che rovineranno il mio cammino spirituale, che saranno un peso nella mia vita. E quindi bisogna essere molto attenti. Io sono un cristiano libero, ma ci sono cose, devo anche essere saggio e attento, perché ci sono delle cose che possono diventare una schiavitù. Faccio sempre l'esempio dell'alcol. Io posso bere un bicchiere di vino, non c'è una legge che mi impedisce di farlo. Sono libero in Cristo, però sono anche libero di non farlo, giusto? E se comincio a berne 2, 3, 4, allora non è più la libertà, perché comincia a diventare una schiavitù. No? E l'alcol facilmente passa dall'essere un motivo di gioia e convivialità ad essere un mostro nella vita delle persone. E quindi bisogna stare attenti: ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Il passaggio potrebbe essere molto veloce, quindi bisogna stare attenti, bisogna essere saggi. Dice: le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Vedete qual è il contesto? Il contesto è quello dei cibi, delle tradizioni, delle cose importanti da un punto di vista religioso. Ma Dio distruggerà questo e quello, quindi non è importante quello che ti mangi. Gesù diceva: non è quello che ti mangi che entra nella bocca che ti contamina, perché quella segue il suo percorso, che è un percorso fisico, biologico, materiale, e poi se ne va nello stesso modo, no? E non ti ha toccato in nessuna maniera spiritualmente parlando. Sono le cose che escono dalla bocca, cioè quelle che stanno nel cuore, il problema. E quindi capiamo bene questa cosa: le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Ma Dio distruggerà queste e quelle. Non sono cose fondamentali, anche se ho detto prima, rischiano di diventare, di avere, non sono cose che hanno un peso spirituale, ma possono rischiare di averlo nel caso in cui io mi faccio dominare da questa cosa. Il corpo però non è per la fornicazione. Ecco, qui c'è un discorso in cui la libertà cristiana non è così libera. Un ambito, che è la sfera sessuale, le cose funzionano in maniera un po' diversa e ci sono molte più restrizioni. Non ho molta libertà nella sfera sessuale, perché c'è solo una sessualità o un ambito in cui si può sviluppare la sessualità, è quello del matrimonio, ovviamente, tra un uomo e una donna. Questo è l'ambito biblico in cui si deve sviluppare la sessualità, e in questo ambito è qualcosa di fantastico, di qualcosa di benedetto. Fuori da quest'ambito è peccato, perché non è nel piano di Dio, va bene? Ed è quella che viene chiamata la fornicazione. Abbiamo detto l'altra volta che il termine porneia non è semplicemente un tipo di peccato sessuale. Qui ne parlerà di un tipo, che è quello di andare dalle prostitute, ma porneia significa impurità sessuale in generale. In questo ci entra un po' tutto, vabbè, i rapporti prematrimoniali, l'omosessualità, l'impurità privata e queste cose. Quindi il corpo non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. È interessante, Dio non ha creato i nostri corpi per la fornicazione. Dio ha creato lo stomaco per il cibo, va bene? E il cibo per lo stomaco sono due cose che Dio nel suo progetto creativo ha messo lì per uno scopo. Ma Dio non ha creato il corpo per la promiscuità sessuale, l'abuso sessuale, eccetera, eccetera. Infatti il corpo reagisce male. E chi è molto sciolto in questo avrà problemi fisici, di malattie, di epidemie, che spesso vengono da questo tipo di uso del corpo. Il corpo non è stato creato per la fornicazione, il corpo è stato creato per il Signore.
Questo è un versetto interessante, che dice che il nostro corpo è importante. Non solo la nostra anima e il nostro spirito sono importanti, ma anche il nostro corpo appartiene al Signore. E deve essere usato, il corpo, per adorare Dio, per il Signore. Per la cultura greca c'era una divisione, un dualismo tra anima e corpo. I filosofi greci ne parlavano, Platone, Aristotele, e anche alcuni movimenti religiosi delle eresie in seno al cristianesimo, lo gnosticismo, parlava di questo dualismo. Cioè, da un lato c'è il corpo, dall'altro lato c'è l'anima o lo spirito. Quindi da un lato c'è il male, il corpo, e dall'altro lato c'è il bene, l'anima o lo spirito. E qual era l'estremizzazione di questo dualismo? Era questo, che il corpo è il male, quindi lascialo peccare. Lo spirito invece, quello deve essere preservato. Quindi io con il mio spirito adoro il Signore, col mio corpo gli faccio fare quello che gli pare, ogni tipo di peccato, tanto comunque non inciderà sul mio spirito perché i due sono separati. E quindi lo gnosticismo e queste correnti, la loro estremizzazione portava a questa separazione. E il rischio per la Chiesa qual era? Che andavano in chiesa, adoravano il Signore, uscivano e andavano dalle prostitute. Il Signore ha creato lo stomaco per mangiare, ho fame, mangio. Il Signore ha creato il corpo per il sesso, la voglia e vado. Questa era un po' la loro associazione. E Paolo dice: no, il corpo non è per la fornicazione, il corpo è per il Signore, e il corpo è importante, non deve essere trascurato, è per il Signore, e dice il Signore è per il corpo. Andiamo avanti, questo discorso lo approfondisce. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Dio, per lui il nostro corpo è così importante che lo risusciterà. Non sarà lo stesso corpo, ovviamente, sarà un corpo trasformato, ma ci risusciterà. E quindi saremo di nuovo, in qualche maniera, anche nel nuovo ordine, in cielo, spirito, anima e corpo, come siamo adesso. Va bene? Il corpo sarà un corpo diverso, un corpo glorificato. E quindi, non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Qui entriamo nel caso specifico del tipo di fornicazione di cui sta parlando in questo momento, è l'esempio, va bene? Non puoi andare da una prostituta, perché nel momento in cui vai e hai relazioni sessuali con un'altra persona, ti stai unendo a quell'altra persona. Se tu da un lato sei unito con Cristo, perché il fatto che sei nato di nuovo, nato dello Spirito, questo ti ha portato a essere unito con Cristo, non puoi poi essere unito con una prostituta, perché stai in qualche modo collegando, sei unito di qua, unito di là, stai collegando Cristo in qualche modo a una prostituta. Ovviamente non sono allo stesso livello, ma l'immagine è quella, perché il rapporto con la prostituta ha a che fare, è un'unione del corpo, mentre il rapporto con Cristo è un'unione in spirito. Lo ribadisce questo, no? Dice, versetto 16, non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? Però poi dice il 17, chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Quindi le due cose sono un po' diverse, però la sostanza è quella. Cioè ti stai unendo e stai portando Cristo, stai coinvolgendo Cristo in questo rapporto, che è un'abominazione, no? È un'abominazione. Dice, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Cioè il nostro corpo ha valore, ma è corpo di Cristo, membro di Cristo. Le mie mani sono di Cristo, i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, i miei piedi appartengono a Cristo, sono membra di Cristo, ok? E anche questo parla, membro di Cristo, parla della nostra unione con Cristo. Quindi, non lo sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Ma io pensavo che la mia unione con Cristo fosse solo a livello dello spirito. Sì, è a livello dello spirito, ma tu sei un membro di Cristo, sei parte di Lui, e sei membro anche del corpo dei fratelli, no? Siamo uniti, quindi non puoi far neanche membra di una prostituta.
E quindi qual è l'indicazione? Fuggite la fornicazione. È interessante, non dice combattete la fornicazione. Quando Paolo dice fuggite, significa che lì c'è un mostro e non lo devi combattere, non lo devi accarezzare, non è un cagnolino dolce e tenero, la bestia è feroce e devi solo fare una cosa. La tentazione per la fornicazione è una tentazione che è per tutti, per chi in un modo, per chi in un altro, per chi è più forte, per chi è meno forte, ma è per tutti. Ma certe volte è veramente forte e Paolo lo riconosce e dice allora fuggi, scappa, non stare lì, no? Fuggite la fornicazione. E poi dice questa cosa interessante: qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Questa cosa è molto interessante. In qualche modo Paolo sta dicendo che il peccato della fornicazione è diverso dagli altri tipi di peccato. Non sta dicendo che è più grave, ma sta dicendo che è diverso in qualche modo, proprio perché c'è questa unione di due persone diverse, c'è un qualche cosa che si crea, no? In qualche modo la fornicazione ha delle peculiarità come tipo di peccato, che ha a che fare con il nostro essere completo e quindi va a toccare il fisico, ma non è solo un atto fisico. L'atto sessuale non è solo un atto fisico, va a toccare lo spirito, va a toccare le emozioni, va a toccare le cose profonde dell'uomo e della donna, e per questo fa grave danno. E quindi lui in qualche modo lo mette in questi termini, sta cercando di esprimere questo concetto. Anche la golosità è un peccato che coinvolge il corpo, no? Qualcuno potrebbe dire la golosità, però il corpo è strumento. Io mangio, uso il mio corpo come strumento, esagero, mi ravvedo, mi pento, il Signore mi perdona, però al massimo che cosa mi succede? Ho un grande mal di pancia, ho male tutta la notte, non riesco a dormire, oppure nel lungo periodo posso avere delle malattie che derivano dal fatto che mangio male e sono goloso, magari potrei sviluppare qualche patologia seria, però finisce lì, va bene? Invece Paolo sta dicendo che il peccato della fornicazione, dell'impurità sessuale, della promiscuità sessuale, in qualche modo tocca molto più profondamente l'essere umano. Anche nelle sue corde più profonde, non so come spiegarlo, ma la sessualità è così, è una cosa molto molto molto potente e quindi deve essere considerata con rispetto. La sessualità è un dono di Dio, quindi non dobbiamo demonizzare la sessualità e non è neanche un tabù per cui non se ne può parlare, se ne può parlare, è un dono di Dio, è una cosa bellissima, ma abbiamo detto qual è l'ambito. In quell'ambito, con quel rispetto, il rispetto a Dio è una cosa meravigliosa. Fuori da quell'ambito, con le esagerazioni e cose che sono sbagliate, insomma, avete capito, può diventare un incubo. Io ho parlato con diverse persone che combattevano con questa cosa e hanno combattuto con questa cosa, e quello che mi rimaneva da queste persone è le profonde lacerazioni interiori che magari una vita fatta di esagerazioni sessuali o prostituzione eccetera eccetera ha portato nella loro vita, delle grandi debolezze emotive, un grande vuoto, tanti sensi di colpa. È qualcosa di peculiare, ripeto, della sessualità. E quindi Paolo dice: chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo, sta facendo un danno, sta rovinando questo vaso, questo corpo che Dio gli ha dato e che comunque non è tuo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Quindi Paolo sta dicendo a persone che per loro il loro corpo non è molto importante, in una scala da 1 a 10, quanto valore dà il tuo corpo? 1? 2? Quindi in una scala di edifici, cosa come lo rappresenteresti? Come una baracca? Come una favela? E lui sta dicendo che il vostro corpo in realtà è un tempio. Ora, nella cultura dell'epoca ebraica, ma non solo, il tempio era il massimo della religiosità. Tutto era, il tempio era tutto. Per un ebreo il tempio era tutto, va bene? Era l'adorazione stessa, era la presenza di Dio. Il tempio era sacro, bene, anche per i pagani. E lui sta dicendo, voi, il vostro corpo è un tempio. È il tempio di Dio, perché lo Spirito Santo dimora dentro di voi.
il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi. Grazie a Dio che non apparteniamo a noi stessi, perché quando appartenevamo a noi stessi, noi abbiamo rovinato questo tempio, abbiamo usato male il nostro corpo. L'uomo abbandonato a se stesso rovina quello che Dio gli ha dato, il proprio corpo. Invece Dio ci ha acquistato, ci ha lavato, ci ha perdonato, ci ha santificato, e adesso dice: il corpo che è mio, perché io l'ho acquistato, te lo affido in gestione, occupatene. Avete mai fatto caso che certe volte siamo molto più bravi a tenere le cose degli altri che le nostre? Se qualcuno mi presta una macchina, io gliela riconsegno lavata, lucidata, pulita, ma se entrate in macchina mia, non entrate in macchina mia. Certe volte noi siamo più attenti alle cose degli altri perché abbiamo quel senso di responsabilità, di cura, no? Se, voglio dire, se abbiamo un minimo di rispetto, se siamo persone un po', cioè chi invece è la roba degli altri, vabbè, chi se ne importa, no? Ma se abbiamo un minimo di rispetto, le cose degli altri ci siamo più attenti. Anzi, ci sta dicendo: questo non è più il vostro corpo, questo è il mio corpo che voi dovete gestire, è il tempio della mia presenza, è il tempio dello Spirito Santo, e non appartenete però a voi stessi, siete stati comprati a caro prezzo, sappiamo cosa significa, con il sangue di Gesù. E quindi la considerazione finale: glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Che dobbiamo glorificare Dio nel nostro spirito non era una novità, non lo era neanche per i Corinzi. Che dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo potrebbe essere una novità. Quindi mettiamola in questi termini: quindi, senza dare al corpo l'adorazione, che anche quello è un altro errore in cui si può accadere, però considerare il nostro corpo come un vaso, come un tempio cui il Signore abita, che dobbiamo curare, dobbiamo gestire e dobbiamo soprattutto preservare e mantenere puro. Santo è un luogo sacro.

cari che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Dal Vangelo di Giovanni iniziamo a leggere dal capitolo 11 i primi quattro versetti. Prego, Patrizia.

C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle, dunque, mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami, è malato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato».

delle molte guarigioni compiute da Gesù durante il suo ministero terreno, l'Evangelista Giovanni ne cita solo alcune, soffermandosi sulle conseguenze di quei miracoli e sulle reazioni dei giudei. La resurrezione di Lazzaro è sicuramente il maggiore miracolo compiuto dal Signore ed è una dimostrazione evidente dell'irruzione della vita nel dominio della morte. Gesù si trovava in Betania o Betabara in Perea, oltre il fiume Giordano, quando ricevette il messaggio di Marta e Maria, due sorelle che gli erano molto care, che lo avevano ospitato e che lo volevano informare intorno alla salute del loro fratello Lazzaro, che in quel momento si trovava molto ammalato. Gesù rispose e probabilmente il messo riferì queste parole alle due sorelle, che quella malattia era per la gloria di Dio e non avrebbe condotto alla morte. Egli già sapeva cosa avrebbe fatto

0: sofferenza è quasi sempre nascosto. E questo fatto può essere causa di turbamento, di perplessità in chi viene colpito, aggravandone il dolore. Ma Dio non è sprovveduto come noi. Egli è colui che non solo conosce tutto, ma che determina tutto. Ogni circostanza della nostra vita, ogni situazione in cui veniamo a trovarci, sono voluti da Lui. Quella malattia che faceva soffrire Lazzaro e che lo condusse alla morte non era la punizione di un peccato, non era un mezzo per migliorare, per formare il carattere, per piegare l'orgoglio o l'ostinazione. Non era sopraggiunta per insegnare ad un uomo la sua naturale precarietà, provvisorietà, e non era neppure per fare sperimentare il peso della sofferenza e della morte. Questi sono tutti possibili motivi per cui il Signore può metterci alla prova. Cose in cui in certi casi abbiamo assolutamente bisogno per farci vivere la realtà della vita. Ma quella malattia era semplicemente perché la gloria di Dio potesse manifestarsi attraverso la persona del Figlio. Era praticamente la stessa motivazione del male che aveva colpito il cieco dalla nascita. Dio è l'assoluto sovrano che può determinare ogni cosa, anche quelle che noi riteniamo negative, per raggiungere i suoi fini e manifestare le sue opere. Non siamo in grado di sondare il pensiero di Dio. Questo rimane nascosto, misterioso. Ma rallegriamoci anche per le sofferenze, se possiamo contribuire con la nostra ubbidienza, con la nostra sottomissione e adesione al piano di Dio, alla gloria del nostro Signore e Salvatore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Eccoci di nuovo insieme, cari amici, per trattare l'argomento intorno al ritorno del Signore. L'apparizione di Gesù nel cielo sarà immediatamente seguita da due avvenimenti soprannaturali. Come i versetti che abbiamo letto

la volta precedente, il Signore verrà a rapire la sua Chiesa e l'incontrerà nell'aria. I credenti, i morti in Cristo, saranno risuscitati nel loro corpo, cioè finalmente anche il loro corpo potrà essere redento e potrà ricevere l'adozione dei figli di Dio, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinti, capitolo 15, versi 53 e 54. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Filippesi 3, 20, 21. Contemporaneamente avviene sulla terra quello che Gesù aveva predetto. Due saranno assieme, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Soltanto i veri cristiani saranno presi e portati ad incontrare il loro Signore, e mentre vanno nel cielo il loro corpo sarà trasformato e diventerà come quello di Cristo Gesù. Prima Giovanni, capitolo 3, verso 2. Gli altri resteranno sulla terra e saranno lasciati fuori dalle benedizioni di Dio. Anche se agli uomini è impossibile distinguere esattamente i veri dai falsi cristiani dalle apparenze esterne, il Signore saprà fare questa scelta. Gli uomini non conoscono quelli che saranno pronti per quell'avvenimento, ma Dio conosce ad uno quelli che avranno veramente diritto di partecipare al suo rapimento. La parabola delle 10 vergini ce lo conferma. E prima di leggere questa parabola vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: Matteo capitolo 25 dal verso 1 al 13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono ad incontrare lo sposo. Or 5 d'esse erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Or, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora».
1: Quando tutta la chiesa intera sarà lassù, allora Gesù, nella sua potestà e nella sua gloria, radunerà i redenti davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene o male. Seconda Corinti, capitolo 5, il verso 10. Questo tribunale non sarà per chi ha operato secondo l'Evangelo. Non sarà per giudicare chi è degno della salvezza o meno, poiché soltanto i salvati saranno trasportati lassù e appariranno davanti ad esso. La salvezza è un dono e perciò è gratuito. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8 al verso 1. In questa fase si giudicheranno le opere fatte dai redenti nel nome di Cristo, dopo la nuova nascita, per determinare quali di essi saranno degni di ricevere premi, corone, o confusione, o rossore di faccia. Paolo scrisse che ciascuno operaio del Signore riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Alcuni che avranno edificato bene sulla roccia eterna riceveranno onori e gloria, altri che avranno edificato cose di nessun valore eterno ne riceveranno disonore. E anche se ciascuno di essi sarà salvo, però come attraverso il fuoco, cioè con pochissimo o con niente rimastogli nelle mani, quale grande gioia udire il proprio nome chiamato all'appello e ricevere dalle mani di Gesù un premio o una corona per aver fatto qualcosa per lui sulla terra. Ma quale grande vergogna sarà per tutta l'eternità e dinanzi a tutti i salvati non udire il proprio nome e restare a mani vuote, senza più occasione di guadagnarsi una ricompensa. Salvati sì, ma come? Attraverso il fuoco. Terminiamo qui la nostra trasmissione e riflettiamo, anche come credenti, pensando che se il Signore ci ha salvati per essere al suo servizio e per portare frutto alla sua gloria. E in quel giorno, quando andremo con Lui, vogliamo portare dei frutti che possono innalzare, lodare e glorificare il nome di Gesù, il nostro Salvatore. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore ci benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, bentornati all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare lo studio leggendo Esodo capitolo 36, versetto 8, versetto col quale abbiamo concluso l'ultimo studio. Tutti gli uomini abili, leggo in questo brano, tutti gli uomini fra quelli che eseguivano il lavoro, fecero il tabernacolo di 10 teli di lino fino ritorto e di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. Qui ci si riferisce alla copertura di tutto il tabernacolo. Era una copertura che proteggeva, prima di tutto, i vari oggetti del tabernacolo quando venivano trasportati durante i viaggi nel deserto. Ora, questo pregiato lino egiziano ci parla della giustizia di Dio, del suo carattere, della sua opera. Ci parla della giustizia che ci ha procurata affinché noi potessimo esserne rivestiti e stare così alla presenza di Dio. L'importante è rendersi conto del fatto che Cristo può venire incontro a tutte le nostre necessità. Egli può salvarci, liberarci, sostenerci se ci convertiamo a Lui. Il tabernacolo era lungo circa 30 metri, largo 10 metri e alto 10 metri. Era fatto di legno di acacia e le assi erano tutte coperte di oro. Ognuna era larga circa 75 centimetri. Durante i viaggi non era facile trasportarle perché erano piuttosto pesanti e si usavano quindi dei carri. In ogni modo, tutti gli oggetti del tabernacolo erano portati a spalla dai sacerdoti della tribù di Levi. Le assi d'oro dovevano essere poste dritte, ma ognuna aveva degli incastri che combaciavano con altri incastri di argento che erano posti sul terreno. Così tutto il tabernacolo poggiava sull'argento e l'argento è simbolo di redenzione. Il tabernacolo era tenuto insieme da sbarre. Alcuni anelli venivano messi in ogni asse e quando era tutto sistemato, queste sbarre entravano negli anelli e tenevano assieme il tabernacolo. Il tutto formava una struttura ben solida e compatta. Come sappiamo, il tabernacolo vero e proprio era diviso in due parti da un velo. La parte più piccola, detta il Santo dei Santi, e poi la parte più grande, cioè il Luogo Santo.

Come abbiamo già visto, ogni parte e ogni oggetto del tabernacolo rappresenta simbolicamente un aspetto della persona e dell'opera del Signore Gesù Cristo. E quest'ultima considerazione ci porta direttamente al capitolo 37 dell'Esodo. Tutto ciò che troviamo in questo capitolo l'abbiamo già esaminato nei precedenti capitoli di questo libro. Allora, invece di ripetermi, metterò in rilievo alcuni punti e questioni che penso siano per tutti noi di primaria importanza. Nel cortile esterno, vi ricordate, c'erano l'altare di rame e la conca. Dentro al luogo santo vi erano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi. Nel santo dei santi o santissimo c'erano l'arca del patto e il propiziatorio. Il tabernacolo dunque era costituito da tre parti e aveva tre entrate. C'era una porta sul recinto di lino che circondava il tabernacolo, una entrata che portava nel luogo santo e un'altra entrata che portava nel luogo santissimo, dove una volta all'anno il sommo sacerdote entrava durante il giorno dell'espiazione e spruzzava di sangue il propiziatorio. Come vedremo, di questo si parla diffusamente nel libro del Levitico. Ora, tutti questi sette oggetti erano disposti in tal modo da offrire un'immagine bella e armoniosa del tabernacolo. In particolare, l'altare di rame ci parla della croce di Cristo, dove riceviamo il perdono dei nostri peccati. La conca d'acqua ci dice che Cristo lava e purifica quelli che credono in Lui. Qui si confessano i peccati al Signore, qui si riceve il perdono dei peccati e la purificazione. Il luogo santo è dove si adora il Signore. In esso il candelabro d'oro rappresenta Cristo, la luce del mondo. La tavola dei pani della presentazione rappresenta Cristo quale pane della vita, di cui noi ci nutriamo in senso spirituale, ovviamente. L'altare dei profumi è dove si prega. Esso ci dice che Cristo è il nostro e unico intercessore. Ora, come ricorderete, nella lettera agli Ebrei, l'altare dei profumi è posto nel luogo santissimo, invece che nel luogo santo, perché il nostro intercessore è ora in cielo. Stiamo ovviamente parlando di Cristo Gesù. Ma per quanto ci riguarda, l'altare dei profumi sta ancora nel luogo santo, lì dove noi possiamo stare oggi. Infatti, quando i credenti vogliono adorare Dio, entrano, in un certo senso, nel luogo santo, e l'adorazione è fatta di confessione, di lode, di ringraziamento, intercessione e richieste. Tutto questo deve avvenire, in un certo modo, nel luogo santo. E se volete la luce che dà il mondo, allora dovete uscire fuori. Ma se volete la luce del candelabro, dovete starvene dentro. Ciò significa che per servire Cristo non potete camminare alla luce della sapienza del mondo, ma soltanto alla luce della parola di Dio. Il luogo santissimo rappresenta Gesù Cristo che sta alla presenza di Dio Padre. Nella lettera agli Ebrei ci viene detto di andare al trono della grazia, e il propiziatorio rappresenta proprio questo trono, ed è qui che noi troviamo grazia, aiuto e misericordia quando ne abbiamo bisogno. Quando Cristo venne sulla terra, non solo realizzò ciò che il tabernacolo rappresentava, ma fece anche qualcosa di insolito. Il tabernacolo nel deserto si trovava in una posizione orizzontale rispetto al terreno. Quando però venne Cristo Gesù per pagare il prezzo del nostro riscatto affinché ottenessimo il perdono dei nostri peccati, costruì Cristo Gesù un tabernacolo perpendicolare rispetto al terreno.

La croce, infatti, fu l'altare di rame dove l'agnello di Dio si immolò per i nostri peccati. Egli morì proprio lì per salvarci. Ritornò però in cielo, dove oggi vive, affinché la nostra salvezza sia duratura, se lo riceviamo come nostro Salvatore. Oggi il luogo santissimo si trova in cielo. Noi quindi non ci accostiamo orizzontalmente a Dio tramite un edificio, tramite un uomo, ma guardiamo al cielo e andiamo direttamente a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Infatti, come è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, al capitolo 2, versetto 5, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E io vorrei, amici miei, che ognuno di noi tenesse bene in mente questo fatto. C'è soltanto un Dio e soltanto un mediatore fra noi e Dio, e questo mediatore è Cristo Gesù. Perciò se vi rivolgete a Dio attraverso un altro mediatore, state sbagliando completamente. E oggi voi, cari amici, mi domando in che posizione state nei riguardi del tabernacolo. Avete bisogno di stare presso l'altare di rame ed essere salvati? Ci sono tanti, anche fra quelli che frequentano varie chiese, che hanno bisogno di andare presso l'altare di rame, di andare cioè alla croce di Cristo. Oppure siete dei cristiani spiritualmente poco puliti, che devono confessare i propri peccati presso la conca d'acqua ed essere così purificati. Oppure state camminando nelle tenebre. Entrate allora, amici miei, nel luogo santo e camminate alla luce del candelabro d'oro, cioè alla luce della parola di Dio. Forse la vostra vita spirituale è un po' anemica. Allora dovete nutrirvi del pane della vita, di Cristo, in maniera spirituale. Forse la vostra vita di preghiera sta languendo. Allora dovete stare dinanzi all'altare dei profumi. Siete forse in difficoltà e avete bisogno di misericordia, di grazia, di aiuto? Bene. Per tutti noi c'è ora un propiziatorio. Andate lì ed accettate l'aiuto di cui avete bisogno. Dio vuole benedirvi e guidarvi. Nel capitolo 38 del libro dell'Esodo guardiamo ancora una volta al tabernacolo. A partire dal capitolo 25 abbiamo il progetto del tabernacolo in ogni suo particolare. Ora Bezzalel e i suoi assistenti stanno costruendo il tabernacolo. Mi sembra però che nel capitolo 38 il tabernacolo è stato sì costruito, ma non è ancora del tutto in ordine. Questo capitolo, inoltre, presta particolare attenzione al cortile esterno. Come vedremo nel libro dei Numeri, Israele viaggiava quando la colonna di nuvola si muoveva, apriva la strada l'arca portata a spalla dai sacerdoti. Quando la nuvola si fermava, Israele si accampava. L'arca veniva allora deposta sulla sabbia del deserto e il tabernacolo veniva eretto intorno ad essa. Ora però, amici, non posso più proseguire perché il tempo a mia disposizione è quasi terminato. Vuol dire che per ora ci salutiamo e proseguiremo da qui la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Amici ascoltatori, grazie per la vostra sintonia. Qui Eros Bacocina che ha per voi una buona notizia, e di buone novelle, di buone notizie ce ne sono davvero poche in questi giorni. I giornali, la radio, la televisione non ci danno altro che resoconti di raccapriccianti delitti, di sommosse, di corruzione, di abusi. Pure noi abbiamo per voi una gran buona notizia. Amici, Dio esiste, è presente, vi vede, vi ama, è interessato in voi e vuole intervenire nella vostra vita, vuole cambiare la vostra vita. E infatti sta preparando un posto per voi, ed è di questo che noi vogliamo parlarvi oggi. Non vorreste ascoltarci? Ma intanto, tanto per preparare il nostro cuore, per preparare la nostra mente sulle cose di Dio, eccovi qua un inno che ci parla dell'amore di Dio.

giorno due amici decisero di fare uno scherzo. Uno andò presso l'angolo di una strada affollata e si mise a guardare intensamente in su fra i palazzi e il cielo. Altri che passavano di lì lo videro e si misero pure loro a guardare in su. Quando ecco l'altro suo amico che si avvicina e comincia anche lui a guardare, e poi avvicinatosi all'altro dice: «Oh, ma perbacco, lo vedo bene, ma guarda, ma questo è incredibile!» E gli altri che non vedevano nulla domandano: che di che si tratta, cosa c'è?» Allora quello si avvicinò a uno che gli era proprio vicino e sussurrò alcune parole incomprensibili nel suo orecchio, mettendosi poi il dito sul naso in atto di silenzio. L'altro, che non aveva capito niente, disse: come cosa avete detto?» E gli fu imposto silenzio. «Shh, ma che fate? Silenzio, per carità, ma cosa volete fare?» E allora quello stette zitto e continuò a guardare in su. La gente pure guardava, ed un tratto ecco che chi vedeva una cosa, chi ne vedeva un'altra, chi notava qualche cosa in cielo, un altro, una persona che si affacciava su dal tetto, qualche altro che dalle finestre degli ultimi piani vedeva gente che faceva dei versi orribili, e così tutti vedevano qualche cosa. Sì, amici, è facile essere convinti da quello che ci dicono gli altri, e d'altra parte è pure facile non vedere le cose che sono palesi, come l'esistenza di Dio, come l'eventualità della nostra morte e l'inevitabile incontro col Creatore. O non ci mettiamo dalla parte di quelli che vedano tutto, e neppure non ci mettiamo dalla parte di quelli che non vogliono vedere niente, che non vogliono prepararsi per questo incontro. Amici, io spero che voi non siate fra la maggioranza credulona o fra la maggioranza indifferente, ma che vogliate essere fra quelli che vi volete accertare da per voi stessi di quello che Dio richiede da voi, che vogliate investigare la sua parola e che vogliate essere guidati da essa, di modo che potete conseguirla e trovare il vostro sommo bene.

Ed ora per la nostra edificazione e maestramento vogliamo aprire la Sacra Scrittura all'ultimo libro, cioè all'Apocalisse, e qui nell'ultimo capitolo, al 22esimo, leggere i primi 8 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della Santa Parola di Dio. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello, e in mezzo alla piazza della città e ad ambo lati del fiume stava l'albero della vita che dà 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servitori gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome. E non ci sarà più notte ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Possa il Signore essere benedetto e lodato per questa santa speranza e possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare.

per mezzo esclusivo della sua grazia, un giorno per sempre abiteremo. Certo, questa meditazione dovrebbe essere di grande conforto e procurare grande gioia ad ognuno di noi che aspettiamo il benedetto momento della sua chiamata, e dovrebbe essere pure di stimolo e di esortazione a tutti coloro che ancora non hanno in se stessi ferma questa convinzione di salvezza in peritura che lo Spirito Santo dà a tutti coloro che in fede si rimettono in Cristo. E prima che diciamo altro, permettetemi di intromettere qui un'esortazione ed un invito personale. Se voi, amici, non siete ancora sicuri della vostra salvezza, se vorreste esserlo, se vorreste divenire ubbidienti in tutte le cose che Gesù ci dice di fare nella sua santa parola, noi vi esortiamo a scriverci e senza esitazione, così che noi potremo corrispondere su voi con queste cose. Dunque, nelle precedenti trasmissioni abbiamo visto la città santa, la Gerusalemme celeste, abbiamo visto come colà non c'è bisogno di luce perché l'agnello è la sua luce, abbiamo visto che non ci sarà alcun tempio perché Dio abiterà fra la gente, congetturiamo che non ci saranno neppure monumenti o biblioteche perché ogni anima redenta colà sarà un libro parlante che narrerà le gesta e l'amore dell'agnello. Oggi, continuando, troviamo che in paradiso c'è però qualche altra cosa. C'è il fiume della vita. Non un fiume che separa, che serve da barriera, ma il fiume della vita. E se noi vogliamo prendere spunto dalle cose della vita, come spesso faceva Gesù per insegnare verità eterne, noi esamineremo le nostre città per meglio capire la città celeste. Ed ecco che ci accorgiamo subito che le più antiche città, quelle che prosperarono, tutte sorsero presso il corso di un fiume. Roma, Torino, Milano, Firenze, Pisa, Parigi, Londra, Mosca, tutte. Potremmo continuare per un bel pezzo a nominare città che sono ai lati di fiumi. E vedete, esse furono costruite quivi perché il fiume dava accesso alla necessaria acqua di cui gli abitanti avevano bisogno per dissetarsi, per purificamento e per dar loro vita, sia per la pesca di pesci come sotto l'aspetto di irrigazione, permettendo in tale maniera la crescita di vegetali. Il fiume serviva inoltre come mezzo di trasporto con l'interno e in molti casi pure serviva come mezzo di difesa. Ora, nella città celeste noi pure troviamo l'esistenza di un fiume. Esso scaturisce ai piedi del trono di Dio e si sdipana giù per tutta la città finché giunge nel mezzo della piazza dove annaffia l'albero della vita. La sua presenza colà, come di ogni altra cosa, è simbolica e rappresenta dai fatti che sono stati per l'umanità di singolare importanza, alcuni dei quali noi vogliamo ora brevemente esaminare. Per prima cosa abbiamo visto che il fiume proviene dal trono di Dio, e questo ci ricorda che tutte le cose provengono da Dio, che ogni cosa fatta è stata fatta per mezzo di Lui e che noi dobbiamo dipendere da Lui per tutto, anche per le cose più elementari e necessarie che noi possiamo pensare, come l'acqua da bere e l'aria per respirare. Poi abbiamo notato che un fiume porta con sé l'acqua che dà purificazione, vita e nutrimento, che fa crescere e rinverdire tutto ciò che è toccato da esso. E amici, questo è pure vero spiritualmente parlando. E il fiume della vita ci ricorda che come gli uomini per la loro vita naturale trovano conveniente costruire le loro città intorno a un fiume, così pure conviene che per la vita spirituale, per il vantaggio e la crescita dell'anima nostra, che noi tutti costruiamo la nostra vita intorno a Gesù, che è la fonte dell'acqua viva. Egli ci dà l'acqua che disseta, che soddisfa dalle irrequietezze e che molesta l'anima nostra. Egli ci fa rinverdire, ci fa rinascere di nuovo, egli ci nutrisce, ci fa crescere spiritualmente nella sua statura. Vedete, cari amici, quello che noi davvero abbiamo bisogno non è di più religione, né di più intermediari, né di più clero, né di chiese più grandi. Infatti il fiume della vita è qui rappresentativo solo di una cosa, del Signore

Gesù e del modo che Lui, dopo averci salvato, ci nutrisce e ci disseta, ed è il mezzo, la via, che ci porta su al Padre Celeste. Perché vedete, amici, come i fiumi sono eccellenti mezzi di trasporto per gli uomini, questo è pure vero spiritualmente, e se noi vogliamo trovare Dio, noi non abbiamo altro che seguire il fiume. Questo nostro testo ci dice infatti che esso proviene dal trono di Dio, e voi già avete capito un'altra verità ben illustrata in questo passaggio, e cioè che se uno vuole andare verso la fonte, bisogna che vada in su, bisogna che vada controcorrente, e questo costa assai fatica perché è duro andare controcorrente. Ci sono ostacoli, ci sono sbalzi da superare, e il fiume più che va in su e più diventa ripido, stretto, tortuoso. E amici, così è la vita cristiana. Oh, tutto il mondo va in giù con la corrente, si lascia cullare dal dondolio dell'onda, si lascia portare giù alla deriva, e Dio ha fornito all'uomo di intelligenza, di salute, di agi, di tempo, affinché si adoperi con tutti questi mezzi per ricercare Lui e cercare la fonte di ogni suo bene, e di andare verso in su, verso la purezza, verso la freschezza, verso le cime, dove sa che sorge la sorgente della sua vita, dove può trovare una comunione col Creatore. E invece cosa fa l'uomo? Oh, usa questi mezzi per precipitarsi più velocemente verso il baratro, dove poi troverà spaventevole condanna e distruzione. Oh, com'è triste assistere queste tragedie, vedere gente che ha tempo, che ha mezzi, che può far tante cose nel mondo, e invece di ricercare Dio, ecco che si rovinano andando dietro alle cose della vita. Invece di ricercare Dio per aprire la sua santa parola, per apprendere la sua volontà, per navigare controcorrente, piano piano, a passo lento, ma sicuramente avvicinandosi sempre di più verso di Lui, oh, non lo fanno. Non lo fanno perché le vie del mondo sono più facili. Oh, amici, sì, è vero, la vita cristiana è dura e il cammino è difficile, ma fu inteso di essere così. Mai Gesù ci ha offerto qualche cosa di facile, mai la cristianità dovrebbe essere rappresentata come una religione facile fatta solo di poche cerimonie limitate all'obbedienza di un catechismo. Se così fosse, tale religione non varrebbe nulla, non varrebbe la pena di essere seguita. La cristianità è invece, o amici, una corsa controcorrente. Il mondo va in un modo e noi dobbiamo andare nell'altro. Il ravvedimento, che è il primo ingrediente della salvezza, vuol dire esattamente questo. Se noi ci accorgiamo che stiamo andando verso il basso, che stiamo correndo assieme alla maggioranza e stiamo camminando col mondo, ecco che noi dobbiamo fermarci e cambiare direzione, dobbiamo convertirci, far dietro fronte, e mentre tutti ricercano le cose di questa vita, noi dobbiamo metterci alla ricerca di Dio. Amici, in che direzione state voi andando ora? Avete ancora trovato il fiume della vita? Lo state percorrendo nella direzione giusta? E questo ci porta a un'altra considerazione. In America, in ogni luogo denso di foreste, è impartito il basilare insegnamento che se uno si smarrisce in una foresta o nella giungla, la cosa da fare è di cercar subito per dell'acqua, anche se si tratta di un piccolo rigagnolo, di un piccolo ruscello, e trovatolo, la cosa da fare è di mettersi a seguire questo, essendo la teoria che tutti i rigagnoli, tutti i ruscelli sboccano prima o poi in altri ruscelli, e questa a sua volta in fiumi, e il fiume porta eventualmente fuori della foresta. Sì, amici, il fiume porta alla salvezza, porta i perduti al Signore Gesù, fa la stessa cosa. Egli, se noi lo seguiamo, ci porta fuori dalla buia foresta della vita in cui noi vaghiamo smarriti, e ci porta al Padre e alla salvezza. Oh, amici,
se voi siete stanchi di vagare per la selva oscura del cammin di vostra vita, non ricercate salvezza nel colle del diritto, della virtù, non ricercate salvezza nell'umano ragionamento, non ricercate salvezza nelle vostre opere, in questa chiesa o nell'altra chiesa, nelle dottrine degli uomini, ma cercate un rigagnolo di acqua viva che scorre verso Cristo e poi seguitelo. E vedete, amici in ascolto, il nostro scopo, l'unica ragione dell'esistenza di queste trasmissioni è proprio questa. Noi vogliamo essere questi rigagnoli, noi vogliamo qui appositamente essere in cerca di chi davvero si sente perduto, di chi davvero ricerca salvezza, per indicargli la via verso il fiume della vita, per indicargli la via verso la sorgente dell'acqua viva che è Cristo Gesù. Oh, quanti ne vediamo vagare perduti nelle cose della vita, quanti ne vediamo andare dietro a mille cose senza mai ricercare quella via che è l'unica che mena salvezza. Oh, come noi vorremmo essere usati, come bramiamo il privilegio di darvi il lieto annuncio, la buona novella che Cristo è qui, che vi cerca, che vi ama, che vuole salvarvi, che vuole darvi una nuova vita. Oh, amici, non vorreste voi cercare la santa città, non vorreste incamminarvi verso la benedetta sponda del fiume cristallino? E infine diamo un'occhiata alla nostra vita. Se diciamo di aver conosciuto il Signore, se ci chiamiamo cristiani, siamo noi davvero come piccoli rigagnoli, ruscelli che dal gran fiume si spargono e si infiltrano ovunque per essere in ogni dove una vera via verso l'acqua della vita? Siamo noi una testimonianza, un modo di raggiungere il fiume dalla sponda celeste? Ci vede così la gente? Ebbene, Gesù disse che lui era la fonte dell'acqua viva e chiunque va a lui, fiumi d'acqua sgorgeranno dal loro seno, fiumi che appunto porteranno anime a lui. Siamo noi come tali? E se non lo siamo, amici, riesaminiamo la nostra posizione davanti a Dio, davanti a Gesù, nel descriverci il posto che ci sta preparando e ci dà illustrazioni ed esempi affinché noi ci facciamo certi di essere ammessi, affinché noi possiamo essere degni di tale privilegio, affinché noi ci prepariamo, affinché conosciamo la sua volontà e la mettiamo in pratica nella nostra vita. Sulle rive di quel fiume noi saremo uno di questi giorni, noi ci troveremo là per la sua grazia. Voglia il Signore che in quel giorno benedetto noi possiamo trovare molti e molti di voi che, avendo creduto, vi siete voluti arrendere al Signore Gesù, vi siete uniti alla sua Chiesa, all'Assemblea dei Salvati, al numero di coloro che hanno posto ogni loro speranza di salvezza nel suo sangue purificatore. O Signore, noi ti preghiamo per questi nostri cari che ci hanno seguito in questo messaggio. O Signore, fa che abbiano sentito non la nostra parola che non vale niente, ma che abbiano sentito la voce del tuo Spirito Santo e che li abbia spinti a ricercare la salvezza che è in Cristo Gesù, che li abbia spinti a desiderare soprattutto la tua presenza, la tua comunione, la tua salvezza, di modo che possano assicurarsi di essere con te per tutto il tempo e per tutta l'eternità. Questo te lo chiediamo per la loro salvezza e per la gloria e l'onore del nostro Salvatore, il Signor Gesù Cristo. Amen.

mio Signore è fonte d'amore, per grazia e mi salvò, i miei peccati egli ha lavati col sangue che versò. Sì, amici, Gesù è una fonte, Gesù è come un fiume che travolge via tutti i nostri peccati, esso ci lava, ci purifica da essi. E poi ecco che notiamo qui che il fiume della vita, che è descritto aventi acque purissime e cristalline, questo dimostra che in Cristo i nostri peccati sono completamente scomparsi. Lui li prende, li purifica e li fa scomparire per sempre. O non vorreste anche voi che i vostri peccati fossero per sempre cancellati? Ebbene, il fiume della vita vi attende, è Gesù. Andate a Lui, mostratevi a Lui, portate a Lui i vostri peccati, e se fossero come lo scarlatto, diverranno bianchi come la lana. Cari amici, siamo al termine di questa nostra trasmissione, nostra speranza che vi sia stata di edificazione. Se c'è qualche domanda che volete rivolgervi, se qualche commento che avete per noi, scriveteci, noi saremo ben lieti e contenti di rispondere a qualsiasi vostra domanda, di darvi maggiori informazioni su qualsiasi punto di queste nostre trasmissioni. Ed ora qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora le benedizioni di Cristo su di voi e sulle vostre famiglie.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Preghiamo, Padre, grazie per questo momento che possiamo essere seduti ai tuoi piedi. Noi possiamo immaginarci seduti in cielo con te, ascoltando le tue parole e le cose che diresti tu a noi, perché questo libro fu scritto da te. Tu ci hai lasciato, tu hai ispirato questi uomini a lasciarci questa testimonianza. Quindi, Padre, parlaci di te e della tua opera unica nel mondo. Grazie per i miei fratelli, benedicici e portaci avanti tu. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen. In 2 Corinzi 5 ci sono dei versetti che sono tra le mie preferite. E so che spesso dico, questi sono i miei versetti preferiti della Bibbia. Ok, tutta la Bibbia è la mia preferita, ma 2 Corinzi capitolo 5, guardiamo da versetto 18. Paolo spiega l'opera di Cristo per noi dicendo, ora tutte le cose sono da Dio. Già lì, fermandoci, possiamo realizzare che tutto quello che abbiamo è dono di Dio nei nostri confronti? Giovanni Battista, quando fu interrogato dai leader religiosi del suo giorno, quando loro dicevano, ma Gesù sta crescendo in fama e tu stai diminuendo, cosa pensi tu di questo? Non sei geloso? E Giovanni diceva, guarda, un uomo non può ricevere qualcosa se non gli viene dato dall'alto. E quindi io mi accontento di quello che Dio mi dà. Anzi, la mia missione è di diminuire, che lui cresca. Giovanni era convinto che tutto quello che lui aveva era un dono di Dio, perché il nostro corpo, la nostra salute, la nostra casa, il lavoro, le papille gustative, no? Gli occhi per vedere un tramonto, tutto è un dono, è una grazia di Dio nei nostri confronti, Chiesa. 100% viene da Lui, se lo riconosciamo o no è un'altra domanda, ma tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. La Bibbia, il messaggio della Bibbia è un messaggio triste di separazione da Dio. L'uomo nasce separato spiritualmente da Dio. Siamo concepiti nel peccato. Siamo figli e figlie di Adamo ed Eva. E noi dobbiamo essere riconciliati con il nostro Padre Celeste. Ed è stata quest'opera di Gesù nei nostri confronti, venendoci incontro. Noi che eravamo distanti e lontani, Lui ci ha riconciliati a sé. Paolo dice ai Romani che non c'è nessun uomo giusto, nessuno cerchi Dio. La Bibbia dice che Dio ci ha riconciliati a sé. Lui ci è venuto incontro, noi eravamo distanti, eravamo lontani, e questo Dio è venuto per riconciliarsi con noi. Cosa succede però tra di noi? In amicizia o in coppia? Se tu sei distante da me perché c'è uno stacco nella relazione, io non ti vengo incontro, io dico, se tu hai sbagliato, tu devi venire a chiedermi perdono e scusa, giusto? Non è giusto, tu hai sbagliato, deve venire Lele da me per chiedermi scusa. O Lele dice, no, deve venire David, perché noi siamo bravi a distaccarci e rimanere isolati. Ma Dio, che non aveva sbagliato nei nostri confronti, è colui che ci viene incontro. Lui fa il primo passo per riconciliare il mondo verso di sé. Che Dio dall'antichità esiste che dà questo messaggio ai suoi fedeli? Pensiamo un attimo. Ogni religione storica del mondo è un Dio lontano che deve essere appacificato dalle offerte dei suoi seguaci, sperando che questo Dio accetti quello che porto. Non è bello che Lui ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù? Dio sa che noi non ce la faremo. Tu riesci ad essere sempre brava? Al 100% a casa? Mai. Nessuno di noi. E Dio lo sapeva. E Lui ha creato un mezzo di salvezza dicendo, se io non intervengo qua, loro non mi troveranno mai. Bellissimo. E Lui ci ha riconciliati a sé e Lui adesso ci ha dato questo ministero di riconciliazione. Adesso che noi siamo stati unificati con Dio, abbiamo relazione come cristiani, come seguaci di Gesù, noi ora abbiamo questo privilegio di portare questa parola alle persone nella nostra vita e dire: siate riconciliati con questo Dio, Lui sta cercando voi, come ha cercato me. Versetto 19, poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Wow. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Paolo dice ai Colossesi, in Colossesi 2, che in Cristo dimorava la pienezza della divinità. Noi come cristiani crediamo nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi crediamo che Dio letteralmente si è incorporato, si è incarnato in questo corpo umano di Gesù. E Dio, il secondo Adamo, ha vissuto la vita perfetta che tu e che io non potevamo mai vivere. Pensate, i testimoni di Geova insegnano che Gesù è l'arcangelo Michele. Un semplice angelo. Non so perché un angelo deve incarnarsi e vivere tra di noi. Non so come la vita di un angelo mi possa provvedere una certa salvezza eterna. I mormoni credono che siamo tutti angeli, che preesistevamo questi corpi, come lo era Gesù, come lo era Satana. Gesù e Satana sono fratelli angeli come noi, siamo tutti fratelli di Gesù. I cattolici non abbassano la divinità di Gesù, ma rimpiazzano l'importanza di Gesù con la presenza di Maria e diminuiscono la sua opera, rendendo Maria co-redentrice della nostra salvezza, come se la croce e la resurrezione non bastassero e che la sofferenza di lei e di molti santi devono aggiungere al sacrificio di Cristo non sufficiente per noi. Ogni religione del mondo spinge il fatto che voi dovete piacere al vostro Dio, e nella storia recente questi gruppi poi abbassano la natura e l'opera di Gesù, diminuendola, rendendola impotente a salvare tutti quanti. E rimane sempre a te e a me ad autosalvarci. Ma Paolo dice ai Colossesi, no, era Dio in Cristo, la pienezza della divinità. Paolo dice ai Corinzi quella stessa cosa che dice ai Colossesi. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé, non imputando agli uomini i loro falli. Anche quella frase, se pensiamo un attimo, quanto colpevoli siamo. Noi pecchiamo così tanto che non ci rendiamo neanche conto. Perché ci sono i peccati che facciamo consapevolmente e poi mille altri che facciamo anche senza saperlo. Nessun uomo è perfetto, ma Dio non imputa a te più i tuoi sbagli. Io sono convinto che la maggior parte del mondo che deve prendere psicofarmaci e vivere del continuo di questi aiuti esterni lo si fa spesso o per traumi subite dai falli degli altri o per il senso di colpa per gli stessi peccati nei confronti degli altri. Ma vedete, il sangue di Cristo non imputa più e ci libera da ogni senso di colpa e ferita se vogliamo. La presenza dello Spirito Santo e il sangue di Cristo può rinnovare il cuore dell'uomo e tu non devi vivere più sotto la condanna di qualunque fallo o peccato che hai mai fatto nella tua vita, se vuoi. Questo è il buon messaggio di Gesù, dove il nostro Dio onnisciente che vede tutto ha visto ciò che tu hai fatto ieri sera. Lui ha visto ciò che hai fatto questa mattina. Lui non imputa più la tua trasgressione. Wow. Avete visto, versetto 19, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque, versetto 20, guardate, facciamo da ambasciatori per Cristo. Noi non viviamo cercando di rappresentare il Vangelo per guadagnare qualche favore nei confronti di Dio, ma in virtù della sua salvezza, in virtù del fatto che siamo stati già riconciliati, in virtù del fatto che Dio non ci imputa più i nostri falli, noi dunque in risposta possiamo servirlo. Diversi mi hanno detto ieri sera: David, mi dispiace che non abbiamo fatto qua, non abbiamo fatto là, avremmo dovuto fare di più. Dovremmo toglierci dalla testa questo avrei dovuto. Noi non abbiamo nessun dovere nei confronti di Dio. Abbiamo un piacere di servirlo, abbiamo il privilegio, l'onore. Se lo Spirito di Dio ti muove a fare qualcosa, bene. Ma non c'è nessun obbligo, perché noi siamo salvati per merito unico di Cristo, ciò che ha fatto Lui per noi. Ma in virtù, se Dio ci muove, bene, fallo. Ma non sentirti nessun peso, colpa, pressione umana di dare soldi, servire. Se vuoi gestire l'Instagram, gestiscilo. Se vuoi fare qua, se vuoi fare bene, cosa vuoi fare per Dio? Fallo. Non c'è nessun dovere. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Ho detto all'inizio che la Chiesa è l'assemblea dei cittadini del cielo. E noi non siamo in realtà italiani, americani, peruviani. Noi siamo cittadini celesti. E possiamo rappresentare questa cittadinanza al mondo che ci circonda. Abbiamo questo privilegio. Facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo. Siate riconciliati con Dio. Poiché, versetto 21, uno dei versetti più forti della Bibbia. Guardate con me. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto il peccato. Tutta la storia della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, noi ogni domenica stiamo attraversando tutta la Bibbia, capitolo per capitolo. E cosa vediamo capitolo dopo capitolo? Noi vediamo la storia della redenzione dell'umanità. Questo Dio che fin dal primo momento del peccato viene in soccorso all'umanità. Genesi 3:21, dando questi pelli degli animali per coprire Adamo ed Eva. Genesi 22, questo montone che morì nel posto di Isacco, dove Abramo non deve uccidere il proprio figlio, ma questo sacrificio. Esodo 12, la prima Pasqua. Volta dopo volta abbiamo visto la storia della redenzione, la storia del sostituto. Abbiamo visto la storia di Rahab nel libro di Giosuè e questo filo scarlatto steso dalla sua finestra. Perché Chiesa, questa è la storia del Vangelo, la storia del filo scarlatto, di questa morte di qualcun altro per noi. Guardate di nuovo versetto 21, poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, Gesù. La lettera scritta agli ebrei dice che Gesù è stato ed è un fedele sommo sacerdote perché fu tentato in ogni maniera come noi, ma rimase senza peccato. Gesù ha vissuto una vita perfetta, ma in quel momento in croce lui ha ricevuto su di sé tutto il peccato mai commesso nell'universo. Dio ha versato su di lui il peccato di noi tutti. Gesù, secondo Paolo, divenne peccato per noi. E questo stacco, questo senso di ira che lui sentì in croce, Padre, Padre, perché mi abbandoni? Per la prima volta Gesù ha sentito su di sé quel senso di colpa che tutti noi abbiamo provato e che proviamo quando pecchiamo. Lui divenne peccato per noi. Ha preso su di sé tutto quanto. E quindi quando tu pecchi e tu senti, ah, non dovevo fare quella cosa, Gesù ha sentito quello di tutti noi. Mai, tutti i peccati mai commessi. Immaginate quel pesantezza in quel momento di Gesù. Ma perché lo fece? La seconda parte di versetto 21, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. La storia della Bibbia è la storia di un Dio disceso per noi, un Dio incarnato, un Dio che incontra, un Dio che fa la riconciliazione con l'umanità. Non è Dio che dice fai tu il primo passo verso di me, vediamo se tu sei gradito. Quanto spesso succede quando prendiamo la Santa Cena? Ah no, non posso prenderlo oggi, non sono degno. Non sono degno di approcciarmi al trono di Dio. Non eri mai degno. Non siamo mai degni. Noi prendiamo la Santa Cena degnamente con la consapevolezza che non siamo degni. Lo prendiamo, sì, ravvedendoci. Ravvediti allora. Ah, no, non prendo, perché non vuoi ravvederti? No, no, non. Allora ravvediti e prendi, no? La storia della Bibbia è la storia di Dio che incontra noi. Dio che discende, prende su di sé il nostro peccato affinché noi prendiamo il posto suo. Noi litighiamo per avere il posto più in alto, no? Come i discepoli facevano con Gesù. Chi è il più bravo, chi è il più forte, chi si siede alla destra e alla sinistra. E Gesù in tutta umiltà prende il posto di ira, peccato, di morte nostra, affinché lui può alzarci per farci sedere nel suo posto di onore. Wow. Affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Questo è un po' scioccante dire, ma lo ritengo biblico, no? Anche in merito a questo versetto e tanti altri. Nella maniera in cui Dio guarda Gesù ed è compiaciuto in lui per la sua perfezione, Dio ora, grazie a Cristo in noi e noi nascosti in lui, ci guarda con quel stesso senso di approvazione. Perché lui non vede più la nostra sporcizia, anche se il nostro peccato era come scarlatto, adesso siamo bianchi come la neve, come la lana. Adesso lui ci vede come perfetti in Cristo, seduti già in luoghi celesti in Cristo Gesù. Girate con me, se potete, nel profeta Michea, uno dei profeti minori nell'Antico Testamento, uno di quei libri difficili trovare nella Bibbia. Michea capitolo 6, se potete trovarlo, vi do qualche momento di tempo per sfogliare le pagine. Michea capitolo 6, dopo il libro di Giona, prima di Nahum. Michea capitolo 6. Questo Michea, sappiamo ben poco della sua vita, anche se era profeta di Dio, sappiamo ben poco. Sappiamo che veniva da una zona di campagna, quindi un esterno alle città importanti, però chiamato di ministrare sia nel regno del nord di Israele che nel regno del sud. E lui ministrava per 35-40 anni attraverso il regno di tre re diversi e profetizzava per diversi anni. Un uomo sconosciuto anche a noi oggi, non sappiamo tanto di chi fosse. Ma questo Michea, in capitolo 6, abbiamo dei versetti incoraggianti per noi, spero. Michea 6, se voi siete come me, a volte noi, anche come cristiani già nati di nuovo, già riconciliati con Dio, noi possiamo chiederci la domanda a volte, ma cosa vuole Dio da me? Vi siete mai chiesti? Qualcosa va male e tu cosa dici? Adesso Dio mi sta facendo pagare qualcosa, perché mi è capitato questa cosa? Dobbiamo sempre ricordarci, no, Dio ha fatto pagare Gesù tutto, affinché noi siamo la sua giustizia, ok? Resi giusti. Ma noi tendiamo di pensare, ma Dio cosa vuoi da me? Perché tutto sembra di andare male. E il popolo di Dio qui, in Michea 6, chiede anche loro questa specie di domanda. Michea 6, versetto 6. Con che cosa verrò davanti all'Eterno e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Cosa devo portare a Lui? Cosa chiede Lui da me? Poi la domanda retorica qui chiesta è: verrò davanti a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Una richiesta magari anche secondo la legge. Ma poi lui chiede un'altra domanda retorica in versetto 7, più grande, un po' più folle, no? Ma cosa vuoi da me? Tu vuoi migliaia di montoni o miriadi di rivi d'olio? Questo profeta chiede questa domanda retorica magari che sta nel cuore del popolo in questo momento. in un momento in cui quelli della Siria stanno per venire per attaccare il regno del nord, e c'è rumore di guerra anche nel regno del sud, in Giuda. E il popolo è frustrato perché dice: ma Dio, cosa vuoi da noi? Tu vuoi sacrifici fin troppo? Magari chi non crede nel Vangelo oggi dice: ma chi è questo Dio che permette tutte queste difficoltà nel mondo? Cosa vuole questo Dio da noi? Sembra a volte che Dio chiede cose impossibili a noi. Tu hai migliaia di euro da dare a Dio? No. Migliaia di montoni? Tu hai miliardi di latte di olio dalla Siracusa da portare in... No. Chi ha tutta questa sostanza? Poi la domanda diventa ancora più retorica e ridicola. Guardate, versetto 7. Darò il mio primogenito per la mia trasgressione? Cosa devo dare a Dio per avere finalmente quel pace nel mio cuore per le mie trasgressioni commessi? Sembra a volte che Dio vuole che io do il mio primogenito in sacrificio. Ma sappiamo che Dio non richiede sacrifici umani. E come Dio ha dato lo sostituto ad Abramo in quel 22esimo capitolo della Genesi, Dio darà anche a questo popolo un sostituto affinché non devono dare questo grande sacrificio del loro primogenito. A volte noi diciamo: ma Signore, sembra che tu vuoi troppo da me, non riesco a darlo. Chiesa, Dio non ha bisogno di niente da voi. Siete consapevoli? Non dovete mai dare un euro alla chiesa in quella scatola di legno. Sì, l'ho detto. Non dovete dare soldi alla chiesa. Non dovete servire. Non dovete fare grandi sacrifici. Dio non ha bisogno di niente e di nulla da noi. Perché cosa abbiamo letto? Secondo Corinzi 5,18, tutto è un dono da Dio. E abbiamo letto in Isaia 66, versetto 2, quale dunque è la casa che voi potete edificare per me? Non ha fatto io e le mie mani tutto quello che voi vedete? Dio, ho trovato questa pietra, te lo do. Grazie figlio mio, era già mio, ma grazie. E noi pensiamo che Dio ha bisogno di chissà che cosa da noi. No. Dio non ti chiede di sacrificare il tuo primogenito per pagare il prezzo delle tue trasgressioni, perché lui ha già dato il suo affinché pagasse quel prezzo per noi. Amen. Darò il mio primogenito? No. No, lui ha dato il suo per noi. Il frutto delle mie viscere per il peccato della mia anima? No. No. Dio non chiede niente da te. Lui ha già dato tutto a noi. Il nostro Dio donatore, come abbiamo detto ieri sera, col famoso versetto in Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Un Dio donatore. Poi versetto 8, uno di quei versetti più belli della Bibbia, Michea 6,8, da sottolineare e stellare. O uomo, e se possiamo leggerlo noi nel nostro cuore, se tu ti senti appesantito, cosa vuole questo Dio da me? Non vuole grandi cose. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare col tuo Dio? Se noi pensiamo la storia della Bibbia, questa storia dalla Genesi all'Apocalisse è una storia che dimostra volta dopo volta che Dio intervenga prima che l'uomo risponda. Cosa sapeva Abramo di Dio mentre lui abitava ad Ur dei Caldei? Zero. E Dio chiamò questo Abramo di incamminare con lui. E cammin facendo, questo Abramo venne a scoprire e conoscere sempre di più questo Dio che lo chiamò. Stavo ascoltando un studio biblico recentemente con Dene di Timothy Keller. E lui ha fatto una osservazione profondissima, bellissima. Keller ha detto, no, dell'Esodo, che Dio ha liberato il popolo dall'Egitto prima di aver dato a loro la sua legge. Noi spesso pensiamo che io devo fare per poter ottenere, ma Dio li ha liberati e poi li ha dati la legge. Dio ci viene incontro e poi ci fa conoscere piano piano sempre di più chi è. E anche qui, chiesa, Dio non chiede grandi sacrifici da noi, ma chiede semplicemente che noi riconosciamo chi lui è, di camminare nella sua giustizia, di amare la sua misericordia, clemenza, e come fecero Adamo ed Eva, di camminare umilmente con il nostro Dio in quel famoso giardino dell'Eden. Non è altro che un semplice cammino con Dio, chiesa, un Dio disceso. In quel giardino dell'Eden, anche nei confronti del primo peccato commesso, cosa leggiamo? E la voce di Dio passeggiava in mezzo al giardino in ricerca di Adamo ed Eva, e loro si nascosero. E quando Dio li trovò, cosa risposero? Oh, noi ci siamo nascosti per paura di te. Noi abbiamo paura. Ma cosa vuole Dio da noi? Chiederà grandi cose, ci ucciderà? No, la voce di Dio disceso, passeggiava, incontrava e riconciliava a sé Adamo ed Eva. Ed è la stessa cosa oggi per noi, se vogliamo. Questo stesso voce di Dio passeggia. In Apocalisse, Gesù nelle sette lettere si dimostra come un candelabro che passeggia in mezzo alla sua chiesa anche oggi. Quella stessa voce grida nella città, passeggia in mezzo a noi e dice: eccomi, sono qui se mi vuoi. Dio è un gentiluomo, non forzerà il suo amore, se no sarebbe violenza, ma si fa conoscere giusto abbastanza per essere poi ricercato da noi. Michea 6, versetto 9, quella voce di Dio che passeggiava nel giardino. Michea 6, 9, la voce dell'Eterno grida alla città, e chi ha sapienza riconoscerà il tuo nome. Gesù in quelle lettere in Apocalisse dice: chi ha orecchio oda, chi vuole sono qui, chi vuole riconoscere la mia voce sono qui per voi. E quindi noi vogliamo continuare ad aprirci gli orecchi e dire: Signore, io sento la tua voce che passeggia in mezzo al giardino, tu sei quel candelabro che passeggia in mezzo a noi. E tu sei, Padre, quella voce che grida, Michea 6:9, alla città di Torino. E chi ha sapienza sente questa voce e risponde. Vogliamo concludere, come sempre, in adorazione, ma vogliamo riflettere insieme. Se un versetto ti ha ministrato, colpito in una maniera particolare, perché come scrisse Giacomo nella sua epistola, non vogliamo guardarci nello specchio per osservare la nostra immagine, solo per dimenticarla subito quando usciamo. Prendiamo del tempo per udire la voce dell'Eterno. Come diceva Pastore Marco prima, spesso non siamo abbastanza silenziosi, per sentire da te e ricevere da te. Prendiamo questo momento per sentire quella voce dell'Eterno che grida alla città, e chi ha sapienza riconoscere quel nome di Dio che è qui presente. Se sei già nella fede, gloria a Dio, rinnovati in Cristo. E se tu non hai mai conosciuto davvero quella voce che passeggia, prendi del tempo, perché Dio ti parlerà se tu vuoi. Chi ha orecchio di udire, oda. Nel nome di Gesù. Amen.
2: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: L'ora del tradimento. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 18, versi 1 a 11. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Giuda, che lo tradiva, conosceva anche egli quel luogo, perché Gesù si era spesso riunito là con i suoi discepoli. Giuda dunque, presa la corte e le guardie, mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Io sono». Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Appena Gesù ebbe detto loro «Io sono», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Ed essi dissero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare questi». E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detta: «Di quelli che tu mi hai dati, non ne ho perduto nessuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote, recidendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato?» Era giunta l'ora del tradimento. Era giunta l'ora che Gesù aveva già annunciato ai discepoli. Infatti Gesù non fu colto di sorpresa, e se avesse voluto evitare di essere arrestato, avrebbe potuto farlo facilmente. Colui che con la sua parola fece indietreggiare e cadere in terra quelle guardie, non poteva sottrarsi loro se solo lo avesse voluto? La risposta è ovvia. Ancora una volta il testo sottolinea la volontarietà di ciò che Gesù stava per fare. È proprio su questa volontarietà che si basa la buona notizia. Gesù stava per morire perché lui aveva scelto che fosse così, perché quello era il piano di Dio. In precedenza Gesù era stato chiaro in proposito: «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio». Giovanni 10, versi 17 e 18. Non ci troviamo di fronte ad un uomo che ha fatto del bene a tanti e poi è stato tradito e ucciso, come molti pensano. Ci troviamo invece davanti al disegno di Dio, che ben prima che il mondo fosse, aveva stabilito quale sarebbe stato il prezzo del riscatto per il peccato dell'uomo. Il brano evidenzia infatti la perfetta conoscenza di Gesù. Egli agì ben sapendo tutto quello che stava per accadergli. Poi, lungi dal tirarsi indietro, fu Gesù a prendere l'iniziativa nel farsi avanti con le guardie, dimostrando di essere pronto ad affrontarli. «Chi cercate?» Infine, la sua risposta non fu quella di chi aveva paura, ma quella di chi aveva ogni cosa sotto il suo controllo. Nella sua risposta alle guardie, «Io sono», si assunse la piena responsabilità, con una determinazione e una potenza particolare, la potenza che solo la presenza di Dio stesso può sortire. La potenza di Dio che operava in Gesù pregnava tale risposta al punto che le guardie furono sopraffatte. Investite da tale potenza divina, soprannaturale, le guardie indietreggiarono e caddero per terra. A quel punto era chiaro che quelle persone non avrebbero potuto mettere le mani addosso a Gesù se egli non lo avesse permesso loro. Allora li incalzò ancora una volta: «Chi cercate?» Alla loro risposta, Gesù confermò ancora una volta di essere lui quello che cercavano. Doveva essere chiaro a tutti che egli si stava consegnando loro volontariamente, in pieno possesso delle sue facoltà, avendo ogni cosa sotto il suo controllo. Se dal punto di vista umano quella era l'ora del tradimento, dal punto di vista divino quella era l'ora per cui l'incarnazione stessa era avvenuta, l'ora in cui Gesù avrebbe bevuto il calice che il Padre gli aveva dato. Senza quell'ora la missione di Gesù non poteva compiersi. Gesù, sapendo queste cose, poco tempo prima aveva affermato: «Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora». Giovanni 12, 27. Era l'ora del tradimento, ma non era l'ora della sconfitta. Era l'ora del tradimento, ma tutto stava procedendo secondo il piano di Dio. Pietro non aveva ancora chiaro tutto ciò, e il suo tentativo di difendere il maestro con la spada lo dimostra in maniera evidente. Ma Pietro in quella notte non poté fare nulla per proteggere il suo maestro. Al contrario, fu ancora una volta il maestro a difendere i suoi, preoccupandosi di proteggerli fino alla fine, per non perdere nessuno di quelli che il Padre gli aveva dato. Vi ho detto che sono io, se dunque cercate me, lasciate andare questi. Fino alla fine il Divino Maestro ci ha mostrato la sua determinazione a glorificare il Padre, non cercando di proteggere se stesso, ma proteggendo quelli che gli erano stati affidati. Egli era colui che aveva reclamato di essere quello attraverso cui gli altri potevano vedere il Padre, avere un rapporto con il Padre, avere vita eterna. Egli era colui che aveva detto di essere il pane della vita, la luce del mondo, la porta attraverso cui dovevano passare le pecore, il buon pastore che avrebbe dato la sua vita per le pecore, la risurrezione, la via, la verità e la vita attraverso cui i tralci avrebbero ricevuto la linfa vitale. Egli era colui alla cui sola parola le guardie dovettero retrocedere e cadere. Egli era il Figlio di Dio, venuto per dare la sua vita per noi, e l'ora del tradimento si sarebbe presto trasformata nell'ora della vittoria, attraverso cui la vita eterna è giunta fino a noi.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Pietro parla di una partenza imminente. Dove stava andando? Perché questo senso di urgenza nelle sue parole? Le parole che abbiamo appena letto in 2 Pietro 1, versetti 12 a 15, sono parole di un uomo a cui non resta molto da vivere. Utilizzando un'espressione che i suoi lettori comprendevano bene, la tenda a cui Pietro si riferisce è ovviamente il suo corpo. In base a ciò che Gesù gli aveva detto, si vede a Giovanni capitolo 21, versetti 18 e 19, egli sapeva che avrebbe glorificato Dio dando la sua vita per servirlo. E essendo piuttosto anziano e trovandosi nella persecuzione, si aspettava ormai che le parole di Gesù si realizzassero da un momento all'altro. Per questo motivo egli riteneva che fosse un suo dovere continuare ad esortare i suoi fratelli per fissare le cose importanti nella loro memoria, affinché anche dopo la sua morte potessero rimanere saldi nella verità. Quando un uomo sa di avere poco tempo da vivere, non spreca le sue parole, ma cerca di comunicare alle persone che gli stanno più vicino le cose che gli stanno più a cuore. Essi conoscevano già la verità, conoscevano già il Signore e ciò che Gesù Cristo aveva fatto per loro. Ma Pietro voleva assicurarsi che non ci fossero dubbi sui fondamenti della fede. D'altra parte, dalla solidità delle fondamenta dipende sempre la buona riuscita di qualunque costruzione. Egli sapeva infatti che la fede dei suoi lettori sarebbe stata sotto attacco da parte di persone che avrebbero cercato di allontanarli dalla verità attraverso falsi insegnamenti che avrebbero minato le loro certezze. Perciò Pietro voleva fornire ai suoi lettori un potente antidoto verso il veleno a cui sarebbero stati sottoposti. E qual è questo antidoto? Come avrebbero potuto i credenti, anche nei secoli successivi, far fronte a tutti gli attacchi che la fede cristiana avrebbe subito? Come poteva Pietro prevedere tutti i tipi di attacco possibile? Beh, la risposta è immediata. Allora, solo se conosci bene la moneta vera, sarai in grado di riconoscere tutte le monete false. Per questo motivo Pietro non spese tempo ad analizzare tutti i falsi insegnamenti, ma dedicò il suo tempo ad esortare i credenti ad essere sempre più saldi nella verità che già conoscevano ed a crescere sempre di più nella conoscenza di Dio attraverso l'ubbidienza agli insegnamenti apostolici e alle scritture. Per quanto riguarda gli insegnamenti apostolici, Pietro ricorda ai suoi lettori il ruolo cruciale che lui e gli altri apostoli avevano avuto in quel particolare momento storico. Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua maestà. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e

sul racconto ricevuto da altri, non si è basato su storie di dubbia provenienza. Egli è infatti stato un testimone oculare, uno che ha vissuto parecchio tempo a stretto contatto con Gesù, lo ha visto in azione, ha potuto verificare di persona la grandezza di Gesù. Inoltre egli lo ha visto morire e poi lo ha incontrato di nuovo dopo la risurrezione. Egli è quindi anche testimone oculare della risurrezione di Gesù, il punto centrale intorno a cui ruota tutto l'insegnamento cristiano. In particolare, in questo brano, egli si riferisce al momento della trasfigurazione, di cui secondo i Vangeli furono testimoni oculari solo Pietro, Giacomo e Giovanni. In quell'occasione, su un alto monte, essi videro Gesù in un modo glorioso, mai sperimentato prima. Infatti Gesù mutò aspetto sotto i loro occhi, mostrandosi con uno splendore particolare. Essi udirono una voce dal cielo che li esortava ad ascoltare Gesù perché era davvero il Figlio di Dio. Fu un'esperienza particolare che Pietro non poteva dimenticare. Egli la ricorda ai suoi lettori proprio per confermare loro che lui era uno di quelli che aveva sentito quella voce con le proprie orecchie, aveva visto la trasfigurazione di Gesù con i propri occhi. Essi potevano essere certi che ciò che avevano udito sulla prima venuta di Gesù, sulla sua morte e sulla sua risurrezione, era assolutamente vero e potevano quindi anche essere certi della seconda venuta di Gesù, del suo ritorno di cui Gesù stesso aveva parlato, che Gesù stesso aveva promesso ai suoi discepoli. Come si vedrà più avanti nella lettera, il ritorno di Cristo sarebbe proprio stato uno dei fondamenti della fede che sarebbe stato attaccato dagli oppositori. Oltre alla testimonianza dei testimoni oculari, i suoi lettori potevano fare affidamento su un'altra testimonianza efficace, quella proveniente dalla parola scritta, dai profeti, che era stata proprio confermata da Gesù. Proseguiamo la lettura. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Seconda Pietro capitolo 1, versetti 19 a 21. I profeti avevano parlato del regno di Dio, avevano parlato del Messia e alla sua prima venuta Gesù aveva confermato molte profezie, ma ne rimanevano altre ancora da realizzare e Gesù le avrebbe realizzate al suo ritorno. I cristiani non dovevano quindi farsi scoraggiare dagli oppositori che avrebbero messo in dubbio l'opera di Gesù, ma avrebbero dovuto prestare attenzione alla parola profetica riportata nelle Scritture, che rimaneva il loro punto di riferimento, la bussola attraverso cui orientarsi. L'immagine che Pietro richiama è molto suggestiva, perché i cristiani vivono nelle tenebre di questo mondo come se fossero in piena notte, ma hanno una luce, una lampada, la Scrittura, che li guida fino all'arrivo del giorno, fino all'apparire della stella mattutina, fino al ritorno di Gesù, che riempirà i loro cuori di gioia confermando che la loro attesa non è stata vana. Era importante che i suoi lettori comprendessero che le profezie della Scrittura non erano semplici opinioni di visionari che si basavano sulle proprie idee riguardanti il futuro, ma erano parole che Dio stesso aveva messo nei loro cuori attraverso il suo Spirito Santo affinché coloro che riponevano la loro fede in Dio potessero avere un riferimento sicuro su cui basare la propria vita. La parola profetica si era mostrata infallibile nel descrivere gli avvenimenti legati alla prima venuta di Gesù. E così sarebbe stato anche per il suo ritorno. Dopo la risurrezione, Gesù stesso aveva usato le Scritture per spiegare ai suoi discepoli che ciò che gli era avvenuto era stato già preannunciato appunto nelle Scritture. A questo proposito potete leggere Luca 24, versetti 44-47. In conclusione,
Molti cercano oggi di crescere

0: attraverso la ricerca di esperienze spirituali nuove. Sperano magari di poter scoprire il segreto di una vita felice tra le pagine dell'ultimo libro uscito. Ma i cristiani conoscono il segreto per una vita cristiana al top, che consiste nel riscoprire e rinsaldare il nostro rapporto con Dio, crescere nella nostra conoscenza di Lui attraverso la riscoperta delle Scritture e non andando alla ricerca di chissà quali novità spirituali. Noi abbiamo davvero dei testimoni efficaci. Abbiamo le Scritture dell'Antico Testamento che sono già state confermate alla prima venuta di Gesù. E poi abbiamo la testimonianza degli Apostoli, testimoni oculari che hanno riportato ciò che hanno visto e udito e hanno ribadito le promesse di Gesù. Teniamo presente che nel primo secolo la testimonianza degli Apostoli poteva essere messa in dubbio dai loro contemporanei, ma è giunta fino a noi, resistendo a tutti gli attacchi subiti nei secoli, perché la loro testimonianza era vera. Essi furono pronti a morire per rendere testimonianza di ciò che avevano visto e udito. Se non avessero davvero visto Gesù Cristo risorto, avrebbero speso la loro vita per portare un messaggio che loro stessi sapevano essere falso? Ma io non lo credo proprio. Pietro, fino alla fine della sua vita, continuò a ripetere le stesse cose ai credenti, ricordando anche a noi che le cose più importanti per la nostra vita cristiana probabilmente le conosciamo già, ma abbiamo bisogno di ritrovarle nella Scrittura, di fissarle bene nella nostra memoria e di viverle con l'aiuto di Dio. In un mondo in cui ogni giorno nascono nuove forme di spiritualità fai da te, noi abbiamo bisogno invece di riscoprire il valore di quei testimoni efficaci e di vivere la verità del Vangelo giorno dopo giorno, fino al ritorno di Gesù. Vi saluto, ciao a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, rieccoci anche oggi in compagnia con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Quindi siamo nuovamente insieme come altre settimane anche per riprendere e continuare diciamo una storia infinita, un discorso infinito, qual è quello che riguarda i rapporti all'interno della famiglia. Comunque non è che sia una storia infinita, è una storia importante della nostra vita, perché tutti noi abbiamo una famiglia in un modo o nell'altro e quindi sappiamo che cosa significa avere dei rapporti interpersonali all'interno di questo quadro che è appunto la famiglia, all'interno di questa cornice. E parlando ultimamente dei rapporti tra marito e moglie, fra genitori e figli, siamo arrivati anche a cominciare a parlare dei rapporti tra fratelli e sorelle, quindi rapporti fra i figli, fra di loro. E spesso vediamo che questi rapporti sono caratterizzati da tensioni, Gianfranco, da litigi per varie cause. Quali sono le cause più comuni, diciamo, perché tensioni in un ambiente, in un ambito che normalmente dovrebbe o si spera che debba essere un ambiente ricco di amore, di premura, di cura reciproca, e cosa possono fare i genitori per aiutare i figli a non avere questo genere di espressioni di tensione fra di loro?
2: Una delle cause più comuni è quella che viene chiamata gelosia, il fatto che la presenza di due persone che hanno, diciamo, caratteristiche simili, perché hanno un rapporto simile con degli adulti che sono i genitori, vogliono avere un po' il monopolio dell'attenzione e dell'affetto dei genitori. Questo è un aspetto molto comune che si incontra. È più evidente quando i bambini sono piccoli, perché hanno un comportamento più immediato e quindi magari agiscono in maniera diciamo più aggressiva verso il fratellino normalmente più piccolo, fratellino o sorellina normalmente più piccolo. Non è sempre così, a volte è anche il più piccolo che a volte picchia il più grande.
0: È vero.
2: Quindi, anche perché poi viene detto al più grande: poverino, lui più piccolo, lascialo fare. E quindi a volte succede che il più grande, se solitamente si dice molto bravo, è quello che le prende al posto di essere quello che, essendo più grande, le dà. Quindi quello è un aspetto più immediato lì, ma si vede anche negli anni successivi una sorta di gelosia, di competizione tra i fratelli, che vogliono in qualche modo ottenere un rapporto privilegiato con i genitori. Il più grande solitamente pensa di averlo in virtù dell'età. Ero già presente quando sono nati gli altri sono piccoli, io sono già grande. Si pone a volte in una veste educativa nel confronto del più piccolo, perché lui le cose le sa già, quindi dice al più piccolo cosa deve fare e cosa non deve fare. Mm-hmm. Quindi ci sono queste tensioni che si creano fra i fratelli, che si trovano a dover convivere in uno stesso spazio, la casa, a volte dover condividere una stessa stanza, e in questo modo il più grande vede il secondo spesso come un invasore, perché prima la stanza era tutta mia, adesso la devo dividere. I giochi e le cose che prima erano solo di uno adesso devono essere di entrambi. Però diciamo che questo aiuta anche il bambino a crescere e a maturare la convinzione salutare che il mondo non gira tutto intorno a lui, ma che deve imparare a mediare, a trovare un rapporto, uno scambio con persone che hanno esigenze, desideri simile ai suoi e con i quali a volte può andare in competizione.
0: E i genitori in questo senso come possono gestire questa invidia, questa gelosia di cui tu parlavi? Perché diciamo che in fin dei conti se presa come si deve, questa gelosia può trasformarsi in qualcosa di positivo, cioè in una forma di emulazione, di imitazione reciproca che poi gratifica tutti quanti.
2: Sì, normalmente il bambino più piccolo tende a emulare un po' il più grande, tant'è vero che inizia a avere dei comportamenti più da bambino più grande prima che non il fratello. Faccio un esempio molto semplice, il primo figlio ci mette più tempo a imparare a giocare in maniera autonoma o in maniera cooperativa con gli altri, pensiamo anche soltanto a giocare con i Lego, mentre il secondo impara molto prima e molto più in fretta perché impara da un esempio che gli è molto più vicino. Quindi a volte i secondi figli si svegliano molto prima come attività, come carattere, eccetera, proprio perché hanno il più grande che gli fa un po' di apripista e c'è un riferimento di voler essere come fratello o la sorella più grande. I genitori hanno un ruolo molto importante perché fin dall'inizio, quando stanno aspettando il secondo o il terzo figlio o appena nato, devono stare attenti a non trascurare il primo, che dall'essere il centro dell'attenzione si trova tutto a un tratto a non essere più considerato. Tutte le persone che vanno a trovarli chiedono del bambino piccolo e nessuno più fa i complimenti a lui.
0: Certo.
2: Tutti arrivano un sacco di regali per il bambino piccolo e niente per lui. E questo può portare molta tensione. I genitori possono essere molto più attaccati a quello piccolo perché ha più bisogno oggettivamente, perché magari si sveglia di notte, perché ha bisogno di mangiare 6 volte al giorno e quant'altro. Però questo il bambino di 3, 4, 5 anni più grande non è capace di capirlo. Lui vede semplicemente i genitori che stanno meno tempo con lui, quindi devono stare i genitori in genere molto attenti dare del tempo anche all'altro, non scaricandolo dicendo dai tu ormai sei grande. Perché, e non è raro questo può creare delle reazioni di regressione. Succede varie volte che il bambino più grande, che ha già incominciato magari a non farsi la pipì addosso o a mangiare da solo, con l'arrivo del bambino più piccolo ricomincia a farsi la pipì addosso, non vuole più mangiare da solo
0: per avere più attenzione.
2: Esattamente, certo. Esattamente. Quindi a volte bisogna anche stare attenti che certi capricci del bambino grande possono essere semplicemente una richiesta di attenzione da parte dei genitori.
0: Certo, un'ultima domanda per oggi e poi chiudiamo il nostro collegamento, Gianfranco. Quali possono essere, così in sintesi, alcune caratteristiche, ecco, ideali per quanto riguarda i rapporti familiari? Ecco, abbiamo detto fin dall'inizio che noi cerchiamo anche di vedere da un punto di vista biblico quali sono i valori, i principi che Dio stesso fornisce nella sua parola per darci un'idea chiara, corretta di come dovrebbe essere vissuto il rapporto all'interno della famiglia fra i vari membri che la compongono. Quindi quali sono le caratteristiche ideali di un sistema familiare anche secondo, ecco, l'insegnamento della Bibbia?
2: Senz'altro dire che ci deve essere l'amore può sembrare un superfluo, ma l'amore nel senso di volere il bene dell'altra persona, pensando bene a quali sono le motivazioni che ci portano ad agire in un modo piuttosto che in un altro. Tenere presente che ognuno nella famiglia ha dei bisogni specifici, ha delle esigenze specifiche e dobbiamo tenerne conto e non fare, come si dice, di tutte le erbe un fascio. I criteri, ovviamente, ritornando a quel testo della lettera di Paolo agli Efesini, è sempre il nostro rapporto con Dio. I genitori devono avere un rapporto con i figli di educazione nella disciplina del Signore, quindi tenere presente quelle che sono le indicazioni che Dio dà anche per la nostra crescita spirituale come cristiani, perché dobbiamo a volte applicarli alla nostra educazione verso i figli, quello di educarli sì, ma di non esasperarli con magari nostre richieste o la nostra intolleranza, di non cercare di educarli attraverso la nostra rabbia, la nostra ira. Quindi se dobbiamo disciplinarli, a volte dobbiamo stare attenti a non volerci sfogare noi la nostra rabbia in quel momento, picchiando i bambini, perché quello potrebbe esasperarli e non fa il loro bene. Quindi il riferimento a che cosa farebbe il Signore in questo momento, se fosse al mio posto, penso che può essere una domanda che potrebbe aiutarci a riflettere un po' di più su quello che è il modo in cui dovremmo rapportarci in famiglia.
0: Va bene, allora grazie per queste indicazioni che ci ha dato oggi Gianfranco, quindi riprenderemo la nostra conversazione su questi temi e su altri collegati ovviamente la prossima volta che ci sentiamo, e quindi nel frattempo buon lavoro e a presto.
2: Grazie, ne approfitto per salutare una nostra giovanissima ascoltatrice, Stella, certo. Che ci ascolta in maniera regolare tutte le settimane, quindi ciao Stella.
0: Benissimo, ciao Stella anche da parte mia. E ciao Gianfranco, di nuovo arrivederci.
2: A risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetto 26.
3: Molti di noi hanno imparato presto nella vita che il proprio valore bisogna guadagnarselo. Alcuni se lo sono guadagnati facendo divertire la gente, altri prendendosi cura del prossimo in generale. Per altri ancora è occorso guadagnarselo raggiungendo un successo di una qualche sorta. Ma spesso non si riesce a divertire abbastanza, a curarsi abbastanza degli altri o a raggiungere livelli abbastanza alti per soddisfare il nostro bisogno dell'altrui apprezzamento. Per quanto ci costringiamo a tentare e a ritentare, non riusciamo a sentire che gli altri ci apprezzino. Abbiamo raggiunto solo dei surrogati che non riescono a soddisfare il desiderio più profondo del nostro cuore. Inoltre corriamo il rischio di diventarne schiavi perché temiamo che il senso di valore da esso offerto sia la nostra sola speranza per raggiungere la pace. Il forte desiderio di sentirci apprezzati è un bisogno umano fondamentale. È la necessità che altri ci ascoltino, ci vedano, godano per la nostra presenza e ci amino, non per quello che facciamo, ma perché siamo noi. È una necessità che nessuna mole di apprezzamento altrui può soddisfare. Abbiamo bisogno di sapere che abbiamo valore semplicemente perché esistiamo. Ma questa specie di valore non è tale da poter essere guadagnata, deve essere ricevuta come un dono. E Gesù dice: tu vali per il semplice fatto che sei, che esisti. Gli uccelli del cielo sono creature di Dio, egli li vede e ha cura di loro, li ha fatti e gode della loro esistenza, hanno valore. Tu pure sei creazione di Dio, fatto da Lui e a Lui ben noto. Egli ti vede e ha cura di te, ti ha fatto e si rallegra perché tu esisti. Per Lui hai un grande valore. Con il crescere della consapevolezza che il nostro vero valore è un dono già elargitoci da Dio, possiamo cominciare a lasciare andare la forte presa che abbiamo finora esercitata sui surrogati strategici messi in atto per guadagnarci un valore.
2: Padre, tu sai quanto io sia diventato schiavo del desiderio di guadagnare il senso del mio valore, ma non sembra mai che quanto faccio sia abbastanza. Grazie Dio Creatore perché dai valore agli uccelli del cielo. Grazie Dio Creatore perché dai valore a me. Aiutami a ricevere da te questo buon dono. Aiutami a vedermi un essere che per te vale.
1: Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

più grandiosi piani di Dio spesso sembrano dipendere dai più piccoli particolari. Prendiamo qualcosa di critico e fondamentale come la scelta e la consacrazione di Davide quale re di Israele. Il profeta Samuele visitò la casa di Isai per vedere i suoi figli. È scritto: Isai fece passare 7 dei suoi figlioli davanti a Samuele. Ma Samuele disse ad Isai: «L'Eterno non si è scelto questi». Poi Samuele disse ad Isai: «Sono questi tutti i tuoi figli?» Cosa sarebbe successo se Samuele non avesse posto questa domanda? Se avesse semplicemente scrollato le spalle e scelto uno degli altri figli di Isai come re di Israele? L'intero futuro del popolo ebraico dipendeva da quella piccola domanda. Dal nostro punto di vista, la discendenza stessa di Cristo dipendeva da una domanda apparentemente insignificante. Ma Samuele fece quella domanda. Disse: «Questi giovani vanno bene, sono proprio dei bei ragazzi, ma non hai qualcosa di meglio?» Con quella piccola domanda la storia ebbe il suo corso. Consideriamo anche la storia di Ester. L'intero popolo ebraico stava per essere sterminato sotto il regno del re persiano Serse. Ma in Ester, capitolo 6, versetto 1, leggiamo: «Quella notte il re, non potendo prender sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re». La storia continua fin quando il re scoprì che nelle cronache si parlava di un giudeo molto speciale. Il sovrano decise di onorare lo zio di Ester, salvando così l'intero popolo e più ancora. Cosa sarebbe accaduto se il re in quella notte fatale, nella quale non riusciva a prender sonno, avesse chiesto un poema epico? Se non avesse deciso di leggere ma di svaligiare la dispensa reale? Se avesse optato per uno spettacolo dei buffoni di corte? O se avesse inghiottito un efficace sonnifero? Ci sono milioni di sé, ma il re, nel piano sovrano di Dio, scelse invece di leggere il libro delle cronache, e là c'era la notizia dello zio di Ester che attirò la sua attenzione. Mi sorprende pensare ai dettagli, piccole cose, piccoli episodi. È vero, i più rilevanti piani di Dio spesso dipendono dai fatti meno significativi. Ti sei mai scoperto a pensare che Dio non è interessato ai dettagli della tua vita? Non hai mai immaginato che Egli si occupi solo delle grandi scelte della vita come la scuola, il lavoro, il compagno? In caso affermativo, faresti bene a pensarci due volte. I piani sovrani di Dio per te contemplano una miriade di dettagli apparentemente insignificanti. È una sfida fidarsi della Sua parola, obbedirgli in ogni cosa, camminare in stretta comunione con Lui. Credimi, i particolari sono importanti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Sono Maria Teresa e vi parlo per raccontarvi qualche cosa di casa nostra. Sul davanzale della mia cucina ci sono due vasi di violette africane, uno con i fiori bianchi e l'altro con i fiori viola. Se ne stanno lì, felici, nutrite dal profumo delle torte che cuociono nel forno, inumidite dal vapore dell'acqua che bolle in pentola aspettando che si butti la pasta, e forse disgustate dall'odore di occasionali soffritti di cipolla che inondano le loro foglie. Le violette africane sono piante abbastanza facili da coltivare. Basta che non abbiano troppo sole, abbiano molta luce e un po' di acqua tiepida ogni 2-3 giorni e non siano cambiate spesso di posto. Una volta che si abituano a una posizione, in quella restano e producono fiori che durano a lungo e rallegrano la vista. Però una delle mie piante di violette, quella dei fiori bianchi, fa i capricci e di fiori non ne produce da molto tempo. Perché? È un mistero. Prende la stessa luce e gli stessi raggi di sole di quella coi fiori viola, che invece sembra un'esplosione di gioia piena di fiori, come se fosse proprio a nozze. Ha avuto la stessa dose di concime, la stessa quantità di acqua, la stessa cura, eppure se ne sta con le sue belle foglie forti, rigogliose e pelosette a godersi il panorama dal davanzale. Ogni mattina mi sembra di essere un pochino come un contadino un po' preoccupato. Vado a vedere se ci sono fiori, scosto un po' le foglie e guardo se trovo l'ombra di un fiore. Ma finora la mia ricerca non ha avuto successo. Le due piante mi fanno un po' pensare alla gente che frequenta la chiesa. Seduta nelle sue panche, sulle sedie, canta gli stessi canti, sente le stesse prediche, ascoltano le stesse preghiere, le stesse esortazioni, bevono la stessa acqua della vita, come la chiama la Bibbia, ma non reagiscono allo stesso modo. Alcune persone assimilano quello che ascoltano e producono dei bei frutti di gioia, di zelo, di testimonianza, di pace. Altre persone restano sedute, aspettano di essere servite, Forse pensano che però l'acqua non è abbastanza pura, il nutrimento non è sufficientemente saporito o profondo, e fanno pena a guardarle nella loro inerzia spirituale. Il problema delle persone è però che non sono violette africane, hanno una volontà e sono responsabili delle loro azioni. Perciò ognuno di noi deve darsi una mossa se vuole crescere e prosperare. Non si può restare solo seduti a guardarsi in giro per vedere chi c'è e chi non c'è e ascoltare le prediche dalla parola di Dio senza però ragionarci su. La parola di Dio deve essere gustata, assimilata e praticata. E la nostra vita spirituale deve venire dal cuore, e la nostra vita coerente deve essere costante. Se no, lascio a voi la conclusione. Preferisci essere una violetta che non fa fiori o una violetta che fa fiori?

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 15. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Il titolo del commento di oggi è «Non mordetevi gli uni gli altri». A questo proposito, un servitore di Dio, ricco di esperienza, scriveva: «Non lasciatevi mai tentare di parlare contro un credente, perché è un figlio di Dio». Quelli che mordono si possono dividere in due categorie, i calunniatori e gli adulatori. Gli uni in vostra assenza sparlano di voi e gli altri vi lodano in faccia. Queste due cose vengono dal diavolo, che è il principe dei maldicenti. Non pronunciate mai una parola contro qualcuno che non è presente. Ho trovato un rimedio sicuro contro i maldicenti e l'ho usato molte volte con buon esito. Quando uno mi viene a trovare sparlando di un altro, gli dico: andrò da quella persona, le riferirò tutto quello che mi hai detto e ti dirò in seguito la mia opinione su di lei. Ma se non puoi provare quello che dici, porterai le conseguenze delle tue parole. Chi agisce così non è disturbato dai maldicenti. È pur vero che non devo passare con leggerezza sopra l'errore di un mio fratello, ma gli parlerò così: vedo in te questa cosa che non va bene. Fai in modo di liberartene. Il Signore ti aiuterà. Prendete, come ha fatto Gesù, una bacinella e un asciugamano e mettetevi a lavare i piedi dei vostri fratelli. Come troviamo nell'episodio che è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti da 1 a 17. Quanto all'adulazione, è utile vedere come ha agito Gesù nel capitolo 11 del Vangelo di Matteo. Giovanni Battista, in prigione, era scoraggiato e mandò a dire a Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 4. Il Signore gli fece pervenire un messaggio per rassicurarlo, ma senza esaltare il suo ministero. Solo in seguito dirà alle folle che Giovanni era più che profeta e che fra i nati di donna nessuno era maggiore di lui.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti, capitolo 27. Or quando fu determinato che faremmo vela per l'Italia, Paolo e certi altri prigionieri furono consegnati a un centurione per nome Giulio della coorte Augusta, e montati sopra una nave adrimattina che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica, e il giorno seguente arrivammo a Sidone. E Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise d'andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. Poi, essendo partiti di là, navigammo sotto Cipro perché i venti erano contrari, e passato il mar di Cilicia e di Pamfilia, arrivammo a Mira di Licia. E il centurione, trovata quivi una nave alessandrina che faceva vela per l'Italia, ci fece montare su quella. E navigando per molti giorni lentamente, pervenuti a fatica per impedimento del vento di faccia a Cnido, veleggiammo sotto Creta di riscontro a Salmone, e costeggiandola con difficoltà venimmo a un certo luogo detto Bei Porti, vicino al quale era la città di Lassea. Ora, essendo trascorso molto tempo ed essendo la navigazione ormai pericolosa, poiché anche il digiuno era già passato, Paolo li ammonì dicendo loro: «Uomini, io veggo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone». Ma il centurione prestava più fede al pilota e al padron della nave che alle cose dette da Paolo. E siccome quel porto non era dato a svernare, i più furono di parere di partire di là per cercare d'arrivare a Fenice, porto di Creta, che guarda a Libeccio e a Maestro, e di passarvi l'inverno. Essendosi intanto levato un leggero scirocco e credendo essi d'essere venuti a capo del loro proposito, levate le ancore, si misero a costeggiare l'isola di Creta più da presso. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento turbinoso che si chiama Euraquilone, ed essendo la nave portata via e non potendo reggere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva, e passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo avere in nostro potere la scialuppa, e quando l'ebbero tirata su ricorsero ai ripari cingendo la nave di sotto, e temendo di essere gittati sulla Sirti calarono le vele ed erano così portati via. E siccome eravamo fieramente sbattuti dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a far getto del carico, e il terzo giorno con le loro proprie mani buttarono a mare gli arredi della nave. E non apparendo né sole né stelle già da molti giorni, ed essendoci sopra non piccola tempesta, era ormai tolto ogni speranza di scampare. Or dopo che furono stati lungamente senza prender cibo, Paolo si levò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto, non partire da Creta e risparmiar così questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a star di buon cuore, perché non vi sarà perdita della vita da alcun di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo dell'Iddio al quale appartengo e che io servo m'è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare, ed ecco Iddio ti ha donato tutti coloro che navigano teco. Perciò, o uomini, state di buon cuore, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto, ma dobbiamo essere gettati sopra un'isola». E la 14ª notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico verso la mezzanotte, i marinai sospettavano d'essere vicini a terra, e calato lo scandaglio trovarono 20 braccia. Poi, passati un po' più oltre e scandagliato di nuovo, trovarono 15 braccia. Temendo allora di percuotere in luoghi scogliosi, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando ansiosamente che facesse giorno. Ora, cercando i marinai di fuggire dalla nave e avendo calato la scialuppa in mare col pretesto di voler calare le ancore dalla prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non restano nella nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi alla scialuppa e la lasciarono cadere. E mentre si aspettava che facesse giorno, Paolo esortava tutti a prender cibo dicendo: «Oggi sono 14 giorni che voi state aspettando sempre digiuni senza prender nulla. Perciò io vi esorto a prender cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché non perirà neppure un capello dal capo d'alcun di voi». Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi rottolo cominciò a mangiare. E tutti, fatto animo, presero anch'essi del cibo. Ora eravamo sulla nave fra tutti 276 persone, e saziati che furono, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando fu giorno, non riconoscevano il paese, ma scorsero una certa baia che aveva una spiaggia e deliberarono se fosse loro possibile di spingervi la nave, e staccate le ancore le lasciammo andare in mare. Sciolsero al tempo stesso i legami dei timoni e, alzato l'artimone al vento, traevamo al lido. Ma essendo incorsi in un luogo che aveva il mare da ambo i lati, vi fecero arenare la nave, e mentre la prua incagliata rimaneva immobile, la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora il parere dei soldati era d'uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvar Paolo, li distolse da quel proposito e comandò che quelli che sapevano nuotare si gettassero in mare per andarsene i primi a terra, e gli altri vi arrivassero, chi sopra tavole e chi sopra altri pezzi della nave, e così avvenne che tutti giunsero salvi a terra.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Eccomi, eccomi, eccomi. Pensavi fossi sparito, magari pensavi che non fossi arrivato in tempo. Ti sarebbe piaciuto, eh? E invece no, eccomi qui, come sempre, al timone di questa barca, di questa nave che salpa alla volta di nuovi orizzonti. Mamma mia, come siamo poetici oggi. No, non si tratta di una barca né di una nave, si tratta di un umile programma radiofonico che ti giunge dall'etere. Insomma, benvenuto all'ascolto, Maurizio è felice di essere in tua compagnia.

sì, è inutile perdersi in tante chiacchiere quando, insomma, fra amici tante storie non servono, no? Insomma, è già un bel po' che stiamo insieme. Nel caso questa fosse la prima volta che ci raggiungi, che ci trovi, la prima volta che ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora, può darsi che tu sia rimasto un pochino sorpreso. E insomma, non lo possiamo negare, siamo un pochino diversi, questo è vero, questo è vero. Anche i contenuti delle nostre trasmissioni sono un pochino diversi. I contenuti sono diversi, anche la grammatica, i contenuti sono diversi. Stiamo attenti qui alla lingua, Siamo alle prese, come ben sai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio, con il libro più letto, e da qui il titolo del programma. Libro più letto, che sarebbe poi la Bibbia. Eh sì, dici, ma come, ai giorni d'oggi uno ancora legge la Bibbia? Non solo uno ancora la legge, ma la deve leggere, la deve far tesoro dei suoi insegnamenti, perché proprio ai giorni d'oggi, proprio al giorno d'oggi, proprio con i tempi che corrono, abbiamo sempre più bisogno magari di riscoprire, ritrovare quei valori che, proprio perché li abbiamo messi da parte, proprio perché li abbiamo messi nel cassetto più in fondo, proprio perché li abbiamo messi nel dimenticatoio, ci troviamo nelle condizioni nelle quali ci troviamo. Sì, ma tu vuoi dire che allora tutti i problemi che noi abbiamo è colpa del fatto che non abbiamo letto la Bibbia? Indirettamente sì. Ora mi rendo conto che le problematiche odierne, quotidiane, sono molto, molto complesse. Non pretendo certo di avere la risposta ad ogni singolo quesito, ad ogni singolo problema. Però credo fermamente, credo sinceramente che l'aver messo Dio fuori dalla porta è stata l'inizio della fine. Fortunatamente, anzi, no, quella parola non mi piace, perché non credo nella fortuna, così come comunemente si intende. Grazie a Dio c'è una soluzione, grazie a Dio c'è una via d'uscita che non abbiamo escogitata noi, che non abbiamo trovata noi, ma una via d'uscita, una soluzione che Dio stesso ci ha fornito nella persona di suo figlio, Gesù Cristo. Dice, ma tu adesso parli di religione. No, non parlo di religione, parlo di una persona, di Dio, Dio Padre, Dio creatore dei cieli e della terra, Dio creatore tuo e creatore mio. Come tale ci conosce a fondo, ci conosce intimamente, sa come siamo fatti, di che pasta siamo fatti, sa come funzioniamo, sa come pensiamo, come reagiamo. Ciò nonostante, ci lascia completa libertà di azione. Avendoci lasciato libertà di azione, naturalmente noi siamo grati di questa libertà, ma spesso e volentieri abbiamo abusato di questa libertà, l'abbiamo trasformata in licenza. Abbiamo, come dicevo poc'anzi, messo nel dimenticatoio le sue istruzioni, i cosiddetti comandamenti, abbiamo fatto di testa nostra e adesso purtroppo non ci rimane che pagare le conseguenze, che pagare il prezzo della nostra ribellione, della nostra disobbedienza. Eh sì, perché vedi, non importa quanto complessi i problemi siano, quanto intricate le situazioni ormai siano diventate, se avessimo la pazienza di districarle, arriveremmo sempre lì. L'origine del problema è stata la ribellione, e non solo la ribellione dei nostri progenitori, la storia di Adamo ed Eva, nella quale tanti non credono, ma anche la nostra ribellione, la tua e la mia. Vedi, Adamo, oltre ad essere il nome proprio del nostro progenitore, in ebraico significa razza umana, genere umano, Adam. Quindi non è stato solo Adamo che si è ribellato. Il genere umano, la razza umana, si è ribellata, ha preso posizione contro il proprio creatore. Se non l'avesse fatto Adamo, l'avrebbe fatto Caino. Se non l'avesse fatto Caino, l'avrebbe fatto qualcun altro dopo di lui. Se non l'avesse fatto qualcun altro dopo di lui, molto probabilmente l'avremmo fatto tu o io. Dobbiamo ritrovare l'equilibrio. Dobbiamo ritrovare l'armonia con il nostro creatore. Non possiamo risolvere i problemi del mondo, ma possiamo perlomeno cominciare a dare un'occhiata
ai nostri problemi, alla nostra situazione, alla nostra situazione davanti a Dio. Da lì possiamo cominciare. Da lì dobbiamo cominciare. E questi nostri incontri, queste trasmissioni, vogliono essere uno spunto, un'occasione per rivedere, per ripensare alla nostra posizione davanti a Dio.

ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Siamo alle prese con il Vangelo di Marco, siamo arrivati al terzo capitolo e fra poco vorrei leggerti la seconda ed ultima parte di questo capitolo, così che poi possiamo addentrarci nelle considerazioni e nelle riflessioni che emergono, che sgorgano da questo testo, da questo documento storico, antico sì, ma reale, vicino ed attuale.

Negli ultimi nostri incontri, da che abbiamo cominciato ad esaminare il Vangelo di Marco, abbiamo messo a fuoco la difficoltà davanti alla quale Gesù si trovava quando era affrontato da scribi e farisei. Difficoltà non perché egli non sapesse cosa rispondere e non perché Gesù non sapesse come uscire da quella situazione, ma difficoltà nel senso di intralcio. Eppure nel sovrano piano di Dio, quello che ho appena detto non è vero. Dice, ma come? Dice una cosa, poi dice che non è vera. Dal nostro punto di vista, quelle situazioni appaiono come difficoltose, ma non per Gesù. Apparentemente Gesù si trovava in difficoltà. Apparentemente Gesù veniva messo alle strette. Ma poi con la sua semplice ma profonda e schiacciante logica, spesso rivolgendo delle domande, Gesù usciva e risultava vincitore in quelle situazioni che erano state proposte come difficoltà, come trappole. Intanto la folla cresceva. La sua fama si andava spargendo sempre più e tante persone, moltissime persone, accorrevano a lui. Gesù disse ai discepoli di tenere pronta una barca per sottrarsi dalla calca, nel caso che la folla fosse troppo pressante. Egli infatti aveva già guarito un gran numero di persone. Di conseguenza tutti gli ammalati gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli indemoniati, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi, gridando «Tu sei il figlio di Dio!» Ma Gesù li sgridava aspramente, perché non voleva che rivelassero la sua identità. Poco dopo, Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che aveva scelto ed essi andarono con lui. Ne scelse 12 perché fossero suoi compagni e per mandarli a predicare, dando loro l'autorità di cacciare i demoni. Questi sono i nomi dei 12: Simone, che Gesù chiamò Pietro, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che Gesù soprannominò figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone, membro di un partito politico sostenitore dell'insurrezione per rovesciare il governo romano, cosiddetti Zeloti, e infine Giuda Iscariota, quello che poi lo avrebbe tradito. Poi Gesù entrò in una casa e la folla cominciò di nuovo ad accorrere, tanto che ben presto la casa fu talmente affollata che lui e i suoi discepoli non riuscivano nemmeno a mangiare. Quando poi i suoi parenti seppero che ciò che stava accadendo, vennero a prenderlo perché dicevano «è completamente impazzito». E certi dottori della legge, che erano venuti da Gerusalemme, dicevano «è posseduto da Satana, il re dei diavoli, ecco perché riesce a scacciarli i demoni». Allora Gesù li chiamò, servendosi di parabole chiese loro «come può essere che Satana cacci via Satana? Un paese diviso in due parti che si combattono fra di loro finirà certamente in rovina. Infatti una famiglia divisa da litigi non può durare. E se Satana combattesse contro se stesso, come potrebbe durare? Il suo potere sarebbe annientato. Un uomo forte deve essere legato prima che la sua casa possa essere saccheggiata ed egli derubato dai suoi beni. Una cosa vi assicuro: tutti i peccati e le bestemmie degli uomini potranno essere perdonati, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non lo sarà mai». E Gesù parlava così perché alcuni dicevano che aveva compiuto i suoi miracoli grazie alla potenza di un demone.
Giunsero allora a sua madre ed i suoi fratelli, che lo mandarono a chiamare di fuori. Una folla gli stava seduta attorno e gli passò il messaggio dicendogli: «Tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e vogliono vederti». Gesù allora rispose: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Poi, guardando quelli che lo circondavano, aggiunse: «Ecco, sono questi mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella e mia madre».

Come abbiamo letto, involontariamente la folla rischiava di fare del male a Gesù, siccome gli si accalcava paurosamente attorno. E se ti sei mai trovato in mezzo ad una folla calcante, saprai cosa si prova, soprattutto se ci sono stati momenti di tensione. C'era anche il fatto che molti erano stati guariti da Gesù e quindi c'erano tanti altri che desideravano fare la stessa esperienza. Vi furono anche delle manifestazioni demoniache, come abbiamo letto. Gli spiriti immondi, o i demoni, quando vedevano Gesù si gettavano davanti a lui e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» E poi leggiamo una frase abbastanza strana, apparentemente strana. Marco ci dice che Gesù li sgridava forte affinché non facessero conoscere chi egli era, la sua identità, insomma. Dobbiamo notare due cose. Innanzitutto che i demoni, pur essendo tali, pur essendo spiriti immondi, pur essendo spiriti maligni, pur essendo emissari di Satana, sanno chi è Gesù. Tu sei il figlio di Dio. Riconoscono nel Nazareno il figlio di Dio. Riconoscono in quest'umile personaggio, in questo uomo apparentemente uguale a tutti gli altri, riconoscono invece un'identità diversa, un'identità divina. Tu sei il figlio di Dio. È interessante che quello che tanti uomini, quello che tante persone rifiutano di riconoscere, i demoni non hanno nessun problema ad ammettere. E vedi, la loro ammissione è frutto della paura, del terrore. Essi gridavano forte, in preda al terrore, alla paura. Tu sei il figlio di Dio. Sapevano benissimo il potere, la potenza del figlio di Dio. Sapevano benissimo che Gesù aveva ed ha l'autorità di scacciarli, di annientarli con una sola parola. Ecco perché si gettavano davanti a lui e gridavano. La seconda cosa da notare è la reazione di Gesù. Egli li sgridava forte affinché non facessero conoscere la sua identità. Gesù non ha bisogno della pubblicità di demoni. Gesù non ha bisogno che siano loro a far sapere al mondo chi egli sia. Su questo, sul primo punto e sul secondo, comunque ci ritorneremo, perché al momento opportuno vorrei mettere in evidenza vari aspetti della possessione diabolica. Attualmente una di tali manifestazioni diaboliche è rappresentata dal culto di Satana, che è più diffuso di quanto si possa immaginare. Per quanto possa sembrare strano o incredibile a volte, ci sono persone che hanno dedicato la propria esistenza, dedicano la propria vita a Satana, il principe del male, principe delle tenebre. Gesù a sua volta non desiderava affatto avere i demoni come testimoni a favore della sua opera. Certo, i demoni mostravano di conoscerlo, ma Gesù faceva volentieri a meno della loro testimonianza, della loro pubblicità. Veniamo ora alla vocazione dei 12 apostoli. E ci rendiamo subito conto che questa elezione, questa scelta, si inseriva in un preciso piano divino. Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli stesso volle, ed essi andarono da lui. Nota che è Gesù che sceglie, e che a noi questo metodo piaccia oppure no, le cose stanno così. Un giorno Gesù stesso disse: «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto,
ed il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Non è quindi irriverente nei confronti del Signore dire che, siccome li aveva scelti lui, lui stesso era responsabile di quei 12. Ed è confortante sapere questo, nel senso che, se Dio mi ha scelto, se Dio ha cominciato in me un'opera, un lavoro interiore, posso star certo che continuerà a farlo fedelmente. Paolo stesso, il grande apostolo, ci conferma questa verità, questa realtà. Colui che ha iniziato in voi un'opera buona, un buon lavoro, lo porterà a termine, fino al giorno di Cristo Gesù, fino al giorno in cui il Signore Gesù tornerà, o ritornerà una seconda volta. Teniamo anche presente che quando Gesù chiamò i 12, essi risposero personalmente alla chiamata. Ne costituì 12, ne scelse 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di cacciare demoni. Questa fu la chiamata definitiva. Qui i 12 divennero apostoli. Fino adesso erano stati discepoli, adesso diventano apostoli. Qui furono consacrati, messi a parte per esercitare un'opera, una missione, un ministerio, un servizio particolare. Non sarebbero stati o rimasti sempre fisicamente con lui, ma sarebbero stati inviati anche in missione, due a due, come altri Vangeli ci confermano. Marco tuttavia non ci dice molto su tale missione, su tale servizio, a differenza di Matteo, per esempio, dove sono indicati sia il messaggio che gli apostoli avrebbero predicato, sia i metodi usati in questa predicazione.

scorrendo quei nomi e conoscendo un po', così, a posteriori, le varie vicende, non possiamo fare a meno di chiederci come mai Gesù abbia scelto proprio quella persona e non qualcun altro. Perché scegliere un Pietro, per esempio, così impulsivo, che prima parla e poi pensa a quello che ha detto? O ancora, in modo più eclatante, perché scegliere un Giuda, colui che poi lo avrebbe tradito? Questa domanda non credo che abbia una risposta. Forse l'unica cosa che noi possiamo dire è che c'è speranza per tutti noi. E questo è un messaggio di grande conforto, non trovi? E con questo pensiero, purtroppo, dobbiamo lasciarci. Appuntamento al nostro prossimo incontro. Un'altra passeggiata, un'altra opportunità di scoprire insieme cosa Gesù ha fatto e ha detto, anche con quella banda di persone così diversa. Un abbraccio e a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi con il quesito biblico, pochi minuti per rispondere alle domande giunteci da voi sulle sacre scritture. Siamo contenti quando vediamo che voi non solo ascoltate i nostri programmi, ma pure leggete attentamente le sacre scritture. La Bibbia dice che chi presta attenzione alla parola di Dio prospererà. Passiamo quindi alle domande. Questa domanda è diretta a 1 Samuele 1:22. In questo versetto si dice come fosse intenzione della profetessa Anna di presentare suo figlio all'Eterno. È qualche cosa di equivalente all'attuale presentazione all'Eterno dei bambini? Inoltre vorrei sapere che differenza c'è fra la presentazione all'Eterno fatta nelle chiese evangeliche e il battesimo amministrato dalla Chiesa Romana Cattolica. E noi ringraziamo per la domanda. È noto subito che l'ascoltatore ha commesso una svista nel chiamare Anna profetessa. Sì, c'è una profetessa Anna nella Bibbia. Si trova menzionata nel Vangelo di Luca 2:33. Questa Anna è una semplice donna e quello che fa non è una presentazione del di lei figlio, ma consacrazione. La presentazione dei bambini sotto la legge di Mosè era obbligatoria, mentre la consacrazione era volontaria. La presentazione, come si può prendere per esempio dal Vangelo di Luca nel caso di quella di Gesù, consisteva nel portare il bambino al Tempio e presentarlo all'Eterno. Secondo le leggi, i primogeniti appartenevano all'Eterno e così con questa cerimonia si dimostrava l'atto di dono da parte della famiglia del proprio bambino al Signore. Ora, in quanto alla presentazione praticata dalle chiese evangeliche cristiane, la differenza esiste nel fatto che gli evangelici non presentano solo i maschi primogeniti come Mosè richiedeva agli ebrei. Noi presentiamo tutti i bambini perché noi vogliamo offrirli tutti al Signore. La cerimonia è differente nel fatto che non si deve portare l'offerta per il sacrificio, come era richiesta dalla legge, per il fatto che prima i genitori si impegnano di far crescere le loro prole secondo gli insegnamenti della parola di Dio e poi tutta la congregazione pure si impegna di aiutare i genitori e il bambino o la bambina a crescere nelle vie di Dio. In quanto alla differenza fra la presentazione dei bambini nelle chiese evangeliche e il battesimo della Chiesa Romana Cattolica, la differenza è grande. Prima di tutto, quello che la Chiesa Romana fa non è un battesimo cristiano, né in forma né in sostanza. Uno che legge anche casualmente il Nuovo Testamento può rendersi conto che il battesimo cristiano deve essere amministrato solo a chi si è ravveduto, ha confessato i propri peccati e ha fatto pubblica professione di fede. Questo ovviamente non può essere fatto da un bambino. Poi deve essere amministrato per immersione. Quello che la Chiesa Romana fa non è quindi battesimo, ma anche se lo fosse, differirebbe nella presentazione che la Chiesa evangelica pratica, nel senso che la presentazione non ha nulla di sacramentale. Gli evangelici negano l'azione sacramentale, cioè che il rito non impartisce né grazie né favori speciali su chi lo riceve, ma è semplicemente un impegno preso dai genitori e dalla Chiesa. Non fa dell'infante un cristiano, né lo fa membro della Chiesa. Per ottenere questo dovrà il bambino stesso, quando avrà raggiunta l'età della ragione, fare questa decisione da sé. Nella Chiesa Romana invece si fanno cattolici romani i neonati, anche se questi ovviamente non hanno la possibilità di acconsentire o no. Strano è poi il fatto che nel compilare statistiche la Chiesa di Roma conta fra i suoi aderenti quelli iscritti nei suoi registri, e così conta pure me e tutti gli evangelici che si sono poi convertiti e usciti fuori, e conta anche tutti questi bambini. Un conto più accurato sarebbe ottenuto dal notare quante persone frequentano con regolarità le loro chiese. Ed ora
abbiamo un po' di tempo, così passiamo a altre domande pervenuteci e da un nostro caro ascoltatore. Questo è sul libro di Ezechiele, capitolo 37, 1-14. L'ascoltatore domanda: in questi versetti si parla di risurrezione e vediamo come il Signore pone all'interno dei corpi lo spirito. Ora, il fatto che egli ponga lo spirito come si accorda col fatto che l'uomo è composto di corpo, di anima e di spirito. Questi corpi risuscitati mancavano di anima. Inoltre, nell'Antico Testamento lo spirito non aleggiava sopra i credenti? Non fu solo a Pentecoste che egli entrò e fu dato ai credenti? Bene, come vedete sono tante domande e cominciamo dalla prima. Stiamo discutendo la famosa visione di Ezechiele in cui egli vide una valle piena di ossa umane che il Signore gli domanda se tali ossa potranno mai ritornare in vita. Per prima cosa dobbiamo tenere in mente che questa è una visione, non si tratta quindi di una vera e propria risurrezione. Questi corpi risuscitarono nella visione, ma non nella realtà. In quanto allo spirito dobbiamo

i muscoli, poi la carne, poi la pelle e quindi il fiato. In questo caso non si tratta affatto dello Spirito Santo di Dio. La seconda domanda, il nostro ascoltatore scrive: l'uomo è composto di corpo, d'anima e spirito, allora non avevano anime? Questa è una buona osservazione. Ebbene, dobbiamo dire che l'uomo nella sua, diciamo, composizione è visto in due modi diversi nelle Sacre Scritture. Secondo il punto di vista ebraico, secondo quello che è scritto in Genesi 2:7, l'uomo è un'anima vivente. Non esiste quindi divisione. L'uomo è un'anima. Questa è l'interpretazione giusta dalla nostra entità. Noi siamo anime viventi. Secondo questo punto di vista, prevalente nella teologia di Ezechiele, la descrizione di quei soldati risorti va bene. Il fatto dell'anima è parte della cultura ellenica. Per gli ebrei non c'era il problema della risurrezione e dove sistemare una persona dopo che era morta, come c'è nel concetto greco e anche in quello cristiano. Per gli ebrei c'erano soltanto due condizioni e due regni: il regno dei viventi, cioè la terra, e il regno dei morti, cioè l'Hades. Per spiegare in un modo semplice il fatto che quando uno muore, se è salvato, va immediatamente col Signore, mentre allo stesso tempo il corpo resta nella tomba, Paolo applicò questo concetto di corpo, spirito e anima all'insegnamento cristiano. Il voler riconciliare ambedue i concetti è cosa troppo difficile e lunga, che non può essere fatto qui su questo programma. Ad ogni modo, chi è interessato può scriverci e vedremo se potremo discuterla con loro. Per l'ultima domanda, sì, il nostro ascoltatore ha ragione. Lo Spirito Santo di Dio mai entrò nelle persone durante il periodo del Vecchio Testamento. Aleggiò su di loro, le ispirò, ma non entrò in loro. Solo che a Pentecoste, secondo la profezia e in adempimento della promessa di Gesù. Il fatto che qui il versetto 14 dice: e metterò in voi il mio spirito, bisogna notare che il verbo è al futuro. Dio promette di mettere il suo spirito quando il popolo ebreo sarà riunito in Palestina, quando usciranno dalle loro tombe, allegoricamente dalle loro tradizioni vuote, e sperimenteranno come tutti gli altri la nuova nascita. E così siamo giunti al termine di questo programma. Vorremmo che continuasse per tutto il tempo, ma questo dipende da voi, cari amici. Leggete le scritture e poi, quando trovate qualcosa che non vi sembra giusto, scriveteci e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo la vostra domanda qui sul quesito biblico, e a meno che non lo richiedete specificamente, mai menzioneremo il vostro nome. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia. Nel frattempo auguriamo su voi e sulla vostra famiglia la pace di Cristo.

Continuiamo a parlare del miracolo della tempesta sedata e di Gesù che cammina sulle acque. Leggiamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 14, i versi 22, 23 e 24. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli licenzierebbe le turbe, e licenziatele, si ritirò in disparte sul monte per pregare, e fattosi sera, era quivi tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontane da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. L'ultimo verso che abbiamo letto ci mostra i discepoli in difficoltà a causa del maltempo. Sembra che Gesù, liberandoli da un pericolo, li avesse spinti a incontrarne un altro. Sulla terra ferma, li liberò dal pericolo di essere trascinati dall'entusiasmo popolare in un atteggiamento ambizioso e contrario ai piani di Dio, eleggendolo re. Ora, con la loro barca in pieno mare, sono sul punto di essere spazzati via dal vento e dalle onde minacciose. Non potendo avanzare verso il nord del mare di Galilea, dove erano diretti, pensarono di raggiungere la riva da dove erano partiti, ma con tutti i loro sforzi erano impossibilitati a farlo, anzi spinti dal vento nel senso opposto, verso sud. E così, in 8 o 9 ore di remaggio, fecero poco cammino. Si erano allontanati solo 4 miglia dalla costa, ritrovandosi più lontani dal luogo che dovevano raggiungere che di quello di partenza. Gesù si preoccupava o era indifferente alle loro difficoltà? Essi pensavano che Gesù non si curava di loro. Si ricordavano che poco tempo prima, in un'altra tempesta, Gesù, anche se dormiva a poppa della loro barca, almeno era presente, era con loro, ma ora è assente e per di più li ha spinti ad incontrare questa terribile prova. Gesù sapeva tutto e credeva che era necessario per i discepoli avere questa sia pur cattiva esperienza per correggere le loro idee circa il regno di Dio. Avevano bisogno di un altro passo di fede, avevano bisogno di sviluppare la loro esperienza. Le figure più caratteristiche, i personaggi più in vista della Bibbia ci insegnano che la fede si sviluppa maggiormente tra le prove e le avversità della vita e non quando tutto va liscio e per il nostro verso. Dio ha sempre il suo piano e inoltre non ci ha promesso di evitarci gli inevitabili e antipatici disturbi dell'esistenza, ma ci ha assicurato tutta la sua comprensione e tutta la sua simpatia e che sarebbe stato con noi nei momenti della prova e del dolore. Il fatto è che Gesù, pur concentrato nella sua preghiera, sapeva e vedeva la lotta dei discepoli contro gli elementi infuriati della natura. Si mosse e andò in loro soccorso. Perché non lo fece prima? I ritardi di Dio spesso sono necessari affinché la sua liberazione possa apparirci più grande e più significativa. Gesù si mosse in aiuto dei discepoli proprio quando erano alla fine delle loro risorse. Egli si comporta allo stesso modo con noi e lo fa per accrescere la nostra fede e mai per scoraggiarci. Ci vuol far realizzare che la liberazione e l'aiuto vengono da Dio e non dall'uomo. Ma continuiamo a leggere il testo evangelico e sempre nel capitolo 14 di Matteo, al verso 25, è detto: ma verso le 3 del mattino Gesù andò verso loro camminando sul mare.
i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «State di buon animo, sono io, non temete». L'apparizione di Gesù sul mare non portò gioia ai discepoli. Occupati com'erano a lottare contro la tempesta, tutti i loro sforzi e le loro ansie erano rivolte a difendersi contro l'offensiva degli elementi della natura e la sagoma della figura che si delineava, fendendo l'oscurità della notte, non li rassicurò affatto. Ebbero paura, sì, a mano che la figura si avvicinava, ma la paura fu provocata solo dalla comprensibile reazione umana per la presenza inaspettata di un essere soprannaturale. Questa figura non era un fantasma, ma Gesù che si muoveva sulle acque, intervenendo nella crisi suprema di quella triste scena. Non c'è dubbio che la paura si rivelò più pericolosa per i discepoli che le stesse onde minacciose del mare. Possiamo illustrare questa asserzione con un fatto realmente accaduto in occasione dell'affondamento del piroscafo Titanic. Si racconta che nella tragedia del Titanic un amministratore della nave riuscì a salvarsi ed essere trasbordato sulla nave Devonian. Più tardi, quando il piroscafo fu costretto a rallentare a causa di una fitta nebbia, quest'uomo fu preso da tale paura che morì. Così quell'amministratore, che si era salvato dalle acque del mare, fu ucciso come conseguenza della paura. Spesso però la paura ci può ricondurre sulla retta via e quindi esercitare un buon effetto su noi, ma dobbiamo essere accorti di non lasciarci mai dominare da essa. Gesù, camminando sulle acque, si accorse della paura dei discepoli e le sue prime parole furono di incoraggiamento: «Sono io, non temete». In questo modo li invitò ad aver coraggio e di abbandonare quella terribile attitudine di terrore che li aveva presi. Gesù si offrì ai suoi discepoli non solo come strumento di coraggio, ma volle infondere in loro la certezza che egli stesso era la sorgente, il continuatore della forza e del coraggio. Quello che essi dovevano fare era solo di riconoscerlo come Salvatore e figliuolo di Dio, allora ogni paura sarebbe svanita e scomparsa. Nelle tempeste della nostra vita ricordiamo sempre che Gesù, quando si avvicina a noi nei momenti difficili, si fa sempre riconoscere. Egli può dirci sempre: «State di buon animo, sono io, non temete», e la sua voce la riconosciamo tra mille. Così riconosciamo fra mille il suo messaggio, che è sempre un messaggio di speranza, di fiducia, di liberazione. Anche ora Gesù viene a noi e ci ripete questo messaggio di incoraggiamento: «State di buon animo, sono io, non temete. Io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine dell'età presente». Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete insieme a Maria, dopo di me ci sarà Enzo, con il libro più letto. Stiamo parlando dell'Esodo e siamo arrivati al capitolo 29, siamo quasi al termine, non manca moltissimo. E oggi Enzo parla di consacrazione, una parola grossa questa, sentiamo cosa intende dire.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Il capitolo 29 è molto lungo e non tutto il suo contenuto è interessante e di scorrevole lettura. Ho fiducia comunque che il Signore desidera utilizzare anche questo capitolo per ammaestrarci. È il libro dell'ABC di Dio e contiene grandi lezioni spirituali. Vediamo la consacrazione dei sacerdoti leggendo i primi 4 versetti. Questo è quello che farai per consacrarli a me come sacerdoti. Prendi un toro e due montoni senza difetto, dei pani azimi, delle focacce senza lievito impastate con olio e delle gallette senza lievito unte d'olio. Farai tutte queste cose di fior di farina di grano, le metterai in un paniere e le offrirai nel paniere insieme al toro e ai due montoni. Farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. La consacrazione per un credente non è qualcosa che egli fa per se stesso, è qualcosa che Dio fa per noi. Essa resta finché non è terminato il suo lavoro. Essa resta sempre là. Il primo passo è la purificazione. Il lavaggio dell'acqua rende Aronne ciò che Cristo è in se stesso, cioè santo. La Chiesa è santa in virtù della sua unione con Cristo in una vita di resurrezione. Cristo è la definizione perfetta di ciò che essa è davanti a Dio. L'atto cerimoniale di lavare con acqua raffigura l'azione della parola di Dio, avendola purificata con lavacro dell'acqua mediante la parola, dice Paolo in Efesini 5, versetto 26, parlando della Chiesa. Lavarsi è tipico della rigenerazione. Tito, capitolo 3, versetto 5, ci dice cos'è. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Il bagno qui citato ha a che fare con la rigenerazione. Il catino tratta di un differente tipo di lavaggio.

Ora Mosè si accinge a mettere gli abiti sacerdotali su di Aaron. Vediamo il passo che ci descrive questo, versetti che vanno dal 5 al 9. Poi prenderai i paramenti e vestirai Aaron della tunica, del manto dell'efod e del pettorale, e lo cingerai della cintura artistica dell'efod. Gli porrai in capo il turbante e metterai sul turbante il santo diadema. Poi prenderai l'olio dell'unzione, glielo spanderai sul capo e l'ungerai. Farai quindi avvicinare i suoi figli e li vestirai delle tuniche. Cingerai Aaron e i suoi figli con delle cinture e assicurerai sul loro capo delle mitre, e il sacerdozio apparterrà loro per legge perenne. Così consacrerai Aaron e i suoi figli. La consacrazione è una cosa che Dio fa, non l'uomo. Si sente spesso dire oggi di servizi e di consacrazione, quando qualcuno decide di fare qualcosa per il Signore. Spesso si promettono al Signore grandi cose e quasi mai poi si riesce a fare tutto e bene. Non penso che questo significhi essere consacrati. Non si tratta di quello che io posso promettere a Dio. Piuttosto, la consacrazione viene da Dio pienamente sulle mani vuote che confessano la loro debolezza, la loro incapacità a fare bene, e che lasciano a Dio di fare il resto. Se voi leggete le preghiere di Mosè, di Elia, Davide, Samuele e dell'Apostolo Paolo, noterete che essi mai vengono a Dio sulla base di chi o cosa essi fossero o cosa avessero promesso di fare per Dio. Noi dobbiamo andare davanti a Dio a mani vuote e permettere a Lui di riempirle.

0: Nella prossima sezione possiamo vedere i sacrifici di consacrazione. Leggiamo i versetti dal 10 al 12 da Esodo capitolo 29. Poi farai avvicinare il toro davanti alla tenda di convegno. Aronne e i suoi figli poseranno le mani sul capo del toro. Sgozzerai il toro davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno. Prenderai del sangue del toro e ne metterai col dito sui corni dell'altare e spargerai tutto il sangue ai piedi dell'altare. Il sommo sacerdote e la sua famiglia ponevano le loro mani sul toro. L'imposizione delle mani su di un sacrificio parla di identificazione. Quando un peccatore viene all'altare e pone le mani sul capo dell'animale portato per il sacrificio, significa che l'animale prende il suo posto. Il toro prende il posto di Aronne. Egli muore per lui, poiché Aronne è un peccatore. Questo è l'Olocausto. Nel Levitico si parla diffusamente di queste offerte. Anche nel giardino dell'Eden vi fu un olocausto. L'altare che abbiamo identificato come altare di rame è talvolta chiamato altare degli olocausti, poiché è là che viene offerto il principale sacrificio. Questo olocausto ci parla della persona di Cristo, di chi è Lui. L'altare ci parla di ciò che ha fatto per noi. La stessa cerimonia era poi fatta con il montone, solo che il tipo di offerta era agitata anziché fatta bruciare, fumata. Questa parte è descritta nei versetti fino al 25. Nei versetti dal 26 al 28 vediamo però che non tutto era bruciato. Una parte era il cibo per i sacerdoti. Prenderai il petto del montone che sarà servito alla consacrazione di Aronne e lo agiterai come offerta agitata davanti al Signore. Questa sarà la tua parte. Consacrerai, di ciò che spetta ad Aronne e ai suoi figli, il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata, vale a dire ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato. Esso apparterà ad Aronne e ai suoi figli come legge perenne per i figli di Israele, poiché è un'offerta fatta per elevazione. Sarà un'offerta fatta per elevazione dai figli di Israele nei loro sacrifici di riconoscenza. La loro offerta per elevazione sarà per il Signore.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Anche nel libro del Levitico troviamo che una parte dell'offerta andava ad Aronne e ai sacerdoti del Tempio. Come notiamo, ai Leviti non era stata data alcuna parte di territorio da coltivare e, pertanto, Dio provvedeva loro tramite le offerte al Tempio. I Leviti servirono prima nel tabernacolo e successivamente nel Tempio e ricevettero sempre una parte delle offerte. Leggiamo il testo dal versetto 29 al 37. I paramenti sacri di Aronne saranno, dopo di lui, per i suoi figli, che li indosseranno all'atto della loro unzione e della loro consacrazione. Quello dei suoi figli, che gli succederà nel sacerdozio, li indosserà per 7 giorni, quando entrerà nella tenda di convegno per fare il servizio nel luogo santo. Poi prenderà il montone della consacrazione e ne farai cuocere la carne in un luogo santo. Aronne e i suoi figli mangeranno all'ingresso della tenda di convegno la carne del montone e il pane che sarà nel paniere. Mangeranno queste cose con cui è stata fatta l'espiazione per consacrarli e santificarli, ma nessun estraneo ne mangerà, perché sono cose sante. E se avanzerà carne della consacrazione o pane fino alla mattina dopo, brucerai quel resto con il fuoco. Non lo si mangerà, perché è cosa santa. Eseguirai dunque, riguardo ad Aronne e ai suoi figli, tutto quello che ti ho ordinato. Li consacrerai in 7 giorni. Ogni giorno offrirai un toro come sacrificio di espiazione per fare l'espiazione. Purificherai l'altare mediante questa tua espiazione e lo ungerai per consacrarlo. Per 7 giorni farai l'espiazione dell'altare, lo santificherai e l'altare sarà santissimo. Tutto ciò che toccherà l'altare sarà santo.

Nei versetti appena letti vediamo alcune disposizioni che riguardano l'uso dei paramenti e il modo di utilizzare la parte del sacrificio che toccava ai sacerdoti. La consacrazione dei figli di Aronne seguiva una serie di regole e duravano 7 giorni. Poi venivano fatti dei riti per rendere puro l'altare prima di introdurre quello che è chiamato il sacrificio perenne o l'offerta quotidiana. Vediamo il testo nei versetti dal 38 al 46. Or questo è ciò che offrirai sull'altare: 2 agnelli di 1 anno, ogni giorno, sempre. Uno degli agnelli lo offrirai la mattina e l'altro lo offrirai all'imbrunire. Con il primo agnello offrirai la 10ª parte di 1 efa di fior di farina impastata con la 1/4 parte di 1 in di olio vergine e 1 libazione di 1/4 di in di vino. Il secondo agnello lo offrirai sull'imbrunire. Lo accompagnerai con la stessa oblazione e con la stessa libazione della mattina. È un sacrificio di profumo soave offerto mediante il fuoco al Signore. Sarà l'olocausto quotidiano offerto dai vostri discendenti all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore, dove io vi incontrerò per parlare con te. Lì mi troverò con i figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. Santificherò la tenda di convegno e l'altare. Anche Aronne e i suoi figli santificherò perché mi servano come sacerdoti. Abiterò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Li ho fatti uscire dal paese d'Egitto per abitare in mezzo a loro. Io sono il Signore, il loro Dio.

0: Troviamo molti dettagli sull'offerta quotidiana, mattina e sera. Un agnello veniva offerto la mattina ed un altro alla sera. Ci parla del fatto che il popolo doveva avere un ricordo continuo che qualcuno prendeva il loro posto e che il loro peccato meritava comunque la morte. Ci doveva essere lo spargimento di sangue per il peccato. Ora però non è più necessaria questa ripetizione perenne. In Ebrei questa verità ci viene sottolineata. In questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Ebrei 9:26. Questo versetto ci parla ovviamente del sacrificio di Cristo. Il sangue di buoi, becchi, agnelli non potrebbe togliere il peccato, ma il sangue di Gesù lo può fare. Il suo sacrificio è adeguato allo scopo. Il Signore si è occupato del nostro peccato in modo adeguato e sufficiente. È morto una sola volta, ed una sola volta, all'adempimento delle profezie, è apparso nel mondo per togliere il peccato del mondo con il suo sacrificio. È molto importante sottolineare la promessa che Dio fa negli ultimi versetti di questo capitolo. Dice che si incontrerà con il popolo e lo santificherà con la sua gloria. Santificherà i sacerdoti così che possano servirlo. Abiterà in mezzo al popolo e sarà il loro Dio. Essi sapranno chi egli è e che li ha liberati dall'Egitto proprio per abitare in mezzo a loro. Suggella la sua promessa con una specie di firma, riconfermando il fatto che lui è il Signore, il loro Dio. Ebbene, ci fermiamo proprio qui, quindi vi invito a risentirci domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Dal Vangelo di Giovanni iniziamo a leggere dal capitolo 11 i primi quattro versetti. Prego, Patrizia.

C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle, dunque, mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami, è malato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato».

0: Delle molte guarigioni compiute da Gesù durante il suo ministero terreno, l'Evangelista Giovanni ne cita solo alcune, soffermandosi sulle conseguenze di quei miracoli e sulle reazioni dei giudei. La resurrezione di Lazzaro è sicuramente il maggiore miracolo compiuto dal Signore ed è una dimostrazione evidente dell'irruzione della vita nel dominio della morte. Gesù si trovava in Betania o Betabara in Perea, oltre il fiume Giordano, quando ricevette il messaggio di Marta e Maria, due sorelle che gli erano molto care, che lo avevano ospitato e che lo volevano informare intorno alla salute del loro fratello Lazzaro, che in quel momento si trovava molto ammalato. Gesù rispose, e probabilmente il messo riferì queste parole alle due sorelle, che quella malattia era per la gloria di Dio e non avrebbe condotto alla morte. Egli già sapeva cosa avrebbe fatto, quali sarebbero stati gli avvenimenti e come Dio avrebbe glorificato il figlio attraverso quella circostanza avversa e sofferta. Credo che nessuno possa sempre spiegare il motivo di certe circostanze della vita. Il perché della sofferenza è quasi sempre nascosto, e questo fatto può essere causa di turbamento, di perplessità in chi viene colpito, aggravandone il dolore. Ma Dio non è sprovveduto come noi. Egli è colui che non solo conosce tutto, ma che determina tutto. Ogni circostanza della nostra vita, ogni situazione in cui veniamo a trovarci, sono voluti da Lui. Quella malattia che faceva soffrire Lazzaro e che lo condusse alla morte non era la punizione di un peccato. Non era un mezzo per migliorare, per formare il carattere, per piegare l'orgoglio o l'ostinazione. Non era sopraggiunta per insegnare ad un uomo la sua naturale precarietà, provvisorietà, e non era neppure per fare sperimentare il peso della sofferenza e della morte. Questi sono tutti possibili motivi per cui il Signore può metterci alla prova. Cose in cui in certi casi abbiamo assolutamente bisogno per farci vivere la realtà della vita. Ma quella malattia era semplicemente perché la gloria di Dio potesse manifestarsi attraverso la persona del figlio. Era praticamente la stessa motivazione del male che aveva colpito il cieco dalla nascita. Dio è l'assoluto sovrano che può determinare ogni cosa, anche quelle che noi riteniamo negative, per raggiungere i suoi fini e manifestare le sue opere. Non siamo in grado di sondare il pensiero di Dio. Questo rimane nascosto, misterioso. Ma rallegriamoci anche per le sofferenze, se possiamo contribuire con la nostra ubbidienza, con la nostra sottomissione e adesione al piano di Dio, alla gloria del nostro Signore e Salvatore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: L'istruzione è la cosa migliore da mettere da parte per il viaggio verso la vecchiaia. L'istruzione è la cosa migliore da mettere da parte per il viaggio verso la vecchiaia. Aristotele, filosofo greco, vissuto nel 384 al 322 a.C. Si dice che quando si invecchia, quello che non riesci a fare con la forza lo fai con l'astuzia, no? Questo è un modo di pensare, di ragionare dalle nostre parti, e credo che sia profondamente vero, perché figlia dell'esperienza, il sapere, l'istruzione è una ricchezza da coltivare quando si è giovani, quando si ha la mente ancora ricettiva e la vita non ha ancora indurito le nostre capacità di apprendere. Ed è importante così mettere da parte e imparare, come si dice anche da noi tante volte, il impara l'arte e mettila da parte, no? Questi vecchi proverbi che ci ritroviamo nella nostra terra italiana. E quindi è interessante vedere Aristotele che dice: ma insomma, l'istruzione è la cosa migliore da mettere da parte per il viaggio verso la vecchiaia, e siccome se Dio ci dà giorni da vivere e ci dà grazia di invecchiare, e ogni giorno è un regalo, ebbene, allora vogliamo essere avveduti, vogliamo essere saggi, vogliamo imparare tutto quello che si può imparare strada facendo, anche se può darsi che domani non ci servirà, ma prima o poi le cose servono nella vita, tutto serve, e impariamo che le cose che sappiamo e che abbiamo vissuto, che sono diventate nostre, sono quelle che ci servono ogni giorno. E mi viene in mente l'Ecclesiaste, un grande saggio, un predicatore, che diceva: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi, giungano gli anni quando dirai: non c'ho più alcun piacere, prima che il sole, la luce, la luna, le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia, prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano e gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poco e quelli che guardano dalle finestre si oscurano. L'Ecclesiaste ha delle parole che ci fanno riflettere, e fanno pensare alla vecchiaia, fanno pensare a quegli anni in cui le forze calano, in cui non c'è più tutta quell'energia, in cui è il momento di fare ricorso alla conoscenza che si è messa da parte. E dice: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Una cosa bella da imparare anche nei giorni della nostra giovinezza è un rapporto sano, un rapporto bello con Dio, un rapporto di fiducia, un rapporto di vera fede. E questo credo che sia una ricchezza che ci porta avanti nella vita fino alla vecchiaia, non solo, ma anche per tutta l'eternità, perché la relazione che stabiliamo con Dio è un qualcosa che rimarrà per sempre. Anche quella che non stabiliamo, anche quella che rifiutiamo, purtroppo rimane per sempre, perché la condizione che scegliamo di comunione o di ribellione nei confronti di Dio rimane e rimane eterna. Quindi ricordati nei giorni della tua giovinezza, ricordati del tuo creatore, ricordati oggi che hai tempo di ricordarti, cerca oggi il Signore, che oggi hai possibilità di trovarlo. Quindi questo è il mio augurio e un abbraccio a tutti voi. Sono Giacomo e buona giornata a tutti.

amici ascoltatori, grazie per la vostra sintonia. Qui Eros Bacocina, che ha per voi una buona notizia. E di buone novelle, di buone notizie ce ne sono davvero poche in questi giorni. I giornali, la radio, la televisione non ci danno altro che resoconti di raccapriccianti delitti, di sommosse, di corruzione, di abusi. Pure noi abbiamo per voi una gran buona notizia. Amici, Dio esiste, è presente, vi vede, vi ama, è interessato in voi e vuole intervenire nella vostra vita, vuole cambiare la vostra vita. E infatti sta preparando un posto per voi ed è di questo che noi vogliamo parlarvi oggi. Non vorreste ascoltarci? Ma intanto, tanto per preparare il nostro cuore, per preparare la nostra mente sulle cose di Dio, eccovi qua un inno che ci parla dell'amore di Dio.

giorno due amici decisero di fare uno scherzo. Uno andò presso l'angolo di una strada affollata e si mise a guardare intensamente in su fra i palazzi e il cielo. Altri che passavano di lì lo videro e si misero pure loro a guardare in su. Quando ecco l'altro suo amico che si avvicina e comincia anche lui a guardare, e poi, avvicinatosi all'altro, dice: «Oh, ma perbacco, lo vedo bene, ma guarda, ma questo è incredibile!» E gli altri, che non vedevano nulla, domandano: «Che? Di che si tratta? Cosa c'è?» Allora quello si avvicinò a uno che gli era proprio vicino e sussurrò alcune parole incomprensibili nel suo orecchio, mettendosi poi il dito sul naso in atto di silenzio. L'altro, che non aveva capito niente, disse: «Come? Cosa avete detto?» E gli fu imposto silenzio. «Ma che fate? Silenzio, per carità, ma cosa volete fare?» E allora quello stette zitto e continuò a guardare in su. La gente pure guardava, ed un tratto ecco che chi vedeva una cosa, chi ne vedeva un'altra, chi notava qualche cosa in cielo, un altro, una persona che si affacciava su dal tetto, qualche altro che dalle finestre degli ultimi piani vedeva gente che faceva dei versi orribili, e così tutti vedevano qualche cosa. Sì, amici, è facile essere convinti da quello che ci dicono gli altri, e d'altra parte è pure facile non vedere le cose che sono palesi, come l'esistenza di Dio, come l'eventualità della nostra morte e l'inevitabile incontro col Creatore. O non ci mettiamo dalla parte di quelli che vedano tutto, e neppure non ci mettiamo dalla parte di quelli che non vogliono vedere niente, che non vogliono prepararsi per questo incontro. Amici, io spero che voi non siate fra la maggioranza credulona o fra la maggioranza indifferente, ma che vogliate essere fra quelli che vi volete accertare da per voi stessi di quello che Dio richiede da voi, che vogliate investigare la sua parola e che vogliate essere guidati da essa, di modo che potete conseguirla e trovare il vostro sommo bene.

Ed ora per la nostra edificazione e maestramento vogliamo aprire la Sacra Scrittura all'ultimo libro, cioè all'Apocalisse, e qui nell'ultimo capitolo, al 22esimo, leggere i primi 8 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della Santa Parola di Dio. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello, e in mezzo alla piazza della città e ad ambo lati del fiume stava l'albero della vita che dà 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servitori gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome. E non ci sarà più notte ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Possa il Signore essere benedetto e lodato.

Le cose che sono nel posto che Gesù è andato a preparare per noi e nel quale noi, per mezzo esclusivo della sua grazia, un giorno per sempre abiteremo. Certo, questa meditazione dovrebbe essere di grande conforto e procurare grande gioia ad ognuno di noi che aspettiamo il benedetto momento della sua chiamata, e dovrebbe essere pure di stimolo e di esortazione a tutti coloro che ancora non hanno in se stessi ferma questa convinzione di salvezza in peritura che lo Spirito Santo dà a tutti coloro che in fede si rimettono in Cristo. E prima che diciamo altro, permettetemi di intromettere qui un'esortazione ed un invito personale. Se voi, amici, non siete ancora sicuri della vostra salvezza, se vorreste esserlo, se vorreste divenire ubbidienti in tutte le cose che Gesù ci dice di fare nella sua santa parola, noi vi esortiamo a scriverci e senza esitazione, e così che noi potremo corrispondere su voi con queste cose. Dunque, nelle precedenti trasmissioni abbiamo visto la città santa, la Gerusalemme celeste, abbiamo visto come colà non c'è bisogno di luce perché l'agnello è la sua luce, abbiamo visto che non ci sarà alcun tempio perché Dio abiterà fra la gente, congetturammo che non ci saranno neppure monumenti o biblioteche perché ogni anima redenta colà sarà un libro parlante che narrerà le gesta e l'amore dell'agnello. Oggi, continuando, troviamo che in paradiso c'è però qualche altra cosa. C'è il fiume della vita. Non un fiume che separa, che serve da barriera, ma il fiume della vita. E se noi vogliamo prendere spunto dalle cose della vita, come spesso faceva Gesù per insegnare verità eterne, noi esamineremo le nostre città per meglio capire la città celeste. Ed ecco che ci accorgiamo subito che le più antiche città, quelle che prosperarono, tutte sorsero presso il corso di un fiume. Roma, Torino, Milano, Firenze, Pisa, Parigi, Londra, Mosca, tutte. Potremmo continuare per un bel pezzo a nominare città che sono ai lati di fiumi. E vedete, esse furono costruite quivi perché il fiume dava accesso alla necessaria acqua di cui gli abitanti avevano bisogno per dissetarsi, per purificamento e per dar loro vita, sia per la pesca di pesci come sotto l'aspetto di irrigazione, permettendo in tale maniera la crescita di vegetali. Il fiume serviva inoltre come mezzo di trasporto con l'interno e in molti casi pure serviva come mezzo di difesa. Ora, nella città celeste noi pure troviamo l'esistenza di un fiume. Esso scaturisce ai piedi del trono di Dio e si sdipana giù per tutta la città finché giunge nel mezzo della piazza dove annaffia l'albero della vita. La sua presenza colà, come di ogni altra cosa, è simbolica e rappresenta dai fatti che sono stati per l'umanità di singolare importanza, alcuni dei quali noi vogliamo ora brevemente esaminare. Per prima cosa abbiamo visto che il fiume proviene dal trono di Dio, e questo ci ricorda che tutte le cose provengono da Dio, che ogni cosa fatta è stata fatta per mezzo di Lui e che noi dobbiamo dipendere da Lui per tutto, anche per le cose più elementari e necessarie che noi possiamo pensare, come l'acqua da bere e l'aria per respirare. Poi abbiamo notato che un fiume porta con sé l'acqua che dà purificazione, vita e nutrimento, che fa crescere e rinverdire tutto ciò che è toccato da esso. E amici, questo è pure vero spiritualmente parlando. E il fiume della vita ci ricorda che come gli uomini per la loro vita naturale trovano conveniente costruire le loro città intorno a un fiume, così pure conviene che per la vita spirituale, per il vantaggio e la crescita dell'anima nostra, che noi tutti costruiamo la nostra vita intorno a Gesù, che è la fonte dell'acqua viva. Egli ci dà l'acqua che disseta, che soddisfa dalle irrequietezze e che molesta l'anima nostra. Egli ci fa rinverdire, ci fa rinascere di nuovo, egli ci nutrisce, ci fa crescere spiritualmente nella sua statura.
Vedete, cari amici, quello che noi davvero abbiamo bisogno non è di più religione, né di più intermediari, né di più clero, né di chiese più grandi. Infatti il

fiume della vita è qui rappresentativo solo di una cosa, del Signore Gesù e del modo che Lui, dopo averci salvato, ci nutrisce e ci disseta, ed è il mezzo, la via, che ci porta su al Padre Celeste. Perché vedete, amici, come i fiumi sono eccellenti mezzi di trasporto per gli uomini, questo è pure vero spiritualmente, e se noi vogliamo trovare Dio, noi non abbiamo altro che seguire il fiume. Questo nostro testo ci dice infatti che esso proviene dal trono di Dio, e voi già avete capito un'altra verità ben illustrata in questo passaggio, e cioè che se uno vuole andare verso la fonte bisogna che vada in su, bisogna che vada controcorrente, e questo costa assai fatica, perché è duro andare controcorrente, ci sono ostacoli, ci sono sbalzi da superare, e il fiume più che va in su e più diventa ripido, stretto, tortuoso. E amici, così è la vita cristiana. Oh, tutto il mondo va in giù con la corrente, si lascia cullare dal dondolio dell'onda, si lascia portare giù alla deriva, e Dio ha fornito all'uomo di intelligenza, di salute, di agi, di tempo affinché si adoperi con tutti questi mezzi per ricercare Lui e cercare la fonte di ogni suo bene, e di andare verso in su, verso la purezza, verso la freschezza, verso le cime, dove sa che sorge la sorgente della sua vita, dove può trovare una comunione col Creatore. E invece cosa fa l'uomo? Oh, usa questi mezzi per precipitarsi più velocemente verso il baratro, dove poi troverà spaventevole condanna e distruzione. Oh, come triste assistere queste tragedie, vedere gente che ha tempo, che ha mezzi, che può far tante cose nel mondo, e invece di ricercare Dio, ecco che si rovinano andando dietro alle cose della vita. Invece di ricercare Dio per aprire la sua santa parola, per apprendere la sua volontà, per navigare controcorrente, piano piano, a passo lento, ma sicuramente avvicinandosi sempre di più verso di Lui, oh, non lo fanno. Non lo fanno perché le vie del mondo sono più facili. Oh, amici, sì, è vero, la vita cristiana è dura e il cammino è difficile, ma fu inteso di essere così. Mai Gesù ci ha offerto qualche cosa di facile, mai la cristianità dovrebbe essere rappresentata come una religione facile fatta solo di poche cerimonie limitate all'obbedienza di un catechismo. Se così fosse, tale religione non varrebbe nulla, non varrebbe la pena di essere seguita. La cristianità è invece, oh amici, una corsa controcorrente. Il mondo va in un modo e noi dobbiamo andare nell'altro. Il ravvedimento, che è il primo ingrediente della salvezza, vuol dire esattamente questo. Se noi ci accorgiamo che stiamo andando verso il basso, che stiamo correndo assieme alla maggioranza e stiamo camminando col mondo, ecco che noi dobbiamo fermarci e cambiare direzione, dobbiamo convertirci, far dietro fronte, e mentre tutti ricercano le cose di questa vita, noi dobbiamo metterci alla ricerca di Dio. Amici, in che direzione state voi andando ora? Avete ancora trovato il fiume della vita? Lo state percorrendo nella direzione giusta? E questo ci porta a un'altra considerazione. In America, in ogni luogo denso di foreste, è impartito il basilare insegnamento che se uno si smarrisce in una foresta o nella giungla, la cosa da fare è di cercar subito per dell'acqua, anche se si tratta di un piccolo rigagnolo, di un piccolo ruscello, e trovatolo, la cosa da fare è di mettersi a seguire questo, essendo la teoria che tutti i rigagnoli, tutti i ruscelli sboccano prima o poi in altri ruscelli, e questa a sua volta in fiumi, e il fiume porta eventualmente fuori della foresta. Sì, amici, il fiume porta alla salvezza,
porta i perduti al Signore Gesù, fa la stessa cosa. Egli, se noi lo seguiamo, ci porta fuori dalla buia foresta della vita in cui noi vaghiamo smarriti e ci porta al Padre e alla salvezza. Oh, amici, se voi siete stanchi di vagare per la selva oscura del cammin di vostra vita, non ricercate salvezza nel colle del diritto, della virtù, non ricercate salvezza nell'umano ragionamento, non ricercate salvezza nelle vostre opere, in questa chiesa o nell'altra chiesa, nelle dottrine degli uomini, ma cercate un rigagnolo di acqua viva che scorre verso Cristo e poi seguitelo. E vedete, amici in ascolto, il nostro scopo, l'unica ragione dell'esistenza di queste trasmissioni è proprio questa. Noi vogliamo essere questi rigagnoli, noi vogliamo qui appositamente essere in cerca di chi davvero si sente perduto, di chi davvero ricerca salvezza, per indicargli la via verso il fiume della vita, per indicargli la via verso la sorgente dell'acqua viva che è Cristo Gesù. Oh, quanti ne vediamo vagare perduti nelle cose della vita, quanti ne vediamo andare dietro a mille cose senza mai ricercare quella via che è l'unica che mena salvezza. Oh, come noi vorremmo essere usati, come bramiamo il privilegio di darvi il lieto annuncio, la buona novella che Cristo è qui, che vi cerca, che vi ama, che vuole salvarvi, che vuole darvi una nuova vita. Oh, amici, non vorreste voi cercare la santa città, non vorreste incamminarvi verso la benedetta sponda del fiume cristallino? E infine diamo un'occhiata alla nostra vita. Se diciamo di aver conosciuto il Signore, se ci chiamiamo cristiani, siamo noi davvero come piccoli rigagnoli, ruscelli che dal gran fiume si spargono e si infiltrano ovunque per essere in ogni dove una vera via verso l'acqua della vita? Siamo noi una testimonianza, un modo di raggiungere il fiume dalla sponda celeste? Ci vede così la gente? Ebbene, Gesù disse che lui era la fonte dell'acqua viva e chiunque va a lui, fiumi d'acqua sgorgeranno dal loro seno, fiumi che appunto porteranno anime a lui. Siamo noi come tali? E se non lo siamo, amici, riesaminiamo la nostra posizione davanti a Dio, davanti a Gesù, nel descriverci il posto che ci sta preparando e ci dà illustrazioni ed esempi affinché noi ci facciamo certi di essere ammessi, affinché noi possiamo essere degni di tale privilegio, affinché noi ci prepariamo, affinché conosciamo la sua volontà e la mettiamo in pratica nella nostra vita. Sulle rive di quel fiume noi saremo uno di questi giorni, noi ci troveremo là per la sua grazia. Voglia il Signore che in quel giorno benedetto noi possiamo trovare molti e molti di voi che, avendo creduto, vi siete voluti arrendere al Signore Gesù, vi siete uniti alla sua Chiesa, all'Assemblea dei Salvati, al numero di coloro che hanno posto ogni loro speranza di salvezza nel suo sangue purificatore. O Signore, noi ti preghiamo per questi nostri cari che ci hanno seguito in questo messaggio. O Signore, fa che abbiano sentito non la nostra parola che non vale niente, ma che abbiano sentito la voce del tuo Spirito Santo e che li abbia spinti a ricercare la salvezza che è in Cristo Gesù, che li abbia spinti a desiderare soprattutto la tua presenza, la tua comunione, la tua salvezza, di modo che possano assicurarsi di essere con te per tutto il tempo e per tutta l'eternità. Questo te lo chiediamo per la loro salvezza e per la gloria e l'onore del nostro Salvatore, il Signor Gesù Cristo. Amen.

Il mio Signore è fonte d'amore, per grazia e mi salvò, i miei peccati egli ha lavati col sangue che versò. Sì, amici, Gesù è una fonte, Gesù è come un fiume che travolge via tutti i nostri peccati, esso ci lava, ci purifica da essi. E poi ecco che notiamo qui che il fiume della vita, che è descritto aventi acque purissime e cristalline, questo dimostra che in Cristo i nostri peccati sono completamente scomparsi. Lui li prende, li purifica e li fa scomparire per sempre. O non vorreste anche voi che i vostri peccati fossero per sempre cancellati? Ebbene, il fiume della vita vi attende, è Gesù. Andate a Lui, mostratevi a Lui, portate a Lui i vostri peccati, e se fossero come lo scarlatto, diverranno bianchi come la lana. Cari amici, siamo al termine di questa nostra trasmissione, nostra speranza che vi sia stata di edificazione. Se c'è qualche domanda che volete rivolgervi, se qualche commento che avete per noi, scriveteci, noi saremo ben lieti e contenti di rispondere a qualsiasi vostra domanda, di darvi maggiori informazioni su qualsiasi punto di queste nostre trasmissioni. Ed ora qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora le benedizioni di Cristo su di voi e sulle vostre famiglie.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: purezza di forme, bellezza delle proporzioni, armonia di linee, perfetti chiaroscuri vellutati. È così che potremmo descrivere quei corpi meravigliosi che ci hanno abituati a vedere riprodotti sulle pagine patinate delle varie riviste che vediamo un po' dappertutto. Ecco, la TV poi ce li offre ancora più vivi e veri che mai. Ecco, sono questi i divi, o meglio i dii del XXI secolo. Ad essere come loro, infatti, molti aspirano, ed è così che il nostro corpo è diventato il nostro nuovo Dio, non il solo, ovviamente. Quindi interventi di chirurgia plastica, creme di tutti i tipi e per tutti i gusti, centri fitness, palestre, cosmetici e chi più ne ha più ne metta. Un giro d'affari di milioni di euro, e tutto questo per restare sempre giovani. Qualcuno si è chiesto se questo non voglia anche dire voler vivere in un mondo di finzione, tutto sommato, un mondo che poi spinge a vivere senza regole, senza fare delle scelte mature e precise. Ecco, di questo e altro parleremo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti, restate con me. Intanto quello che già stiamo ascoltando in sottofondo è Phil Keaggy, Be in Time. Noi ci risentiamo subito dopo la canzone.
1: Contrappunti. Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali.

0: Questa canzone che vi ho appena fatto ascoltare dalla voce di Phil Keaghey si intitolava Be in Time, cioè Sì in Tempo. Potrebbe essere una buona premessa a quanto andremo a dire, oppure anche una degna conclusione, quindi prendetela un pochino come più vi piace. Ecco, le parole, alcune parole dicevano: la vita al meglio è brevissima, come la caduta della foglia e la legatura del covone, perciò sii in tempo. I giorni fuggenti stanno narrando velocemente che il dado presto sarà tratto e si supererà la riga fatale, quindi sii in tempo. Anche i fiori più belli presto appassiranno, la bellezza e la giovinezza passeranno e non ti rimane molto tempo, mentre lo Spirito di Dio ti dice di venire. Signore, voglio vivere per te, voglio darti tutto quello che posso. Aiutami, Gesù, a sfruttare al meglio il mio tempo e aiutami a essere in tempo. Ecco queste le parole di Be in Time. Allora, proviamo ad entrarci un pochino nell'argomento del programma di oggi. Chi sperava che la ragione, la ratio, mantenesse l'egemonia incontrastata contro il mondo fisico fino alla fine del prossimo secolo, ecco, sicuramente ne sarà deluso. Non che l'impero del pensiero abbia prodotto solo risultati scadenti, infatti grazie alla sua supremazia l'umanità ha fatto passi molto significativi in questi ultimi anni nella tecnologia, nella scoperta della scienza, nella medicina. Ecco, ma non sempre necessariamente è proceduta in senso positivo. Infatti, dopo essersi illusa di essere l'unica fonte di verità, è rimasta senza delle vere e proprie risposte alle sue domande. Anzi, potremmo dire che ha lasciato ciascuno con la libertà di non sapere dove andare a cercare una risposta che non sia quella che sia già in se stessi. L'uomo quindi non ha più speranza, vive nella disperazione più completa senza risposte e senza neppure farsi delle precise domande. Il pensiero attuale vieta di basarsi su delle verità obiettive al di fuori di noi, a cui fare riferimento per scoprire un orientamento, una direzione. La verità, si dice, non esiste. Quella che vale è la mia verità. E la tua vale ovviamente quanto la mia. Ecco, allora cosa mi resta? In che cosa posso continuare a sperare? Ecco, volere o no, ho bisogno di un Dio, ma per fortuna l'ho trovato. E poi funziona meravigliosamente. Posso toccarlo, aggiustarlo, disegnarlo, irrobustirlo, renderlo più snello, migliorarlo, modificarlo a mio piacimento e così via. C'è la chirurgia estetica, ci sono i prodotti per imbellirlo, posso praticare il culturismo per fortificarlo e tutto quello che ovviamente mi è necessario. Posso anche colorarlo, renderlo esteriormente migliore. Ecco, sì, voglio che il mio corpo sia guardato da tutti, voglio che diventi il mio biglietto da visita e anche il quartier generale di tutte le mie esperienze. Voglio che tutto passi per lui, da lui e per mezzo di lui e verso di lui. Voglio che il corpo sia tutto ciò per cui io vivo. Lui è il mio nuovo Dio. Perché non ci avevo pensato prima? Ho rischiato di perdere anni preziosi pensando a cosa dover credere, in cosa sperare, ma certo, a nient'altro che al mio corpo. Ci sono grandi imprese da realizzare davanti a me. Internet mi aiuterà a diffondere la mia immagine. Tutti mi dovranno guardare, dovranno desiderarmi. I tatuaggi, il piercing, la palestra, le case di moda, gli operatori del settore alimentare e farmaceutico, quelli del settore tricologico e plastico dovranno inginocchiarsi davanti a me e riconoscere che io sono il nuovo Dio, il Dio di loro e il Dio di me.
1: Quando mi guardo allo specchio, io mi dico: sono troppo bello. I miei capelli lucenti e neri. La gente mi chiede quando mi vede:
2: Scusa, ma sono proprio lei.
1: E con i miei occhi molto grandi. Ebbene sì, signori, sono un Don Giovanni. Le mie gambe lunghe e snelle. Oh sì sì sì, sono proprio belle. Ho un petto da gorilla. E poi guarda un po' il mio dente sinistro, quanto brilla. E poi mi dicono che ballo bene. Ma secondo voi se Sharon Stone mi vede, sviene? Ho 20 anni e sono felice. Ho tante donne e una moto.

problemi. Nemmeno uno. Già è proprio così. Non osa nessuno. Io mangio cornflakes.

troppo togo. Non finisco mai di stupirmi. Poi un amico, si chiama Bruno, mi parla sempre, ma sempre, di un certo Gesù. Mi dice che è importante, più di quella tipa bionda che mi piace, che abita in fondo in via Dante. E poi mi parla del paradiso, dice che se ci vuole andare devo credere in Gesù, se no vado all'inferno. Io non ci credo, ma sono contento, io non ho bisogno di nessuno.

0: La vecchiaia è una disfatta, diceva qualcuno. L'ordine del nuovo capo incontrastato, cioè il corpo, è che bisogna proibirsi di diventare vecchi. Ma possiamo chiederci perché? Perché il corpo è ormai diventato l'ultimo baluardo di uomini con una fievole speranza. È tutto quello che è rimasto su cui puntare le nostre ultime risorse. Invecchiare è dare la prova vivente dello scivolamento inesorabile verso la resa dei conti che avverrà proprio al momento della morte del nostro corpo. Ecco, tutto questo è il frutto terribile di una mancata comprensione, cioè l'avere confuso mostruosamente questo meraviglioso complesso di organi, che è appunto il nostro corpo, collegati assieme magistralmente dal Creatore, con quella che esso racchiude, cioè la parte più preziosa, anche se immateriale, dimenticata, la nostra anima. Ecco, il nostro artefice non è affatto confuso, a differenza di noi, su quale parte di noi viva eternamente. L'uomo tanti anni fa fece lo stesso errore dicendo: dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Questo riportato nel Vangelo di Luca. Ecco, a che cosa servirà tutto quello che tu e io avremo fatto per il corpo se poi abbiamo scambiato l'ordine delle priorità?
1: Oh mio Dio, ma dove mi trovo? Quel tipo mi è venuto addosso, mi ha distrutto la moto. Ma dove mi trovo? Io questo posto non lo conosco. No, no. Un dubbio mi è sorto. Ma non è che sono morto?
2: Sì.

0: ecco, ecco, lo sapevo, aveva ragione Bruno.
1: E non ditemi che non era realistica la canzone che abbiamo appena ascoltato. Basta infatti leggere un giornale, sentire o vedere un notiziario e ci rendiamo conto che fatti come quello di cui cantava Giuseppe Cascu accadono tutti i giorni. Aveva ragione Bruno, il brano che abbiamo appena sentito. Dicevo in apertura di programma che questo voler vivere da eterni giovani non vuole forse dire tutto sommato anche un voler vivere senza regole, senza imporsi di fare delle scelte mature e precise per la vita di oggi. Ecco, anche a questo interrogativo potremmo dire risponderemo fra poco. Adesso ancora un momento di musica. Lei è Pam Tham, il brano si intitola Life is hard, God is good. La vita è difficile, Dio è buono.

Le parole di questa bella canzone di Pam Tham dicevano: giri la chiave, poi ti chiudi la porta alle spalle, fai cadere le borse a terra, cerchi la luce, ma dentro di te ci sono le tenebre e non ce la fai più, perché la vita a volte ti succhia tutte le forze e a volte riesci a stento a vivere. La vita è difficile, il mondo è freddo, passiamo in un baleno dalla giovinezza alla vecchiaia, ma ogni lacrima che cade è sempre capita. Sì, la vita è difficile, ma Dio è buono. Ecco, queste alcune parole dell'ultima canzone che vi ho proposto. Ecco, ho dimenticato di dirvi, ma rimedio subito, che le considerazioni di quest'oggi le traggo da due articoli. Il primo apparso sul mensile Punti Fermi a firma di Lucio Stanisci, il secondo dal mensile La Voce del Vangelo a firma di Guglielmo Stendrich. Ecco, una volta si diceva ai ragazzi e perfino ai bambini di comportarsi da grandi, di fare gli uomini. Adesso invece sono gli uomini di 50 anni che invece si salutano con ciao ragazzi. Una rivista nazionale aveva titolato qualche tempo fa un articolo in questo modo: la civiltà degli eterni adolescenti, dilaga l'incapacità di diventare adulti. Ecco, come ho già detto, sia gli uomini che le donne, se lo possono permettere, ricorrono molto spesso ad ogni tipo di interventi chirurgici per migliorare il proprio aspetto, quindi tutto sommato per cercare di restare giovani. E chi non se lo può permettere si fida di creme lifting e antirughe che promettono quello che non potranno mai veramente dare. Ecco, ma lasciamo perdere, qualcuno potrebbe dire: tutti non possono fare quello che vogliono, non possono vestirsi come credono, agire come gli pare. Ecco, certamente sì, non soltanto lo possono fare, ma lo fanno anche. C'è ad esempio chi ama farsi vedere in giro circondato da fidanzate, fra virgolette, che lo potrebbero chiamare papà, casomai lui è una persona di una cinquantina d'anni, ma che cosa c'è di male? Potremmo dire c'è di male che facendo il giovanotto poi non si prenderà mai la responsabilità di fare seriamente delle cose serie. Quanti poi attori, attrici, giocatori di calcio, politici e imprenditori dai 25 ai 50 anni passano da un fidanzato o a una fidanzata all'altra perché non hanno né l'intenzione né la maturità emotiva e caratteriale per prendere una decisione seria e matura. L'idea di accettare responsabilità, di impegnarsi come persone mature, non passa loro neppure per la testa. Si dice che padri e figli, madri e figlie leggano gli stessi libri, scelgono gli stessi film, vestono allo stesso modo e cercano gli stessi flirt. E così non solo manca un esempio valido per i giovani, ma si tramanda l'idea che fare sul serio, impegnarsi in qualche cosa in cui veramente si creda, sia un po' da stolti. Ecco, in un mondo in cui tutto è apparenza, la maturità è un controsenso. Pierpaolo Pasolini scriveva che il consumatore deve essere un uomo leggero, infantile, volubile, giocherellone e credulo. Ma non è fuori posto fare notare che la Bibbia indica sempre la maturità come il naturale punto d'arrivo di ogni essere umano e anche come la meta a cui puntare. L'uomo nel piano di Dio non è inteso come un eterno ragazzo oppure un adolescente. Un noto autore inglese, Oden, ha scritto: maturare significa sapere quello che si vuole e prepararsi a pagare il prezzo che questo richiede. Ecco, è importante quello che ha detto. Maturare significa allora riconoscere quali siano i veri valori della vita, per cosa vale veramente la pena sacrificarsi e di conseguenza cosa potrà dare all'uomo il vero senso della vita, le vere soddisfazioni.
credere che la felicità massima di cui l'essere umano è capace sia ballare fino oltre i limiti fisici normali, sostenuti casomai da sostanze pericolose, oppure passare da un compagno o una compagna all'altra, cercare sempre nuovi stimoli, piaceri e sport estremi, oppure, come si diceva prima, crearsi questi nuovi dì, come la cura proprio estrema del proprio corpo. Ecco, vuol dire non solo mancare il bersaglio, ma spegnersi piano piano nella nullità. L'Apostolo Paolo ha trovato questo tipo di immaturità e ricerca dello spettacolare nella vita religiosa dei Corinzi, che anche loro desideravano parlare prodigiosamente in lingue sconosciute oppure fare miracoli. Paolo scrisse infatti loro: «Siate pure bambini quanto a malizia, ma quanto al ragionare siate uomini compiuti». Quando ero bambino, scrive ancora, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ecco, l'immaturità, il rifiuto di applicare una giusta disciplina alla propria esistenza per raggiungere le mete più importanti della vita è lo spirito di quest'epoca, dell'epoca in cui viviamo. Ed è facile che anche i giovani credenti o quelli più anziani anche cerchino di evitare di prendere sul serio quello che la Bibbia insegna riguardo alle scelte da fare, agli impegni da prendere, alle battaglie da accettare e alla maturità spirituale da raggiungere. Ecco, questo spinge anche noi che vi parliamo da questi microfoni a cercare di darvi quelle informazioni, quelle notizie che possono in qualche modo aiutare anche il credente sincero a non rimanere un bambino, a non restare disimpegnato.

E siamo così in chiusura del programma di oggi. Allora, riassumendo, che cosa abbiamo detto? Beh, tutto sommato abbiamo detto che la vita è una cosa certa, è brevissima, anche i fiori più belli presto appassiranno, la bellezza e la giovinezza anche, quindi non rimane molto tempo e come sempre vale la pena di pensarci, ma pensarci per tempo. L'uomo ha bisogno di fare delle scelte precise, mature, responsabili. L'eterna giovinezza, amici, è un sogno per quanto ci si sforzi di raggiungere. Ecco, l'eternità invece non è un sogno e le scelte di oggi condizioneranno il modo in cui la vivremo. Ecco, voi cosa ne pensate? E allora non mi resta che ringraziarvi per il momento, per avermi fatto compagnia anche in questo programma. Vi invito a restare ancora con noi ci risentiamo presto e per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, rieccoci anche oggi in compagnia con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Quindi siamo nuovamente insieme come altre settimane anche per riprendere e continuare diciamo una storia infinita, un discorso infinito, qual è quello che riguarda i rapporti all'interno della famiglia. Comunque non è che sia una storia infinita, è una storia importante della nostra vita, perché tutti noi abbiamo una famiglia in un modo o nell'altro e quindi sappiamo che cosa significa avere dei rapporti interpersonali all'interno di questo quadro che è appunto la famiglia, all'interno di questa cornice. E parlando ultimamente dei rapporti tra marito e moglie, fra genitori e figli, siamo arrivati anche a cominciare a parlare dei rapporti tra fratelli e sorelle, quindi rapporti fra i figli, fra di loro. E spesso vediamo che questi rapporti sono caratterizzati da tensioni, Gianfranco, da litigi per varie cause. Quali sono le cause più comuni, diciamo, perché tensioni in un ambiente, in un ambito che normalmente dovrebbe o si spera che debba essere un ambiente ricco di amore, di premura, di cura reciproca? E cosa possono fare i genitori per aiutare i figli a non avere questo genere di espressioni di tensione fra di loro?
2: Una delle cause più comuni è quella che viene chiamata gelosia, il fatto che la presenza di due persone che hanno, diciamo, caratteristiche simili, perché hanno un rapporto simile con degli adulti che sono i genitori, vogliono avere un po' il monopolio dell'attenzione e dell'affetto dei genitori. Questo è un aspetto molto comune che si incontra. È più evidente quando i bambini sono piccoli, perché hanno un comportamento più immediato e quindi magari agiscono in maniera diciamo più aggressiva verso il fratellino normalmente più piccolo, fratellino o sorellina normalmente più piccolo. Non è sempre così, a volte è anche il più piccolo che a volte picchia il più grande.
0: È vero.
2: Quindi, anche perché poi viene detto al più grande: poverino, lui è più piccolo, lascialo fare. E quindi a volte succede che il più grande, se solitamente si dice molto bravo, è quello che le prende al posto di essere quello che, essendo più grande, le dà. Quindi quello è un aspetto più immediato lì, ma si vede anche negli anni successivi una sorta di gelosia, di competizione tra i fratelli, che vogliono in qualche modo ottenere un rapporto privilegiato con i genitori. Il più grande solitamente pensa di averlo in virtù dell'età. Ero già presente quando sono nati gli altri sono piccoli, io sono già grande. Si pone a volte in una veste educativa nel confronto del più piccolo, perché lui le cose le sa già, quindi dice al più piccolo cosa deve fare e cosa non deve fare. Mm-hmm. Quindi ci sono queste tensioni che si creano fra i fratelli, che si trovano a dover convivere in uno stesso spazio, la casa, a volte dover condividere una stessa stanza, e in questo modo il più grande vede il secondo spesso come un invasore, perché sì, prima la stanza era tutta mia, adesso la devo dividere. I giochi e le cose che prima erano solo di uno adesso devono essere di entrambi. Però diciamo che questo aiuta anche il bambino a crescere e a maturare la convinzione salutare che il mondo non gira tutto intorno a lui, ma che deve imparare a mediare, a trovare un rapporto, uno scambio con persone che hanno esigenze, desideri simili ai suoi, e con i quali a volte può andare in competizione.
0: E i genitori in questo senso come possono gestire questa invidia, questa gelosia di cui tu parlavi? Perché diciamo che in fin dei conti se presa come si deve, questa gelosia può trasformarsi in qualcosa di positivo, cioè in una forma di emulazione, di imitazione reciproca che poi gratifica tutti quanti.
2: Sì, normalmente il bambino più piccolo tende a emulare un po' il più grande, tant'è vero che inizia a avere dei comportamenti più da bambino più grande prima che non il fratello. Faccio un esempio molto semplice, il primo figlio ci mette più tempo a imparare a giocare in maniera autonoma o in maniera cooperativa con gli altri, pensiamo anche soltanto a giocare con i Lego, mentre il secondo impara molto prima e molto più in fretta perché impara da un esempio che gli è molto più vicino. Quindi a volte i secondi figli si svegliano molto prima come attività, come carattere, eccetera, proprio perché hanno il più grande che gli fa un po' di aperpiste, c'è un riferimento di voler essere come il fratello o la sorella più grande. I genitori hanno un ruolo molto importante perché fin dall'inizio, quando stanno aspettando il secondo o il terzo figlio o appena nato, devono stare attenti a non trascurare il primo, che dall'essere il centro dell'attenzione si trova tutto a un tratto a non essere più considerato. Tutte le persone che vanno a trovarli chiedono del bambino piccolo e nessuno più fa i complimenti a lui.
0: Certo.
2: Tutti arrivano un sacco di regali per il bambino piccolo e niente per lui. E questo può portare molta tensione. I genitori possono essere molto più attaccati a quello piccolo perché ha più bisogno oggettivamente, perché magari si sveglia di notte, perché ha bisogno di mangiare 6 volte al giorno e quant'altro. Però questo il bambino di 3, 4, 5 anni più grande non è capace di capirlo. Lui vede semplicemente i genitori che stanno meno tempo con lui, quindi devono stare i genitori in genere molto attenti dare del tempo anche all'altro, non scaricandolo dicendo dai tu ormai sei grande. Perché, e non è raro questo può creare delle reazioni di regressione. Succede varie volte che il bambino più grande, che ha già incominciato magari a non farsi la pipì addosso o a mangiare da solo, con l'arrivo del bambino più piccolo ricomincia a farsi la pipì addosso, non vuole più mangiare da solo
0: per avere più attenzione.
2: Esattamente, certo. Esattamente. Quindi a volte bisogna anche stare attenti che certi capricci del bambino grande possono essere semplicemente una richiesta di attenzione da parte dei genitori.
0: Certo, un'ultima domanda per oggi e poi chiudiamo il nostro collegamento, Gianfranco. Quali possono essere, così in sintesi, alcune caratteristiche, ecco, ideali per quanto riguarda i rapporti familiari? Ecco, abbiamo detto fin dall'inizio che noi cerchiamo anche di vedere da un punto di vista biblico quali sono i valori, i principi che Dio stesso fornisce nella sua parola per darci un'idea chiara, corretta di come dovrebbe essere vissuto.

0: il bene dell'altra persona, pensando bene a quali sono le motivazioni che ci portano ad agire in un modo piuttosto che in un altro. Tenere presente che ognuno nella famiglia ha dei bisogni specifici, ha delle esigenze specifiche e dobbiamo tenerne conto e non fare, come si dice, di tutte le erbe un fascio. I criteri, ovviamente, ritornando a quel testo della lettera di Paolo agli Efesini, è sempre il nostro rapporto con Dio. I genitori devono avere un rapporto con i figli, di educazione nella disciplina del Signore, quindi tenere presente quelle che sono le indicazioni che Dio dà anche per la nostra crescita spirituale come cristiani, perché dobbiamo a volte applicarli alla nostra educazione verso i figli, quello di educarli sì, ma di non esasperarli con magari nostre richieste o la nostra intolleranza, di non cercare di educarli attraverso la nostra rabbia, la nostra ira. Quindi se dobbiamo disciplinarli, a volte dobbiamo stare attenti a non volerci sfogare noi la nostra rabbia in quel momento picchiando i bambini,
1: Certo.
0: perché quello potrebbe esasperarli e non fa il loro bene. Quindi il riferimento a che cosa farebbe il Signore in questo momento, se fosse al mio posto, penso che può essere una domanda che potrebbe aiutarci a riflettere un po' di più su quello che è il modo in cui dovremmo rapportarci in famiglia.
1: Va bene, allora grazie per queste indicazioni che ci ha dato oggi Gianfranco, quindi riprenderemo la nostra conversazione su questi temi, su altri collegati ovviamente, la prossima volta che ci sentiamo. E quindi nel frattempo buon lavoro e a presto.
0: Grazie, ne approfitto per salutare una nostra giovanissima ascoltatrice, Stella, che ci ascolta in maniera regolare tutte le settimane. Quindi ciao Stella.
1: Benissimo, ciao Stella anche da parte mia. E ciao Gianfranco, di nuovo arrivederci.
0: Risentirci.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Salmo 118, leggiamo insieme, fratelli, questi versi molto belli e poi insieme mediteremo su un passaggio in particolare. Salmo 118. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Sì, dica Israele, la sua bontà dura in eterno. Sì, dica la casa d'Aronne, la sua bontà dura in eterno. Sì, dicano quelli che temono il Signore, la sua bontà dura in eterno. Nella mia angoscia invocai il Signore mi rispose e mi portò in salvo. Il Signore è per me, io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è per me, fra i miei soccorritori, e io vedrò quanto desidero sui miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. Tutte le nazioni mi avevano circondato nel nome del Signore, eccole, da me sconfitte. Mi avevano circondato, sì, mi avevano accerchiato nel nome del Signore. Eccole da me sconfitte. Mi avevano circondato come api, ma sono state spente come fuoco di spine. Nel nome del Signore io le ho sconfitte. Tu mi avevi spinto con violenza per farmi cadere, ma il Signore mi ha soccorso. Il Signore è la mia forza, è il mio cantico, Egli è stato la mia salvezza. Un grido di esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. La destra del Signore fa prodigi. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore fa prodigi. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Certo, il Signore mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Apritemi le porte della giustizia, io vi entrerò e celebrerò il Signore. Questa è la porta del Signore, i giusti entreranno per essa. Ti celebrerò perché mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera del Signore. E cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. Oh Signore, dacci la salvezza. Oh Signore, facci prosperare. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Noi vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio e risplende su di noi. Legate la vittima della solennità e portatela ai corni dell'altare. Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate il Signore poiché è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Un verso che mi piace molto è proprio questo qui: io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Fratelli, di fronte a questo verso dobbiamo dire: è possibile che noi possiamo decidere di non morire? Possiamo decidere noi di non morire? Questo salmista, nello scrivere questo salmo bellissimo, meraviglioso, ad un certo punto, raccontando la sua difficile esperienza, pesante esperienza, aveva avuto dei problemi importanti, grossi, probabilmente problemi così grossi che lui sapeva di non poter risolvere da solo. Ha parlato di nazioni che l'avevano circondato, ha parlato di problemi abbastanza importanti, come meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Probabilmente lui è venuto da questa esperienza, anche forse aveva riposto anche la sua fiducia, forse si era appoggiato anche nell'uomo o semplicemente in qualche amico o nella persona più vicina, più cara, e poi ad un certo punto ha sperimentato che è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. E poi la sua descrizione così dettagliata, probabilmente anche metaforica, visto che parla di api, lo avevano circondato come api, ma nel nome del Signore lui le ha sconfitte. E poi questo bellissimo verso, questa decisione importante di non morire. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Fratelli, credo che ognuno di voi abbia avuto più occasioni nella vita per decidere se morire o no. E non sto parlando soltanto della morte fisica, non sto parlando della cessazione di questo corpo che prima o poi sarà chiamato a questo, se il Signore non tornerà nel momento in cui stiamo vivendo. Sto parlando di un'altra morte, il cui significato è separazione da Dio, separazione dalla casa di Dio, separazione dalla presenza di Dio. Il salmista sta dicendo che anche per lui si sono presentate delle occasioni per decidere se morire o no, o meglio, se lasciarsi andare o no, se arrendersi o no, se fermare il piano di Dio, se bloccare il piano di Dio, parliamo chiaramente nella sua vita, e prendere altre strade, decidere per altre strade. Ma poi la sua decisione è simile un po' a quella di Asaf nel Salmo 73, quando lui prende in considerazione la fine che spetta ai superbi, o meglio che ai superbi gli spetta, rispetto a quello che è il nostro traguardo. Bellissimo, se vi ricordate, Salmo 73, scritto da questo capo dei cantori, Levita, quindi un uomo di grande spessore spirituale, che passa una tremenda crisi spirituale quando mette gli occhi sui superbi, sulla gente del mondo, riesce a fare anche delle considerazioni su quelli del mondo. Abbiamo sentito, no, la testimonianza della sorella stamattina, che ad un certo punto nel suo cuore entrano queste considerazioni, quello di crearsi probabilmente un fortino economico, no? Guadagnare, questi pensieri probabilmente passano nella tua vita, probabilmente sostano nella tua vita, cercano anche di piantare qualche seme nella tua vita per far sbocciare qualcosa del genere. E anche Asaf ha considerato, ha iniziato a guardare, molto bello come lui si descrive in quel salmo, aveva visto proprio la vita degli uomini che erano senza Dio, e le considerazioni che ne uscivano dalla sua osservazione erano abbastanza inquietanti. Che bello, loro stanno sempre bene, guadagnano, si arricchiscono, bestemmiano e non succede nulla, sono sereni, sono felici, usa questa espressione dicendo che i loro occhi uscivano fuori dalle orbite per il grasso, cioè in termini attuali, erano così pieni di ricchezze che non sapevano neppure dove riporle. Asaf, che è un uomo consacrato a Dio, ha fatto questo pensiero, li ha sentiti parlare, ha visto che parlavano con forza, con arroganza, come se Dio non aveva proprio a che fare con la loro vita, ed è stato anche preso nei suoi pensieri, fino a che non ha deciso di fermarsi e riflettere bene. Ha detto: quasi quasi i miei piedi inciamparono. Addirittura Asaf ha iniziato a dubitare sull'opera di salvezza. Ha detto: vuoi vedere che le mie mani le ho lavate in vano? No? Vuoi vedere? Avrà pensato: questa salvezza ce la siamo creati noi, che alla fine stiamo perdendo tempo indietro a cose che non ci sono, che non esistono. Io vedo dall'altra parte gente che non ha Dio e vive molto meglio di noi, non si ammala mai, noi ci ammaliamo, loro sono forti, noi siamo deboli, loro non pregano e prendono le cose che vogliono, noi dobbiamo pregare e non sempre le riceviamo, le cose che vogliamo. Vuoi vedere che è tutto inutile? E finché non gli sono venuti dei tremendi mal di testa, perché poi iniziano i combattimenti nel cuore, nella mente, io ringrazio Dio per tutte le volte che prima di fare una scelta Dio ti ha messo in faccia al muro e ha iniziato a combattere con la tua vita, perché mentre sei iniziato a combattere con il Signore, con te stesso, ti sei reso conto che avevi bisogno di chiarezza. Asaf non ha cercato chiarezza nel mondo, non ha detto: io vado a farmi una passeggiata con i miei amici perché voglio capire, non ha detto: mi prendo un periodo di pausa, non vengo più perché devo riflettere. Alcuni decidono di non venire più nella chiesa, nella casa di Dio, di servire il Signore, perché devono ritrovare loro stessi. Non so che cosa vuol dire: non vengo perché devo ritrovare me stesso. Non sanno che loro stessi saranno ritrovati soltanto quando cercheranno il Signore. Adamo si era perso, ma si è ritrovato quando il Signore lo ha cercato. Adamo, dove sei? E Asaf è stato un uomo che ha deciso di non morire, è riuscito a dire: aspetta, voglio riflettere bene e rifletterò non lontano dalla casa di Dio, entrerò nel santuario, entrerò nella sua presenza e nella sua presenza chiederò al Signore come stanno le cose. Non andrò a conferenze, non andrò a convegni, non andrò a cercare pensieri nella filosofia. Voglio che il Signore mi dica come stanno le cose. Quando entra nella presenza di Dio, una pace arriva nella sua mente, scende nel suo cuore e si apre la sua mente. Dio non gli dice: Asaf, guarda che stai vedendo male. Non gli dice: guarda che i malvagi non prosperano, ti sei sbagliato. Dio probabilmente gli dice: quello che vedi è vero, è giusto, ma devi considerare qual è la fine di costoro e qual è la tua fine. Non devi considerare il tempo che stai vivendo, perché anche per il tempo che stai vivendo c'è una spiegazione, c'è un motivo, c'è un progetto, c'è un programma, c'è la mia mano. Ma prendi in considerazione quello che succederà alla fine dei loro giorni. E Dio glielo spiega e lui lo recepisce. Costoro saranno portati via in un giorno come una fiumana. Con violenza saranno strappati via dalla terra dei viventi. Perché con violenza? Perché vi assicuro, fratelli, che nessuno che non ha Dio nel cuore se ne vuole andare da questa terra. Perché sa che chi non ha Dio nel cuore non è all'altezza di affrontare l'eternità. E allora saranno strappati con violenza. Non invece Asaf e quelli come Asaf, che hanno ricevuto la salvezza, non hanno lavato in vano le loro mani, hanno deciso di non lasciarsi trascinare, hanno deciso di non morire, ma di vivere per raccontare le opere del Signore. La decisione di vivere non è legata alla mia o alla tua prosperità, non è legata alla famiglia che abbiamo. Grazie a Dio per la famiglia che abbiamo, per i figli che abbiamo. La decisione di vivere è legata al desiderio di raccontare le opere del Signore. E Asaf dice: per me non c'è problema rispetto all'eternità, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai in gloria. Signore, è vero, la carne, il mio cuore, no, le cose che sono umane della mia vita possono venir meno, ma tu sei la rocca, la roccia del mio cuore. Io ho riposto in te tutta la mia fiducia e so che tu non mi deluderai. Io in cielo non ho altro che te, sulla terra non posso desiderare che te. Salmista dice: io non morirò. Hai tanti motivi per lasciarti andare. Probabilmente il diavolo ti sta anche suggerendo: ma lascia perdere, lascia andare, cambia rotta, chi te lo fa fare? Forse attraverso anche messaggi di luce, probabilmente. Il diavolo non si presenta mai, dice un predicatore che conosco, il fratello che è venuto dall'America, dice: mica si presenta, diceva, con le corna e col forcone, si presenta con luce, si presenta con l'inganno, si presenta in modo tale da farti cadere. Lo stesso salmista dice: mi hai spinto con violenza per farmi cadere. Il diavolo ha le sue strategie per arrivare nella tua vita, e se non sei legato alla parola, se questo legame con la parola non sta producendo nella tua vita dei desideri onesti, puri, limpidi verso le cose di Dio, i rischi ovviamente sono alti, sono elevati. E questo salmista dice: no, no, io non voglio proprio decidere assolutamente di morire, io voglio raccontare le cose di Dio. Hai tanti motivi per decidere di lasciarti andare, hai tanti problemi, tante situazioni, hai tante cose che si stanno presentando nella tua vita per offrirti anche una logica per prendere una decisione diversa da quella che invece Dio vuole che tu prenda, che tu faccia. Mi piace, e insieme con voi voglio considerare alcune cose. La decisione tua, non degli altri. Non far dipendere la tua benedizione, non far dipendere la tua responsabilità dagli altri. Alcuni decidono di morire perché sono delusi, alcuni decidono di morire perché hanno ricevuto dei torti, alcuni decidono di morire spiritualmente parlando perché non si sentono amati, alcuni hanno deciso di morire spiritualmente parlando perché non sono d'accordo con alcune cose o non vedono alcune cose. La decisione è tua, non può dipendere dagli altri, non deve dipendere dagli altri. Alcuni decidono di morire perché il combattimento si protrae, perché le difficoltà non sono rientrate, anzi sembra che si sono allargate, sono andate oltre, no? Qualche volta mi è capitato anche di sentire magari questi discorsi, anche questi pensieri, è da tanto che vivo in questa difficoltà, e non venendo fuori magari il primo pensiero che viene forse non è la volontà di Dio. Il salmista parla di problemi grossi, lunghi, ampi e quasi quasi anche irrisolvibili da un punto di vista umano, ma lui ha deciso che nonostante tutto lui rimarrà in vita, rimarrà nella presenza di Dio, rimarrà nella presenza di Dio per raccontare le opere del Signore. Questo è l'unico motivo che lo tiene saldo, lo tiene fermo, lo tiene nel desiderio di ricevere da Dio quanto c'è più prezioso per la sua vita. Mi avevano, usa questo termine, mi avevano circondato come api, ma sono state spente come fuoco di spine. Non ho mai fatto per il momento, e non credo se ce ne sarà bisogno, l'esperienza di essere preso da tante api. Ho visto soltanto una cosa, in particolare con alcune di voi, che basta un'ape per farvi correre fino non so dove. E questo salmista dice che i problemi che aveva avuto, le battaglie che doveva affrontare, erano simili a un grosso numero di api che l'avevano circondate, ma lui ha risposto a questi problemi non fuggendo, non dimettendosi, non rinunciando, non cambiando posto, luogo, non facendosi prendere da altri pensieri, ma ha deciso di combatterli, questi problemi, questi grossi attacchi, nel nome del Signore. E dice: eccole da me sconfitte. A volte le situazioni che si presentano nella nostra vita sono così grosse, sono così grandi, che non pensiamo neppure di attaccarle, subito ci deprimiamo, subito ci abbattiamo, subito andiamo in crisi, sembra che veniamo disarmati dalle situazioni stesse. Prendiamo coraggio, chiediamo a Dio con tutto il nostro cuore di renderci fermi nelle sue vie, prendiamo la decisione di non morire. Questo è quello che vuole il diavolo dalla tua vita. Il diavolo farà in modo da metterti tanti di quei pensieri e da non farti vedere più il futuro davanti. Dirà: guarda che non c'è futuro, è inutile che vai avanti perché le situazioni sono oramai compromesse, oramai le situazioni devono andare così. Il diavolo cercherà di metterti in un terribile immobilismo spirituale. Questo immobilismo, fratelli, contaminerà la nostra vita, contaminerà la tua vita. Chi è fermo nelle vie del Signore non riesce a fare altro che a pensare, a criticare, a vedere quello che fanno gli altri. Questo significa decidere di morire. Abbiamo, non parlo qua in generale, un gran numero di persone che sono consacrate alla ricerca dei difetti negli altri, studiano la Bibbia per trovare i difetti negli altri. Io quando mi metto davanti alla scrittura tremo, io personalmente non riesco a leggere la scrittura pensando a voi, non apro la Bibbia pensando a quello che tu fai. Quando apro la Bibbia tremo per la mia vita, non leggo la Bibbia perché devo trovare quello che non va nella tua vita. Non usiamo le cose di Dio per gli altri. Quando ci mettiamo davanti alla scrittura, chiediamo innanzitutto al Signore di lavarci col suo prezioso sangue, anche perché con la misura con la quale giudicherai, tu stesso sarai giudicato. Ho visto nei miei anni, piccoli anni di fede, persone, forse anche fratelli, che hanno azzardato giudizi grossi, sono stati spazzati via dalla presenza del Signore, verso l'opera di Dio, verso le cose. Chi siamo noi da poter avvicinarci alla scrittura per gli altri, contro gli altri? Non decidere di morire così, assurdamente. Cerca la vita nella scrittura. Quando Dio benedirà la tua vita, quando ti avvicini alla scrittura, non chiedere a Dio di parlare agli altri, chiedi a Dio di parlare a te, perché quando Dio ti parla cambia anche la tua mente, il tuo approccio, cambia il tuo cuore. Quando ti incontri con il Signore riesci a relazionarti anche meglio con gli altri, e quando siamo con il Signore che riusciamo a dare la giusta testimonianza. Vi ricordate quelli ad Antiochia? Videro dei credenti, e che cosa dissero di quei credenti ad Antiochia? Quelli sono quelli che sono con Cristo. L'espressione fu così spontanea che poi sembra che da lì sia venuta fuori la parola cristiano, no? Perché quello che vedevano nei credenti era una relazione con Gesù, la nuova via, così veniva chiamata, quelli della nuova via. E allora non decidere di morire, non decidere di perderti, non decidere di spegnerti, decidi di vivere ma di vivere per raccontare le grandi cose del Signore. Che meraviglia! Sentite qui cosa dice: il Signore è la mia forza, è il mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Un grido di esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. Che cosa viene fuori dalle tende dei giusti? Che cosa si ode nelle tende dei giusti? Questo si ode nelle tende dei giusti: la destra del Signore fa prodigi, la destra del Signore si è alzata, la destra del Signore fa prodigi. Io credo fermamente, fratelli, che in questa umile comunità ci sia la destra del Signore che compie ancora prodigi. Credo fermamente che con tutti i limiti che abbiamo il Signore è in mezzo a noi, pronto a operare in questa umile tenda, piccola tenda, ma che è la tenda comunque del Signore. Credo fermamente che il Signore aggiungerà anime che verranno strappate dal mondo affinché possiamo ancora adesso dichiarare che la destra del Signore fa prodigi. È Gesù la destra del Signore, è il suo sacrificio, è l'opera sua che è pronta a compiere miracoli. E di fronte ad una tale chiarezza evidente della presenza di Dio non possiamo non prendere la decisione di vivere per raccontare le opere del Signore. Certo, dice il salmista, il Signore mi ha castigato quando sono venute le situazioni dove dovevo capire determinate cose. Il Signore mi ha castigato. Perdonatemi se vi dico che non ce la dobbiamo sempre prendere con il diavolo, perché spesso tutti i problemi sembra che vengano dal diavolo. Riflettiamo e riflettete anche se in certe situazioni non è il Signore che ci sta mettendo nelle strette, perché dobbiamo capire come funziona la vita cristiana. Fratelli, la vita cristiana non è una teoria che ognuno di noi può interpretare a proprio consumo, a proprio vantaggio. La via cristiana è una via di santificazione che parte dal cuore, che ci fa prendere le decisioni più importanti per il regno di Dio. La vita cristiana non è una passeggiata nel locale di culto. Noi possiamo essere evangelici e non salvati, possiamo essere dei validissimi membri di chiesa e non essere registrati nel libro della vita dell'agnello. La nostra vita cristiana deve essere una vita in relazione con le cose divine. Che bello, guardate che relazione profonda a questo salmista. Il Signore mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Sono venuti dei momenti difficili, ma non mi ha dato in balia della morte. Certo, può la vita darti in balia della morte? Assolutamente. Apritemi le porte della giustizia, io vi entrerò e celebrerò il Signore. Questa è la porta del Signore, i giusti entreranno per essa. La pietra che i costruttori avevano disprezzato, Gesù, è divenuta la pietra angolare. Quando guardo a questa pietra non possiamo non dichiarare che questa è l'opera del Signore. Gesù è la più bella opera che Dio poteva compiere per noi su questa terra. È cosa meravigliosa ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, festeggiamo e rallegriamoci. Non è la stessa cosa, noi possiamo anche festeggiare senza rallegrarci. Sicuramente io ricordo, quando ero un po' più ragazzo, che ogni tanto capitava di dover partecipare a delle feste, compleanni, tutte queste cosette un po' da ragazzi, e di solito c'era sempre chi in questa festa guastava tutto, di solito, sempre. In tutte le feste c'è sempre quello lì che deve, quello lì o quella lì, che deve dire: non sarete felici fino in fondo perché ci sono io. Ecco, è un po' una specie di norma. Gesù dice, norma umana ovviamente, Gesù dice: non basta festeggiare, bisogna anche rallegrarsi. Non basta andare nella casa del Signore Bisogna portare allegrezza nella casa del Signore. Alla festa devi essere felice, non devi essere quello sempre che c'ha la sua. E a queste feste poi di solito si aspettava non solo la torta, ma pure la frase provocatoria che poi faceva scattare un po' tutto. Mia mamma intelligentemente, quando intuiva, diceva che si era fatto tardi e ce ne dovevamo andare, e quindi io mi perdevo sempre la parte diciamo più viva, del che mia mamma non era adatta, diciamo, a tutti questi movimenti. Poi il giorno dopo, quando andavamo a scuola e ci si incontrava, a mia mamma diceva: sai poi ieri sera che è successo? Perché tu poi te ne sei andata. E mia mamma li conosceva tutti, no? Il nostro quartiere era un quartiere molto familiare, quindi. E così è, a volte anche nelle cose di Dio dobbiamo, anziché cercare le cose che ci fanno onorare il Signore, dobbiamo andare alla ricerca della cosa che è oscura, della cosa che rattrista, del pensiero che ci soffoca. Liberati da queste cose. Non offrire sull'altare delle pecore zoppe al Signore. Lascia che i problemi abbiano il suo corso con il Signore. Non sei tu il Signore. Facciamogli fare a Lui il lavoro che riguarda l'opera sua. Noi rallegriamoci, festeggiamo, perché questa pietra è cosa meravigliosa ai nostri occhi. Amen. Non morirò, resterò in vita. Sia questo il tuo pensiero, il mio lo è già. Sono sicuro che molti di voi già da tempo hanno deciso di non morire, che anche altri stamattina decidano con tutto il loro cuore di non morire, ma di vivere per celebrare il Signore. Dio ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Eccoci di nuovo insieme, cari amici, per trattare l'argomento intorno al ritorno del Signore. L'apparizione di Gesù nel cielo sarà immediatamente seguita da due avvenimenti soprannaturali. Come i versetti che abbiamo letto la volta precedente, il Signore verrà a rapire la sua Chiesa e l'incontrerà nell'aria. I credenti, i morti in Cristo, saranno risuscitati nel loro corpo, cioè finalmente anche il loro corpo potrà essere redento e potrà ricevere l'adozione dei figli di Dio, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinti, capitolo 15, versi 53 e 54. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Filippesi 3, 20, 21. Contemporaneamente avviene sulla terra quello che Gesù aveva predetto. Due saranno assieme, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Soltanto i veri cristiani saranno presi e portati ad incontrare il loro Signore, e mentre vanno nel cielo il loro corpo sarà trasformato e diventerà come quello di Cristo Gesù. Prima Giovanni, capitolo 3, verso 2. Gli altri resteranno sulla terra e saranno lasciati fuori dalle benedizioni di Dio. Anche se agli uomini è impossibile distinguere esattamente i veri dai falsi cristiani dalle apparenze esterne, il Signore saprà fare questa scelta. Gli uomini non conoscono quelli che saranno pronti per quell'avvenimento, ma Dio conosce ad uno quelli che avranno veramente diritto di partecipare al suo rapimento. La parabola delle 10 vergini ce lo conferma. E prima di leggere questa parabola vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: Matteo capitolo 25 dal verso 1 al 13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono ad incontrare lo sposo. Or 5 d'esse erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Or, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora».
1: Quando tutta la Chiesa intera sarà lassù, allora Gesù, nella sua podestà e nella sua gloria, radunerà i redenti davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene o male. Seconda Corinti, capitolo 5, il verso 10. Questo tribunale non sarà per chi ha operato secondo l'Evangelo. Non sarà per giudicare chi è degno della salvezza o meno, poiché soltanto i salvati saranno trasportati lassù e appariranno davanti ad esso. La salvezza è un dono e perciò è gratuito. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8 al verso 1. In questa fase si giudicheranno le opere fatte dai redenti nel nome di Cristo, dopo la nuova nascita, per determinare quali di essi saranno degni di ricevere premi, corone, o confusione, o rossore di faccia. Paolo scrisse che ciascun operaio del Signore riceverà il proprio premio, secondo la propria fatica. Alcuni che avranno edificato bene sulla roccia eterna riceveranno onori e gloria, altri che avranno edificato cose di nessun valore eterno ne riceveranno disonore. E anche se ciascuno di essi sarà salvo, però come attraverso il fuoco, cioè con pochissimo o con niente rimastogli nelle mani, quale grande gioia udire il proprio nome chiamato all'appello e ricevere dalle mani di Gesù un premio o una corona per aver fatto qualcosa per lui sulla terra. Ma quale grande vergogna sarà per tutta l'eternità e dinanzi a tutti i salvati non udire il proprio nome e restare a mani vuote, senza più occasione di guadagnarsi una ricompensa. Salvati sì, ma come? Attraverso il fuoco. Terminiamo qui la nostra trasmissione e riflettiamo anche come credenti, pensando che se il Signore ci ha salvati per essere al suo servizio e per portare frutto alla sua gloria. E in quel giorno, quando andremo con Lui, vogliamo portare dei frutti che possono innalzare, lodare e glorificare il nome di Gesù, il nostro Salvatore. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore ci benedica.

Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Pietro parla di una partenza imminente. Dove stava andando? Perché questo senso di urgenza nelle sue parole? Le parole che abbiamo appena letto in 2 Pietro 1, versetti 12 a 15, sono parole di un uomo a cui non resta molto da vivere. Utilizzando un'espressione che i suoi lettori comprendevano bene, la tenda a cui Pietro si riferisce è ovviamente il suo corpo. In base a ciò che Gesù gli aveva detto, si vede a Giovanni capitolo 21, versetti 18 e 19, egli sapeva che avrebbe glorificato Dio dando la sua vita per servirlo. E essendo piuttosto anziano e trovandosi nella persecuzione, si aspettava ormai che le parole di Gesù si realizzassero da un momento all'altro. Per questo motivo egli riteneva che fosse un suo dovere continuare ad esortare i suoi fratelli per fissare le cose importanti nella loro memoria, affinché anche dopo la sua morte potessero rimanere saldi nella verità. Quando un uomo sa di avere poco tempo da vivere, non spreca le sue parole, ma cerca di comunicare alle persone che gli stanno più vicino le cose che gli stanno più a cuore. Essi conoscevano già la verità, conoscevano già il Signore e ciò che Gesù Cristo aveva fatto per loro. Ma Pietro voleva assicurarsi che non ci fossero dubbi sui fondamenti della fede. D'altra parte, dalla solidità delle fondamenta dipende sempre la buona riuscita di qualunque costruzione. Egli sapeva infatti che la fede dei suoi lettori sarebbe stata sotto attacco da parte di persone che avrebbero cercato di allontanarli dalla verità attraverso falsi insegnamenti che avrebbero minato le loro certezze. Perciò Pietro voleva fornire ai suoi lettori un potente antidoto verso il veleno a cui sarebbero stati sottoposti. E qual è questo antidoto? Come avrebbero potuto i credenti, anche nei secoli successivi, far fronte a tutti gli attacchi che la fede cristiana avrebbe subito? Come poteva Pietro prevedere tutti i tipi di attacco possibile? Beh, la risposta è immediata. Allora, solo se conosci bene la moneta vera, sarai in grado di riconoscere tutte le monete false. Per questo motivo Pietro non spese tempo ad analizzare tutti i falsi insegnamenti, ma dedicò il suo tempo ad esortare i credenti ad essere sempre più saldi nella verità che già conoscevano ed a crescere sempre di più nella conoscenza di Dio attraverso l'ubbidienza agli insegnamenti apostolici e alle scritture. Per quanto riguarda gli insegnamenti apostolici, Pietro ricorda ai suoi lettori il ruolo cruciale che lui e gli altri apostoli avevano avuto in quel particolare momento storico. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Seconda Pietro capitolo 1 versetti 16 a 18. Pietro rivendica il suo ruolo, il ruolo di chi non si è basato sul racconto ricevuto da altri, non si è basato su storie di dubbia provenienza. Egli è infatti stato un testimone oculare, uno che ha vissuto parecchio tempo a stretto contatto con Gesù, lo ha visto in azione, ha potuto verificare di persona la grandezza di Gesù. Inoltre egli lo ha visto morire e poi lo ha incontrato di nuovo dopo la risurrezione. Egli è quindi anche testimone oculare della risurrezione di Gesù, il punto centrale intorno a cui ruota tutto l'insegnamento cristiano. In particolare,
In questo brano egli si riferisce al momento della trasfigurazione, di cui secondo i Vangeli furono testimoni oculari solo Pietro, Giacomo e Giovanni. In quell'occasione, su un alto monte, essi videro Gesù in un modo glorioso, mai sperimentato prima. Infatti Gesù mutò aspetto sotto i loro occhi, mostrandosi con uno splendore particolare. Essi udirono una voce dal cielo che li esortava ad ascoltare Gesù perché era davvero il Figlio di Dio. Fu un'esperienza particolare che Pietro non poteva dimenticare. Egli la ricorda ai suoi lettori proprio per confermare loro che lui era uno di quelli che aveva sentito quella voce con le proprie orecchie, aveva visto la trasfigurazione di Gesù con i propri occhi. Essi potevano essere certi che ciò che avevano udito sulla prima venuta di Gesù, sulla sua morte e sulla sua risurrezione, era assolutamente vero, e potevano quindi anche essere certi della seconda venuta di Gesù, del suo ritorno, di cui Gesù stesso aveva parlato, che Gesù stesso aveva promesso ai suoi discepoli. Come si vedrà più avanti nella lettera, il ritorno di Cristo sarebbe proprio stato uno dei fondamenti della fede, che sarebbe stato attaccato dagli oppositori. Oltre alla testimonianza dei testimoni oculari, i suoi lettori potevano fare affidamento su un'altra testimonianza efficace, quella proveniente dalla parola scritta, dai profeti, che era stata proprio confermata da Gesù. Proseguiamo la lettura. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina

0: 31. I profeti avevano parlato del regno di Dio, avevano parlato del Messia e alla sua prima venuta Gesù aveva confermato molte profezie, ma ne rimanevano altre ancora da realizzare e Gesù le avrebbe realizzate al suo ritorno. I cristiani non dovevano quindi farsi scoraggiare dagli oppositori che avrebbero messo in dubbio l'opera di Gesù, ma avrebbero dovuto prestare attenzione alla parola profetica riportata nelle scritture, che rimaneva il loro punto di riferimento, la bussola attraverso cui orientarsi. L'immagine che Pietro richiama è molto suggestiva perché i cristiani vivono nelle tenebre di questo mondo come se fossero in piena notte, ma hanno una luce, una lampada, la scrittura, che li guida fino all'arrivo del giorno, fino all'apparire della stella mattutina, fino al ritorno di Gesù, che riempirà i loro cuori di gioia confermando che la loro attesa non è stata vana. Era importante che i suoi lettori comprendessero che le profezie della scrittura non erano semplici opinioni di visionari che si basavano sulle proprie idee riguardanti il futuro, ma erano parole che Dio stesso aveva messo nei loro cuori attraverso il suo Spirito Santo affinché coloro che riponevano la loro fede in Dio potessero avere un riferimento sicuro su cui basare la propria vita. La parola profetica si era mostrata infallibile nel descrivere gli avvenimenti legati alla prima venuta di Gesù. E così sarebbe stato anche per il suo ritorno. Dopo la risurrezione, Gesù stesso aveva usato le scritture per spiegare ai suoi discepoli che ciò che gli era avvenuto era stato già preannunciato appunto nelle scritture. A questo proposito potete leggere Luca 24, versetti 44-47. In conclusione, molti cercano oggi di crescere attraverso la ricerca di esperienze spirituali nuove. Sperano magari di poter scoprire il segreto di una vita felice tra le pagine dell'ultimo libro uscito. Ma i cristiani conoscono il segreto per una vita cristiana al top, che consiste nel riscoprire e rinsaldare il nostro rapporto con Dio, crescere nella nostra conoscenza di Lui attraverso la riscoperta delle scritture e non andando alla ricerca di chissà quali novità spirituali. Noi abbiamo davvero dei testimoni efficaci. Abbiamo le scritture dell'Antico Testamento che sono già state confermate alla prima venuta di Gesù. E poi abbiamo la testimonianza degli apostoli, testimoni oculari che hanno riportato ciò che hanno visto e udito e hanno ribadito le promesse di Gesù. Teniamo presente che nel primo secolo la testimonianza degli apostoli poteva essere messa in dubbio dai loro contemporanei, ma è giunta fino a noi, resistendo a tutti gli attacchi subiti nei secoli. Perché la loro testimonianza era vera. Essi furono pronti a morire per rendere testimonianza di ciò che avevano visto e udito. Se non avessero davvero visto Gesù Cristo risorto, avrebbero speso la loro vita per portare un messaggio che loro stessi sapevano essere falso? Ma io non lo credo proprio. Pietro, fino alla fine della sua vita, continuò a ripetere le stesse cose ai credenti, ricordando anche a noi che le cose più importanti per la nostra vita cristiana probabilmente le conosciamo già, ma abbiamo bisogno di ritrovarle nella scrittura, di fissarle bene nella nostra memoria e di viverle con l'aiuto di Dio. In un mondo in cui ogni giorno nascono nuove forme di spiritualità fai da te, noi abbiamo bisogno invece di riscoprire il valore di quei testimoni efficaci e di vivere la verità del Vangelo giorno dopo giorno, fino al ritorno di Gesù. Vi saluto, ciao a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte.

0: in streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Sono Maria Teresa e vi parlo per raccontarvi qualche cosa di casa nostra. Sul davanzale della mia cucina ci sono due vasi di violette africane, uno con i fiori bianchi e l'altro con i fiori viola. Se ne stanno lì, felici, nutrite dal profumo delle torte che cuociono nel forno, inumidite dal vapore dell'acqua che bolle in pentola, aspettando che si butti la pasta, e forse disgustate dall'odore di occasionali soffritti di cipolla che inondano le loro foglie. Le violette africane sono piante abbastanza facili da coltivare. Basta che non abbiano troppo sole, abbiano molta luce e un po' di acqua tiepida ogni 2-3 giorni e non siano cambiate spesso di posto. Una volta che si abituano a una posizione, in quella restano e producono fiori che durano a lungo e rallegrano la vista. Però una delle mie piante di violette è quella dei fiori bianchi, fa i capricci e di fiori non ne produce da molto tempo. Perché? È un mistero. Prende la stessa luce e gli stessi raggi di sole di quella coi fiori viola, che invece sembra un'esplosione di gioia piena di fiori, come se fosse proprio a nozze. Ha avuto la stessa dose di concime, la stessa quantità di acqua, la stessa cura, eppure se ne sta con le sue belle foglie forti, rigogliose e pelosette a godersi il panorama dal davanzale. Ogni mattina mi sembra di essere un pochino come un contadino un po' preoccupato. Vado a vedere se ci sono fiori, scosto un po' le foglie e guardo se trovo l'ombra di un fiore. Ma finora la mia ricerca non ha avuto successo. Le due piante mi fanno un po' pensare alla gente che frequenta la chiesa. Seduta nelle sue panche, sulle sedie, canta gli stessi canti, sente le stesse prediche, ascoltano le stesse preghiere, le stesse esortazioni, bevono la stessa acqua della vita, come la chiama la Bibbia, ma non reagiscono allo stesso modo. Alcune persone assimilano quello che ascoltano e producono dei bei frutti di gioia, di zelo, di testimonianza, di pace. Altre persone restano sedute, aspettano di essere servite, forse pensano che però l'acqua non è abbastanza pura, il nutrimento non è sufficientemente saporito o profondo e fanno pena a guardarle nella loro inerzia spirituale. Il problema delle persone è però che non sono violette africane. Hanno una volontà e sono responsabili delle loro azioni. Perciò ognuno di noi deve darsi una mossa se vuole crescere e prosperare. Non si può restare solo seduti a guardarsi in giro per vedere chi c'è e chi non c'è. e ascoltare le prediche dalla parola di Dio senza però ragionarci su. La parola di Dio deve essere gustata, assimilata e praticata, e la nostra vita spirituale deve venire dal cuore, e la nostra vita coerente deve essere costante. Se no, lascio a voi la conclusione. Preferisci essere una violetta che non fa fiori o una violetta che fa fiori?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Favole alla radio, o meglio, non solo favole. La formica e lo scarabeo, questa la favola di oggi che ascoltiamo subito insieme. Dopo, come sempre, faremo qualche considerazione. Intanto la parola al narratore.
4: La formica e lo scarabeo. Nella stagione estiva, una formica se ne andava attorno per un campo a raccogliere semi di grano e di orzo per immagazzinarli come provvista invernale. Uno scarabeo, vedendola così indaffarata, la commiserò, perché proprio nel tempo in cui gli altri animali, lasciate le fatiche, si riposano, essa continuava a lavorare duramente. La formica allora se ne stette zitta, ma sopraggiunto poi l'inverno, la pioggia sciolse il letame e lo scarabeo affamato andò da lei pregandola di dargli un po' di cibo. Quella però gli rispose: «Caro il mio scarabeo, se tu ti fossi dato da fare quando mi rimproveravi di essere troppo sgobbona, non avresti bisogno ora di chiedermi del cibo. Gli uomini che durante i periodi grassi non provvedono al loro futuro, poi quando cambia la fortuna, devono affrontare guai peggiori».
3: Anna Roba, redattrice di questa rubrica, dice: «Questa è forse la prima favola di Esopo che ho sentito. Ricordo che la ascoltavo spesso, anche se allora non si parlava dello scarabeo, ma della cicala. Mia nonna era molto brava a raccontare le favole e a noi bambini piaceva moltissimo ascoltarla, anche perché non raccontava solo le fiabe comuni che è possibile trovare nei libri per bambini, ma anche quelle tradizionali del suo paese. Era infatti toscana. Inoltre le sceneggiava facendo i versi dei vari animali o personaggi e noi ci sentivamo letteralmente trasportati nel mondo che lei ci descriveva. Era senz'altro molto meglio che guardare la TV. La nonna era stata abituata a lavorare sodo. Da bambina lavorava con le altre donne a fare la treccia che poi veniva usata per confezionare i famosi cappelli di paglia di Firenze. Poi si era sposata, ma era rimasta vedova all'età di 31 anni con 4 bambini piccoli. La nonna aveva avuto una vita dura e per lei i pigri erano un po' come il fumo negli occhi, così come li definisce la Bibbia. Ricordo ancora una poesia sulla pigrizia che era solita ripetermi, ed è questa. La pigrizia andò al mercato ed un cavolo comprò. Mezzogiorno era suonato quando a casa ritornò. Cercò l'acqua, accese il fuoco, si sedette e riposò, e intanto a poco anche il sole tramontò. Così, persa ormai la lena, sola al buio ella restò e a letto senza cena la meschina se ne andò. Ecco, queste cose lì per lì facevano ridere, ma portavano a riflettere. Anche il Signore nella sua parola, la Bibbia, ha molto da dire circa la pigrizia. E si serve di esempi per mostrare la gravità di questo peccato e le sue spiacevoli conseguenze. Per esempio, nel libro dei Proverbi leggiamo: «Va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa savio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone, eppure prepara il suo cibo nell'estate, raduna il mangiare durante la raccolta. Fino a quando, o pigro, giacerai? Quando ti desterai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. I desideri del pigro lo uccidono perché le sue mani rifiutano di lavorare. Il pigro dice: c'è un leone nella strada, c'è un leone per le vie. Come la porta si volge sui cardini, così il pigro nel suo letto. Il pigro tuffa la mano nel piatto, gli par fatica portarla alla bocca. Ecco, potrei continuare ancora perché, come dicevo, il Signore nella sua parola affronta molto spesso questo argomento. Egli esorta quelli che dicono di appartenergli a mostrare anche con la loro vita pratica, quindi lavorando onestamente, la differenza che c'è fra conoscere Dio e non conoscerlo. Molti al giorno d'oggi vivono dell'assistenza pubblica non perché non trovano lavoro, ma perché trovano che lavorare è faticoso. Ma questo pensiero non trova approvazione nella Scrittura, che dice, fra l'altro, che se qualcuno non vuole lavorare non deve neppure mangiare. Questo può sembrare molto duro, ma è il pensiero di Dio espresso per bocca dell'Apostolo Paolo. Il lavoro non è, come molti pensano, una maledizione causata dalla caduta dell'uomo nel peccato. No, quando Dio creò l'uomo lo pose nel giardino perché lo lavorasse, perché potesse usare la sua creatività, esprimere le sue capacità e sentirsi in quel modo utile. L'uomo è stato fatto per essere attivo, non per essere pigro ed egoista. L'ozio non è mai stato nei piani di Dio, perché esso è, come si sa, il padre di tutti i vizi. Esso costituisce infatti un terreno fertile sul quale crescono molti altri peccati. Leggiamo infatti a proposito dell'iniquità della città di Sodoma: lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza e nell'ozio indolente. Ecco, quando si vive nell'abbondanza e senza l'assillo del guadagnarsi da vivere, rimane molto tempo da dedicare ai piaceri egoistici, e questo senz'altro è una grave insidia per l'uomo con la sua natura peccaminosa. Ecco perché il saggio scrittore del libro dei Proverbi, che aveva molto riflettuto e conosceva molto bene le debolezze del cuore umano, si rivolgeva al Signore chiedendo: io t'ho chiesto due cose, non me le rifiutare prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola mendace, non mi dare né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, onde, essendo sazio, non giunga a rinnegarti e a dire: chi è l'Eterno? Ovvero, diventato povero, non rubi e profani il nome di Dio. Ecco, rivolgiamo anche noi al Signore questa preghiera, perché il nostro cuore è ingannevole, come abbiamo detto più volte, e corriamo il rischio di inorgoglirci, di scivolare nella rilassatezza e nella pigrizia.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Da Confucio a Cristo.
4: 28esima puntata.
5: Si e Fan, uniti nel lavoro di evangelizzazione e di cura degli intossicati dall'oppio, hanno dato vita ad un rifugio con lo scopo di accogliere i drogati e aiutarli a disintossicarsi con l'aiuto delle medicine realizzate da Si, ma soprattutto con l'aiuto di Dio. Infatti le medicine erano efficaci, assistenza medica di buon livello ed era sempre unita ad un grande amore, ma essi conoscevano un solo definitivo liberatore che non tradiva mai. Una volta tre uomini vennero insieme da un villaggio vicino supplicando di essere accolti nel rifugio. Sì, era là, ed era incerto se riceverli o no a causa della loro età avanzata. Il più giovane infatti aveva più di 60 anni e fumavano l'oppio da molti anni, ma erano tanto ansiosi di essere curati che finalmente furono accolti dopo che gli ebbero brevemente spiegato i principi animatori del rifugio. I tre uomini anziani dimostrarono molto interesse per il Vangelo e cominciarono la cura disintossicante. Ma la terza sera uno di loro si sentì molto male e chiamò gli altri supplicandoli di chiamare Si o Fan perché facessero qualcosa per alleviare la sua sofferenza. «Perché dovremmo aspettare che arrivino?» dissero i suoi amici. «Non è una medicina quello di cui tu hai bisogno. Inginocchiati e preghiamo». In quella povera stanza, in un piccolo villaggio nel cuore della Cina, i tre vecchi uomini si inginocchiarono da soli, a mezzanotte. Era lì il meraviglioso Salvatore? Avrebbe egli risposto con prontezza a quel grido di angoscia? Un grido salì nelle tenebre. «Oh Gesù, aiutami, salvami!» Alcuni momenti dopo, il sofferente era sdraiato, calmo, avvolto di nuovo nella sua coperta. I suoi lamenti erano cessati e il momento critico era passato. Poco dopo si addormentò. «C'è veramente Gesù!» bisbigliarono gli altri e anch'essi si addormentarono fino alla mattina. Si alzarono molto presto, ansiosi di raccontare la loro storia e con volti sorridenti avvicinavano tutti quelli che incontravano. «Ma certo che è vero, noi ne sappiamo qualcosa. Gesù esaudisce davvero le preghiere!» Traboccavano di felicità, di quella gioia e di quella fiducia che spesso è contagiosa. E la fede fu rinforzata in molti cuori. Davanti ad una tale testimonianza non si potevano avere dubbi. Fra gli uomini portati al Signore in quei giorni a Fansun c'erano diverse persone che ben presto si rivelarono adatte a diventare a loro volta guide per altri credenti, oltre che molto adatti a collaborare con gli operatori del rifugio. Uno dei casi di drogati più difficili da recuperare fu Sung, uno che proveniva dallo stesso villaggio di Fan. Per mezzo suo centinaia di persone furono portate alla fede in Cristo dopo la sua liberazione. Un altro caso notevole fu quello di Liu di Sopu. Questo giocatore d'azzardo viveva 8 chilometri a nord-ovest del rifugio in un piccolo villaggio tra le colline. A lungo era stato schiavo dell'oppio e sembrava completamente sprofondato nel peccato e privo di ogni speranza. Sua moglie, molto debole e continuamente ammalata, riusciva a malapena a portare giorno per giorno il peso dell'esistenza. Non avevano figli che si potessero curare di loro negli anni della loro anzianità. E a un certo punto giunse loro la notizia di ciò che succedeva a Fanzun, ma egli non ne fu affatto attirato, anzi era molto arrabbiato al pensiero che la dottrina portata da quei demoni stranieri cominciasse ad avere una certa influenza. Un giorno venne a sapere che un suo amico, fumatore di oppio di nome Chang, era stato anche lui illuso dall'entusiasmo che veniva da Fanzun e si era messo nelle mani di Si e di Fan per essere curato. Era andato al rifugio e presto si era anche fatto convincere ad aderire a quella strana religione. Qualche settimana più tardi Chang ritornò col viso raggiante, completamente guarito dal vizio dell'oppio e col cuore pieno d'amore per Cristo. «Anziano fratello», disse a Liu, non appena lo incontrò, «perché non rinunci a fumare l'oppio e preghi perché i tuoi peccati ti siano perdonati?» «Cosa? Farmi stregare da questi demoni stranieri?» ribatté questi adirato. «Vorresti far cadere anche me in questa trappola?» E con un gesto adirato lo cacciò fuori dalla sua casa. Per nulla scoraggiato, Chang tornò a fargli visita una seconda volta. Ma questa volta Liu fu più scortese e violento che mai e il suo amico dovette andarsene ancora una volta senza aver combinato nulla di buono. Ma dopo le visite di Chang, Liu non si sentiva più lo stesso. Non riusciva a fare a meno di sentire un turbamento, una vaga convinzione di peccato. La notte non riusciva più a dormire tranquillamente e una volta si svegliò in preda ad un'angoscia incontenibile e prese a gridare: «Moglie, ma che cosa ho fatto? I miei peccati sono tanto grandi e io ho cacciato di casa l'amico, l'unico amico che ci avrebbe potuto aiutare. Anche se l'ho trattato così vergognosamente male, darei qualunque cosa per poter essere come lui. Egli è guarito dal suo desiderio di oppio e il suo cuore è nella pace. Com'è diversa la nostra situazione? Tu vivi una vita di sofferenza e di debolezza e io sono distrutto dall'oppio. Cos'è che ha detto Chang del suo Dio? Non ha parlato di speranza perfino per noi?» «Se ci fosse un Dio vivente», rispose la donna, «egli sarebbe l'unico che ci potrebbe aiutare. Ma tu hai trattato tanto male Chang e lui non tornerà mai più. Moglie, se questo Dio è disposto ad aiutarci, Chang tornerà. Qualcosa me lo dice. E se lo farà, ascolterò le sue parole». In quei giorni Chang continuò a pregare ancora, poi si decise a tornare da Liu e fu molto meravigliato quando vide l'accoglienza che gli fu fatta. Mentre beveva una tazza di tè, udì una domanda altrettanto inaspettata: «Fratello Chang, com'è che sei stato capace di rinunciare all'oppio?» «Ma temo che sia inutile ripeterti questa storia. Non mi sembra che tu sia molto disposto ad ascoltarla. E pensare che se solo tu trovassi il coraggio del primo passo, la tua schiavitù all'oppio sarebbe vinta e tua moglie sarebbe guarita.» «Sono disposto a credere», disse con tutto il fiato che aveva in corpo Liu. «Spiegami questa meravigliosa religione.» «Se tu vuoi comprendere», spiegò Chang, «devi essere disposto a pentirti e a buttare via gli idoli. Poi vieni con me al villaggio e proverai tu stesso, sulla tua persona, la potenza di Cristo che salva.» Liu acconsentì e Chang lo portò via con sé. Fan aveva già sentito parlare di Liu e quando lo vide arrivare gli si fece incontro con atteggiamento gentile e premuroso. Il vecchio giocatore d'azzardo si trovò al centro di una situazione e in un'atmosfera per lui veramente insolite. Non riusciva a spiegarsi la gentilezza di quei cristiani e nemmeno la loro continua contentezza. Sembrava che cantassero o pregassero continuamente e questo non aveva l'aria di un dovere religioso pesante da sopportare, ma lo facevano con naturalezza e con gioia. Che cos'era che li rendeva tanto felici? Erano poveri come lui, dovevano lavorare forte, non bevevano vino né giocavano a carte, non prendevano parte alle rappresentazioni teatrali, né spendevano soldi in feste o bei vestiti. Non vedeva nel loro tipo di vita nessun motivo di particolare felicità, però erano contenti.

Ok, abbiamo visto come Paolo affronta il caso di disciplinare di Prima Corinzi 5. Abbiamo visto anche, abbiamo parlato anche in generale della disciplina della Chiesa. Ora rimaniamo un po' sullo stesso argomento e andremo più a fondo un po' sulle questioni individuali. C'è qualcuno di voi che quando ha una questione contro un altro osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Dobbiamo essere realisti e ammettere che ci sono nella Chiesa litigi, discussioni, questioni, torti tra fratelli, ma c'è un modo biblico e un modo non biblico per affrontare tutte queste cose, e abbiamo già parlato più volte del metodo che dice Gesù, il metodo di Gesù di Matteo 18:15, quello di prima cercare di parlare tu per tu con quella persona e poi, se non ascolta, chiamare dei testimoni, se non coinvolgere la comunità, e poi, se neanche quello funziona, allontanarlo. Quindi un conto è che ci siano litigi, e un altro conto invece era quello che succedeva qui, che era una reazione sbagliata. I credenti qua, fratelli, si incitavano in giudizio l'uno contro l'altro, anziché cercare di risolvere i loro problemi, come abbiamo detto, andavano direttamente ai tribunali umani, secolari. E Paolo è abbastanza perentorio qui, usa dei termini molto, molto forti, dice osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi. Questo ci fa capire che questo è il metodo sbagliato di approcciare la questione. Nelle città greche, e Corinto era una città greca, i giudizi avvenivano in piazza, erano cose a cui assistevano le persone, e perché gli piaceva, era come andare al cinema per noi. Andiamo a vedere in piazza che c'è un giudizio stamattina, e andavano lì, si impicciavano, vedevano come erano gli avvocati, il giudice, eccetera eccetera, le persone che discutevano, un po' come forum. Anche noi ci siamo abituati a vedere queste, c'è questa spettacolarizzazione. Quindi due credenti in piazza che discutono e litigano davanti a dei pagani e tutti lì intorno che sanno tutto di tutti, non è sicuramente la situazione più edificante. Tutti sapevano i loro dettagli privati, probabilmente tu quando siamo andati in chiesa tu mi hai fatto questo mentre c'era la adorazione. E cioè, ovviamente, qual è il problema? Non è che Paolo dice che i giudici di questo mondo non sono capaci di giudicare, li chiama ingiusti per riferirsi al fatto che non sono credenti, non sono cristiani, e quindi non possono giudicare di cose spirituali, cose che attengono al rapporto tra fratelli. E anche non, per noi non è facile parlare di cose che vengono tra noi credenti senza essere fraintesi quando ne parliamo con gli altri. Vi capita? Non è che posso andare a dire il mio pastore mi ha sgridato, e gli altri come si è permesso, uno ti ha sgridato, chi è? Si sta abusando capite quello che voglio dire? Tu magari volevi dire mi ha ripreso, però dall'altra parte dicevo. Oppure quando i nostri familiari non credenti pensano che a noi ci hanno fatto il lavaggio del cervello, che andiamo sempre lì, non ci pagano, e dice ma che andate a fare, non vi pagano, perdete tempo, date energie, investite, anzi voi pagate, pensa che fessi che siete. E tu da un po' non le dici più queste cose, no? Stai attento, perché tra noi credenti che conosciamo la parola, abbiamo lo spirito in noi, la vita della comunità è qualcosa di molto famiglia, è famiglia. Per un non credente non lo sa, e quindi non lo può capire. E vi ricordate quando Paolo fa anche quel discorso al capitolo 2, quando dice che la mente carnale non può comprendere le cose spirituali perché si giudicano spiritualmente, mentre la mente spirituale capisce? C'è questa incomunicabilità di mondi, e quindi Paolo dice un giudice secolare non è in grado di giudicare tra questioni, di questioni tra fratelli. Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Dico questo per farvi vergogna. Così non c'è tra voi neppure un savio
che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli? Fratello invece chiama in giudizio il fratello, e ciò davanti agli infedeli. Quindi qui stiamo parlando del giudicare in senso giusto. C'è un giudicare che è sbagliato, va bene, giudicare le motivazioni di un altro, condannare un altro, eccetera, oppure giudicare nel senso di discernere, capire cosa sta facendo, cosa stiamo facendo alla luce della scrittura. Questo è un giudizio che secondo Paolo dobbiamo fare. Dice due cose interessanti: non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Cosa significa con questo? Io credo che stia parlando del regno di Gesù, del millennio, in cui Gesù regnerà sulla terra, noi suoi santi avremo dei ruoli di leadership, di governo e quindi anche di giustizia, di giudizio, e quindi avremo questa autorità dataci dal Signore di giudicare il mondo. Quindi dobbiamo prepararci all'idea di giudicare, e giudicare in maniera saggia. Poi dice: non sapete che noi giudicheremo gli angeli? Addirittura, quindi una cosa ancora più forte, addirittura gli angeli. Ovviamente non giudicheremo gli angeli che adorano il Signore e che servono il Signore, giudicheremo gli angeli caduti, quelli che aspettano il giudizio. Non so come, non so quando, ma in qualche modo avremo un ruolo nel giudizio degli angeli. Ma com'è possibile che saremo in grado di giudicare? Come giudicheremo? Sulla base di cosa? Io credo che giudicheremo sulla base della parola di Dio. Su che altro dovremmo giudicare? Giudicheremo sulla base della parola di Dio. E credo che qui Paolo sta dicendo che tutti devono conoscere la parola di Dio, devono studiare la parola di Dio, devono vivere in funzione della parola di Dio e quindi essere in grado di giudicare le varie situazioni dove c'è giustizia, dove c'è ingiustizia, alla luce della parola di Dio. Cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è luce, cosa è tenebre. Non è sempre facile, ovviamente, però non è neanche impossibile e non è neanche così difficile. Anzi, certe volte è più facile giudicare le questioni che riguardano altri piuttosto che le questioni che riguardano noi stessi, perché siamo coinvolti. Vi è mai capitato, voi state lì, dovete fare una determinata cosa, state pensando se farla o non farla, lo condividete con un'altra persona e quella subito vi dice sì, falla, oppure subito no, non farla, neanche ci pensa, è subito chiaro. O certe volte capita a te che qualcuno molto indeciso viene da te e dice: guarda, non so, sto pensando a questa cosa, che ne dici? E tu c'hai subito le idee chiare, perché non sei coinvolto, e quindi riesci ad esprimere un giudizio più razionale e anche alla luce della parola di Dio. Se c'è un fratello o una sorella che in qualche modo sta giocando con il peccato, c'è un qualche rischio di compromesso nella sua vita, è più facile che io lo vedo meglio di lui o di lei, perché lui o lei ha questo coinvolgimento. Io infatti certe volte dico alle persone: ma tu suggeriresti questa cosa a tuo fratello, a tua sorella? E per cercare di aiutare queste persone a cambiare prospettiva, perché io lo posso fare, però quando comincio a vedere la stessa cosa farla un'altra, comincio a dire: ma forse non è così giusto, non vorrei questo, vorrei che quella persona ambisse di più, cercasse di più, stesse più attento, eccetera. Quindi giudicare è qualcosa che noi dobbiamo esercitarsi a fare alla luce della parola di Dio. Quindi un evento, una situazione, una discussione, cosa dice la parola a riguardo, chiave biblica, commentari, e cerchiamo dove parla di quelle cose e cerchiamo di capire cosa insegna la parola a riguardo. È qualcosa che dobbiamo iniziare a fare, ovviamente per noi stessi, ma anche per gli altri. Da genitori dobbiamo sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato per i nostri figli. Non possiamo dire: non ce la faccio,

Ma il principio è quello che tutti possono fare questa cosa, possono esprimere un giudizio alla luce della parola di Dio. Se non sapete chi scegliere, scegliete gli umili, i più piccoli, i meno stimati nella Chiesa. Anche se poi dice che questa non è l'ideale, qual è l'ideale? Che ci sia una persona saggia, con esperienza, matura. Capite un po' come sta parlando Paolo? Dice, voi non giudicate queste situazioni. Ricordiamoci il caso da cui siamo partiti, il caso disciplinare di quell'uomo che conviveva con la moglie del padre, eccetera, eccetera, che non dovuto. E Paolo dice, è possibile che nessuno di voi ha agito? E qui stiamo di nuovo in questo contesto. Non sapevamo chi dovesse giudicare. Chiunque poteva giudicare alla luce della parola di Dio, anche il più semplice, anche il più umile. E lo dico apposta vergogna. E poi è possibile che non ci sia tra voi neppure un savio, quindi questo è l'ideale. Un savio, uno che ha esperienza, uno che conosce la parola. Non necessariamente un pastore, un leader, anche se poi nella maggior parte dei casi lo fanno gli anziani della Chiesa. Ma è qualcosa che il credente maturo dovrebbe essere in grado di fare. È certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Ha parlato del giudizio, ha parlato di risolvere questioni tra fratelli, ma adesso fa un passo indietro e dice la cosa ideale, la cosa migliore è che non ci siano questi problemi, no? Perché non subite piuttosto un torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Voi invece fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Quindi può succedere che due fratelli arrivino ad uno scontro, ad un litigio, a una situazione in cui bisogna coinvolgere altre persone per determinare chi ha ragione. Può succedere, ma non è bello, è un male, non dovrebbe accadere. Ed è infatti è sempre triste quando accade. Vi è mai capitato di capitare, essere presenti a una discussione, magari in qualche famiglia? È un po' imbarazzante, e anche in chiesa è molto, molto triste, molto imbarazzante. Sarebbe meglio che non accadesse. Perché non subite piuttosto qualche torto? Questo è l'ideale, questo è quello che dobbiamo cercare. Non è facile subire. Non sta parlando qui del subire passivo, di una persona che subisce un torto, non dice niente, sta zitto, però dentro cova rancore, rabbia, amarezza e poi piano piano monta quella cosa e diventa un problema. Non sta dicendo questo, questo non è subire un torto, questo è negarlo, ma in realtà c'è qualcosa che mi fa male dentro, non può essere così, se c'è del risentimento. Quello che sta dicendo è l'amore che accetta, l'amore che è paziente, che è benevolo, che tollera, è l'amore il frutto dello spirito. La pazienza frutto dello spirito, la longanimità frutto dello spirito. Quando arriveremo a Prima Corinzi 13, quando definirà l'amore, cos'è l'amore? L'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non fa male all'altro, non tollera il male, non sospetta. Tutte queste cose molto belle. È l'amore di Dio che ci porta a non a, a, a, di, vabbè, quello l'ha fatto, non so se l'ha fatto apposta o non l'ha fatto apposta, però il Signore ci chiama a perdonare. Signore, aiutami a perdonare, aiutami a coprire questa cosa che non sia niente, lo perdono. Questo è quello che ci invita a fare Paolo. Questo è l'ideale, questo è quello che vogliamo cercare, questo è il frutto dello Spirito. Questa è una vita, la vita di una persona arresa alla potenza dello Spirito Santo nella tua vita, quella di riuscire ad arrendere anche queste emozioni, questi sentimenti che poi potrebbero sfociare in qualcosa di grave. E infatti dice, voi invece non solo non subite, ma siete voi a farlo. Siete voi che fate il torto e fate il danno. Domanda, è meglio subire un torto per amore del Signore e per amore di una persona o è meglio farlo? Se lo fai non è per amore del Signore, non è per amore della persona, ma è per amore di te stesso. E allora stiamo attenti. È come se un bambino subisce un torto, noi non insegniamo ai nostri figli a reagire. Mamma, mi ha dato un cazzotto quel bambino. Diciamo, vabbè. Niente, ti offro un gelato. Sopportalo, perdonalo, ti offro un gelato. Il premio, se tu sei più bravo, è il gelato. Però se tu vai e ne dai due, non ti compro il gelato. Però poi ti devo anche punire, perché non si fa. E quindi facciamolo per il Signore, facciamolo per amore, e anche il Signore sa i modi in cui ricompensarci e benedire.

0: sorreggerci e incoraggiarci quando facciamo il bene.
1: Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. C'è una differenza tra il credente e il non credente, ovviamente. È una differenza interiore, è l'opera di Dio nella sua vita, l'opera della grazia, la nuova nascita per lo Spirito, il rinnovamento dello Spirito, la potenza dello Spirito. È qualcosa di interiore, ma ovviamente si riflette anche nella condotta, nell'esteriore. Paolo qui vuole che si rendano conto che non si può giocare con il peccato. Il peccato è una cosa seria. Dio condanna il peccato, Dio giudica il peccato, punisce il peccato. Non ci sono, come dire, non è che vabbè, è una cosa carina, è una cosa... E lui vuole che loro acquisiscano questa percezione della serietà. Dio odia il peccato, questo dice la scrittura. Dio odia il peccato. Ci siamo ingannati quando pensiamo che vabbè, dai, perché ci ama, non è una cosa importante. Il fatto che lui ha perdonato i nostri peccati non è una cosa, non è, l'ha fatto per leggerezza o con superficialità, l'ha fatto mandando suo figlio sulla croce, per quanto era seria questa cosa. Quindi il peccato è una cosa seria e Dio condanna il peccato. E qui Paolo sta cercando di trasmettere loro questa cosa. Al capitolo 5 ha detto che chi si fa chiamare fratello e vive palesemente nel peccato, cioè contraddicendo la testimonianza, deve essere allontanato, perché è ammesso che sia un fratello, è un credente disordinato che, se non si ravvede, deve essere disciplinato, deve essere allontanato. E parla di chi vive come fornicatore, chi vive come idolatra, non deve essere sopportato in questa maniera, deve essere disciplinato. Chi si chiama fratello credente e cammina nel modo opposto, naturalmente non sta dicendo che un credente non sbaglia mai, e non sta dicendo che un credente non può cadere nella fornicazione, nell'idolatria, in uno di questi peccati qua, ma quando succede si ravvede e viene rialzato su e viene ristabilito, e non è la normalità della sua vita, non è ciò che lo definisce. Quello è un fornicatore perché è il suo stile di vita, quello è un ladro perché vive basato su questo, questo è il modo in cui viene riconosciuto dagli altri. Capite la differenza? Mm-hmm. Ovviamente è una differenza fondamentale. Qui lui dice queste cose per riportarli alla serietà del peccato, però dice anche che questo è il passato per loro, non è la loro condizione attuale. Dice: or tali eravate alcuni di voi, va bene, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati, Dio ha fatto un'opera nella vostra vita, non potete tornare a vivere in quella maniera, sarebbe una follia, sarebbe una contraddizione. Notate che c'è anche la condanna dell'omosessualità, effeminati e omosessuali, ci sono tutti e due, però notate che sta insieme agli avari, ai fornicatori, sta insieme agli altri. L'omosessualità è un peccato condannato dalla Bibbia, così come sono condannati tutti gli altri peccati, non è un peccato più grave. Molte persone, per loro, lo rendono un peccato più grave, e molte persone, anche non credenti, vogliono ammazzare gli omosessuali, nel senso, quella che viene chiamata omofobia. E il mondo oggi tutto diventa omofobia, ma è vero che ci sono persone che vogliono ammazzare gli omosessuali, però magari sono fornicatori, sono ladri, sono adulteri, sono avari. Capite quello che sto dicendo? È un po' un controsenso. Noi, come Dio, amiamo i peccatori perché vogliamo che si ravvedano, quindi non siamo fobici di nessuno, spero. Cioè non c'è più non siamo la Chiesa che perseguita e insegue, non approviamo, ok? Non ci associamo, non siamo complici. È un po' il discorso di nuovo che faceva il capitolo 5, se no dovreste uscire dal mondo. Quindi ci vuole un equilibrio in queste cose. Però una persona che viene da me e mi dice: tu condanni l'omosessualità? Dico: certo, come la fornicazione, non è più grave, non è meno grave. Magari tu non sei omosessuale, però stai fornicando. Agli occhi di Dio sei colpevole, ti devi ravvedere ugualmente.
0: Penso che questo è chiaro.
1: Adesso entriamo in una cosa interessante. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Questo è un versetto molto famoso e anche molto abusato. Ogni cosa mi è lecita. Qui probabilmente Paolo sta facendo riferimento a qualcosa che lui stesso ha detto ai Corinzi, probabilmente mentre insegnava la libertà cristiana. Troviamo spesso Paolo, anche nelle sue epistole, che insegna la libertà cristiana, cioè che non siamo vincolati a cibi, bevande, modi di fare cose esteriori, eccetera, eccetera. Si chiama libertà cristiana, rituali, tradizioni. E probabilmente lui stesso ha usato questa frase nell'insegnamento della libertà cristiana. Però loro evidentemente hanno preso questa frase e l'hanno iniziata a usare in maniera non un po' più, dato un significato un po' più ampio, e significava: siamo liberi di fare quello che ci pare, va bene? E quindi lui è costretto qui a dire: sì, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi edifica. Sì, ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare. Non è, ci sono delle cose che sono dannose, ci sono delle cose che rovineranno il mio cammino spirituale, che saranno un peso nella mia vita. E quindi bisogna essere molto attenti. Io sono un cristiano libero, ma ci sono cose, devo anche essere saggio e attento, perché ci sono delle cose che possono diventare una schiavitù. Faccio sempre l'esempio dell'alcol. Io posso bere un bicchiere di vino, non c'è una legge che mi impedisce di farlo. Sono libero in Cristo, però sono anche libero di non farlo, giusto? E se comincio a berne 2, 3, 4, allora non è più la libertà, perché comincia a diventare una schiavitù, no? E l'alcol facilmente passa dall'essere un motivo di gioia e convivialità ad essere un mostro nella vita delle persone. E quindi bisogna stare attenti: ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Il passaggio potrebbe essere molto veloce, quindi bisogna stare attenti, bisogna essere saggi. Dice: le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Vedete qual è il contesto? Il contesto è quello dei cibi, delle tradizioni, delle cose importanti da un punto di vista religioso. Ma Dio distruggerà questo e quello, quindi non è importante quello che ti mangi. Gesù diceva: non è quello che ti mangi che entra nella bocca che ti contamina, perché quella segue il suo percorso, che è un percorso fisico, biologico, materiale, e poi se ne va nello stesso modo, no? E non ti ha toccato in nessuna maniera spiritualmente parlando. Sono le cose che escono dalla bocca, cioè quelle che stanno nel cuore, il problema. E quindi capiamo bene questa cosa: le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Ma Dio distruggerà queste e quelle. Non sono cose fondamentali, anche se ho detto prima, rischiano di diventare, di avere, non sono cose che hanno un peso spirituale, ma possono rischiare di averlo nel caso in cui io mi faccio dominare da questa cosa. Il corpo però non è per la fornicazione. Ecco, qui c'è un discorso che, in cui la libertà cristiana non è così libera. Un ambito, che è la sfera sessuale, le cose funzionano in maniera un po' diversa e ci sono molte più restrizioni. Non ho molta libertà nella sfera sessuale, perché c'è solo una sessualità o un ambito in cui si può sviluppare la sessualità, è quello del matrimonio, ovviamente, tra un uomo e una donna. Questo è l'ambito biblico in cui si deve sviluppare la sessualità, e in questo ambito è qualcosa di fantastico, di qualcosa di benedetto. Fuori da quest'ambito è peccato, perché non è nel piano di Dio, va bene? Ed è quella che viene chiamata la fornicazione. Abbiamo detto l'altra volta che il termine porneia non è semplicemente un tipo di peccato sessuale. Qui ne parlerà di un tipo, che è quello di andare dalle prostitute, ma porneia significa impurità sessuale in generale. In questo ci entra un po' tutto, vabbè, i rapporti prematrimoniali, l'omosessualità, l'impurità privata e queste cose. Quindi il corpo non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. È interessante, Dio non ha creato i nostri corpi per la fornicazione. Dio ha creato lo stomaco per il cibo, va bene? E il cibo per lo stomaco sono due cose che Dio nel suo progetto creativo ha messo lì per uno scopo. Ma Dio non ha creato il corpo per la promiscuità sessuale, l'abuso sessuale, eccetera, eccetera. Infatti il corpo reagisce male. E chi è molto sciolto in questo avrà problemi fisici, di malattie, di epidemie, che spesso vengono da questo tipo di uso del corpo. Il corpo non è stato creato per la fornicazione, il corpo è stato creato per il Signore. Questo è un versetto interessante, che dice che il nostro corpo è importante. Non solo la nostra anima e il nostro spirito sono importanti, ma anche il nostro corpo appartiene al Signore. E deve essere usato, il corpo, per adorare Dio, per il Signore. Per la cultura greca c'era una divisione, un dualismo tra anima e corpo. I filosofi greci ne parlavano, Platone, Aristotele, e anche alcuni movimenti religiosi delle eresie in seno al cristianesimo, lo gnosticismo, parlava di questo dualismo. Cioè, da un lato c'è il corpo, dall'altro lato c'è l'anima o lo spirito. Quindi da un lato c'è il male, il corpo, e dall'altro lato c'è il bene, l'anima o lo spirito. E qual era l'estremizzazione di questo dualismo? Era questo, che il corpo è il male, quindi lascialo peccare. Lo spirito invece, quello deve essere preservato. Quindi io con il mio spirito adoro il Signore, col mio corpo gli faccio fare quello che gli pare, ogni tipo di peccato, tanto comunque non inciderà sul mio spirito, perché i due sono separati. E quindi lo gnosticismo e queste correnti, la loro estremizzazione portava a questa separazione. E il rischio per la Chiesa qual era? Che andavano in chiesa, adoravano il Signore, uscivano e andavano dalle prostitute. Il Signore ha creato lo stomaco per mangiare, ho fame, mangio. Il Signore ha creato il corpo per il sesso, ho voglia e vado. Questa era un po' la loro associazione. E Paolo dice: no, il corpo non è per la fornicazione, il corpo è per il Signore, e il corpo è importante, non deve essere trascurato, è per il Signore, e dice il Signore è per il corpo. Andiamo avanti, questo discorso lo approfondisce. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Dio, per lui il nostro corpo è così importante che lo risusciterà. Non sarà lo stesso corpo, ovviamente, sarà un corpo trasformato, ma ci risusciterà. E quindi saremo di nuovo, in qualche maniera, anche nel nuovo ordine, in cielo, spirito, anima e corpo, come siamo adesso. Va bene? Il corpo sarà un corpo diverso, un corpo glorificato. E quindi, non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Qui entriamo nel caso specifico del tipo di fornicazione di cui sta parlando in questo momento, è l'esempio, va bene? Non puoi andare da una prostituta, perché nel momento in cui vai e hai relazioni sessuali con un'altra persona, ti stai unendo a quell'altra persona. Se tu da un lato sei unito con Cristo, perché il fatto che sei nato di nuovo, nato dello Spirito, questo ti ha portato a essere unito con Cristo, non puoi poi essere unito con una prostituta, perché stai in qualche modo collegando, sei unito di qua, unito di là, stai collegando Cristo in qualche modo a una prostituta. Ovviamente non sono allo stesso livello, ma l'immagine è quella, perché il rapporto con la prostituta ha a che fare, è un'unione del corpo, mentre il rapporto con Cristo è un'unione in spirito. Lo ribadisce questo, no? Dice, versetto 16, non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? Però poi dice il 17, chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Quindi le due cose sono un po' diverse, però la sostanza è quella. Cioè ti stai unendo e stai portando Cristo, stai coinvolgendo Cristo in questo rapporto, che è un'abominazione, no? È un'abominazione. Dice, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Cioè il nostro corpo ha valore, ma è corpo di Cristo, membro di Cristo. Le mie mani sono di Cristo, i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, i miei piedi appartengono a Cristo, sono membra di Cristo. Ok? E anche questo parla, membro di Cristo, parla della nostra unione con Cristo. Quindi, non lo sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Ma io pensavo che la mia unione con Cristo fosse solo a livello dello spirito. Sì, è a livello dello spirito, ma tu sei un membro di Cristo, sei parte di Lui, e sei membro anche del corpo dei fratelli, no? Siamo uniti, quindi non puoi farne anche membra di una prostituta. E quindi qual è l'indicazione? Fuggite la fornicazione. È interessante, non dice combattete la fornicazione. Quando Paolo dice fuggite, significa che lì c'è un mostro e non lo devi combattere, non lo devi accarezzare, non è un cagnolino dolce e tenero, la bestia è feroce e devi solo fare una cosa. La tentazione per la fornicazione è una tentazione che è per tutti, per chi in un modo, per chi in un altro, per chi è più forte, per chi è meno forte, ma è per tutti, ma certe volte è veramente forte, e Paolo lo riconosce e dice allora fuggi, scappa, non stare lì, no? Fuggite la fornicazione. E poi dice questa cosa interessante: qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Questa cosa è molto interessante. In qualche modo Paolo sta dicendo che il peccato della fornicazione è diverso dagli altri tipi di peccato. Non sta dicendo che è più grave, ma sta dicendo che è diverso in qualche modo, proprio perché c'è questa unione di due persone diverse, c'è un qualche cosa che si crea, no? In qualche modo la fornicazione ha delle peculiarità come tipo di peccato, che ha a che fare con il nostro essere completo, e quindi va a toccare il fisico, ma non è solo un atto fisico. L'atto sessuale non è solo un atto fisico, va a toccare lo spirito, va a toccare le emozioni, va a toccare le cose profonde dell'uomo e della donna, e per questo fa grave danno. E quindi lui in qualche modo lo mette in questi termini, sta cercando di esprimere questo concetto. Anche la golosità è un peccato che coinvolge il corpo, no? Qualcuno potrebbe dire la golosità, però il corpo è strumento. Io mangio, uso il mio corpo come strumento, esagero, mi ravvedo, mi pento, il Signore mi perdona, però al massimo che cosa mi succede? Ho un grande mal di pancia, ho male tutta la notte, non riesco a dormire, oppure nel lungo periodo posso avere delle malattie che derivano dal fatto che mangio male e sono goloso, magari potrei sviluppare qualche patologia seria, però finisce lì, va bene? Invece Paolo sta dicendo che il peccato della fornicazione, dell'impurità sessuale, della promiscuità sessuale, in qualche modo tocca molto più profondamente l'essere umano. Anche nelle sue corde più profonde, non so come spiegarlo, ma la sessualità è così, è una cosa molto molto molto potente, e quindi deve essere considerata con rispetto. La sessualità è un dono di Dio, quindi non dobbiamo demonizzare la sessualità, e non è neanche un tabù per cui non se ne può parlare, se ne può parlare, è un dono di Dio, è una cosa bellissima, ma abbiamo detto qual è l'ambito. In quell'ambito, con quel rispetto, il rispetto a Dio è una cosa meravigliosa. Fuori da quell'ambito, con le esagerazioni e cose che sono sbagliate, insomma, avete capito, può diventare un incubo. Io ho parlato con diverse persone che combattevano con questa cosa e hanno combattuto con questa cosa, e quello che mi rimaneva da queste persone è le profonde lacerazioni interiori che magari una vita fatta di esagerazioni sessuali o prostituzione eccetera eccetera ha portato nella loro vita, delle grandi debolezze emotive, un grande vuoto, tanti sensi di colpa. È qualcosa di peculiare, ripeto, della sessualità, e quindi Paolo dice chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo, sta facendo un danno, sta rovinando questo vaso, questo corpo che Dio gli ha dato, e che comunque non è tuo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Quindi Paolo sta dicendo a persone che per loro il loro corpo non è molto importante, in una scala da 1 a 10, quanto valore dà il tuo corpo? 1, 2, quindi in una scala di edifici cosa lo rappresenta, come lo rappresenteresti? Come una baracca? Come una favela? E lui sta dicendo che il vostro corpo in realtà è un tempio. Ora, nella cultura dell'epoca ebraica, ma non solo, il tempio era il massimo della religiosità. Tutto era, il tempio era tutto, per un ebreo il tempio era tutto, va bene? Era l'adorazione stessa, era la presenza di Dio. Il tempio era sacro, bene, anche per i pagani. E lui sta dicendo, voi, il vostro corpo è un tempio, è il tempio di Dio, perché lo Spirito Santo dimora dentro di voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi. Grazie a Dio che non apparteniamo a noi stessi, perché quando appartenevamo a noi stessi, noi abbiamo rovinato questo tempio, abbiamo usato male il nostro corpo. L'uomo abbandonato a se stesso rovina quello che Dio gli ha dato, il proprio corpo. Invece Dio ci ha acquistato, ci ha lavato, ci ha perdonato, ci ha santificato e adesso dice il corpo che è mio, perché io l'ho acquistato, te lo affido in gestione, occupatene. Avete mai fatto caso che certe volte siamo molto più bravi a tenere le cose degli altri che le nostre? Se qualcuno mi presta una macchina, io gliela riconsegno lavata, lucidata, pulita, ma se entrate in macchina mia, non entrate in macchina mia. Certe volte noi siamo più attenti alle cose degli altri perché abbiamo quel senso di responsabilità, di cura, no? Se, voglio dire, se abbiamo un minimo di rispetto, se siamo persone un po', c'è chi invece è la roba degli altri, vabbè, chi se ne importa, no? Ma se abbiamo un minimo di rispetto, le cose degli altri ci siamo più attenti. E anzi, ci sta dicendo, questo non è più il vostro corpo, questo è il mio corpo che voi dovete gestire, è il tempio della mia presenza, è il tempio dello Spirito Santo, e non appartenete però a voi stessi, siete stati comprati a caro prezzo, sappiamo cosa significa, con il sangue di Gesù. E quindi la conclusione finale, la considerazione finale, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Che dobbiamo glorificare Dio nel nostro spirito non era una novità, non lo era neanche per i Corinzi. Che dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo potrebbe essere una novità. Quindi mettiamola in questi termini, quindi senza dare al corpo l'adorazione, che anche quello è un altro errore in cui si può cadere, però considerare il nostro corpo come un vaso, come un tempio, cui il Signore abita, che dobbiamo curare, dobbiamo gestire e dobbiamo soprattutto preservare e mantenere puro. Santo è un luogo sacro.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Amici in ascolto, è con vero piacere che diamo inizio ad un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde. Il contenuto di questo tipo di trasmissione non siamo noi a sceglierlo, come abbiamo detto ripetutamente, o a determinarlo, ma voi. Non ce ne vogliano quindi alcuni nostri ascoltatori se certi argomenti non sono di loro completo gradimento. Noi abbiamo il dovere di rispondere alle domande che ci sono rivolte e se non lo facessimo verremmo meno allo scopo per cui la trasmissione è stata programmata. Vi auguriamo buon ascolto e passiamo alla telefonata che oggi aspetta una risposta. Una signora ci chiede: perché non preghiamo i santi per intercessione, cioè perché non li preghiamo perché intercedano per noi presso Dio? Questa è una domanda che viene rivolta a tutti quelli che non sono di fede cattolica romana, e non è sempre la curiosità che spinge a farla, ma anche il sincero desiderio di sapere qual è il pensiero degli evangelici a questo riguardo. Si sente spesso dire, a difesa della pratica religiosa di pregare i santi, che noi non siamo degni di rivolgerci direttamente a Dio, cioè non abbiamo i meriti necessari per esigere una risposta da Lui, e quindi dobbiamo provvederci di mediatori che si facciano portatori delle nostre suppliche, che intercedano per noi, che difendano, insomma, la nostra causa. Poiché i santi hanno avuto molti più meriti di quanti noi possiamo averne, Dio le ascolta molto più benevolmente ed è pronto a esaudire le richieste da essi presentate per mezzo nostro. Io credo che prima ancora di parlare della validità dei santi come intercessori sia necessario precisare che questo concetto per cui noi dovremmo pregare i santi perché intercedono per noi, in quanto noi non siamo degni mentre loro invece lo sono, e quindi è molto probabile che Dio li ascolti mentre potrebbe non ascoltare noi, metta, diciamo, questo concetto, appunto, il Signore in una luce che non lo onora come padre prima di tutto, poi come Dio di misericordia e come Dio di infinita bontà. Se noi crediamo che non c'è sulla terra oppure nei cieli alcuna creatura che ci ama più del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, se dico lo crediamo veramente, spero che lo crediamo, noi non dobbiamo dubitare che vi sia altri più di lui disposto ad ascoltare le nostre suppliche e ad esaudire le nostre preghiere. L'autore del Salmo 116 dice così: io amo il Signore perché Egli ha esaudito la mia voce e le mie supplicazioni, e continua: poiché Egli ha inchinato a me il suo orecchio, io lo invocherò tutti i giorni della mia vita. Ecco, cara signora, la giusta visione che dobbiamo avere di Dio, la visione di un Dio che ha inchinato verso di noi il suo orecchio per ascoltare le nostre suppliche e per ascoltare le nostre preghiere. La preghiera ai santi demolisce questo concetto di Dio che ama tutti gli uomini e che è desideroso come padre di esaudire la preghiera dei suoi figliuoli, e questo non possiamo accettarlo. Veniamo ora ai santi come intercessori e come mediatori per dare anche una risposta intorno a questo. Che cosa ci insegna l'Evangelo? Ebbene, l'Apostolo Giovanni, sappiamo tutti che da Dio ebbe la rivelazione dei fatti inerenti alla fine dei tempi, fatti che egli ha scritto nel libro che va sotto il nome dell'Apocalisse e che è l'ultimo libro della Bibbia. Ebbene, Giovanni testimonia che vide ed udì queste cose, cioè le cose che gli furono rivelate, e quando le ebbe vedute ed udite si prostrò per adorare ai piedi dell'angelo che le aveva mostrate. Ma l'angelo gli disse: guardati dal farlo, io sono un servitore come te
e come i tuoi fratelli adora Iddio. Gli angeli quindi rifiutano qualunque forma di adorazione o qualunque atto o gesto che è dovuto solo a Dio. Ancora l'apostolo Pietro rifiutò che Cornelio, il centurione romano, gli si gettasse ai piedi e l'adorasse. Pietro gli disse molto semplicemente: levati in piedi, anche io sono un uomo come te. Non è quindi pensabile che un uomo si prostri davanti ad un altro uomo, e se non è pensabile che un uomo si prostri davanti ad un altro uomo, non è neppure pensabile, secondo il concetto della scrittura, che alcuno si rivolga a chiunque altro anziché a Dio. Ma più di tutto dobbiamo ricordare due passi dell'Evangelo che sono molto significativi a questo riguardo. Il primo è contenuto nella prima epistola di Paolo a Timoteo e dice così: non vi è infatti che un Dio solo e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. La parola di Dio ci dà dunque una risposta chiara e definitiva: non ci sono molti mediatori, ma uno solo, e quest'uno è Gesù Cristo. Non possiamo scavalcare la parola di Dio con la tradizione religiosa, e quando lo facessimo non potremmo aspettarci che le nostre suppliche siano veramente esaudite, perché non sono fatte secondo il consiglio della parola di Dio. Il secondo passo è contenuto nella Epistola agli Ebrei e dice così: restiamo dunque saldi nella fede che dichiariamo di avere, perché abbiamo un sommo sacerdote che è giunto fino a Dio, cioè Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote incapace di soffrire con noi per le nostre miserie. Anzi, il nostro sommo sacerdote è stato messo alla prova in tutto come noi, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per soccorso al momento opportuno. Queste parole non hanno bisogno di commento, perché si commentano da sole e si collegano meravigliosamente al primo passo che abbiamo letto, cioè che abbiamo un solo mediatore, e questo mediatore è Gesù Cristo. E quindi a Lui ci dobbiamo rivolgere, e al trono di grazia ci dobbiamo accostare con piena fiducia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per soccorso al momento opportuno.

Poiché abbiamo un solo mediatore, dobbiamo rifiutare i mediatori per il solo ed unico fatto che non lo sono e anche non lo possono essere. Questo afferma la parola di Dio. Ecco perché non preghiamo i santi e siamo venuti, diciamo, alla risposta che ci è rivolta, la ragione per cui non preghiamo i santi. Dobbiamo quindi pregare nella maniera insegnataci dalla parola di Dio per avere una risposta da Dio. Spero che la nostra ascoltatrice sia rimasta soddisfatta della risposta che abbiamo dato, che comunque si ispira soltanto ed esclusivamente alla parola di Dio.

0: ci ha telefonato una signora di nome Enza, la quale dice di essere cattolica e che da tempo ascolta Radio Evangelo con vivo interesse, che avrebbe avuto desiderio di partecipare a qualche nostra riunione, ma è stata da qualcuno sconsigliata dicendogli che se avesse fatto una cosa del genere sarebbe andata all'inferno. E veramente affermazioni di questo genere, così drastiche, ci lasciano alquanto allibiti, riportandoci indietro di decenni, in un periodo di oscurantismo religioso da crociata. È impensabile e quasi da non credere se non prestassimo fede alla nostra ascoltatrice che in un periodo dove viene messo in risalto il termine ecumenismo anche da parte della Chiesa Cattolica, ammesso e non concesso che noi condividiamo tale affermazione così come concepita, c'è più da pensare al gesto isolato di un qualche individuo che sia rimasto alquanto indietro coi tempi. Cara signora, noi crediamo che per andare all'inferno ci vuole ben altro. Non è questione di appartenere a questa o a quella confessione religiosa che pregiudica la nostra posizione, anche se questa ha la sua importanza ai fini della vera comunione con il popolo del Signore, in quanto che la parola di Dio ci ricorda che non è questione di religione, ma dell'accettazione o meno di una persona, e cioè di Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, come proprio personale Salvatore e Signore. È scritto nell'Evangelo: chi ha il figliuolo di Dio ha la vita, ma chi non ha il figliuolo non ha la vita, ma l'ira di Dio dimora sopra di lui. O ancora, come sempre affermato da Gesù, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Pertanto, come potrà constatare la nostra interlocutrice, il nostro destino eterno è subordinato alla posizione che avremo assunto rispetto al dono della salvezza offertoci da Cristo Gesù. Di conseguenza, il primo suggerimento che ci sentiremmo di dare alla nostra cara ascoltatrice è proprio quello di porsi sinceramente la domanda se Gesù è una realtà per la sua vita. Avere Gesù è più che possedere una religione, ma bensì colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Esperienza spirituale che vuole essere di luce e di guida per il credente nel cammino della vita. Dobbiamo desumere purtroppo da questa telefonata che la nostra ascoltatrice non abbia ancora le idee abbastanza chiare circa la via da seguire, e pertanto vorremmo esortarla nell'amore del Signore a ricercare tale verità nella parola di Dio, la Bibbia, unica regola di fede e di condotta del credente, e siamo certi che, come lo è stato per noi, lo sarà anche per lei, trovare colui che ha detto: chi mi cerca mi trova, e chi trova me trova la vita.
1: Possiamo concludere con le parole di Paolo, l'apostolo Paolo, il quale scrive: provate ogni cosa e ritenete il bene. Io credo che nessuno ci debba togliere questa libertà di provare ogni cosa e di ritenere ciò che riteniamo un bene per l'anima nostra.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: L'ora del tradimento. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 18, versi 1 a 11. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Giuda, che lo tradiva, conosceva anche egli quel luogo, perché Gesù si era spesso riunito là con i suoi discepoli. Giuda dunque, presa la corte e le guardie, mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Io sono». Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Appena Gesù ebbe detto loro «Io sono», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Ed essi dissero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare questi». E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detta: «Di quelli che tu mi hai dati, non ne ho perduto nessuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote, recidendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato?» Era giunta l'ora del tradimento. Era giunta l'ora che Gesù aveva già annunciato ai discepoli. Infatti Gesù non fu colto di sorpresa, e se avesse voluto evitare di essere arrestato, avrebbe potuto farlo facilmente. Colui che con la sua parola fece indietreggiare e cadere in terra quelle guardie, non poteva sottrarsi loro se solo lo avesse voluto? La risposta è ovvia. Ancora una volta il testo sottolinea la volontarietà di ciò che Gesù stava per fare. È proprio su questa volontarietà che si basa la buona notizia. Gesù stava per morire perché lui aveva scelto che fosse così, perché quello era il piano di Dio. In precedenza Gesù era stato chiaro in proposito: «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio». Giovanni 10, versi 17 e 18. Non ci troviamo di fronte ad un uomo che ha fatto del bene a tanti e poi è stato tradito e ucciso, come molti pensano. Ci troviamo invece davanti al disegno di Dio, che ben prima che il mondo fosse aveva stabilito quale sarebbe stato il prezzo del riscatto per il peccato dell'uomo. Il brano evidenzia infatti la perfetta conoscenza di Gesù. Egli agì ben sapendo tutto quello che stava per accadergli. Poi, lungi dal tirarsi indietro, fu Gesù a prendere l'iniziativa nel farsi avanti con le guardie, dimostrando di essere pronto ad affrontarli. «Chi cercate?» Infine, la sua risposta non fu quella di chi aveva paura, ma quella di chi aveva ogni cosa sotto il suo controllo. Nella sua risposta alle guardie, «Io sono», si assunse la piena responsabilità, con una determinazione e una potenza particolare, la potenza che solo la presenza di Dio stesso può sortire. La potenza di Dio che operava in Gesù pregnava tale risposta al punto che le guardie furono sopraffatte. Investite da tale potenza divina, soprannaturale, le guardie indietreggiarono e caddero per terra. A quel punto era chiaro che quelle persone non avrebbero potuto mettere le mani addosso a Gesù se egli non lo avesse permesso loro. Allora li incalzò ancora una volta: «Chi cercate?» Alla loro risposta, Gesù confermò ancora una volta di essere lui quello che cercavano. Doveva essere chiaro a tutti che egli si stava consegnando loro volontariamente, in pieno possesso delle sue facoltà, avendo ogni cosa sotto il suo controllo. Se dal punto di vista umano quella era l'ora del tradimento, dal punto di vista divino quella era l'ora per cui l'incarnazione stessa era avvenuta, l'ora in cui Gesù avrebbe bevuto il calice che il Padre gli aveva dato. Senza quell'ora la missione di Gesù non poteva compiersi. Gesù, sapendo queste cose, poco tempo prima aveva affermato: «Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora». Giovanni 12:27. Era l'ora del tradimento, ma non era l'ora della sconfitta. Era l'ora del tradimento, ma tutto stava procedendo secondo il piano di Dio. Pietro non aveva ancora chiaro tutto ciò, e il suo tentativo di difendere il maestro con la spada lo dimostra in maniera evidente. Ma Pietro in quella notte non poté fare nulla per proteggere il suo maestro. Al contrario, fu ancora una volta il maestro a difendere i suoi, preoccupandosi di proteggerli fino alla fine per non perdere nessuno di quelli che il padre gli aveva dato. «Vi ho detto che sono io, se dunque cercate me, lasciate andare questi». Fino alla fine il divino maestro ci ha mostrato la sua determinazione a glorificare il padre, non cercando di proteggere se stesso, ma proteggendo quelli che gli erano stati affidati. Egli era colui che aveva reclamato di essere quello attraverso cui gli altri potevano vedere il Padre, avere un rapporto con il Padre, avere vita eterna. Egli era colui che aveva detto di essere il pane della vita, la luce del mondo, la porta attraverso cui dovevano passare le pecore, il buon pastore che avrebbe dato la sua vita per le pecore, la risurrezione, la via, la verità e la vita, la vite attraverso cui i tralci avrebbero ricevuto la linfa vitale. Egli era colui alla cui sola parola le guardie dovettero retrocedere e cadere. Egli era il Figlio di Dio, venuto per dare la sua vita per noi, e l'ora del tradimento si sarebbe presto trasformata nell'ora della vittoria, attraverso cui la vita eterna è giunta fino a noi.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, bentornati all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare lo studio leggendo Esodo capitolo 36, versetto 8, versetto col quale abbiamo concluso l'ultimo studio. Tutti gli uomini abili, leggo in questo brano, tutti gli uomini fra quelli che eseguivano il lavoro, fecero il tabernacolo di 10 teli di lino fino ritorto e di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. Qui ci si riferisce alla copertura di tutto il tabernacolo. Era una copertura che proteggeva, prima di tutto, i vari oggetti del tabernacolo quando venivano trasportati durante i viaggi nel deserto. Ora, questo pregiato lino egiziano ci parla della giustizia di Dio, del suo carattere, della sua opera. Ci parla della giustizia che ci ha procurata affinché noi potessimo esserne rivestiti e stare così alla presenza di Dio. L'importante è rendersi conto del fatto che Cristo può venire incontro a tutte le nostre necessità. Egli può salvarci, liberarci, sostenerci se ci convertiamo a Lui. Il tabernacolo era lungo circa 30 metri, largo 10 metri e alto 10 metri. Era fatto di legno di acacia e le assi erano tutte coperte di oro. Ognuna era larga circa 75 centimetri. Durante i viaggi non era facile trasportarle perché erano piuttosto pesanti e si usavano quindi dei carri. In ogni modo, tutti gli oggetti del tabernacolo erano portati a spalla dai sacerdoti della tribù di Levi. Le assi d'oro dovevano essere poste dritte, ma ognuna aveva degli incastri che combaciavano con altri incastri di argento che erano posti sul terreno. Così tutto il tabernacolo poggiava sull'argento e l'argento è simbolo di redenzione. Il tabernacolo era tenuto insieme da sbarre. Alcuni anelli venivano messi in ogni asse e quando era tutto sistemato, queste sbarre entravano negli anelli e tenevano assieme il tabernacolo. Il tutto formava una struttura ben solida e compatta. Come sappiamo, il tabernacolo vero e proprio era diviso in due parti da un velo, la parte più piccola, detta il Santo dei Santi, e poi la parte più grande, cioè il Luogo Santo.

Come abbiamo già visto, ogni parte e ogni oggetto del tabernacolo rappresenta simbolicamente un aspetto della persona e dell'opera del Signore Gesù Cristo. E quest'ultima considerazione ci porta direttamente al capitolo 37 dell'Esodo. Tutto ciò che troviamo in questo capitolo l'abbiamo già esaminato nei precedenti capitoli di questo libro. Allora, invece di ripetermi, metterò in rilievo alcuni punti e questioni che penso siano per tutti noi di primaria importanza. Nel cortile esterno, vi ricordate, c'erano l'altare di rame e la conca. Dentro al luogo santo vi erano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi. Nel santo dei santi o santissimo c'erano l'arca del patto e il propiziatorio. Il tabernacolo dunque era costituito da tre parti e aveva tre entrate. C'era una porta sul recinto di lino che circondava il tabernacolo, una entrata che portava nel luogo santo e un'altra entrata che portava nel luogo santissimo, dove una volta all'anno il sommo sacerdote entrava durante il giorno dell'espiazione e spruzzava di sangue il propiziatorio. Come vedremo, di questo si parla diffusamente nel libro del Levitico. Ora, tutti questi sette oggetti erano disposti in tal modo da offrire un'immagine bella e armoniosa del tabernacolo. In particolare, l'altare di rame ci parla della croce di Cristo, dove riceviamo il perdono dei nostri peccati. La conca d'acqua ci dice che Cristo lava e purifica quelli che credono in Lui. Qui si confessano i peccati al Signore, qui si riceve il perdono dei peccati e la purificazione. Il luogo santo è dove si adora il Signore. In esso il candelabro d'oro rappresenta Cristo, la luce del mondo. La tavola dei pani della presentazione rappresenta Cristo quale pane della vita, di cui noi ci nutriamo in senso spirituale, ovviamente. L'altare dei profumi è dove si prega. Esso ci dice che Cristo è il nostro e unico intercessore. Ora, come ricorderete, nella lettera agli Ebrei, l'altare dei profumi è posto nel luogo santissimo, invece che nel luogo santo, perché il nostro intercessore è ora in cielo. Stiamo ovviamente parlando di Cristo Gesù. Ma per quanto ci riguarda, l'altare dei profumi sta ancora nel luogo santo, lì dove noi possiamo stare oggi. Infatti, quando i credenti vogliono adorare Dio, entrano, in un certo senso, nel luogo santo, e l'adorazione è fatta di confessione, di lode, di ringraziamento, intercessione e richieste. Tutto questo deve avvenire, in un certo modo, nel luogo santo. E se volete la luce che dà il mondo, allora dovete uscire fuori. Ma se volete la luce del candelabro, dovete starvene dentro. Ciò significa che per servire Cristo non potete camminare alla luce della sapienza del mondo, ma soltanto alla luce della parola di Dio. Il luogo santissimo rappresenta Gesù Cristo che sta alla presenza di Dio Padre. Nella lettera agli Ebrei ci viene detto di andare al trono della grazia, e il propiziatorio rappresenta proprio questo trono, ed è qui che noi troviamo grazia, aiuto e misericordia quando ne abbiamo bisogno. Quando Cristo venne sulla terra, non solo realizzò ciò che il tabernacolo rappresentava, ma fece anche qualcosa di insolito. Il tabernacolo nel deserto si trovava in una posizione orizzontale rispetto al terreno. Quando però venne Cristo Gesù per pagare il prezzo del nostro riscatto affinché ottenessimo il perdono dei nostri peccati, costruì Cristo Gesù un tabernacolo perpendicolare rispetto al terreno.

La croce, infatti, fu l'altare di rame dove l'agnello di Dio si immolò per i nostri peccati. Egli morì proprio lì per salvarci. Ritornò però in cielo, dove oggi vive, affinché la nostra salvezza sia duratura, se lo riceviamo come nostro Salvatore. Oggi il luogo santissimo si trova in cielo. Noi quindi non ci accostiamo orizzontalmente a Dio tramite un edificio, tramite un uomo, ma guardiamo al cielo e andiamo direttamente a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Infatti, come è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, al capitolo 2, versetto 5, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E io vorrei, amici miei, che ognuno di noi tenesse bene in mente questo fatto. C'è soltanto un Dio e soltanto un mediatore fra noi e Dio, e questo mediatore è Cristo Gesù. Perciò se vi rivolgete a Dio attraverso un altro mediatore, state sbagliando completamente. E oggi voi, cari amici, vi domando in che posizione state nei riguardi del tabernacolo. Avete bisogno di stare presso l'altare di rame ed essere salvati? Ci sono tanti, anche fra quelli che frequentano varie chiese, che hanno bisogno di andare presso l'altare di rame, di andare cioè alla croce di Cristo. Oppure siete dei cristiani spiritualmente poco puliti, che devono confessare i propri peccati presso la conca d'acqua ed essere così purificati. Oppure state camminando nelle tenebre. Entrate allora, amici miei, nel luogo santo e camminate alla luce del candelabro d'oro, cioè alla luce della parola di Dio. Forse la vostra vita spirituale è un po' anemica. Allora dovete nutrirvi del pane della vita, di Cristo, in maniera spirituale. Forse la vostra vita di preghiera sta languendo. Allora dovete stare dinanzi all'altare dei profumi. Siete forse in difficoltà e avete bisogno di misericordia, di grazia, di aiuto? Bene, per tutti noi c'è ora un propiziatorio. Andate lì ed accettate l'aiuto di cui avete bisogno. Dio vuole benedirvi e guidarvi. Nel capitolo 38 del libro dell'Esodo guardiamo ancora una volta al tabernacolo. A partire dal capitolo 25 abbiamo il progetto del tabernacolo in ogni suo particolare. Ora Bezzalel e i suoi assistenti stanno costruendo il tabernacolo. Mi sembra però che nel capitolo 38 il tabernacolo è stato sì costruito, ma non è ancora del tutto in ordine. Questo capitolo inoltre presta particolare attenzione al cortile esterno. Come vedremo nel libro dei Numeri, Israele viaggiava quando la colonna di nuvola si muoveva, apriva la strada l'arca portata a spalla dai sacerdoti. Quando la nuvola si fermava, Israele si accampava, l'arca veniva allora deposta sulla sabbia del deserto e il tabernacolo veniva eretto intorno ad essa. Ora però, amici, non posso più proseguire perché il tempo a mia disposizione è quasi terminato. Vuol dire che per ora ci salutiamo e proseguiremo da qui la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 15. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Il titolo del commento di oggi è «Non mordetevi gli uni gli altri». A questo proposito, un servitore di Dio, ricco di esperienza, scriveva: «Non lasciatevi mai tentare di parlare contro un credente, perché è un figlio di Dio». Quelli che mordono si possono dividere in due categorie, i calunniatori e gli adulatori. Gli uni in vostra assenza sparlano di voi e gli altri vi lodano in faccia. Queste due cose vengono dal diavolo, che è il principe dei maldicenti. Non pronunciate mai una parola contro qualcuno che non è presente. Ho trovato un rimedio sicuro contro i maldicenti e l'ho usato molte volte con buon esito. Quando uno mi viene a trovare sparlando di un altro, gli dico: andrò da quella persona, le riferirò tutto quello che mi hai detto e ti dirò in seguito la mia opinione su di lei. Ma se non puoi provare quello che dici, porterai le conseguenze delle tue parole. Chi agisce così non è disturbato dai maldicenti. È pur vero che non devo passare con leggerezza sopra l'errore di un mio fratello, ma gli parlerò così: vedo in te questa cosa che non va bene, fai in modo di liberartene, il Signore ti aiuterà. Prendete, come ha fatto Gesù, una bacinella e un asciugamano e mettetevi a lavare i piedi dei vostri fratelli, come troviamo nell'episodio che è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti da 1 a 17. Quanto all'adulazione, è utile vedere come ha agito Gesù nel capitolo 11 del Vangelo di Matteo. Giovanni Battista, in prigione, era scoraggiato e mandò a dire a Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 4. Il Signore gli fece pervenire un messaggio per rassicurarlo, ma senza esaltare il suo ministero. Solo in seguito dirà alle folle che Giovanni era più che profeta e che fra i nati di donna nessuno era maggiore di lui.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi con il quesito biblico, pochi minuti per rispondere alle domande giunteci da voi sulle sacre scritture. Siamo contenti quando vediamo che voi non solo ascoltate i nostri programmi, ma pure leggete attentamente le sacre scritture. La Bibbia dice che chi presta attenzione alla parola di Dio prospererà. Passiamo quindi alle domande. Questa domanda è diretta a 1 Samuele 1:22. In questo versetto si dice come fosse intenzione della profetessa Anna di presentare suo figlio all'Eterno. È qualche cosa di equivalente all'attuale presentazione all'Eterno dei bambini? Inoltre vorrei sapere che differenza c'è fra la presentazione all'Eterno fatta nelle chiese evangeliche e il battesimo amministrato dalla Chiesa Romana Cattolica. E noi ringraziamo per la domanda. È noto subito che l'ascoltatore ha commesso una svista nel chiamare Anna profetessa. Sì, c'è una profetessa Anna nella Bibbia. Si trova menzionata nel Vangelo di Luca 2:33. Questa Anna è una semplice donna e quello che fa non è una presentazione del di lei figlio, ma consacrazione. La presentazione dei bambini sotto la legge di Mosè era obbligatoria, mentre la consacrazione era volontaria. La presentazione, come si può prendere per esempio dal Vangelo di Luca nel caso di quella di Gesù, consisteva nel portare il bambino al Tempio e presentarlo all'Eterno. Secondo le leggi, i primogeniti appartenevano all'Eterno e così con questa cerimonia si dimostrava l'atto di dono da parte della famiglia del proprio bambino al Signore.

Ora, in quanto alla presentazione praticata dalle chiese evangeliche cristiane, la differenza esiste nel fatto che gli evangelici non presentano solo i maschi primogeniti come Mosè richiedeva agli ebrei. Noi presentiamo tutti i bambini perché noi vogliamo offrirli tutti al Signore. La cerimonia è differente nel fatto che non si deve portare l'offerta per il sacrificio, come era richiesta dalla legge, per il fatto che prima i genitori si impegnano di far crescere le loro prole secondo gli insegnamenti della parola di Dio e poi tutta la congregazione pure si impegna di aiutare i genitori e il bambino o la bambina a crescere nelle vie di Dio. In quanto alla differenza fra la presentazione dei bambini nelle chiese evangeliche e il battesimo della Chiesa Romana Cattolica, la differenza è grande. Prima di tutto, quello che la Chiesa Romana fa non è un battesimo cristiano, né in forma né in sostanza. Uno che legge anche casualmente il Nuovo Testamento può rendersi conto che il battesimo cristiano deve essere amministrato solo a chi si è ravveduto, ha confessato i propri peccati e ha fatto pubblica professione di fede. Questo ovviamente non può essere fatto da un bambino. Poi deve essere amministrato per immersione. Quello che la Chiesa Romana fa non è quindi battesimo, ma anche se lo fosse, differirebbe nella presentazione che la Chiesa evangelica pratica, nel senso che la presentazione non ha nulla di sacramentale. Gli evangelici negano l'azione sacramentale, cioè che il rito non impartisce né grazie né favori speciali su chi lo riceve, ma è semplicemente un impegno preso dai genitori e dalla Chiesa. Non fa dell'infante un cristiano, né lo fa membro della Chiesa. Per ottenere questo dovrà il bambino stesso, quando avrà raggiunto l'età della ragione, fare questa decisione da sé. Nella Chiesa Romana invece si fanno cattolici romani neonati, anche se questi ovviamente non hanno la possibilità di acconsentire o no. Strano è poi il fatto che nel compilare statistiche la Chiesa di Roma conta fra i suoi aderenti quelli iscritti nei suoi registri, e così conta pure me e tutti gli evangelici che si sono poi convertiti e usciti fuori, e conta anche tutti questi bambini. Un conto più accurato sarebbe ottenuto dal notare quante persone frequentano con regolarità le loro chiese. Ed ora abbiamo un po' di tempo, così passiamo altre domande pervenuteci e da un nostro caro ascoltatore. Questo è sul libro di Ezechiele, capitolo 37, 1-14. L'ascoltatore domanda: in questi versetti si parla di risurrezione e vediamo come il Signore pone all'interno dei corpi lo spirito. Ora, il fatto che egli ponga lo spirito come si accorda col fatto che l'uomo è composto di corpo, di anima e di spirito. Questi corpi risuscitati mancavano di anima. Inoltre, nell'Antico Testamento lo spirito non aleggiava sopra i credenti? Non fu solo a Pentecoste che egli entrò e fu dato ai credenti? Bene, come vedete sono tante domande e cominciamo dalla prima. Stiamo discutendo la famosa visione di Ezechiele in cui egli vide una valle piena di ossa umane, che il Signore gli domanda se tali ossa potranno mai ritornare in vita. Per prima cosa dobbiamo tenere in mente che questa è una visione, non si tratta quindi di una vera e propria risurrezione. Questi corpi risuscitarono nella visione, ma non nella realtà. In quanto allo spirito, dobbiamo dire che il termine usato nel testo ebraico è ruach, che vuol dire soffio, fiato, vento. Alcune traduzioni hanno infatti fiato, come la Schofield. Si tratta allora del processo di rivitalizzazione necessario al fine che quelle ossa ritornino ad essere individui. Alle ossa viene data prima i muscoli, poi la carne, poi la pelle e quindi il fiato. In questo caso non si tratta affatto dello Spirito Santo di Dio. La seconda domanda, il nostro ascoltatore scrive: l'uomo è composto di corpo, d'anima e spirito. Allora non avevano anime?
Questa è una buona osservazione. Ebbene, dobbiamo dire che l'uomo, nella sua, diciamo, composizione, è visto in due modi diversi nelle Sacre Scritture. Secondo il punto di vista ebraico, secondo quello che è scritto in Genesi 2:7, l'uomo è un'anima vivente. Non esiste quindi divisione. L'uomo è un'anima. Questa è l'interpretazione giusta dalla nostra entità. Noi siamo anime viventi. Secondo questo punto di vista, prevalente nella teologia di Ezechiele, la descrizione di quei soldati risorti va bene. Il fatto dell'anima è parte della cultura ellenica. Per gli ebrei non c'era il problema della risurrezione e dove sistemare una persona dopo che era morta, come c'è nel concetto greco e anche in quello cristiano. Per gli ebrei c'erano soltanto due condizioni e due regni: il regno dei viventi, cioè la terra, e il regno dei morti, cioè l'Hades. Per spiegare in un modo semplice il fatto che quando uno muore, se è salvato, va immediatamente col Signore, mentre allo stesso tempo il corpo resta nella tomba, Paolo applicò questo concetto di corpo, spirito e anima all'insegnamento cristiano. Il voler riconciliare ambedue i concetti è cosa troppo difficile e lunga, che non può essere fatto qui su questo programma. Ad ogni modo, chi è interessato può scriverci e vedremo se potremo discuterla con loro. Per l'ultima domanda, sì, il nostro ascoltatore ha ragione. Lo Spirito Santo di Dio mai entrò nelle persone durante il periodo del Vecchio Testamento. Aleggiò su di loro, le ispirò, ma non entrò in loro. Solo che a Pentecoste, secondo la profezia e in adempimento della promessa di Gesù. Il fatto che qui il versetto 14 dice «e metterò in voi il mio Spirito», bisogna notare che il verbo è al futuro. Dio promette di mettere il suo spirito quando il popolo ebreo sarà riunito in Palestina, quando usciranno dalle loro tombe, allegoricamente dalle loro tradizioni vuote, e sperimenteranno come tutti gli altri la nuova nascita. E così siamo giunti al termine di questo programma. Vorremmo che continuasse per tutto il tempo, ma questo dipende da voi, cari amici. Leggete le scritture e poi, quando trovate qualcosa che non vi sembra giusto, scriveteci e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo la vostra domanda qui sul quesito biblico, e a meno che non lo richiedete specificamente, mai menzioneremo il vostro nome. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia. Nel frattempo auguriamo su voi e sulla vostra famiglia la pace di Cristo.

0: il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Nel darti il benvenuto all'ascolto di questo nostro appuntamento, vorrei ricordare subito un nome, il nome di una delle amiche che si occupano della redazione, in redazione del nostro programma, ossia Anna Roba, che non sempre ricordo, ma almeno non ricordo così verbalmente, ma ricordo con il cuore perlomeno, no? Visto che con tanta solerzia si occupa di parte di questo nostro programma. Quindi un salutino ad Anna e uno anche al nostro regista, se no si offende, mi spegne tutto il microfono, la musica e io mi troverei spiazzato. Quindi salutiamo anche Mario per la parte tecnica e naturalmente tutti voi che con amicizia e simpatia seguite la trasmissione che andiamo a varare, almeno per quanto riguarda il numero odierno, in questo momento con la sigla molto energica, molto di effetto, cantata da Rick Kua. Si intitola What If?

0: E se canta Rekua, perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Le pressioni ed i problemi della vita moderna stanno costringendo molte persone a ricercare senza posa un senso ed uno scopo per la loro vita. Perché esistiamo? Perché siamo qui? Ha la vita qualche senso? Qualche finalità? La prima cosa da mettere in chiaro è questa. Egli non è un agglomerato accidentale di atomi che casualmente riescono ad aggregarsi alla perfezione per formare quell'involucro che noi chiamiamo un essere vivente. È molto più di questo. La Bibbia ci dice che l'uomo fu specificamente creato da un Dio santo e sapiente. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. L'uomo è molto più che un animale altamente evoluto o uno scimmione raffinato. Ma l'uomo fu anche dotato di una dignità speciale. Il fatto di essere stato creato a immagine di Dio non significa che l'uomo fosse stato fatto della stessa dimensione o forma di Dio. Abbiamo già detto che Dio non ha forma né dimensione. E neppure che egli fosse una miniatura di Dio, perché possedeva tutte le sue caratteristiche in piccole quantità. Significa piuttosto che l'uomo fu creato come un essere spirituale, razionale, morale e immortale, e che la sua natura era perfetta. In altre parole, egli era un vero riflesso del carattere santo di Dio. Ed ora Luciano De Felice che canta Devo darti di più.

0: Dall'album Di chi io temerò abbiamo ascoltato Luciano Felice con Devo darti di più.
1: La lettera della settimana.
0: Ecco, essendo piuttosto lunga la lettera che ci è stata inviata da una nostra ascoltatrice che risponde al nome di Maria Pia, ed essendo ancora più lunga la risposta che qui in redazione le è stata inviata e che le viene inviata non solo per corrispondenza ma a questo punto anche per via etere, allora ho pensato, almeno per oggi, di suddividere la rubrica in due tranche, in due parti. Nella prima leggiamo il testo della lettera di Maria Pia, nella seconda, dopo uno stacco musicale, quella che è la nostra risposta. Ed ecco la lettera di Maria Pia. Con gioia ho appreso che avete gradito la mia risposta, perché tra l'altro Maria Pia non è per la prima volta fra coloro che ci scrivono. È più facile parlare con gente che legge nel cuore di un'anima smarrita che con tanta gente dedicata al volontariato. Capisco questa gente, solo Dio però può leggere nei nostri cuori, e Dio, come una comune mortale, non so quanto sia vicina al suo volere e quanto la mia fede sia forte. Nel Vangelo leggo una cosa, nella vita ne ritrovo un'altra. Non ho voglia di ritirarmi del tutto a vita privata, però essendo stata tanto provata, sono debole di salute e se non avessi l'aiuto divino, non so cosa mi sarebbe successo. L'amico più sincero per me è proprio Dio. Egli viene anche prima dei miei figli, oggi rispettivamente di 30 e 27 anni. Figli che forse ho stancato con il predicare la volontà del Signore. Ora è arrivato il momento che io taccia e sia Lui a parlare loro direttamente. Di mio marito poi meglio non parlare. Lui ha idee completamente contrarie alle mie e ciò crea tanta confusione. Ai tempi in cui viviamo, difendere sia la famiglia che la Chiesa, credetemi, è veramente difficile. Mio figlio ha avuto diversi diverbi con il parroco e questo complica ulteriormente le cose, anche perché la mia famiglia mi accusa di subire troppo l'influenza di tale sacerdote. Ciò nonostante i miei figli non hanno mai dimenticato le festività religiose. In relazione agli interrogativi posti nella sua lettera precedente, posso dirle che non mi ritengo certo perfetta, sarei presuntuosa se solo lo pensassi. Infatti, ho tanti difetti anch'io e non posso ritenermi migliore di altri solo perché credo in Dio. Quindi, ho deciso di ascoltare, tacere e pregare affinché Dio mi illumini sul da farsi. Ed ora una pausa musicale e poi arriviamo a quella che è la risposta alla lettera di Maria Pia. Questa pausa musicale ci viene offerta da un gruppo, gli Electric Light, con il pezzo che si intitola Second Hand Fate.

Beh, nella puntata odierna del nostro programma facciamo un po' di revival qua e là con alcuni vecchi dischi che avevamo un po' dimenticato nell'archivio della nostra emittente, che si rifanno al gospel degli anni 70. Prima abbiamo ascoltato Carol Lawrence, adesso gli Electric Light con Second Hand Faith. Il testo di questa canzone dice: una fede di seconda mano non ti porterà fino al cielo, una fede di seconda mano non ti darà una corona, una fede di seconda mano non guarirà il tuo spirito, ma ti trascinerà giù. Se hai una fede di seconda mano nel perdono di Dio, se hai una fede di seconda mano nel cuore del Maestro, se hai una fede di seconda mano nella vita di tutti i giorni, tu sarai perduto. Ci sono persone che parlano di una fede che esse non hanno, e ci sarebbe da stupirsi se riuscissero a camminare con Gesù attraverso il suo sangue. Dicono: spero di essere salvato, spero di essere un cittadino del paradiso. Ma soltanto se avessero una vera fede potrebbero essere su un terreno sicuro. Se hai una fede di seconda mano nel perdono di Dio, se hai una fede di seconda mano nel nome del Maestro e nella vita che vivi tutti i giorni, tu sarai perduto. E veniamo dunque alla risposta per la lettera di Maria Pia. Cara Maria Pia, intanto la ringrazio moltissimo per la sua lettera e per aver condiviso delle cose importanti e serie della sua vita. Apprezzo molto il suo desiderio e sforzo di vivere coerentemente le sue credenze e di cercare di inculcarle ai suoi figli. Quando le cose in cui si crede in buona coscienza vengono rifiutate dalle persone più care, so che questo rifiuto o indifferenza provoca del dolore e delle lotte. Questa esperienza dovrebbe farle capire che la fede non è qualcosa che si tramanda da padre in figlio, non è una eredità che si lascia, ma deve essere una decisione personale di ogni individuo. Un padre o una madre, fino ad un certo punto, possono trasmettere ciò che ritengono giusto, ma poi devono lasciare la scelta ai propri figli, altrimenti diventa solo una tradizione familiare o una finzione, ma senza convinzione personale. I suoi figli sono stati battezzati da piccoli, forse cresimati, ma queste cose non hanno nessun valore se loro non hanno fatto una decisione personale nei confronti di Dio. I riti, la famiglia, le celebrazioni non hanno nessun potere di trasmettere la fede. Essa deve essere un incontro personale fra Dio e l'uomo, sulla sola base della Bibbia. Lei cosa ne dice? Per favore, nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, legga dal versetto 11 a 13. La Bibbia ci dice che figli di Dio si diventa e non si nasce. E questo è un miracolo che fa solo Dio. Non può farlo né la famiglia né la Chiesa. Cara Maria Pia, io non le ho mai detto che per essere accettati da Dio e quindi essere salvati bisogna essere perfetti o dei superuomini o superdonne che non sbagliano mai. Questo è proprio il contrario di quello che dice il Vangelo. Gesù disse che era venuto per cercare e salvare i malati, non i sani. Chi pensa di potercela fare da solo o di dare una mano a Dio per la propria salvezza non ha nessun posto nel regno di Dio. Cara Maria Pia, Dio ha stabilito che l'unico modo, l'unica strada per la salvezza eterna dell'uomo, quindi anche per lei, è la fede in ciò che Cristo Gesù ha fatto sulla croce. Non ci sono altre vie. Se lei crede che siano necessarie anche le sue opere, lei è contro ciò che Dio ha stabilito e tutto quello che fa, sicuramente in buona fede, non cambierà né la sua vita né il suo destino eterno. Inoltre, affermare di essere stati salvati non credo che sia una presunzione. Chi crede alle promesse che Dio fa è un presuntuoso, allora? È Dio che ha reso possibile la salvezza eterna e che promette di salvare. L'apostolo Giovanni, quando scrisse riguardo alla salvezza, disse: chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo, cioè Gesù, non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Com'è possibile avere la vita eterna senza avere Cristo? È ugualmente impossibile dire di non avere ora la vita eterna se si è creduto in Cristo. Queste sono due realtà inscindibili. Quando Dio ha donato suo Figlio, con Lui ha anche donato la vita eterna, ed essa è un possesso attuale. Secondo lei Dio è degno della sua fiducia? La sua parola può essere presa sul serio? Credo invece che sia presuntuoso affermare che non si può essere sicuri della salvezza. E questo significa non avere compreso fino in fondo la gravità del peccato, non ritenere pienamente sufficiente e completa l'opera di Cristo alla croce,
Inconsciamente si contempla poi il fatto che il modo di salvare e il rimedio stabilito da Dio non è completo e quindi c'è bisogno della partecipazione di altri. Pensare inoltre alla necessità del purgatorio equivale a dire che Cristo, morendo alla croce, non ha pagato per tutti i nostri peccati e quindi c'è bisogno di un altro purgamento. Cara Maria Pia, si ricordi che Gesù, morendo sulla croce, esclamò: «Tutto è compiuto». Che diritto abbiamo noi di aggiungere qualcosa che poi non è un aggiungere, ma un escludere? Non accettare quest'unico rimedio significa stabilire altri criteri, altre vie, che sono poi in netto contrasto con quello stabilito da Dio. Lei è davanti ad una scelta: o si affida e trova riposo nelle promesse di Dio e crede che ciò che Cristo ha compiuto è reale e sufficiente per il perdono dei suoi peccati e per la sua salvezza eterna, oppure continua nei suoi sforzi religiosi con tutte le tensioni, insicurezze e confusione. O si arrende a ciò che Dio vuole dirle attraverso la sua parola, oppure continui ad appoggiarsi alla sua religiosità. Lei, come ogni altra persona, non potrà mai sentirsi degna davanti a Dio. Noi per natura siamo e saremo peccatori. Per questo l'unico modo per uscire dal nostro fango non sono i nostri meriti o sforzi o religiosi e umani, ma la grazia che Dio desidera farle conoscere, in cui potrà trovare riposo e pace con Dio, con se stessa e con gli altri. A lei, dunque, la scelta.

Si intitola Ognuno è solo ed è un motivo scritto e interpretato da Luca e dalla sua band. Tra una bella canzone ed un'altra ti ricordo che sei sintonizzato sulla tua radio preferita che sta trasmettendo il programma Il Bastimento. Mario per la parte tecnica, Mauro al microfono.

0: He that is in us, colui che è in noi, la voce dei Come and Worship, colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Perciò io canterò e mi rallegrerò, perché il suo spirito vive in me. Cristo il vivente ha vinto e noi partecipiamo alla sua vittoria. Tutte le potenze della morte, dell'inferno e del peccato giacciono frantumate ai suoi piedi. Gesù possiede il nome che è al di sopra di tutti i nomi ed è coronato di onore e di maestà. E con questo motivo particolarmente incoraggiante, noi ci avviamo verso la prossima rubrica.
1: Curiosando qua e là.
0: Nei primi anni Ottanta cominciarono a fare la loro apparizione negli uffici di tutto il mondo pezzetti di carta adesiva di colore giallo che di solito appiccicati a documenti recavano messaggi indirizzati da un dirigente all'altro. Il loro grande vantaggio consisteva nel fatto di poter essere staccati facilmente dopo essere stati letti senza lasciare alcun segno. Nel corso del decennio, con il marchio Post-it Notice, essi si diffusero nella scuola e infine anche in casa. Studenti e ricercatori cominciarono ad usarli per segnare passi importanti nei libri e mariti e mogli che lavoravano per lasciarsi messaggi attaccati al frigorifero. I bigliettini adesivi ebbero origine da una scoperta casuale fatta in un laboratorio a St. Paul nel Minnesota, dove nel 1968 si stavano facendo ricerche su una supercolla. Avevano prodotto un adesivo così debole che la società, la 3M, lo scartò giudicandolo inutile. Uno dei dipendenti, però, che cantava in un coro, si servì di quella debole colla per attaccare pezzetti di carta nei punti importanti del suo innario, carta che poteva poi togliere senza danneggiare le pagine quando non serviva più. Il chimico cercò di convincere i dirigenti della società che si stava gettando via un'idea che avrebbe potuto avere moltissimi usi su scala mondiale. Solo nel 1980 la 3M cominciò a vendere blocchetti di carta per appunti con una striscia di adesivo lungo un lato per uso d'ufficio. Vista al microscopio, la superficie ricoperta di colla di un foglietto Post-it è cosparsa da migliaia di minuscole bolle di resina ureica o carbamnidica che contengono un adesivo. Sotto la pressione delle dita le bolle si rompono, ma non tutte assieme, cosicché il foglietto è riutilizzabile. Ed ora procediamo con un'altra pagina di musica. Torniamo ancora una volta agli anni 70, te l'ho detto, facciamo un po' di revival in questa puntata. Gli Imperials con I Love the Way You Love.

0: Io amo il tuo modo di amare, stanno ancora cantando gli Imperials. Signore, io amo il tuo modo di amare. Tu mi segui e mi mostri ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Tu ti sei curato di me al punto da mandare il tuo proprio figlio, Gesù. Io amo il tuo modo di amare. Tu sei morto su una croce e poi sei risuscitato. È proprio il credere in te che ha rimosso il mio peccato. Ero accecato dal mio egoistico amore del buio e non potevo vedere per aprire la porta. Ma tu sei diventato la chiave che apriva la mia vita, con un tipo di amore che io non avevo mai conosciuto prima. Spirito Santo, io amo il tuo modo di amare, il modo in cui tu mi conforti e mi dai la forza di giorno in giorno. Tu mi riempi finché non trabocchi, ed io prego. Ho bisogno di te, Signore, io amo il tuo modo di amare. L'amore che tu dai è un amore che io mai potrei ripagare se non col dare me stesso a te e dire: Padre, io amo il tuo modo di amare. Maestro Gesù, io amo il tuo modo di amare per tutto ciò che hai fatto per me.
1: Favole alla radio.
0: Essere previdenti, questo quanto vuole insegnarci la favola di oggi. Ascoltiamola insieme. Si intitola La rondine e gli uccelli.
2: La rondine e gli uccelli. Era da poco germogliato il vischio e la rondine, avvertendo il pericolo che incombeva sugli uccelli, li raccolse tutti a parlamento e li esortò a tagliare le querce produttrici di resina. Se però la cosa riuscisse per loro impossibile, le consigliava di ricorrere agli uomini, pregandoli che non usassero il vischio per catturarli. Ma tutti cominciarono a prenderla in giro, dicendole che stava proponendo delle assurdità. Allora la rondine andò lei stessa dagli uomini, chiedendo di essere accolta come supplice. Grazie alla sua perspicacia, quelli acconsentirono e le permisero di diventare una loro coinquilina. Per questo motivo, mentre a tutti gli altri uccelli gli uomini danno la caccia per mangiarli, solo la rondine, rifugiandosi presso di loro, può impunemente fare il nido anche nelle loro case. La favola insegna che chi sa prevedere il futuro può naturalmente evitare i pericoli.
0: Ancora una volta, Esopo ci dà un consiglio molto saggio, quello di essere previdenti. Ma come fare per seguire questo consiglio? Chi di noi può conoscere il futuro? Tanta gente oggi, nel tentativo di fare questo, si rivolge ai maghi, agli oroscopi. Vi sono dei cosiddetti VIP che non muovono un passo senza avere consultato il loro astrologo di fiducia. Ma non è questo che Dio desidera. Anzi, Egli ci mette in guardia contro queste cose, dichiarando esplicitamente che sono un grosso pericolo per noi, perché sono opera di Satana ed un abominio ai suoi occhi. Nella sua parola, la Bibbia, Egli dice all'uomo tutto ciò che ha bisogno di sapere riguardo al suo futuro, e cioè che, come peccatore, se non si ravvede, se non cambia strada, andrà incontro al giudizio di colui che giudica i segreti dei cuori. Dio però non si limita a mostrare all'uomo la sua posizione di peccatore e a parlargli del meritato castigo. Gli offre una possibilità di salvezza. Ecco allora in che cosa dobbiamo essere previdenti: appropriarci di questa possibilità che Egli ci offre. Ci viene chiesto di fare proprio quello che fece la rondine di cui parlava Esopo. Essa si rifugiò presso coloro che avevano il potere di ucciderla. Dio, che il peccato ha reso nostro nemico, colui che ha detto che il salario del peccato è la morte, ci chiede di rifugiarci presso di lui, di accettare la sua offerta di pace e fare di lui, che è il nostro giudice, il nostro garante. Questo è possibile soltanto perché Cristo è morto al nostro posto, prendendo su di sé i nostri peccati, perché potessimo tornare a Dio. Essere previdenti per quanto riguarda il nostro futuro su questa terra è una buona cosa, ma non commettiamo l'errore di fermarci a questo. Ognuno di noi dovrà infatti affrontare un giorno l'ultimo viaggio, quello della morte. Se non ci saremo preoccupati di provvedere per la nostra eternità, di garantirci, attraverso la fede nell'opera di Cristo, un futuro alla presenza di Dio, dovremo affrontare una eternità di tormento lontano da Lui. Dio ti invita ad essere previdente. Non trascurare dunque il suo consiglio. Ed ora Marta Svensson che canta Fonte d'amore.

L'inequivocabile fischio della nave ci dice che siamo arrivati in fondo anche per quanto riguarda la puntata odierna del programma Il Bastimento. Siamo veramente al dessert. Prima eravamo alla frutta, adesso siamo giunti al dessert, al gelato. 30 secondi addirittura, siamo al caffè, altro che. Va bene, ti ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo qui nel prossimo numero. Io ci sarò, mi auguro così anche di te. Ciao.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica vi vogliamo parlare del culto nella Chiesa primitiva. Innanzitutto vogliamo parlare del luogo del culto. I primi cristiani non avevano la concezione come oggi della Chiesa come luogo di adorazione. Chiesa significava per loro un insieme di persone in relazione intima con Cristo. Quindi avevano la visione piuttosto del corpo dei credenti come Chiesa. Si riunivano nelle case. Nel libro dei Fatti degli Apostoli, al capitolo 12, al verso 12, leggiamo: e Pietro, considerando la cosa, cioè la sua liberazione dalla prigione per mano di angeli, venne alla casa di Maria, moglie di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Altra menzione della casa come locale di culto si trova nell'Epistola ai Romani, al capitolo 16, i versi 4 e 5.

che è in casa loro. Da questi riferimenti biblici prendiamo nota che i primi cristiani avevano l'abitudine di ritrovarsi nelle case private. Ma oltre che nelle case private, si radunano anche nel Tempio. Così recitano i Fatti degli Apostoli. Al capitolo 5, al verso 12, è detto: «E molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo dagli Apostoli, e tutti di un animo solo si ritrovavano sotto il portico di Salomone», situato naturalmente all'interno del Tempio. Sempre nei Fatti degli Apostoli ci viene detto che i primi cristiani consideravano qualunque luogo come idoneo a radunarsi insieme, anche per esempio una scuola. Leggiamo infatti: «Ma siccome alcuni rifiutavano di credere, Paolo, ritiratosi da loro, separò i discepoli discorrendo ogni giorno nella scuola di Tiranno», probabilmente il proprietario di detta scuola. Il radunarsi in luoghi occasionali si deve far risalire al fatto che mancava una qualunque forma di organizzazione, ma anche al fatto che venivano rifiutati dalla società in cui manifestavano la loro fede, e quindi erano portati a ripiegare su ciò che più era disponibile, cioè le loro proprie case, o in altri luoghi di fortuna dei quali approfittavano per celebrare il loro culto al Signore. Il Tempio di Gerusalemme, che in un primo momento, come abbiamo visto, sarà per loro un luogo dove radunarsi, chiuderà loro per sempre le porte.

Per i primi tempi non si può parlare di forme fisse di culto come potrebbe esserlo un ordine liturgico. La vita comune dei credenti nasce, anche per quel che riguarda le forme, dalla coscienza che essi hanno di loro stessi e dell'opera che Cristo ha fatto in loro. Sono stati salvati e purificati dei loro peccati. Lo Spirito Santo ha operato in loro, manifestando nei loro cuori l'amore di Dio. Si sentono dunque uniti come un corpo solo, e il loro desiderio è di trovarsi insieme per celebrare insieme il culto al Signore. L'immagine ideale della comunità e delle sue assemblee la troviamo abbozzata nel libro degli Atti al capitolo 2 al verso 42 e seguenti. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere, e ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Forse già nei primissimi tempi il giorno preferito per la celebrazione del culto era il primo giorno della settimana, cioè la nostra domenica. Paolo ne fa cenno nella sua prima epistola ai Corinti, al capitolo 16, al verso 2. Egli dice: ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte a casa quel che potrà, secondo la prosperità concessa.

Confessagli affinché quando verrà, quando verrò, non ci saranno più collette da fare. Nei Vangeli questo è il giorno della resurrezione del Cristo. Egli morì di venerdì e fu risuscitato al terzo giorno o dopo tre giorni. Queste due espressioni hanno il medesimo significato e abbracciano il periodo dal venerdì alla domenica, secondo l'uso di allora che contava sia il giorno di partenza che quello di arrivo del calcolo. Perciò il primo giorno della settimana i cristiani si radunavano insieme per la celebrazione del culto del Signore.

È il momento di soffermarci sugli elementi del culto cristiano nella Chiesa primitiva. Era composto essenzialmente dalla predicazione, dalla preghiera, dal canto e dai carismi o doni dello Spirito Santo. La predicazione, che può anche essere intesa come esortazione o insegnamento tratti dai testi delle sacre scritture, occupava uno spazio importante nella celebrazione del culto. E questo elemento era stato ereditato dall'uso che se ne faceva nella sinagoga ebraica, dove la scrittura veniva ampiamente spiegata agli uditori. I testi sacri ci riferiscono che lo stesso Gesù era invitato dai capi delle sinagoghe a porgere un messaggio. Fa testo l'episodio di Nazareth, dove Gesù si è presentato come il Messia atteso da Israele. La Chiesa cristiana adotterà anch'essa questo importante elemento. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dirà: attendi finché io torni alla lettura, alla esortazione e all'insegnamento. E ancora, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. La predicazione dell'Evangelo della Grazia veniva considerata sia un mezzo di evangelizzazione per i non credenti, sia un mezzo di edificazione per i credenti. Altro importante elemento del culto era la preghiera. I primissimi convertiti alla fede per la predicazione dell'Apostolo Pietro, il giorno della Pentecoste, ritrovatisi insieme, esprimevano la loro adorazione al Signore Gesù attraverso la preghiera. Al verso 42 del capitolo 2 dei Fatti degli Apostoli leggiamo che erano perseveranti nelle preghiere. La preghiera comunitaria era considerata di grande efficacia, specialmente quando, oltre ad essere espressione di adorazione, aveva un oggetto specifico. Ne abbiamo testimonianza nel Libro degli Atti, al capitolo 4, al verso 31, dove leggiamo: e dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò. E ancora, in Atti, capitolo 12, verso 5, Pietro era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Da quanto risulta dall'Evangelo, la Chiesa Apostolica faceva un largo uso della preghiera comunitaria. Anche il canto aveva una parte importante nel culto della Chiesa primitiva. Dedicheremo adesso la citazione biblica che troviamo nell'Epistola di Paolo agli Efesi, al capitolo 5, al verso 19, parlandovi con salmi, inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore.

0: Come abbiamo già accennato nel corso della trasmissione, nel culto cristiano avevano parte notevole anche i doni dello Spirito. I credenti erano usati in maniera soprannaturale dallo Spirito Santo per l'edificazione e la crescita della comunità. L'Apostolo Paolo fa menzione dei carismi dello Spirito nella sua prima epistola ai Corinti. Leggiamo: quando vi radunate insieme, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento o una rivelazione o un parlare in altra lingua o una interpretazione, naturalmente del messaggio in altra lingua, facciasi ogni cosa per l'edificazione. L'ispirazione dello Spirito Santo dunque investiva i credenti e attraverso di loro un messaggio speciale di Dio era trasmesso alla comunità per l'utile comune. Avveniva così che, per esempio, i non credenti presenti nelle adunanze, come dice l'Apostolo Paolo, erano convinti, i segreti dei loro cuori palesati, cadevano a terra adorando il Dio e proclamando che Dio era veramente in mezzo a loro. In chiusura di trasmissione vogliamo menzionare anche la celebrazione della cena del Signore come ricordo della sua morte. I credenti partecipavano sia al pane che al calice del Signore in memoria di Lui e del suo sacrificio. Al rito non avevano accesso gli estranei, essendo quella una celebrazione dove il corpo dei credenti si ritrovava unito in intima comunione con Cristo. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di un altro numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo appuntamento e vi diciamo: la pace e la benedizione del Signore sia con voi.
1: Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: I più grandiosi piani di Dio spesso sembrano dipendere dai più piccoli particolari. Prendiamo qualcosa di critico e fondamentale come la scelta e la consacrazione di Davide quale re di Israele. Il profeta Samuele visitò la casa di Isai per vedere i suoi figli. È scritto: Isai fece passare 7 dei suoi figlioli davanti a Samuele. Ma Samuele disse ad Isai: l'Eterno non si è scelto questi. Poi Samuele disse ad Isai: sono questi tutti i tuoi figli? Cosa sarebbe successo se Samuele non avesse posto questa domanda? Se avesse semplicemente scrollato le spalle e scelto uno degli altri figli di Isai come re di Israele? L'intero futuro del popolo ebraico dipendeva da quella piccola domanda. Dal nostro punto di vista, la discendenza stessa di Cristo dipendeva da una domanda apparentemente insignificante. Ma Samuele fece quella domanda. Disse: questi giovani vanno bene, sono proprio dei bei ragazzi, ma non hai qualcosa di meglio? Con quella piccola domanda la storia ebbe il suo corso. Consideriamo anche la storia di Ester. L'intero popolo ebraico stava per essere sterminato sotto il regno del re persiano Serse. Ma in Ester, capitolo 6, versetto 1, leggiamo: quella notte il re, non potendo prender sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re. La storia continua fin quando il re scoprì che nelle cronache si parlava di un giudeo molto speciale. Il sovrano decise di onorare lo zio di Ester, salvando così l'intero popolo e più ancora. Cosa sarebbe accaduto se il re in quella notte fatale, nella quale non riusciva a prender sonno, avesse chiesto un poema epico? Se non avesse deciso di leggere ma di svaligiare la dispensa reale? Se avesse optato per uno spettacolo dei buffoni di corte? O se avesse inghiottito un efficace sonnifero? Ci sono milioni di sé. Ma il re, nel piano sovrano di Dio, scelse invece di leggere il libro delle cronache, e là c'era la notizia dello zio di Ester che attirò la sua attenzione. Mi sorprende pensare ai dettagli, piccole cose, piccoli episodi. È vero, i più rilevanti piani di Dio spesso dipendono dai fatti meno significativi. Ti sei mai scoperto a pensare che Dio non è interessato ai dettagli della tua vita? Non hai mai immaginato che egli si occupi solo delle grandi scelte della vita come la scuola, il lavoro, il compagno? In caso affermativo, faresti bene a pensarci due volte. I piani sovrani di Dio per te contemplano una miriade di dettagli apparentemente insignificanti. È una sfida fidarsi della sua parola, obbedirgli in ogni cosa, camminare in stretta comunione con lui. Credimi, i particolari sono importanti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Quindi in capitolo 2 Paolo un po' continua questo discorso riguardo il motivo per il quale lui non poteva passare a trovare i Corinzi. Abbiamo visto già nei studi precedenti che lui aveva detto: se Dio vuole, se è possibile, passerò da voi. Poi non è stato possibile. E qui in capitolo 2 Paolo dice che alla fine forse era meglio, perché se veniva prima da questi fratelli dovevo di nuovo riprenderli, e quindi dice: veramente è stato del Signore che non sono venuto, perché non volevo riprendervi di nuovo. Leggiamo il versetto 1. Or io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza, perché se io vi rattristo, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà, se non colui che sarà stato da me rattristato? Quindi dice: se io vengo lì, vi devo riprendere di nuovo, come nella prima lettera ai Corinzi, e voi siete tristi, io vengo da voi di ricevere edificazione, di essere benedetto, ma se io vi faccio piangere, chi farà gioire me, se voi piangete? E vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non abbia tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti, che la mia gioia è quella di voi tutti. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore, non perché fossi rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Allora, questo è molto interessante, no? Perché chi legge la prima lettera di Paolo ai Corinzi è una riprensione continua. E tante volte quando uno ci riprende, non viene visto da noi come uno che ci ama. Però la parola di Dio ci dice nel libro, nella lettera ai Ebrei, che chi il padre ama, cosa fa? Corregge. Infatti i genitori che amano i propri figli li correggono, perché non vogliono che crescano ad essere delinquenti, che finiscano in carcere, finiscano nella malavita. E perciò noi discipliniamo i nostri figli in modo che loro saranno cittadini corretti, morale. E magari quel bambino, quando prende, no, una scolacciata, una riprensione, una punizione, non è che fa salti di gioia. E pensa il bambino: mio padre e mia mamma ce l'hanno con me, non sono giusti. Ce l'abbiamo pensato tutti, no? Ma poi quando uno diventa grande e diventa anche genitore, capisci: mio padre mi amava, mia mamma mi amava, perché hanno voluto che io crescevo in modo giusto. E quindi Paolo qui dice ai Corinzi: quella prima lettera io ho scritto con tante lacrime. Di solito quando pensiamo dell'apostolo Paolo, almeno io, non penso di un uomo che piange, no? Abbiamo già visto, no, che Paolo, quando ha predicato a Troas e a Listra, quando è stato lapidato e lasciato morto in mezzo alla strada, cosa ha fatto? Il giorno si è alzato e è tornato a predicare di nuovo. Quando i fratelli hanno detto: no Paolo, no, cioè io vedo Paolo come un Rambo per Gesù, no? Uno veramente duro. Non mi viene in mente un uomo che piange. E infatti Paolo non piangeva per le pietre, per le difficoltà, per le sofferenze che ha subito per il Vangelo, ma per i fratelli piangeva. E lui ha detto: quando ho scritto quella lettera, riprendendovi, l'ho fatto con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore. Voi dovete sapere che per un pastore, per un leader, riprendere un fratello è l'ultima cosa che lui desidera fare nella vita, no? È come mangiare una cosa amaro, disgustoso. E quando abbiamo cominciato la chiesa qui, all'inizio, che io ero ancora giovane, no? Anche nella mia esperienza come pastore, qualche volta ho evitato di confrontare certe situazioni alla chiesa, no, perché non volevo offendere nessuno, perché non mi piace andare a riprendere un fratello, non è una cosa mai piacevole, e quindi un po' come un struzzo ho messo la testa nella sabbia sperando, pregando che il problema scompariva da solo. Secondo voi scompariva da solo? No, diventavo peggio. E quindi io devo imparare per esperienza dal Signore, dallo Spirito Santo, no, Craig, io ti ho messo qui per un motivo, e anche a volte tu devi dare scollacciate, anche tu devi correggere e riprendere, perché per questo motivo ti ho posto là. Perché come un corpo umano, no, in cui magari c'è un tumore, come col male deve essere estirpato, altrimenti ucciderà tutto il corpo. A volte anche nella Chiesa ci sono momenti in cui dal nostro corpo di fratelli e sorelle in Cristo il Signore deve estirpare quello che poi avvelenerà tutto il corpo. E quindi Paolo ha scritto questa prima lettera, dice: con lacrime, grande afflizione e angoscia di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Paolo, riprendendoli, ha dimostrato un grande amore per loro. Vi ho raccontato quando ero in America, io ero un fratello, un soldato semplice nell'esercito di Dio, diciamo, un nuovo credente. Io e mio migliore amico dovevamo andare a una conferenza solo per gli uomini della nostra comunità lì a Seattle. E io tutta la settimana non vedevo l'ora che arrivavo venerdì, non mi staccavo dal lavoro, e partivamo con il pastore e altri fratelli lì in montagna, in questo posto, per tutto il weekend stare nella parola, sai, uomini, arrostire un po' di carne, e non vedevo l'ora di andare. Allora, questo mio amico prima di questo avvenimento di andare là, qualche settimana prima lui ha conosciuto una ragazza dove lavorava, e diciamo hanno cominciato a frequentarsi, ma per poco tempo, tipo un mese si conoscevano, no? Allora venerdì dopo lavoro arrivo a casa, chiamo questo fratello: allora sei pronto quando ci troviamo, per poi andiamo in chiesa a trovare i fratelli e poi partiamo insieme? Ah, io non ci vado più. Perché non vai? Ah no, perché io mi devo sposare, e quindi questo weekend devo fare preparative perché la settimana dopo noi ci sposeremo. Io sono andato a trovare questo fratello e gli ho detto: ma fratello, cioè, tu conosci questa ragazza un mese? Ma stai scherzando? Io ho detto: io, guarda, forse ti offenderai con me. Infatti lui si è offeso. Ma io ho detto: io non penso che questo è dalla parte di Dio. Troppo veloce. Sai quando tu hai quell'avvertimento che qua qualcosa non quadra? Comunque lui si è sposato con questa ragazza e dopo neanche 6 mesi lei ha tradito lui con un altro uomo. E lui è venuto a casa mia una sera in lacrime e mi ha detto: tu sei l'unico che ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Se ti avessi ascoltato, Craig, tu eri veramente l'unico che mi amava. Adesso tutti gli altri parenti mi dicono: noi sapevamo, noi non eravamo d'accordo che tu così velocemente ti sposavi. Io ho detto, tu sei l'unico che ha avuto il coraggio e l'amore nei miei confronti a dirmi la verità. E diciamo che Paolo sta dicendo questo. Io non vi ho ripreso perché mi fa piacere rattristarvi, per farvi piangere, ma perché vi amo, e vi amo con un amore grandissimo, con l'amore di Dio, come un genitore che ama il proprio figlio e vuole il migliore per quel figlio. Se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. Basta col tale la punizione inflittagli dalla maggioranza, ma ora al contrario dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non si è sommerso delle troppe tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere le prove se siete ubbidienti in ogni cosa. Allora, chi è questo uomo e di cosa sta parlando Paolo? Girate un po' indietro in 1 Corinzi 5, perché lì scopriamo di chi sta parlando, di chi è questo uomo di cui i Corinzi dovrebbe perdonare, affermare il loro amore verso di lui. Qui in 1 Corinzi 5 vediamo anche una delle grandi motivazioni che l'Apostolo Paolo ha scritto questa prima lettera. C'era peccato nella chiesa a Corinto, e qui in versetto 1 di capitolo 5 si ode addirittura dire che tra di voi vi è fornicazione, un tale fornicazione che non è pure nominato fra i gentili, ciò che uno ha la moglie del padre. Quindi apparentemente nella chiesa a Corinto c'era un uomo che aveva una relazione sessuale con la sua madrigna, e Paolo dice che questa è una cosa che neanche i pagani hanno un nome per questa cosa. E vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio. Quindi i Corinzi, invece di piangere e dire mamma mia, in mezzo a noi c'è peccato aperto, c'è una relazione, un cancro in mezzo al corpo, loro si vantavano. Noi siamo salvati per la grazia di Dio, no? Vedi, c'è anche peccato in mezzo a noi, però la grazia di Dio non c'è problema. Intanto Dio è amore. E Paolo dice, voi non solo non vi siete vergognati di questa situazione, ma vantate della situazione che c'è in vostro mezzo. Vi siete addirittura gonfiate e non avete piuttosto fatto cordoglio, affinché colui che ha commesso un tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io assente nel corpo, ma presente nello spirito, ho già giudicato come se fosse presente colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, col tale si è dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Quindi parole molto pesanti. Potete immaginare che io mi alzo davanti alla congregazione e dice, fratelli, questo fratello, questa sorella si è dato in mano di Satana. Saresti scandalizzato? E l'Apostolo Paolo ha detto questo guidato dallo Spirito Santo. Perché non era un fratello che magari in un momento di debolezza è caduto, ha commesso questo fatto, poi si è pentito, ha chiesto perdono, ha detto no, io voglio vivere per il Signore. No, erano che continuamente comprendete la situazione, no? Lui continuava a vivere in questo peccato apertamente, infischiando della santità di Dio, della santità della Chiesa. Il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Voi sapete che il lievito nella Bibbia raffigura sempre peccato. E come il lievito, un po' di peccato, un po' di compromesso, anche nella nostra vita personale, porterà sempre altri peccati. No, basta guardare l'esempio di Davide. Lui, invece di essere alla riunione di preghiera con i fratelli o allo studio biblico, era sul suo tetto a guardare film pornografici. Sto scherzando, non c'erano i film a quei tempi. Ma lui, invece di essere in guerra con i suoi uomini a combattere per il Signore, era sul tetto di casa sua e ha visto Bathsheba che era nuda, faceva il bagno sul suo tetto, che poi è un po' strano, ma comunque. Ma potremmo paragonarlo a uno che invece di venire in chiesa sta a casa a guardare un film pornografico. Quindi poi lui ha visto che la donna era bella, lui ha concupito questa donna, come dice Giacomo, poi no, nasce poi il peccato e poi dopo il peccato la morte. Quindi lui ha fatto concepire questo peccato nel suo cuore, ha visto la donna, ha desiderato la donna, ha chiamato, l'ha fatto venire la donna, ha avuto un rapporto sessuale con la donna. Poi voi sapete la storia, è rimasta incinta. Poi per coprire quel peccato, che è adulterio, che è già grave, voi sapete cosa ha fatto? Ha ammazzato suo marito. Quindi il peccato è ancora più grande. E Paolo dice, non comprendete che un po' di peccato, un po' di lievito in mezzo a voi diventerà un lievito maggiore. Quel piccolo tumore, se non viene preso cura, spanderà in tutto il corpo e ucciderà la vostra comunità. Togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità, di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. E quindi Paolo usa l'esempio della Pasqua, della festa dei pani azimi, in cui tutti gli israeliti dovevano togliere dalla loro casa tutto il lievito, e raffigura per noi credenti, no, la santificazione, che noi, per la grazia di Dio, no, facciamo pulizia della nostra vita spirituale, confessiamo i nostri peccati, facciamo pulizia, in modo che veramente possiamo servire il Signore con sincerità e purezza. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con i avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Quindi anche qui è un problema nella Chiesa, no? Alcuni credenti hanno la mentalità, io non posso lavorare per quella persona perché è un pagano. E allora per chi deve lavorare in questo mondo? No? Io non posso. Una volta una sorella lavorava in un albergo e pulivo le stanze, e lei una volta è venuta da me, fratello, io non lo so se posso fare questo lavoro perché, sai, gente va lì, fanno fornicazioni, adulteri in quell'albergo, e io cambiando le lenzuole, io ho detto, ma stai scherzando, sorella? No, ho detto, stai capendo male le cose, non lascia che il nemico ti... Noi non possiamo evitare rapporti con persone idolatri, peccatori, perché il mondo è pieno. Ma Paolo dice in versetto 11, ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, notate bene, facendosi chiamare fratello, pace fratello. Sta parlando di uno che dichiara di essere un credente, però vive No, abbiamo visto in Tito, no? Con la bocca professano di conoscere Dio, ma con le opere lo rinnegano. E questo non vuol dire un credente che sbaglia, perché sbagliamo tutti, no? Abbiamo visto l'altro giorno nella Epistola di Giacomo, noi tutti sbagliamo in tante cose. Ma qui stiamo parlando di un credente che vive continuamente e rifiuta di rivedersi. No? Un fratello di continuo che dice bugie, un fratello che continua a fare imbrogli, un fratello che vive continuamente in peccati sessuali e non vuole rivedersi, anzi, se ne fischia. Però pure vuole venire nella chiesa, vuole godere la benedizione di Dio in mezzo a noi. E Paolo dice no, non è così. Quindi non dovete capire quello che sto scrivendo, che dovete mettervi in monasterio sopra una montagna, perché per separarvi dai peccatori di questo mondo dovreste andare sulla luna. Ma chi si fa chiamare fratello? Sì, un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggitore, un ubriacone, un ladro, un tale non dovete neppure mangiare. Allora, queste sono parole dure oggi, non ben accettate secondo me in generale nella Chiesa. Ah, ma fratello, tu sei troppo rigido, Dio è amore. Sì, Dio è amore. E l'amore riprende. L'amore dice questo è sbagliato, Dio non può benedire la tua vita in questa situazione e perché ti amo, te lo dico. E te lo dico pure che tu non puoi godere la benedizione. Voi siete d'accordo che è una benedizione che abbiamo un locale? Che possiamo trovarci in mezzo al popolo di Dio a lodarlo? Perché è vero che ognuno di noi abbiamo un rapporto col Signore, con lo Spirito Santo, che il Signore anche a casa nostra ci benedice, ci parla, ma almeno è anche biblico, c'è una benedizione speciale quando siamo in mezzo al popolo di Dio. C'è un'unzione speciale, c'è il favore di Dio speciale. Quanto è bello quando i fratelli dimorano in armonia. Lì c'è l'unzione, il Signore dice. Poiché tocca forse a me giudicare quello di fuori, non giudicate voi quello di dentro? Ora è Dio che giudica quello di fuori, quindi i non credenti lasciamo al Signore, Lui li giudicherà. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Allora qui lui riferisce all'uomo, no? Torniamo in 2 Corinzi capitolo 2, versetto 6, basta col tale la punizione inflittegli dalla maggioranza, ma ora al contrario dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non si è sommerso dalla troppa tristezza, vi prego perciò di confermargli il vostro amore. Quindi cosa hanno fatto i Corinzi? Cioè da un estremo sono passati all'altro estremo. All'inizio, la grazia di Dio, guarda, fornicazione, convivenze, noi siamo la Chiesa libera. No? E Paolo ha scritto Primo Corinzi per correggere questo errore. E adesso sono andati all'altro estremo. Ah, tu sei il malvagio. No? Chiaramente questo uomo si è pentito davanti a Dio, perché altrimenti Paolo non dovrebbe dire ai Corinzi, perdonalo, confermi il vostro amore a questo fratello, perché si è pentito veramente. Invece è chiaro che anche se questo uomo si è pentito da quello che ha fatto, i fratelli nella chiesa a Corinto ancora un po' hanno messo un X nero sopra. E questo ancora oggi è errore nelle nostre chiese evangeliche. O siamo troppo libertini, no? Tutto lecito, gente vive in convivenza non nella nostra comunità ma in altre comunità, perché se io vengo a sapere che ci sono chi si chiama fratelli che vive continuamente in peccato, io davanti a Dio sono obbligato ad andare a riprenderli e dire: guarda, io ti amo, tutta la chiesa ti amano, ma non può continuare in questa situazione proprio perché ti amiamo. E anche perché io, essendo pastore, ho scapoli nella chiesa, ho giovani, adolescenti. E penso che siete tutti d'accordo, noi vogliamo per i nostri figli un esempio di santità in questa comunità. Invece c'è l'altro estremo, che diventiamo iperlegalisti, che magari quando quella persona si pente davvero, noi l'abbiamo scomunicato, l'abbiamo messo la lettera scarlata. Qualcuno ha mai visto quel film? No? Macchiato per sempre, quel fratello ha fatto questo. Anche questo è sbagliato. Il Signore, quando ci perdona, dice: no, io prenderò i vostri peccati e li getterò quanto è lontano dall'Oriente all'Occidente. Allora, quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente? È infinito. E in un altro passo lui dice: io perdono loro i loro peccati e non li ricorderò più. Al contrario di noi, un fratello pecca contro di noi, viene a chiederci perdono: ok fratello, ti perdono, però poi dopo una settimana tu hai fatto quella cosa. Va bene, ti ho perdonato, però ti tengo sotto, no? Ti guardo, no? Perché non mi fido più di te. Il Signore non è così. Il Signore dice: Craig, quando tu mi chiedi perdono, i tuoi peccati sono lavati via dal prezioso sangue di mio figlio, e quella cosa io non la ricordo più. Invece tante volte nella chiesa un fratello, una sorella magari si allontana dal Signore, combinano tante cose, magari poi quando, no, alla fine si arrendono allo Spirito Santo, magari tornano al Signore, tornano alla comunità, sono sempre un po' macchiati. Ah, quello ha fatto questo. Immaginate se oggi il Signore mettesse tutti i nostri peccati su schermo grande davanti a tutti. Cosa? Ah, brava. Complimenti. Penso che sarebbe un giorno triste per ogni persona in questa stanza. Quindi stiamo attenti. In Galati capitolo 6, anche lì sempre l'Apostolo Paolo, versetto 1: fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo col spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché tu non sia tentato, affinché non sia tentato anche tu. Portate i pesi uni agli altri e così adempierete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualcosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Allora, cosa vuole insegnarci lo Spirito Santo questa mattina? Che in realtà noi siamo della polvere e siamo ingannati se noi pensiamo di essere qualcosa meglio di qualcun altro in questa stanza. Siamo tutti stati salvati per la grazia di Dio. Nessuno in questa stanza è più spirituale o meno spirituale di un'altra persona. Tutto quello che noi abbiamo è stato in merito di Gesù. E quindi non possiamo vantare, non posso vantare, io ho frequentato la riunione di preghiera per 40 anni senza mai mancare uno. Gloria a Dio se l'ho fatto. Se l'ho fatto con una motivazione pura. Ma quello che io sono davanti a Dio è sempre lo stesso di uno che magari non è mai venuto alla riunione di preghiera. Perché non è venendo alla preghiera che io ho ottenuto qualcosa, almeno nella mia posizione davanti a Dio. La posizione che abbiamo come figli di Dio è unicamente per quello che Gesù ha fatto. Quindi siamo tutti su un pavimento livello uguale. E Paolo dice: voi fratelli di Montebelluna che siete spirituali, se un fratello cade, andate lì con umiltà, ricordando che tu potresti cadere anche in quella cosa. Stiamo attenti a giudicare gli altri. Il peccato sì, dobbiamo giudicare, ma non quella persona. E stiamo attenti di dire: oh, io non farei mai una cosa del genere. Avete mai fatto questo? Io sì. E poi, questo è un atteggiamento di orgoglio spirituale, e quando noi abbiamo un atteggiamento di orgoglio, la parola di Dio dice che Dio resiste i superbi. Quindi quando abbiamo un atteggiamento di orgoglio spirituale, la grazia di Dio viene ritirata da noi, o piuttosto noi ci allontaniamo dalla grazia di Dio. E il Signore in un certo senso dice: ah, vero Craig, tu non faresti mai una cosa del genere? Tu giudichi quella persona e credi essere meglio di lui? Allora adesso vediamo, senza la mia potenza soprannaturale, quanti passi fai prima di cadere. E io ho sperimentato sulla mia pelle, no? Quando ho giudicato una persona e ho detto: ma io non farei mai una cosa del genere. Poi in pochi giorni il Signore mi ha rivelato il sporco e il schifo che era nel mio cuore, e il Signore dice: vedi, tu faresti anche peggio. E sono cose importanti che dobbiamo imparare. Quindi voi che siete spirituali, bada bene a te stesso affinché non sia tentato anche tu. Girate nel Vangelo di Luca capitolo 15, perché è importante che noi comprendiamo il cuore di Dio verso un fratello e una sorella che cammina nel peccato. Cioè, oggi parliamo della disciplina nella Chiesa, noi crediamo nella disciplina biblica e noi lo mettiamo in pratica. Ma noi dobbiamo capire che il motivo per il quale Paolo ha scritto la prima lettera non era: radiate quel malvagio così voi siete tutti puri, no? Qual era la motivazione quando Paolo ha detto: date quel tale in mano di Satana? Finché lui si ravvede. Dice che anche se lui non sappiamo in quale modo la sua carne sarebbe distrutta, Paolo dice: sia dato in mano di Satana affinché la carne sia distrutta, ma che lo spirito sia salvato. Quindi è molto probabile che questo uomo ha preso una malattia. Non sto dicendo che tutte le malattie sono causate dal peccato, però a volte sì. A volte c'è disobbedienza, c'è peccato, e quindi Satana è permesso di metterci qualcosa addosso. Ma l'obiettivo della disciplina nella vita di questo uomo era la sua salvezza, comprendete? Era un bene, perché Dio dice: va bene, il corpo lo perderà, ma il suo spirito sarà salvato, perché il spirito dura per l'eternità. E qui in Luca capitolo 15, versetto 11, abbiamo la storia che tutti conosciamo, la parabola del figlio prodigo. E leggiamo da versetto 11, poi ci fermeremo solo su un versetto. Disse ancora: un uomo aveva due figli. E il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano, e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Allora, qui non comprendiamo cosa ha combinato il fratello minore. Ma in versetto 30 il fratello maggiore rivela quello che ha combinato il fratellino. Ma quando è tornato questo tuo figlio, non dice mio fratello, e ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Quindi questo figlio minore ha preso l'eredità, è andato in un posto lontano e ha sprecato con le prostitute, con l'ubriacarsi, con fare festa tutti i giorni. Versetto 14, ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora, fratelli, io voglio darvi una notizia. Se tu ti allontani dal Signore e se tu allontani dalla comunità di Dio, questo sarà la tua fine, è assicurato. Tu scoprirai la carestia spirituale, fisica, mentale, in tutti i sensi. In quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò a essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno dei abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Allora dovremmo essere ebrei per capire cosa significa questo. Voi sapete che porci per un ebreo è un animale impuro. I porci sono una figura diabolica, satanica per gli ebrei. È l'animale più sporco, più schifoso nella loro mentalità e cultura. E voi sapete che gli ebrei non mangiano prosciutto, non mangiano nessun prodotto del maiale. E qui addirittura un ebreo che li deve pascolare, deve curare questo animale abominevole. Perché Satana, quando noi ci allontaniamo dal Signore, è questo che lui fa di noi. Satana odia l'uomo e prende in giro l'uomo. Avete visto questa notizia a Roma, queste sette che abusavano i bambini delle famiglie? E dico, ma può essere gente così fesso? Può essere gente così stupido? Ma Satana fa così con la gente. Li rende scemi, cretini, idioti. Addirittura che sacrificano i propri figli a un demone. Ma il scopo di Satana nella vita di ognuno di noi è ridurci a schifezze. A ridurci una vita di pascolare porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Non so qui in Italia, in America i porci noi diamo tutti i scarti, la mondizia, lo facciamo mangiare i porci. Le carrube, dovrei vedere nel greco cos'è, in inglese dice... sai le noci delle querce? Come si chiamano? Le ghiande. Avete mai mangiato una ghianda? Io sì, l'ho provato. Sono terribile. Sono amari, pastosi, terribile. Ci ho provato una volta perché, essendo credente, ha detto: ma io, il figlio prodigo, ho mangiato le ghiande e li voglio provare come il gusto, no? E veramente terribile. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Allora qui è bello, perché il credente comincia a capire: ma cosa sto facendo qui in mezzo ai porci nella discoteca? Mamma mia, con i fratelli a Montebelluna c'era pane in abbondanza. Ma cosa sto facendo con la mia vita? Io devo tornare nella casa del padre, perché là anche il più povero ha tanto da mangiare. E lui torna in sé, la parola di Dio dice, rientrato in sé. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò dal mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Quindi cosa ha fatto questo figlio prodigo? Si è ravveduto dei suoi peccati. Si è capito che io sono un figlio di Dio, cosa sto facendo qui? Devo tornare dal Padre. Devo confessare i miei peccati al Padre. Devo dire, Padre, io non sono neanche degno di entrare alla porta della chiesa di Montebelluna, ma fai che io possa almeno essere il portiere fuori. E magari da lontano sento le lode del popolo di Dio e da lontano sento la parola del Signore. E quindi lui comincia il suo viaggio. In versetto 20, egli dunque si levò e andò da suo padre. Allora notate bene qua. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. E corse e si gettò.

0: era perduto, è stato ritrovato e si è messo a fare grande festa. Questo è il cuore di Dio verso un fratello e una sorella che si allontana. Avete notato che qui in versetto 20 è scritto che mentre era ancora lontano, suo padre lo vide. Allora adesso vi faccio una domanda. Perché il padre l'ha visto quando era ancora lontano, secondo voi? Pensate un attimo. Perché dice che lui, quando era ancora lontano, il padre l'ha visto. E non è stato lui a correre verso il padre, è stato il padre a uscire dalla casa, a correre verso di lui. Allora, la mia opinione è che il padre l'ha visto perché il padre stava sempre guardando. Sì, il padre aveva l'altro figlio, aveva tutta la sua famiglia, tanti servi, tanta ricchezza, ma il fatto che c'era quel fratello, quel figliolo lontano. E secondo me lui alzava ogni mattina e guardava verso l'orizzonte, magari tutto il giorno controllava e pregava per quel figlio. Questo è il cuore del padre. E deve essere il nostro cuore. Noi non siamo libertini, tutto è lecito, perché non è così. Se un fratello o una sorella vive in una situazione di continuo peccato, noi dobbiamo prendere provvedimento, perché Dio ci comanda. Ma non lo facciamo perché tu sei così, noi siamo meglio di te, via dalla comunità di Montebelluna. No, noi lo facciamo, fratello, noi non ti giudichiamo, perché sappiamo che noi, se non per la grazia di Dio, faremo anche peggio. Ma tu non puoi continuare in questa situazione e ricevere la benedizione di Dio nella tua vita. E neanche noi possiamo ricevere la benedizione di Dio nella vita della Chiesa se tu sei in mezzo a noi in questa condizione. Ma noi pregheremo per te e noi saremo sempre qui per te quando tu rientrerai in te stesso. E comprenderai veramente la benedizione di essere un figlio di Dio e di far parte della famiglia di Dio. Quindi non siamo libertini, non siamo la chiesa di Babilonia, ma non siamo neanche la chiesa che mette il marchio su una persona scomunicato. No, siamo tutti peccatori salvati per la grazia di Dio. E come il padre, se torna un fratello, facciamo festa. Gloria a Dio! Il fratello è tornato in mezzo a noi. Abbiamo pregato tanto, abbiamo guardato per tanto tempo per lui. E finalmente è tornato nella casa del padre a mangiare il pane del padre.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo

0: a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Eccoci di nuovo insieme, cari amici, per trattare l'argomento intorno al ritorno del Signore. L'apparizione di Gesù nel cielo sarà immediatamente seguita da due avvenimenti soprannaturali. Come i versetti che abbiamo letto la volta precedente, il Signore verrà a rapire la sua Chiesa e l'incontrerà nell'aria. I credenti, i morti in Cristo, saranno risuscitati nel loro corpo, cioè finalmente anche il loro corpo potrà essere redento e potrà ricevere l'adozione dei figli di Dio, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinti, capitolo 15, versi 53 e 54. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Filippesi 3, 20, 21. Contemporaneamente avviene sulla terra quello che Gesù aveva predetto. Due saranno assieme, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Soltanto i veri cristiani saranno presi e portati ad incontrare il loro Signore, e mentre vanno nel cielo il loro corpo sarà trasformato e diventerà come quello di Cristo Gesù. Prima Giovanni, capitolo 3, verso 2. Gli altri resteranno sulla terra e saranno lasciati fuori dalle benedizioni di Dio. Anche se agli uomini è impossibile distinguere esattamente i veri dai falsi cristiani dalle apparenze esterne, il Signore saprà fare questa scelta. Gli uomini non conoscono quelli che saranno pronti per quell'avvenimento, ma Dio conosce ad uno quelli che avranno veramente diritto di partecipare al suo rapimento. La parabola delle 10 vergini ce lo conferma. E prima di leggere questa parabola vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: Matteo capitolo 25 dal verso 1 al 13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono ad incontrare lo sposo. Or 5 d'esse erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Or, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora».
1: Quando tutta la chiesa intera sarà lassù, allora Gesù, nella sua potestà e nella sua gloria, radunerà i redenti davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene o male. Seconda Corinti, capitolo 5, il verso 10. Questo tribunale non sarà per chi ha operato secondo l'Evangelo. Non sarà per giudicare chi è degno della salvezza o meno, poiché soltanto i salvati saranno trasportati lassù e appariranno davanti ad esso. La salvezza è un dono e perciò è gratuito. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8 al verso 1. In questa fase si giudicheranno le opere fatte dai redenti nel nome di Cristo, dopo la nuova nascita, per determinare quali di essi saranno degni di ricevere premi, corone o confusione o rossore di faccia. Paolo scrisse che ciascuno operaio del Signore riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Alcuni che avranno edificato bene sulla roccia eterna riceveranno onori e gloria, altri che avranno edificato cose di nessun valore eterno ne riceveranno disonore. E anche se ciascuno di essi sarà salvo, però come attraverso il fuoco, cioè con pochissimo o con niente rimastogli nelle mani, quale grande gioia udire il proprio nome chiamato all'appello e ricevere dalle mani di Gesù un premio o una corona per aver fatto qualcosa per lui sulla terra. Ma quale grande vergogna sarà per tutta l'eternità e dinanzi a tutti i salvati non udire il proprio nome e restare a mani vuote, senza più occasione di guadagnarsi una ricompensa. Salvati sì, ma come? Attraverso il fuoco. Terminiamo qui la nostra trasmissione e riflettiamo, anche come credenti, pensando che se il Signore ci ha salvati per essere al suo servizio e per portare frutto alla sua gloria. E in quel giorno, quando andremo con Lui, vogliamo portare dei frutti che possono innalzare, lodare e glorificare il nome di Gesù, il nostro Salvatore. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore ci benedica.

0: Carissimi ascoltatori, ancora una volta abbiamo il privilegio di essere con voi e questo ci fa immensamente piacere, sia per i legami che abbiamo con tutti i nostri ascoltatori, sia per la possibilità di testimoniare della nostra fede. Dietro ai microfoni sono Vittorio e Samuele Negri, che sono felici di presentare un nuovo numero di Vita Abbondante.
1: Forse chi si è messo all'ascolto di questo programma per la prima volta si chiederà che cosa sia questa vita abbondante di cui vogliamo parlarvi. Ebbene, vi diciamo subito che non si tratta di una nostra invenzione, ma della promessa che il Signore Gesù Cristo ha fatto a tutti quelli che crederebbero in Lui.
0: Ed infatti è così. Per natura, che lo vogliamo o no, ci troviamo sottoposti alla schiavitù del nostro peccato e della nostra miseria. Questo ci impedisce di godere, di gioire della nostra vita, perché ogni giorno che passa ci mostra che andiamo verso la vecchiaia, che è l'anticamera della morte. Ma il Signore è venuto su questa terra per liberarci da questa angusta prospettiva.
1: Così leggiamo nell'Evangelo: chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Perciò ci adoperiamo per proporvi la fede nel Signore Gesù Cristo, l'unica che dia la certezza della vita e la garanzia di viverla nell'abbondanza, qualunque siano le circostanze. Ora proseguiamo e vi ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande.

L'episodio più drammatico della vita del profeta Elia è stato lo scontro con i profeti del dio Baal sul Monte Carmelo. Si è trattato di una vera e propria sfida che aveva come scopo di dimostrare al popolo chi fosse veramente Dio fra Baal e il Dio di Israele. Elia chiese a re Acab di chiamare il popolo a raccolta sul monte insieme ai profeti di Baal, che erano 450. Il profeta allora si rivolse al popolo e gli chiese di prendere una posizione chiara. Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Ma la Bibbia ci dice che il popolo non gli rispose nulla. Manca il coraggio di scegliere, di essere chiaramente da una parte e dall'altra. Hanno bisogno di una dimostrazione chiara che non lasci dubbi. Così Elia lancia la sua sfida. Lui e i profeti di Baal prepareranno ognuno un toro per il sacrificio, lo porranno su un altare, ma non appiccheranno il fuoco. Sarà il Dio stesso a manifestarsi appiccando il fuoco al sacrificio. Colui che lo farà sarà riconosciuto come Dio. Elia lascia che i profeti di Baal, che sono tanti di più, agiscano per primi. Essi preparano l'altare, uccidono il toro, ve lo mettono sopra e poi chiedono al loro dio Baal di manifestarsi con il fuoco. Invocarono il suo nome dal mattino fino a mezzogiorno chiedendo una risposta, ma non successe nulla. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro. Gridate forte perché egli è Dio, ma sta meditando oppure indaffarato o in viaggio, sta dormendo. I profeti gridarono più forte, saltavano intorno all'altare e cominciarono anche a procurarsi ferite da cui il sangue grondava, ma Baal non dava risposta. Elia allora chiamò il popolo vicino a sé. Per prima cosa ricostruì l'altare dedicato al Signore distrutto per l'incuria. Prese 12 pietre, una per ogni tribù di Israele, e preparò l'altare. Vi scavò un fosso tutto intorno, pose il toro sull'altare e poi vi fece versare su acqua fino a che questa non corse tutto intorno riempiendo il fossato. In questo modo solo un chiaro intervento di Dio avrebbe potuto appiccare il fuoco e bruciare la vittima. E giunse l'ora del pomeriggio in cui normalmente si sarebbe posta l'offerta sull'altare. In che modo Dio sarebbe intervenuto? È stato un momento di grande attesa.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a Fiumi di acqua viva di Ruth Paxson.
1: Il Signore Gesù Cristo ha il potere di comunicarci la sua vita e allo stesso tempo di vivere in noi. Questa è la verità che Cristo ha cercato di instillare nei suoi discepoli durante la sua ultima conversazione. Egli aveva annunciato loro che stava per lasciarli, e poiché essi si domandavano come avrebbero potuto vivere senza di lui, egli promise che sarebbe ritornato a loro come una presenza spirituale. Questa sarebbe stata ancora più viva e vera di quella che era stata la sua presenza materiale. La vita della vite stava per diventare anche la vita dei tralci. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, poiché senza di me voi non potete far nulla.
0: E dopo aver parlato di ciò, Gesù ne fece un soggetto di preghiera. Esso è infatti il pensiero dominante della sua preghiera sacerdotale. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Abbiamo compreso bene il significato delle ultime parole di questa preghiera: io in loro. Queste parole, semplici ma così ricche di significato, esprimono il grande desiderio del Signore Gesù per i suoi, il desiderio cioè di reincarnarsi nei suoi riscattati. Paolo affermò questa meravigliosa verità e l'applicò a se stesso, facendone la trama e l'ordito di tutto il suo ministero di missionario e di predicatore.
1: Cristo vive in me. Per me vivere Cristo costituiva il massimo della sua esperienza personale. Non vi era nulla di più alto per lui. Cristo in voi era il fulcro del suo messaggio alle chiese, la nota dominante delle sue predicazioni e dei suoi insegnamenti, ai quali Dio ha voluto far conoscere la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria. Cristo in voi esprimeva lo scopo di tutto il servizio missionario di Paolo, che non aveva che una meta in ogni suo lavoro, che Cristo fosse formato in ogni credente. Figlioletti miei, per i quali io sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi.
0: Per il cristiano, Cristo è il centro, la circonferenza, tutto. Per questo Paolo poté dire: Cristo è tutto in tutti. Egli è la vita della nostra vita. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete manifestati con Lui in gloria. Cristo è la vera vita per tutti noi. La storia spirituale di ogni credente può essere riassunta in due frasi: voi in me e io in voi. Nel pensiero di Dio, Cristo e il cristiano diventano qualche cosa di talmente unito che, come Cristo è nel cielo e sulla terra, così pure il credente vive nello stesso tempo nel cielo e sulla terra. Cristo nel cielo rappresenta i cristiani, mentre questi sulla terra rendono visibile Cristo. Che cosa straordinaria! Voi ed io siamo la manifestazione terrena di Cristo, affinché in noi ciascuno lo possa contemplare e constati ciò che egli può fare nella vita di un uomo. Ciò significa avere la vita di Cristo in noi in una pienezza tale che i nostri simili, che lo discernono in noi, siano costretti a mettere in lui la fede e l'amore.
1: Ma io potrei sentire ora qualcuno che, dubitando come Toma, dica: finché io non vedrò qualcuno che vive questa vita di Cristo, io non crederò. Orbene, io credo perché ho visto. Per parecchie settimane ho vissuto in una pensione tenuta da una povera donna assai debole e malata alla spina dorsale. Un apparecchio ortopedico l'aiutava a stare ritta. Da 2 anni essa viveva al terzo piano della sua casa, senza mai vedere nulla di più che un pezzetto di cielo azzurro e del quadrato di erba verde della piazzetta sottostante. Ma i suoi occhi splendevano come stelle, e nel suo volto vi era un sorriso che nelle sofferenze fisiche, nell'afflizione, avevano potuto distruggere. E tutto il suo aspetto rifletteva una luce soprannaturale, meravigliosa e divina, la luce di Cristo. Cristo, infatti, era la vita della sua vita.

Cari amiche e cari amici, proseguiamo con la nostra riflessione biblica, ringraziandovi per aver scelto di sintonizzarvi su questa emittente. Spesse volte, quando cerchiamo di testimoniare dell'amore di Dio, scopriamo che le persone sembrano quasi infastidite nell'essere poste a confronto con un argomento che loro hanno completamente rimosso. Perché avviene questo? È difficile dare una risposta razionale, anche perché non possiamo essere nella mente delle persone. Inoltre è possibile che per ciascuno ci sia una motivazione differente. Quello che invece è più evidente è il fatto che molti dicono di non volersi occupare di Dio perché non gli trovano una collocazione. Mi spiego meglio. Quante persone dicono: ma se Dio esistesse davvero, perché avvengono tanti fatti che lasciano perplessi, come calamità, disgrazie, cose di questo genere? In altre parole, si direbbe che la maggioranza delle persone abbia una propria idea di Dio e di quello che deve fare. Se questa idea non corrisponde a quello che hanno pensato, allora concludono che egli non esiste. Bisogna ammettere che è un modo piuttosto ingenuo di pensare. Se Dio è più grande e al di sopra di noi, dovremmo come minimo concedergli di vedere le cose diversamente da noi. In questo caso la vera saggezza starebbe nel cercare di capire le ragioni e le motivazioni del suo agire così diverso dal nostro. In proposito, vorrei ricordare un'affermazione che troviamo nel libro del Deuteronomio, il libro nel quale il grande Mosè fece una ricapitolazione di quello che Dio è e della legge che era stata data al popolo ebraico. Il grande condottiero, dopo aver ricordato che nella storia del popolo ebraico si sarebbero infiltrati degli impostori che avrebbero preteso di parlare nel nome di Dio, ma che loro non avrebbero dovuto seguire né ascoltare, dice una cosa molto singolare. Secondo una logica tutta umana, si sarebbe potuto dire che il Signore doveva assolutamente impedire che si infiltrassero dei falsi profeti, così da evitare qualsiasi deviazione. Invece Mosè ricorda che anche questa espressione di eterodossia poteva essere usata dal Signore per mettere alla prova il suo popolo. Infatti dice: il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Queste parole contengono un concetto molto profondo, quello della necessità di riflettere e di assumere le nostre responsabilità di fronte alle varie proposte che ci assalgono da ogni parte. Questo è vero non solo sul piano religioso, ma anche sul piano civile. Appena accade qualcosa che non va, si cerca di addossare tutte le colpe alle autorità competenti, perché queste non avrebbero preso le misure opportune o perché non avrebbero emanato certe leggi. Si direbbe quasi che si ragiona così per cercare di costituirsi un alibi di fronte al fatto che non si sono esercitate tutte quelle precauzioni che invece avremmo dovuto adottare sul piano personale. Questo ragionamento vale anche sul piano morale e spirituale, per quello che cioè riguarda il discernimento della verità. Per esempio, siamo bombardati da ogni parte da proposte provenienti da religioni diverse, filosofie orientali, strane credenze, per cui di fronte a questo insieme di cose spesso ce ne usciamo dicendo: uno dice una cosa, gli altri ne affermano un'altra, io non capisco più niente, perciò non parlatemi di Dio e di religione. In questa maniera non ci si rende conto che spesse volte tutto questo è permesso dal Signore perché ci sia un approccio serio nei riguardi della verità e non ci si limiti a seguire delle tradizioni. Altre volte il Signore permette che siamo confrontati con questi errori perché Egli vuole mettere alla prova la nostra fede in Lui. Come abbiamo ipotizzato prima, Egli potrebbe facilmente sbarrare la strada ad ogni nuova proposta ingannevole, ma non lo fa. Non ci chiude sotto una campana di vetro per proteggerci da ogni influenza esterna. Di fronte a queste voci diverse, a volte affascinanti, siamo veramente messi alla prova. Che cosa faremo? È a questo punto che noi dobbiamo chiederci se la nostra fede è sicura.
basata su conoscenze ben fondate che hanno la loro radice nella Sacra Scrittura, oppure appena sentiamo qualcosa di diverso cominciamo ad avere dei dubbi e a farci delle domande? Perché riconoscere un solo Dio o considerare giusto solo il nostro modo di adorarlo? La nostra non sarebbe forse presunzione? Non potrebbe darsi che anche in altre religioni e credenze ci sia qualcosa di buono e di positivo? Forse sono delle domande che voi stessi vi state facendo. Che cosa rispondere? Lo diremo dopo lo stacco musicale.

Sempre più spesso sentiamo dire che è necessario evitare ogni forma di integralismo e di assolutismo. Si dice che si deve respingere qualsiasi tentazione manichea ed essere aperti a tutte le istanze. In questo modo non ci si rende conto che la tentazione in agguato è quella del sincretismo, cioè si dovrebbe prendere il buono dove esiste e mettere tutto insieme, anche per non sembrare di idee ristrette, cosa che ai nostri giorni sembra essere il più grande peccato. Ma che cosa dice la Scrittura? Abbiamo già accennato al fatto che a volte il Signore permette certe situazioni perché ci interroghiamo e ci adoperiamo per avere un fondamento sicuro. Un giorno il Signore Gesù Cristo ha detto: «Per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce». Non esistono tante verità e oltre a ciò essa non consiste nell'insieme delle varie proposte religiose, perché, come ha detto Gesù stesso ai suoi discepoli, «Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». La verità non sta nella elaborazione di un certo numero di principi che uomini più o meno colti hanno saputo mettere insieme, ma nella persona stessa del Signore Gesù Cristo. Egli è venuto su questa terra per rivelarci il pensiero e la volontà del Padre Celeste. Noi non possiamo sapere nulla di quello che è vero se non ascoltiamo il Figlio di Dio. Questa è la ragione per cui ha detto: «Chiunque dà la verità ascolta la mia voce». Non possiamo sbagliarci, perché non siamo chiamati ad esaminare una quantità infinita di documenti prima di giungere ad una convinzione. Dobbiamo soltanto ascoltare la voce di Gesù Cristo. Ed Egli ha un messaggio di amore e di salvezza per noi. Egli ha detto: «Venite a me voi tutti, che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Tutti quelli che hanno accolto questo invito ne hanno sperimentato la realtà e la bellezza, e così potete fare anche voi. Ascoltiamo ora la lettura tratta dal Vangelo di Giovanni.

capanna, dice: se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Che cosa vogliono dire queste parole? Devono essere interpretate letteralmente? La lettura del libro degli Atti, come pure delle epistole, non ci permette di pensare che la Chiesa primitiva abbia praticato la lavanda dei piedi. L'unico accenno ad essa l'abbiamo nella prima lettera a Timoteo, quando Paolo, parlando delle vedove, dice che bisogna aiutare quelle che hanno allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi e soccorso gli afflitti. Ma proprio l'inserimento di questo accenno in questo tipo di frase ci fa capire che, più che ad una pratica letterale, si allude ad un'azione di servizio caritatevole nei confronti dei bisognosi. D'altra parte, non si può ignorare che quando Gesù ha compiuto questo gesto non ha voluto fare nulla di simbolico, ma è andato incontro ad una necessità. I discepoli avevano camminato per le strade polverose della campagna ed avevano bisogno della lavanda dei piedi. L'unico problema stava nel fatto che nella casa non c'erano servi per compiere questo servizio. E poiché nessuno dei discepoli si era reso disponibile per farlo, Gesù l'ha fatto. Ed è proprio questo l'insegnamento che egli ha voluto trasmettere. È facile parlare del servizio in astratto, ma quando c'è da servire umilmente, siamo pronti a farlo? Probabilmente quando l'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Filippesi, ci invita ad avere in noi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, pensava a questo avvenimento. Perciò credo che questo insegnamento ha un senso figurativo ben più importante di quello letterale, che finirebbe per essere molto esteriore e superficiale. Quindi è essenziale capire in che modo dobbiamo intendere oggi questo esempio di Gesù. Il lavare i piedi nel rispondere ad un'esigenza fisica ci parla anche di purificazione, della necessità di mettere l'altro a suo agio, di contribuire al suo benessere. E se questo era importante sul piano fisico, lo è ancora di più sul piano spirituale. Perciò tutto questo contiene un richiamo che il Signore indirizza a tutti noi. È facile parlare di buone opere, di solidarietà, di interesse per l'altro, ma siamo pronti ad impegnarci perché il nostro prossimo conosca le benedizioni del Signore, sperimenti il suo amore e la sua salvezza che dona la certezza della vita eterna? Noi possiamo essere i canali che il Signore usa per raggiungere il nostro prossimo. Siamo disposti ad essere usati da Lui

Vi è mai successo di udire senza ascoltare? Succede molto più spesso di quello che pensiamo. Le ragioni possono essere tante. Forse siamo sopra pensiero, oppure stiamo pensando a qualcosa d'altro. E allora il nostro orecchio capta dei suoni, ma non li elabora per noi. In seguito, poi, quando ci viene riferito quello che è stato detto, magari siamo dispiaciuti per la nostra poca attenzione, perché era qualcosa che dopo tutto ci interessava. Ma che cosa dire quando questa disattenzione riguarda la parola di Dio? In questo caso le conseguenze possono essere molto più gravi, perché quello che il Signore ci dice è sempre molto importante. La Bibbia ci riferisce quello che disse un ragazzetto quando si rese conto di essere stato chiamato dal Signore. Parla, perché il tuo servo ascolta. Questo è l'atteggiamento giusto e corretto da tenere nella presenza del Signore, perché nessuna delle sue parole di grazia e d'amore ci sfugga. Preghiamo quindi il Signore perché egli stesso vi dia di ascoltare con attenzione e interesse. A risentirci quindi prossimamente, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti, capitolo 27. Or quando fu determinato che faremmo vela per l'Italia, Paolo e certi altri prigionieri furono consegnati a un centurione per nome Giulio della coorte Augusta, e montati sopra una nave ad rimattina che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica, e il giorno seguente arrivammo a Sidone. E Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. Poi, essendo partiti di là, navigammo sotto Cipro perché i venti erano contrari, e passato il mar di Cilicia e di Pamfilia, arrivammo a Mira di Liscia. E il centurione, trovata quivi una nave alessandrina che faceva vela per l'Italia, ci fece montare su quella. E navigando per molti giorni lentamente, pervenuti a fatica per impedimento del vento di faccia a Cnido, veleggiammo sotto Creta di riscontro a Salmone, e costeggiandola con difficoltà venimmo a un certo luogo detto Bei Porti, vicino al quale era la città di Lassea. Ora, essendo trascorso molto tempo ed essendo la navigazione ormai pericolosa, poiché anche il digiuno era già passato, Paolo li ammonì dicendo loro: «Uomini, io veggo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone». Ma il centurione prestava più fede al pilota e al padron della nave che alle cose dette da Paolo. E siccome quel porto non era dato a svernare, i più furono di parere di partir di là per cercare d'arrivare a Fenice, porto di Creta, che guarda a Libeccio e a Maestro, e di passarvi l'inverno. Essendosi intanto levato un leggero scirocco e credendo essi d'esser venuti a capo del loro proposito, levate le ancore, si misero a costeggiare l'isola di Creta più da presso. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento turbinoso che si chiama Euraquilone, ed essendo la nave portata via e non potendo reggere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva, e passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo avere in nostro potere la scialuppa, e quando l'ebbero tirata su ricorsero ai ripari cingendo la nave di sotto, e temendo di essere gittati sulla Sirti calarono le vele ed erano così portati via. E siccome eravamo fieramente sbattuti dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a far getto del carico, e il terzo giorno con le loro proprie mani buttarono a mare gli arredi della nave. E non apparendo né sole né stelle già da molti giorni, ed essendoci sopra non piccola tempesta, era ormai tolta ogni speranza di scampare. Or dopo che furono stati lungamente senza prender cibo, Paolo si levò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto, non partire da Creta e risparmiar così questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a star di buon cuore, perché non vi sarà perdita della vita da alcun di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo dell'Iddio al quale appartengo e che io servo, m'è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare, ed ecco Iddio ti ha donato tutti coloro che navigano teco. Perciò, o uomini, state di buon cuore, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto, ma dobbiamo essere gettati sopra un'isola». E la 14ª notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico verso la mezzanotte, i marinai sospettavano d'essere vicini a terra, e calato lo scandaglio trovarono 20 braccia. Poi, passati un po' più oltre e scandagliato di nuovo, trovarono 15 braccia. Temendo allora di percuotere in luoghi scogliosi, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando ansiosamente che facesse giorno. Ora, cercando i marinai di fuggire dalla nave e avendo calato la scialuppa in mare col pretesto di voler calare le ancore dalla prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non restano nella nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi alla scialuppa e la lasciarono cadere. E mentre si aspettava che facesse giorno, Paolo esortava tutti a prender cibo dicendo: «Oggi sono 14 giorni che voi state aspettando sempre digiuni senza prender nulla. Perciò io vi esorto a prender cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché non perirà neppure un capello dal capo d'alcun di voi». Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi rottolo cominciò a mangiare. E tutti, fatto animo, presero anch'essi del cibo. Ora eravamo sulla nave fra tutti 276 persone, e saziati che furono, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando fu giorno, non riconoscevano il paese, ma scorsero una certa baia che aveva una spiaggia e deliberarono se fosse loro possibile di spingervi la nave, e staccate le ancore le lasciammo andare in mare. Sciolsero al tempo stesso i legami dei timoni e, alzato l'artimone al vento, traevamo al lido. Ma essendo incorsi in un luogo che aveva il mare da ambo i lati, vi fecero arenare la nave, e mentre la prua incagliata rimaneva immobile, la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora il parere dei soldati era d'uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvar Paolo, li distolse da quel proposito e comandò che quelli che sapevano nuotare si gettassero in mare per andarsene primi a terra, e gli altri vi arrivassero, chi sopra tavole e chi sopra altri pezzi della nave, e così avvenne che tutti giunsero salvi a terra.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Purezza di forme, bellezza delle proporzioni, armonia di linee, perfetti chiaroscuri vellutati. È così che potremmo descrivere quei corpi meravigliosi che ci hanno abituati a vedere riprodotti sulle pagine patinate delle varie riviste che vediamo un po' dappertutto. Ecco, la TV poi ce li offre ancora più vivi e veri che mai. Ecco, sono questi i divi, o meglio i dii del XXI secolo. Ad essere come loro infatti molti aspirano, ed è così che il nostro corpo è diventato il nostro nuovo Dio, non il solo ovviamente. Quindi interventi di chirurgia plastica, creme di tutti i tipi e per tutti i gusti, centri fitness, palestre, cosmetici e chi più ne ha più ne metta. Un giro d'affari di milioni di euro, e tutto questo per restare sempre giovani. Qualcuno si è chiesto se questo non voglia anche dire voler vivere in un mondo di finzione, tutto sommato, un mondo che poi spinge a vivere senza regole, senza fare delle scelte mature e precise. Ecco, di questo e altro parleremo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti, restate con me. Intanto quello che già stiamo ascoltando in sottofondo è Phil Keaggy, Be in Time. Noi ci risentiamo subito dopo la canzone.
5: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

Questa canzone che vi ho appena fatto ascoltare dalla voce di Phil Keaggy si intitolava Be in Time, cioè Sì in Tempo. Potrebbe essere una buona premessa a quanto andremo a dire, oppure anche una degna conclusione, quindi prendetela un pochino come più vi piace. Ecco, le parole, alcune parole dicevano: la vita al meglio è brevissima, come la caduta della foglia e la legatura del covone, perciò sii in tempo. I giorni fuggenti stanno narrando velocemente che il dado presto sarà tratto e si supererà la riga fatale, quindi sii in tempo. Anche i fiori più belli presto appassiranno, la bellezza e la giovinezza passeranno e non ti rimane molto tempo, mentre lo Spirito di Dio ti dice di venire. Signore, voglio vivere per te, voglio darti tutto quello che posso. Aiutami, Gesù, a sfruttare al meglio il mio tempo e aiutami a essere in tempo. Ecco, queste le parole di Be in Time. Allora, proviamo ad entrarci un pochino nell'argomento del programma di oggi. Chi sperava che la ragione, la ratio, mantenesse l'egemonia incontrastata contro il mondo fisico fino alla fine del prossimo secolo, ecco, sicuramente ne sarà deluso. Non che l'impero del pensiero abbia prodotto solo risultati scadenti, infatti grazie alla sua supremazia l'umanità ha fatto passi molto significativi in questi ultimi anni nella tecnologia, nella scoperta della scienza, nella medicina. Ecco, ma non sempre necessariamente è proceduta in senso positivo. Infatti, dopo essersi illusa di essere l'unica fonte di verità, è rimasta senza delle vere e proprie risposte alle sue domande. Anzi, potremmo dire che ha lasciato ciascuno con la libertà di non sapere dove andare a cercare una risposta che non sia quella che sia già in se stessi. L'uomo quindi non ha più speranza, vive nella disperazione più completa senza risposte e senza neppure farsi delle precise domande. Il pensiero attuale vieta di basarsi su delle verità obiettive al di fuori di noi, a cui fare riferimento per scoprire un orientamento, una direzione. La verità, si dice, non esiste. Quella che vale è la mia verità. E la tua vale ovviamente quanto la mia. Ecco, allora cosa mi resta? In che cosa posso continuare a sperare? Ecco, volere o no, ho bisogno di un Dio, ma per fortuna l'ho trovato. E poi funziona meravigliosamente. Posso toccarlo, aggiustarlo, disegnarlo, irrobustirlo, renderlo più snello, migliorarlo, modificarlo a mio piacimento e così via. C'è la chirurgia estetica, ci sono i prodotti per imbellirlo, posso praticare il culturismo per fortificarlo e tutto quello che ovviamente mi è necessario. Posso anche colorarlo, renderlo esteriormente migliore.

0: Sì, voglio che il mio corpo sia guardato da tutti, voglio che diventi il mio biglietto da visita e anche il quartier generale di tutte le mie esperienze. Voglio che tutto passi per lui, da lui e per mezzo di lui e verso di lui. Voglio che il corpo sia tutto ciò per cui io vivo. Lui è il mio nuovo Dio. Perché non ci avevo pensato prima? Ho rischiato di perdere anni preziosi pensando a cosa dover credere, in cosa sperare, ma certo, a nient'altro che al mio corpo. Ci sono grandi imprese da realizzare davanti a me. Internet mi aiuterà a diffondere la mia immagine. Tutti mi dovranno guardare, dovranno desiderarmi. I tatuaggi, il piercing, la palestra, le case di moda, gli operatori del settore alimentare e farmaceutico e quelli del settore tricologico e plastico dovranno inginocchiarsi davanti a me e riconoscere che io sono il nuovo Dio. Il Dio di loro e il Dio di me.
1: Quando mi guardo allo specchio, io mi dico: sono troppo bello. I miei capelli lucenti e neri. La gente mi chiede quando mi vede:
2: scusa, ma sono proprio belli.
1: E con i miei occhi molto grandi. Ebbene sì, signori, sono un Don Giovanni. Le mie gambe lunghe e snelle. Oh sì sì sì, sono proprio belle. Ho un petto da gorilla. E poi guarda un po' il mio dente sinistro, quanto brilla. E poi mi dicono che ballo bene. Ma secondo voi se Sharon Stone mi vede, sviene? Ho 20 anni e sono felice. Ho tante donne e una moto.

sono problemi, nemmeno uno. Già è proprio così, non osa nessuno. Io mangio cornflakes,

troppo togo. Non finisco mai di stupirmi. Poi un amico, si chiama Bruno, mi parla sempre, ma sempre, di un certo Gesù. Mi dice che è importante, più di quella tipa bionda che mi piace, che abita in fondo in via Dante. E poi mi parla del paradiso, dice che se ci vuole andare devo credere in Gesù, se no vado all'inferno. Io non ci credo, ma sono contento. Io non ho bisogno di nessuno.

0: La vecchiaia è una disfatta, diceva qualcuno. L'ordine del nuovo capo incontrastato, cioè il corpo, è che bisogna proibirsi di diventare vecchi. Ma possiamo chiederci perché? Perché il corpo è ormai diventato l'ultimo baluardo di uomini con una fievole speranza. È tutto quello che è rimasto su cui puntare le nostre ultime risorse. Invecchiare è dare la prova vivente dello scivolamento inesorabile verso la resa dei conti che avverrà proprio al momento della morte del nostro corpo. Ecco, tutto questo è il frutto terribile di una mancata comprensione, cioè l'avere confuso mostruosamente questo meraviglioso complesso di organi, che è appunto il nostro corpo, collegati assieme magistralmente dal Creatore, con quella che esso racchiude, cioè la parte più preziosa, anche se immateriale, dimenticata, la nostra anima. Ecco, il nostro artefice non è affatto confuso, a differenza di noi, su quale parte di noi viva eternamente. Un uomo tanti anni fa fece lo stesso errore dicendo: dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Questo riportato nel Vangelo di Luca. Ecco, a che cosa servirà tutto quello che tu e io avremo fatto per il corpo se poi abbiamo scambiato l'ordine delle priorità?
1: Oh mio Dio, ma dove mi trovo? Quel tipo mi è venuto addosso, mi ha distrutto la moto. Ma dove mi trovo? Io questo posto non lo conosco. No, no. Un dubbio mi è sorto. Ma non è che sono morto?
2: Sì.

0: sapevo, ecco, lo sapevo. Aveva ragione Bruno.
1: E non ditemi che non era realistica la canzone che abbiamo appena ascoltato. Basta infatti leggere un giornale, sentire o vedere un notiziario e ci rendiamo conto che fatti come quello di cui cantava Giuseppe Cascu accadono tutti i giorni. Aveva ragione Bruno, il brano che abbiamo appena sentito. Dicevo in apertura di programma che questo volere vivere da eterni giovani non vuole forse dire tutto sommato anche un voler vivere senza regole, senza imporsi di fare delle scelte mature e precise per la vita di oggi. Ecco, anche a questo interrogativo potremmo dire risponderemo fra poco. Adesso ancora un momento di musica. Lei è Pam Tham, il brano si intitola Life is hard, God is good. La vita è difficile, Dio è buono.

Le parole di questa bella canzone di Pam Tham dicevano: giri la chiave, poi ti chiudi la porta alle spalle, fai cadere le borse a terra, cerchi la luce, ma dentro di te ci sono le tenebre e non ce la fai più, perché la vita a volte ti succhia tutte le forze e a volte riesci a stento a vivere. La vita è difficile, il mondo è freddo, passiamo in un baleno dalla giovinezza alla vecchiaia, ma ogni lacrima che cade è sempre capita. Sì, la vita è difficile, ma Dio è buono. Ecco, queste alcune parole dell'ultima canzone che vi ho proposto. Ecco, ho dimenticato di dirvi, ma rimedio subito, che le considerazioni di quest'oggi le traggo da due articoli. Il primo apparso sul mensile Punti Fermi a firma di Lucio Stanisci, il secondo dal mensile La Voce del Vangelo a firma di Guglielmo Stendrich. Ecco, una volta si diceva ai ragazzi e perfino ai bambini di comportarsi da grandi, di fare gli uomini. Adesso invece sono gli uomini di 50 anni che invece si salutano con ciao ragazzi. Una rivista nazionale aveva titolato qualche tempo fa un articolo in questo modo: la civiltà degli eterni adolescenti, dilaga l'incapacità di diventare adulti. Ecco, come ho già detto, sia gli uomini che le donne, se lo possono permettere, ricorrono molto spesso ad ogni tipo di interventi chirurgici per migliorare il proprio aspetto, quindi tutto sommato per cercare di restare giovani. E chi non se lo può permettere si fida di creme lifting e antirughe che promettono quello che non potranno mai veramente dare. Ecco, ma lasciamo perdere, qualcuno potrebbe dire: tutti non possono fare quello che vogliono, non possono vestirsi come credono, agire come gli pare. Ecco, certamente sì, non soltanto lo possono fare, ma lo fanno anche. C'è ad esempio chi ama farsi vedere in giro circondato da fidanzate, fra virgolette, che lo potrebbero chiamare papà, casomai lui è una persona di una cinquantina d'anni, ma che cosa c'è di male? Potremmo dire c'è di male che facendo il giovanotto poi non si prenderà mai la responsabilità di fare seriamente delle cose serie. Quanti poi attori, attrici, giocatori di calcio, politici e imprenditori dai 25 ai 50 anni passano da un fidanzato o a una fidanzata all'altra perché non hanno né l'intenzione né la maturità emotiva e caratteriale per prendere una decisione seria e matura. L'idea di accettare responsabilità, di impegnarsi come persone mature, non passa loro neppure per la testa. Si dice che padri e figli, madri e figlie leggano gli stessi libri, scelgono gli stessi film, vestono allo stesso modo e cercano gli stessi flirt. E così non solo manca un esempio valido per i giovani, ma si tramanda l'idea che fare sul serio, impegnarsi in qualche cosa in cui veramente si creda, sia un po' da stolti. In un mondo in cui tutto è apparenza, la maturità è un controsenso. Pierpaolo Pasolini scriveva che il consumatore deve essere un uomo leggero, infantile, volubile, giocherellone e credulo. Ma non è fuori posto fare notare che la Bibbia indica sempre la maturità come il naturale punto d'arrivo di ogni essere umano e anche come la meta a cui puntare. L'uomo nel piano di Dio non è inteso come un eterno ragazzo oppure un adolescente. Un noto autore inglese, Oden, ha scritto: maturare significa sapere quello che si vuole e prepararsi a pagare il prezzo che questo richiede. Ecco, è importante quello che ha detto. Maturare significa allora riconoscere quali siano i veri valori della vita, per cosa vale veramente la pena sacrificarsi e di conseguenza cosa potrà dare all'uomo il vero senso della vita, le vere soddisfazioni.
credere che la felicità massima di cui l'essere umano è capace sia ballare fino oltre i limiti fisici normali, sostenuti casomai da sostanze pericolose, oppure passare da un compagno o una compagna all'altra, cercare sempre nuovi stimoli, piaceri e sport estremi, oppure, come si diceva prima, crearsi questi nuovi di come la cura proprio estrema del proprio corpo. Ecco, vuol dire non solo mancare il bersaglio, ma spegnersi piano piano nella nullità. L'Apostolo Paolo ha trovato questo tipo di immaturità e ricerca dello spettacolare nella vita religiosa dei Corinzi, che anche loro desideravano parlare prodigiosamente in lingue sconosciute oppure fare miracoli. Paolo scrisse infatti loro: «Siate pure bambini quanto a malizia, ma quanto al ragionare siate uomini compiuti». Quando ero bambino, scrive ancora, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ecco, l'immaturità, il rifiuto di applicare una giusta disciplina alla propria esistenza per raggiungere le mete più importanti della vita è lo spirito di quest'epoca, dell'epoca in cui viviamo. Ed è facile che anche i giovani credenti o quelli più anziani anche cerchino di evitare di prendere sul serio quello che la Bibbia insegna riguardo alle scelte da fare, agli impegni da prendere, alle battaglie da accettare e alla maturità spirituale da raggiungere. Ecco, questo, anche questo, spinge anche noi che vi parliamo da questi microfoni a cercare di darvi quelle informazioni, quelle notizie che possono in qualche modo aiutare anche il credente sincero a non rimanere un bambino, a non restare disimpegnato.

E siamo così in chiusura del programma di oggi. Allora, riassumendo, che cosa abbiamo detto? Beh, tutto sommato abbiamo detto che la vita è una cosa certa e brevissima, anche i fiori più belli presto appassiranno, la bellezza e la giovinezza anche, quindi non rimane molto tempo e come sempre vale la pena di pensarci, ma pensarci per tempo. L'uomo ha bisogno di fare delle scelte precise, mature, responsabili. L'eterna giovinezza, amici, è un sogno per quanto ci si sforzi di raggiungere. Ecco, l'eternità invece non è un sogno e le scelte di oggi condizioneranno il modo in cui la vivremo. Ecco, voi cosa ne pensate? E allora non mi resta che ringraziarvi per il momento, per avermi fatto compagnia anche in questo programma. Vi invito a restare ancora con noi ci risentiamo presto e per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero.

cari che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Dal Vangelo di Giovanni iniziamo a leggere dal capitolo 11 i primi quattro versetti. Prego, Patrizia.

C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle, dunque, mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami, è malato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato».

0: delle molte guarigioni compiute da Gesù durante il suo ministero terreno, l'Evangelista Giovanni ne cita solo alcune, soffermandosi sulle conseguenze di quei miracoli e sulle reazioni dei giudei. La resurrezione di Lazzaro è sicuramente il maggiore miracolo compiuto dal Signore ed è una dimostrazione evidente dell'irruzione della vita nel dominio della morte. Gesù si trovava in Betania o Betabara in Perea, oltre il fiume Giordano, quando ricevette il messaggio di Marta e Maria, due sorelle che gli erano molto care, che lo avevano ospitato e che lo volevano informare intorno alla salute del loro fratello Lazzaro, che in quel momento si trovava molto ammalato. Gesù rispose, e probabilmente il messo riferì queste parole alle due sorelle, che quella malattia era per la gloria di Dio e non avrebbe condotto alla morte. Egli già sapeva cosa avrebbe fatto, quali sarebbero stati gli avvenimenti e come Dio avrebbe glorificato il Figlio attraverso quella circostanza avversa e sofferta. Credo che nessuno possa sempre spiegare il motivo di certe circostanze della vita. Il perché della sofferenza è quasi sempre nascosto. E questo fatto può essere causa di turbamento, di perplessità in chi viene colpito, aggravandone il dolore. Ma Dio non è sprovveduto come noi. Egli è colui che non solo conosce tutto, ma che determina tutto. Ogni circostanza della nostra vita, ogni situazione in cui veniamo a trovarci, sono voluti da Lui. Quella malattia che faceva soffrire Lazzaro e che lo condusse alla morte non era la punizione di un peccato, non era un mezzo per migliorare, per formare il carattere, per piegare l'orgoglio o l'ostinazione. Non era sopraggiunta per insegnare ad un uomo la sua naturale precarietà, provvisorietà, e non era neppure per fare sperimentare il peso della sofferenza e della morte. Questi sono tutti possibili motivi per cui il Signore può metterci alla prova. Cose in cui in certi casi abbiamo assolutamente bisogno per farci vivere la realtà della vita. Ma quella malattia era semplicemente perché la gloria di Dio potesse manifestarsi attraverso la persona del Figlio. Era praticamente la stessa motivazione del male che aveva colpito il cieco dalla nascita. Dio è l'assoluto sovrano che può determinare ogni cosa, anche quelle che noi riteniamo negative, per raggiungere i suoi fini e manifestare le sue opere. Non siamo in grado di sondare il pensiero di Dio. Questo rimane nascosto, misterioso. Ma rallegriamoci anche per le sofferenze, se possiamo contribuire con la nostra ubbidienza, con la nostra sottomissione e adesione al piano di Dio, alla gloria del nostro Signore e Salvatore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetto 26.
6: Molti di noi hanno imparato presto nella vita che il proprio valore bisogna guadagnarselo. Alcuni se lo sono guadagnati facendo divertire la gente, altri prendendosi cura del prossimo in generale. Per altri ancora è occorso guadagnarselo raggiungendo un successo di una qualche sorta. Ma spesso non si riesce a divertire abbastanza, a curarsi abbastanza degli altri o a raggiungere livelli abbastanza alti per soddisfare il nostro bisogno dell'altrui apprezzamento. Per quanto ci costringiamo a tentare e a ritentare, non riusciamo a sentire che gli altri ci apprezzino. Abbiamo raggiunto solo dei surrogati che non riescono a soddisfare il desiderio più profondo del nostro cuore. Inoltre corriamo il rischio di diventarne schiavi perché temiamo che il senso di valore da esso offerto sia la nostra sola speranza per raggiungere la pace. Il forte desiderio di sentirci apprezzati è un bisogno umano fondamentale. È la necessità che altri ci ascoltino, ci vedano, godano per la nostra presenza e ci amino, non per quello che facciamo, ma perché siamo noi. È una necessità che nessuna mole di apprezzamento altrui può soddisfare. Abbiamo bisogno di sapere che abbiamo valore semplicemente perché esistiamo. Ma questa specie di valore non è tale da poter essere guadagnata, deve essere ricevuta come un dono. E Gesù dice: tu vali, vali per il semplice fatto che sei, che esisti. Gli uccelli del cielo sono creature di Dio. Egli li vede e ha cura di loro. Li ha fatti e gode della loro esistenza. Hanno valore. Tu pure sei creazione di Dio, fatto da Lui e a Lui ben noto. Egli ti vede e ha cura di te. Ti ha fatto e si rallegra perché tu esisti. Per Lui hai un grande valore. Con il crescere della consapevolezza che il nostro vero valore è un dono già elargitoci da Dio, possiamo cominciare a lasciare andare la forte presa che abbiamo finora esercitata sui surrogati strategici messi in atto per guadagnarci un valore.
5: Padre, tu sai quanto io sia diventato schiavo del desiderio di guadagnare il senso del mio valore, ma non sembra mai che quanto faccio sia abbastanza. Grazie Dio Creatore perché dai valore agli uccelli del cielo. Grazie Dio Creatore perché dai valore a me. Aiutami a ricevere da te questo buon dono. Aiutami a vedermi un essere che per te vale.
4: Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

amici ascoltatori, grazie per la vostra sintonia. Qui Eros Bacocina, che ha per voi una buona notizia, e di buone novelle, di buone notizie ce ne sono davvero poche in questi giorni. I giornali, la radio, la televisione non ci danno altro che resoconti di raccapriccianti delitti, di sommosse, di corruzione, di abusi. Pure noi abbiamo per voi una gran buona notizia. Amici, Dio esiste, è presente, vi vede, vi ama, è interessato in voi e vuole intervenire nella vostra vita, vuole cambiare la vostra vita. E infatti sta preparando un posto per voi, ed è di questo che noi vogliamo parlarvi oggi. Non vorreste ascoltarci? Ma intanto, tanto per preparare il nostro cuore, per preparare la nostra mente sulle cose di Dio, eccovi qua un inno che ci parla dell'amore di Dio.

giorno due amici decisero di fare uno scherzo. Uno andò presso l'angolo di una strada affollata e si mise a guardare intensamente in su fra i palazzi e il cielo. Altri che passavano di lì lo videro e si misero pure loro a guardare in su. Quando ecco l'altro suo amico che si avvicina e comincia anche lui a guardare, e poi, avvicinatosi all'altro, dice: «Oh, ma perbacco, lo vedo bene, ma guarda, ma questo è incredibile!» E gli altri, che non vedevano nulla, domandano: «Che? Di che si tratta? Cosa c'è?» Allora quello si avvicinò a uno che gli era proprio vicino e sussurrò alcune parole incomprensibili nel suo orecchio, mettendosi poi il dito sul naso in atto di silenzio. L'altro, che non aveva capito niente, disse: come, cosa avete detto?» E gli fu imposto silenzio. «Ma che fate? Silenzio, per carità, ma cosa volete fare?» E allora quello stette zitto e continuò a guardare in su. La gente pure guardava, ed un tratto ecco che chi vedeva una cosa, chi ne vedeva un'altra, chi notava qualche cosa in cielo, un altro, una persona che si affacciava su dal tetto, qualche altro che dalle finestre degli ultimi piani vedeva gente che faceva dei versi orribili, e così tutti vedevano qualche cosa. Sì, amici, è facile essere convinti da quello che ci dicono gli altri, e d'altra parte è pure facile non vedere le cose che sono palesi, come l'esistenza di Dio, come l'eventualità della nostra morte e l'inevitabile incontro col Creatore. O non ci mettiamo dalla parte di quelli che vedano tutto, e neppure non ci mettiamo dalla parte di quelli che non vogliono vedere niente, che non vogliono prepararsi per questo incontro. Amici, io spero che voi non siate fra la maggioranza credulona o fra la maggioranza indifferente, ma che vogliate essere fra quelli che vi volete accertare da per voi stessi di quello che Dio richiede da voi, che vogliate investigare la sua parola e che vogliate essere guidati da essa, di modo che potete conseguirla e trovare il vostro sommo bene.

Ed ora per la nostra edificazione e maestramento vogliamo aprire la Sacra Scrittura all'ultimo libro, cioè all'Apocalisse, e qui nell'ultimo capitolo, al 22esimo, leggere i primi 8 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della Santa Parola di Dio. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello, e in mezzo alla piazza della città e ad ambo lati del fiume stava l'albero della vita che dà 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servitori gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome. E non ci sarà più notte ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Possa il Signore essere benedetto e lodato per questa santa speranza e possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Continuando a meditare sul tema che ci siamo proposti e trovato nelle promesse di Gesù, noi anche oggi vogliamo continuare ad indagare le sacre scritture per conoscere le cose che sono nel posto che Gesù è andato a preparare per noi e nel quale noi, per mezzo esclusivo della sua grazia, un giorno per sempre abiteremo. Certo, questa meditazione dovrebbe essere di grande conforto e procurare grande gioia ad ognuno di noi che aspettiamo il benedetto momento della sua chiamata, e dovrebbe essere pure di stimolo e di esortazione a tutti coloro che ancora non hanno in se stessi ferma questa convinzione di salvezza in peritura che lo Spirito Santo dà a tutti coloro che in fede si rimettono in Cristo. E prima che diciamo altro, permettetemi di intromettere qui un'esortazione ed un invito personale. Se voi, amici, non siete ancora sicuri della vostra salvezza, se vorreste esserlo, se vorreste divenire ubbidienti in tutte le cose che Gesù ci dice di fare nella sua santa parola, noi vi esortiamo a scriverci e senza esitazione, e così che noi potremo corrispondere su voi con queste cose. Dunque, nelle precedenti trasmissioni abbiamo visto la città santa, la Gerusalemme celeste, abbiamo visto come colà non c'è bisogno di luce perché l'Agnello è la sua luce, abbiamo visto che non ci sarà alcun tempio perché Dio abiterà fra la gente, congetturammo che non ci saranno neppure monumenti o biblioteche perché ogni anima redenta colà sarà un libro parlante che narrerà le gesta e l'amore dell'Agnello. Oggi, continuando, troviamo che in paradiso c'è però qualche altra cosa. C'è il fiume della vita. Non un fiume che separa, che serve da barriera, ma il fiume della vita. E se noi vogliamo prendere spunto dalle cose della vita, come spesso faceva Gesù per insegnare verità eterne, noi esamineremo le nostre città per meglio capire la città celeste. Ed ecco che ci accorgiamo subito che le più antiche città, quelle che prosperarono, tutte sorsero presso il corso di un fiume. Roma, Torino, Milano, Firenze, Pisa, Parigi, Londra, Mosca, tutte. Potremmo continuare per un bel pezzo a nominare città che sono ai lati di fiumi. E vedete, esse furono costruite quivi perché il fiume dava accesso alla necessaria acqua di cui gli abitanti avevano bisogno per dissetarsi, per purificamento e per dar loro vita, sia per la pesca di pesci come sotto l'aspetto di irrigazione, permettendo in tale maniera la crescita di vegetali. Il fiume serviva inoltre come mezzo di trasporto con l'interno e in molti casi pure serviva come mezzo di difesa. Ora, nella città celeste noi pure troviamo l'esistenza di un fiume. Esso scaturisce ai piedi del trono di Dio e si sdipana giù per tutta la città finché giunge nel mezzo della piazza dove annaffia l'albero della vita. La sua presenza colà, come
di ogni altra cosa è simbolica e rappresenta dai fatti che sono stati per l'umanità di singolare importanza, alcuni dei quali noi vogliamo ora brevemente esaminare. Per prima cosa abbiamo visto che il fiume proviene dal trono di Dio, e questo ci ricorda che tutte le cose provengono da Dio, che ogni cosa fatta è stata fatta per mezzo di Lui e che noi dobbiamo dipendere da Lui per tutto, anche per le cose più elementari e necessarie che noi possiamo pensare, come l'acqua da bere e l'aria per respirare. Poi abbiamo notato che un fiume porta con sé l'acqua che dà purificazione, vita e nutrimento, che fa crescere e rinverdire tutto ciò che è toccato da esso. E amici, questo è pure vero spiritualmente parlando. E il fiume della vita ci ricorda che come gli uomini per la loro vita naturale trovano conveniente costruire le loro città intorno a un fiume, così pure conviene che per la vita spirituale, per il vantaggio e la crescita dell'anima nostra, che noi tutti costruiamo la nostra vita intorno a Gesù, che è la fonte dell'acqua viva. Egli ci dà l'acqua che disseta, che soddisfa dalle irrequietezze e che molesta l'anima nostra. Egli ci fa rinverdire, ci fa rinascere di nuovo, egli ci nutrisce, ci fa crescere spiritualmente nella sua statura. Vedete, cari amici, quello che noi davvero abbiamo bisogno non è di più religione, né di più intermediari, né di più clero, né di chiese più grandi. Infatti il fiume della vita è qui rappresentativo solo di una cosa, del Signore Gesù e del modo che Lui, dopo averci salvato, ci nutrisce e ci disseta, ed è il mezzo, la via, che ci porta su al Padre Celeste. Perché vedete, amici, come i fiumi sono eccellenti mezzi di trasporto per gli uomini, questo è pure vero spiritualmente.

su, bisogna che vada controcorrente, e questo costa assai fatica perché è duro andare controcorrente. Ci sono ostacoli, ci sono sbalzi da superare, e il fiume più che va in su e più diventa ripido, stretto, tortuoso. E amici, così è la vita cristiana. Oh, tutto il mondo va in giù con la corrente, si lascia cullare dal dondolio dell'onda, si lascia portare giù alla deriva, e Dio ha fornito all'uomo di intelligenza, di salute, di agi, di tempo affinché si adoperi con tutti questi mezzi per ricercare lui e cercare la fonte di ogni suo bene, e di andare verso in su, verso la purezza, verso la freschezza, verso le cime, dove sa che sorge la sorgente della sua vita, dove può trovare una comunione col Creatore. E invece cosa fa l'uomo? Oh, usa questi mezzi per precipitarsi più velocemente verso il baratro, dove poi troverà spaventevole condanna e distruzione. Oh, come triste assistere queste tragedie, vedere gente che ha tempo, che ha mezzi, che può far tante cose nel mondo, e invece di ricercare Dio, ecco che si rovinano andando dietro alle cose della vita. Invece di ricercare Dio per aprire la sua santa parola, per apprendere la sua volontà, per navigare controcorrente, piano piano, a passo lento, ma sicuramente avvicinandosi sempre di più verso di lui, oh, non lo fanno. Non lo fanno perché le vie del mondo sono più facili. Oh, amici, sì, è vero, la vita cristiana è dura e il cammino è difficile, ma fu inteso di essere così. Mai Gesù ci ha offerto qualche cosa di facile, mai la cristianità dovrebbe essere rappresentata come una religione facile fatta solo di poche cerimonie limitate all'obbedienza di un catechismo. Se così fosse, tale religione non varrebbe nulla, non varrebbe la pena di essere seguita. La cristianità è invece, oh amici, una corsa controcorrente. Il mondo va in un modo e noi dobbiamo andare nell'altro. Il ravvedimento, che è il primo ingrediente della salvezza, vuol dire esattamente questo. Se noi ci accorgiamo che stiamo andando verso il basso, che stiamo correndo assieme alla maggioranza e stiamo camminando col mondo, ecco che noi dobbiamo fermarci e cambiare direzione, dobbiamo convertirci, far dietro fronte, e mentre tutti ricercano le cose di questa vita, noi dobbiamo metterci alla ricerca di Dio. Amici, in che direzione state voi andando ora? Avete ancora trovato il fiume della vita? Lo state percorrendo nella direzione giusta? E questo ci porta a un'altra considerazione. In America, in ogni luogo denso di foreste, è impartito il basilare insegnamento che se uno si smarrisce in una foresta o nella giungla, la cosa da fare è di cercare subito per dell'acqua, anche se si tratta di un piccolo rigagnolo, di un piccolo ruscello, e trovatolo, la cosa da fare è di mettersi a seguire questo, essendo la teoria che tutti i rigagnoli, tutti i ruscelli sboccano prima o poi in altri ruscelli, e questa a sua volta in fiumi, e il fiume porta eventualmente fuori della foresta. Sì, amici, il fiume porta alla salvezza, porta i perduti al Signore Gesù, fa la stessa cosa. Egli, se noi lo seguiamo, ci porta fuori dalla buia foresta della vita in cui noi vaghiamo smarriti, e ci porta al Padre e alla salvezza. Oh, amici, se voi siete stanchi di vagare per la selva oscura del cammin di vostra vita, non ricercate salvezza nel colle del diritto, della virtù, non ricercate salvezza nell'umano ragionamento, non ricercate salvezza nelle vostre opere, in questa chiesa o nell'altra chiesa, nelle dottrine degli uomini, ma cercate un rigagnolo di acqua viva che scorre verso Cristo, e poi seguitelo. E vedete, amici in ascolto, il nostro scopo, l'unica ragione dell'esistenza di queste trasmissioni è proprio questa. Noi vogliamo essere questi rigagnoli, noi vogliamo qui appositamente essere

in cerca di chi davvero si sente perduto, di chi davvero ricerca salvezza, per indicargli la via verso il fiume della vita, per indicargli la via verso la sorgente dell'acqua viva che è Cristo Gesù. Oh, quanti ne vediamo vagare perduti nelle cose della vita, quanti ne vediamo andare dietro a mille cose senza mai ricercare quella via che è l'unica che mena salvezza. Oh, come noi vorremmo essere usati, come bramiamo il privilegio di darvi il lieto annuncio, la buona novella che Cristo è qui, che vi cerca, che vi ama, che vuole salvarvi, che vuole darvi una nuova vita. Oh, amici, non vorreste voi cercare la santa città, non vorreste incamminarvi verso la benedetta sponda del fiume cristallino? E infine diamo un'occhiata alla nostra vita. Se diciamo di aver conosciuto il Signore, se ci chiamiamo cristiani, siamo noi davvero come piccoli rigagnoli, ruscelli che dal gran fiume si spargono e si infiltrano ovunque per essere in ogni dove una vera via verso l'acqua della vita? Siamo noi una testimonianza, un modo di raggiungere il fiume dalla sponda celeste? Ci vede così la gente? Ebbene, Gesù disse che lui era la fonte dell'acqua viva e chiunque va a lui, fiumi d'acqua sgorgeranno dal loro seno, fiumi che appunto porteranno anime a lui. Siamo noi come tali? E se non lo siamo, amici, riesaminiamo la nostra posizione davanti a Dio, davanti a Gesù, nel descriverci il posto che ci sta preparando e ci dà illustrazioni ed esempi affinché noi ci facciamo certi di essere ammessi, affinché noi possiamo essere degni di tale privilegio, affinché noi ci prepariamo, affinché conosciamo la sua volontà e la mettiamo in pratica nella nostra vita. Sulle rive di quel fiume noi saremo uno di questi giorni, noi ci troveremo là per la sua grazia. Voglia il Signore che in quel giorno benedetto noi possiamo trovare molti e molti di voi che, avendo creduto, vi siete voluti arrendere al Signore Gesù, vi siete uniti alla sua Chiesa, all'Assemblea dei Salvati, al numero di coloro che hanno posto ogni loro speranza di salvezza nel suo sangue purificatore. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi nostri cari che ci hanno seguito in questo messaggio. Oh Signore, fa che abbiano sentito non la nostra parola che non vale niente, ma che abbiano sentito la voce del tuo Spirito Santo e che li abbia spinti a ricercare la salvezza che è in Cristo Gesù, che li abbia spinti a desiderare soprattutto la tua presenza, la tua comunione, la tua salvezza, di modo che possano assicurarsi di essere con te per tutto il tempo e per tutta l'eternità. Questo te lo chiediamo per la loro salvezza e per la gloria e l'onore del nostro Salvatore, il Signor Gesù Cristo. Amen.

Il mio Signore è fonte d'amore, per grazia e mi salvò, i miei peccati egli ha lavati col sangue che versò. Sì, amici, Gesù è una fonte, Gesù è come un fiume che travolge via tutti i nostri peccati, esso ci lava, ci purifica da essi. E poi ecco che notiamo qui che il fiume della vita, che è descritto aventi acque purissime e cristalline. Questo dimostra che in Cristo i nostri peccati sono completamente scomparsi. Lui li prende, li purifica e li fa scomparire per sempre. O non vorreste anche voi che i vostri peccati fossero per sempre cancellati? Ebbene, il fiume della vita vi attende, è Gesù. Andate a Lui, mostratevi a Lui, portate a Lui i vostri peccati, e se fossero come lo scarlatto, diverranno bianchi come la lana. Cari amici, siamo al termine di questa nostra trasmissione, nostra speranza che vi sia stata di edificazione. Se c'è qualche domanda che volete rivolgervi, se qualche commento che avete per noi, scriveteci, noi saremo ben lieti e contenti di rispondere a qualsiasi vostra domanda, di darvi maggiori informazioni su qualsiasi punto di queste nostre trasmissioni. Ed ora qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora le benedizioni di Cristo su di voi e sulle vostre famiglie.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Eccomi, eccomi, eccomi. Pensavi fossi sparito, magari pensavi che non fossi arrivato in tempo. Ti sarebbe piaciuto, eh? E invece no, eccomi qui, come sempre, al timone di questa barca, di questa nave che salpa alla volta di nuovi orizzonti. Mamma mia, come siamo poetici oggi. No, non si tratta di una barca né di una nave, si tratta di un umile programma radiofonico che ti giunge dall'etere. Insomma, benvenuto all'ascolto, Maurizio è felice di essere in tua compagnia.

sì, è inutile perdersi in tante chiacchiere quando, insomma, fra amici tante storie non servono, no? Insomma, è già un bel po' che stiamo insieme. Nel caso questa fosse la prima volta che ci raggiungi, che ci trovi, la prima volta che ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora, può darsi che tu sia rimasto un pochino sorpreso e, insomma, non lo possiamo negare, siamo un pochino diversi, questo è vero, anche i contenuti delle nostre trasmissioni sono un pochino diversi. I contenuti sono diversi, anche la grammatica, i contenuti sono diversi, stiamo attenti qui alla lingua. Siamo alle prese, come ben sai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio, con il libro più letto, e da qui il titolo del programma. Libro più letto, che sarebbe poi la Bibbia. Eh sì, dici, ma come, ai giorni d'oggi uno ancora legge la Bibbia? Non solo uno ancora la legge, ma la deve leggere, la deve far tesoro dei suoi insegnamenti, perché proprio ai giorni d'oggi, proprio al giorno d'oggi, proprio con i tempi che corrono, abbiamo sempre più bisogno magari di riscoprire, ritrovare quei valori che, proprio perché li abbiamo messi da parte, proprio perché li abbiamo messi nel cassetto più in fondo, proprio perché l'abbiamo messi nel dimenticatoio, ci troviamo nelle condizioni nelle quali ci troviamo. Dici, ma tu vuoi dire che allora tutti i problemi che noi abbiamo è colpa del fatto che non abbiamo letto la Bibbia? Indirettamente sì. Ora mi rendo conto che le problematiche odierne, quotidiane, sono molto, molto complesse. Non pretendo certo di avere la risposta ad ogni singolo quesito, ad ogni singolo problema. Però credo fermamente, credo sinceramente che l'aver messo Dio fuori dalla porta è stata l'inizio della fine. Fortunatamente, anzi, no, quella parola non mi piace, perché non credo nella fortuna, così come comunemente si intende. Grazie a Dio c'è una soluzione, grazie a Dio c'è una via d'uscita che non abbiamo escogitata noi, che non abbiamo trovata noi, ma una via d'uscita, una soluzione che Dio stesso ci ha fornito nella persona di suo figlio, Gesù Cristo. Dice, ma tu adesso parli di religione. No, non parlo di religione, parlo di una persona, di Dio, Dio Padre, Dio creatore dei cieli e della terra, Dio creatore tuo e creatore mio. Come tale ci conosce a fondo, ci conosce intimamente, sa come siamo fatti, di che pasta siamo fatti, sa come funzioniamo, sa come pensiamo, come reagiamo. Ciò nonostante, ci lascia completa libertà di azione. Avendoci lasciato libertà di azione, naturalmente noi siamo grati di questa libertà, ma spesso e volentieri abbiamo abusato di questa libertà, l'abbiamo trasformata in licenza. Abbiamo, come dicevo poc'anzi, messo nel dimenticatoio le sue istruzioni, i cosiddetti comandamenti, abbiamo fatto di testa nostra e adesso purtroppo non ci rimane che pagare le conseguenze, che pagare il prezzo della nostra ribellione, della nostra disobbedienza. Eh sì, perché vedi, non importa quanto complessi i problemi siano, quanto intricate le situazioni ormai siano diventate, se avessimo la pazienza di districarle, arriveremmo sempre lì. L'origine del problema è stata la ribellione, e non solo la ribellione dei nostri progenitori, la storia di Adamo ed Eva, nella quale tanti non credono, ma anche la nostra ribellione, la tua e la mia. Vedi, Adamo, oltre ad essere il nome proprio del nostro progenitore, in ebraico significa razza umana, genere umano, Adam. Quindi non è stato solo Adamo che si è ribellato. Il genere umano, la razza umana, si è ribellata, ha preso posizione contro il proprio creatore. Se non l'avesse fatto Adamo, l'avrebbe fatto Caino. Se non l'avesse fatto Caino, l'avrebbe fatto qualcun altro dopo di lui. Se non l'avesse fatto qualcun altro dopo di lui, molto probabilmente l'avremmo fatto tu o io. Dobbiamo ritrovare l'equilibrio. Dobbiamo ritrovare l'armonia con il nostro creatore. Non possiamo risolvere i problemi del mondo, ma possiamo perlomeno cominciare a dare un'occhiata
ai nostri problemi, alla nostra situazione, alla nostra situazione davanti a Dio. Da lì possiamo cominciare. Da lì dobbiamo cominciare. E questi nostri incontri, queste trasmissioni, vogliono essere uno spunto, un'occasione per rivedere, per ripensare alla nostra posizione davanti a Dio.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Siamo alle prese con il Vangelo di Marco, siamo arrivati al terzo capitolo e fra poco vorrei leggerti la seconda ed ultima parte di questo capitolo, così che poi possiamo addentrarci nelle considerazioni e nelle riflessioni che emergono, che sgorgano da questo testo, da questo documento storico, antico sì, ma reale, vicino ed attuale.

Negli ultimi nostri incontri, da che abbiamo cominciato ad esaminare il Vangelo di Marco, abbiamo messo a fuoco la difficoltà davanti alla quale Gesù si trovava quando era affrontato da scribi e farisei. Difficoltà non perché egli non sapesse cosa rispondere e non perché Gesù non sapesse come uscire da quella situazione, ma difficoltà nel senso di intralcio. Eppure nel sovrano piano di Dio, quello che ho appena detto non è vero. Dice, ma come? Dici una cosa, poi dici che non è vera. Dal nostro punto di vista, quelle situazioni appaiono come difficoltose, ma non per Gesù. Apparentemente Gesù si trovava in difficoltà. Apparentemente Gesù veniva messo alle strette. Ma poi con la sua semplice ma profonda e schiacciante logica, spesso rivolgendo delle domande, Gesù usciva e risultava vincitore in quelle situazioni che erano state proposte come difficoltà, come trappole. Intanto la folla cresceva. La sua fama si andava spargendo sempre più e tante persone, moltissime persone, accorrevano a lui. Gesù disse ai discepoli di tenere pronta una barca per sottrarsi dalla calca, nel caso che la folla fosse troppo pressante. Egli infatti aveva già guarito un gran numero di persone, di conseguenza tutti gli ammalati gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli indemoniati, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi, gridando «Tu sei il figlio di Dio!» Ma Gesù li sgridava aspramente, perché non voleva che rivelassero la sua identità. Poco dopo, Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che aveva scelto ed essi andarono con lui. Ne scelse 12 perché fossero suoi compagni e per mandarli a predicare, dando loro l'autorità di cacciare i demoni. Questi sono i nomi dei 12: Simone, che Gesù chiamò Pietro, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che Gesù soprannominò figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone, membro di un partito politico sostenitore dell'insurrezione per rovesciare il governo romano, cosiddetti zeloti, e infine Giuda Iscariota, quello che poi lo avrebbe tradito. Poi Gesù entrò in una casa e la folla cominciò di nuovo ad accorrere, tanto che ben presto la casa fu talmente affollata che lui e i suoi discepoli non riuscivano nemmeno a mangiare. Quando poi i suoi parenti seppero che ciò che stava accadendo, vennero a prenderlo perché dicevano «è completamente impazzito». E certi dottori della legge, che erano venuti da Gerusalemme, dicevano «è posseduto da Satana, il re dei diavoli, ecco perché riesce a scacciarli i demoni». Allora Gesù li chiamò, servendosi di parabole chiese loro «Come può essere che Satana cacci via Satana? Un paese diviso in due parti che si combattono fra di loro finirà certamente in rovina. Infatti una famiglia divisa da litigi non può durare. E se Satana combattesse contro se stesso, come potrebbe durare? Il suo potere sarebbe annientato. Un uomo forte deve essere legato prima che la sua casa possa essere saccheggiata ed egli derubato dai suoi beni. Una cosa vi assicuro: tutti i peccati e le bestemmie degli uomini potranno essere perdonati, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non lo sarà mai». E Gesù parlava così perché alcuni dicevano che aveva compiuto i suoi miracoli grazie alla potenza di un demone.
Giunsero allora sua madre ed i suoi fratelli, che lo mandarono a chiamare di fuori. Una folla gli stava seduta attorno e gli passò il messaggio dicendogli: «Tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e vogliono vederti». Gesù allora rispose: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Poi, guardando quelli che lo circondavano, aggiunse: «Ecco, sono questi mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella e mia madre».

Come abbiamo letto, involontariamente la folla rischiava di fare del male a Gesù, siccome gli si accalcava paurosamente attorno. E se ti sei mai trovato in mezzo ad una folla calcante, saprai cosa si prova, soprattutto se ci sono stati momenti di tensione. C'era anche il fatto che molti erano stati guariti da Gesù e quindi c'erano tanti altri che desideravano fare la stessa esperienza. Vi furono anche delle manifestazioni demoniache, come abbiamo letto. Gli spiriti immondi, o i demoni, quando vedevano Gesù si gettavano davanti a lui e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» E poi leggiamo una frase abbastanza strana, apparentemente strana. Marco ci dice che Gesù li sgridava forte affinché non facessero conoscere chi egli era, la sua identità, insomma. Dobbiamo notare due cose. Innanzitutto che i demoni, pur essendo tali, pur essendo spiriti immondi, pur essendo spiriti maligni, pur essendo emissari di Satana, sanno chi è Gesù. Tu sei il figlio di Dio. Riconoscono nel Nazareno il figlio di Dio. Riconoscono in quest'umile personaggio, in questo uomo apparentemente uguale a tutti gli altri, riconoscono invece un'identità diversa, un'identità divina. Tu sei il figlio di Dio. È interessante che quello che tanti uomini, quello che tante persone rifiutano di riconoscere, i demoni non hanno nessun problema ad ammettere. E vedi, la loro ammissione è frutto della paura, del terrore. Essi gridavano forte, in preda al terrore, alla paura. Tu sei il figlio di Dio. Sapevano benissimo il potere, la potenza del figlio di Dio. Sapevano benissimo che Gesù aveva ed ha l'autorità di scacciarli, di annientarli con una sola parola. Ecco perché si gettavano davanti a lui e gridavano. La seconda cosa da notare è la reazione di Gesù. Egli li sgridava forte affinché non facessero conoscere la sua identità. Gesù non ha bisogno della pubblicità di demoni. Gesù non ha bisogno che siano loro a far sapere al mondo chi egli sia. Su questo, sul primo punto e sul secondo, comunque ci ritorneremo, perché al momento opportuno vorrei mettere in evidenza vari aspetti della possessione diabolica. Attualmente una di tali manifestazioni diaboliche è rappresentata dal culto di Satana, che è più diffuso di quanto si possa immaginare. Per quanto possa sembrare strano o incredibile a volte, ci sono persone che hanno dedicato la propria esistenza, dedicano la propria vita a Satana, il principe del male, principe delle tenebre. Gesù a sua volta non desiderava affatto avere i demoni come testimoni a favore della sua opera. Certo, i demoni mostravano di conoscerlo, ma Gesù faceva volentieri a meno della loro testimonianza, della loro pubblicità. Veniamo ora alla vocazione dei 12 apostoli. E ci rendiamo subito conto che questa elezione, questa scelta, si inseriva in un preciso piano divino. Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli stesso volle, ed essi andarono da lui. Nota che è Gesù che sceglie, e che a noi questo metodo piaccia oppure no, le cose stanno così. Un giorno Gesù stesso disse: «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto,
ed il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Non è quindi irriverente nei confronti del Signore dire che, siccome li aveva scelti lui, lui stesso era responsabile di quei 12. Ed è confortante sapere questo, nel senso che se Dio mi ha scelto, se Dio ha cominciato in me un'opera, un lavoro interiore, posso star certo che continuerà a farlo fedelmente. Paolo stesso, il grande apostolo, ci conferma questa verità, questa realtà. Colui che ha iniziato in voi un'opera buona, un buon lavoro, lo porterà a termine fino al giorno di Cristo Gesù, fino al giorno in cui il Signore Gesù tornerà o ritornerà una seconda volta. Teniamo anche presente che quando Gesù chiamò i 12, essi risposero personalmente alla chiamata. Ne costituì 12, ne scelse 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di cacciare demoni. Questa fu la chiamata definitiva. Qui i 12 divennero apostoli. Fino adesso erano stati discepoli, adesso diventano apostoli. Qui furono consacrati, messi a parte per esercitare un'opera, una missione, un ministerio, un servizio particolare. Non sarebbero stati o rimasti sempre fisicamente con lui, ma sarebbero stati inviati anche in missione, due a due, come altri Vangeli ci confermano. Marco tuttavia non ci dice molto su tale missione, su tale servizio, a differenza di Matteo, per esempio, dove sono indicati sia il messaggio che gli apostoli avrebbero predicato, sia i metodi usati in questa predicazione.

Scorrendo quei nomi e conoscendo un po' così a posteriori le varie vicende, non possiamo fare a meno di chiederci come mai Gesù abbia scelto proprio quella persona e non qualcun altro. Perché scegliere un Pietro, per esempio, così impulsivo, che prima parla e poi pensa a quello che ha detto? O ancora, in modo più eclatante, perché scegliere un Giuda, colui che poi lo avrebbe tradito? Questa domanda non credo che abbia una risposta. Forse l'unica cosa che noi possiamo dire è che c'è speranza per tutti noi. E questo è un messaggio di grande conforto, non trovi? E con questo pensiero, purtroppo, dobbiamo lasciarci. Appuntamento al nostro prossimo incontro. Un'altra passeggiata, un'altra opportunità di scoprire insieme cosa Gesù ha fatto e ha detto, anche con quella banda di persone così diversa. Un abbraccio e a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, rieccoci anche oggi in compagnia con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Quindi siamo nuovamente insieme come altre settimane anche per riprendere e continuare diciamo una storia infinita, un discorso infinito, qual è quello che riguarda i rapporti all'interno della famiglia. Comunque non è che sia una storia infinita, è una storia importante della nostra vita, perché tutti noi abbiamo una famiglia in un modo o nell'altro e quindi sappiamo che cosa significa avere dei rapporti interpersonali all'interno di questo quadro che è appunto la famiglia, all'interno di questa cornice. E parlando ultimamente dei rapporti tra marito e moglie, fra genitori e figli, siamo arrivati anche a cominciare a parlare dei rapporti tra fratelli e sorelle, quindi rapporti fra i figli, fra di loro. E spesso vediamo che questi rapporti sono caratterizzati da tensioni, Gianfranco, da litigi per varie cause. Quali sono le cause più comuni, diciamo, perché tensioni in un ambiente, in un ambito che normalmente dovrebbe o si spera che debba essere un ambiente ricco di amore, di premura, di cura reciproca, e cosa possono fare i genitori per aiutare i figli a non avere questo genere di espressioni di tensione fra di loro?
2: Una delle cause più comuni è quella che viene chiamata gelosia, il fatto che la presenza di due persone che hanno, diciamo, caratteristiche simili, perché hanno un rapporto simile con degli adulti che sono i genitori, vogliono avere un po' il monopolio dell'attenzione e dell'affetto dei genitori. Questo è un aspetto molto comune che si incontra. È più evidente quando i bambini sono piccoli, perché hanno un comportamento più immediato e quindi magari agiscono in maniera diciamo più aggressiva verso il fratellino. Normalmente più piccolo, fratellino o sorellina normalmente più piccolo. Non è sempre così, a volte è anche il più piccolo che a volte picchia il più grande.
0: È vero.
2: Quindi, anche perché poi viene detto al più grande: poverino, lui è più piccolo, lascialo fare. E quindi a volte succede che il più grande, se solitamente si dice molto bravo, è quello che le prende al posto di essere quello che, essendo più grande, le dà. Quindi quello è un aspetto più immediato lì, ma si vede anche negli anni successivi una sorta di gelosia, di competizione tra i fratelli, che vogliono in qualche modo ottenere un rapporto privilegiato con i genitori. Il più grande solitamente pensa di averlo in virtù dell'età. Ero già presente quando sono nati gli altri sono piccoli, io sono già grande. Si pone a volte in una veste educativa nel confronto del più piccolo, perché lui le cose le sa già, quindi dice al più piccolo cosa deve fare e cosa non deve fare. Mm-hmm. Quindi ci sono queste tensioni che si creano fra i fratelli, che si trovano a dover convivere in uno stesso spazio, la casa, a volte dover condividere una stessa stanza, e in questo modo il più grande vede il secondo spesso come un invasore, perché sì, prima la stanza era tutta mia, adesso la devo dividere. I giochi e le cose che prima erano solo di uno adesso devono essere di entrambi. Però diciamo che questo aiuta anche il bambino a crescere e a maturare la convinzione salutare che il mondo non gira tutto intorno a lui, ma che deve imparare a mediare, a trovare un rapporto, uno scambio con persone che hanno esigenze, desideri, simili ai suoi e con i quali a volte può andare in competizione.
0: E i genitori in questo senso come possono gestire questa invidia, questa gelosia di cui tu parlavi? Perché diciamo che in fin dei conti se presa come si deve, questa gelosia può trasformarsi in qualcosa di positivo, cioè in una forma di emulazione, di imitazione reciproca che poi gratifica tutti quanti.
2: Sì, normalmente il bambino più piccolo tende a emulare un po' il più grande, tant'è vero che inizia a avere dei comportamenti più da bambino più grande prima che non il fratello. Faccio un esempio molto semplice, il primo figlio ci mette più tempo a imparare a giocare in maniera autonoma o in maniera cooperativa con gli altri, pensiamo anche soltanto a giocare con i Lego, mentre il secondo impara molto prima e molto più in fretta perché impara da un esempio che gli è molto più vicino. Quindi a volte i secondi figli si svegliano molto prima come attività, come carattere, eccetera, proprio perché hanno il più grande che gli fa un po' di aperpiste, c'è un riferimento di voler essere come il fratello o la sorella più grande. I genitori hanno un ruolo molto importante perché fin dall'inizio, quando stanno aspettando il secondo o il terzo figlio o appena nato, devono stare attenti a non trascurare il primo, che dall'essere il centro dell'attenzione si trova tutto a un tratto a non essere più considerato. Tutte le persone che vanno a trovarli chiedono del bambino piccolo e nessuno più fa i complimenti a lui.
0: Certo.
2: Tutti arrivano un sacco di regali per il bambino piccolo e niente per lui. E questo può portare molta tensione. I genitori possono essere molto più attaccati a quello piccolo perché ha più bisogno oggettivamente, perché magari si sveglia di notte, perché ha bisogno di mangiare 6 volte al giorno e quant'altro. Però questo il bambino di 3, 4, 5 anni più grande non è capace di capirlo. Lui vede semplicemente i genitori che stanno meno tempo con lui, quindi devono stare i genitori in genere molto attenti dare del tempo anche all'altro, non scaricandolo dicendo dai tu ormai sei grande. Perché, e non è raro questo può creare delle reazioni di regressione. Succede varie volte che il bambino più grande, che ha già incominciato magari a non farsi la pipì addosso o a mangiare da solo, con l'arrivo del bambino più piccolo ricomincia a farsi la pipì addosso, non vuole più mangiare da solo
0: per avere più attenzione.
2: Esattamente, certo. Esattamente. Quindi a volte bisogna anche stare attenti che certi capricci del bambino grande possono essere semplicemente una richiesta di attenzione da parte dei genitori.
0: Certo, un'ultima domanda per oggi e poi chiudiamo il nostro collegamento, Gianfranco. Quali possono essere, così in sintesi, alcune caratteristiche, ecco, ideali per quanto riguarda i rapporti familiari? Ecco, abbiamo detto fin dall'inizio che noi cerchiamo anche di vedere da un punto di vista biblico quali sono i valori, i principi che Dio stesso fornisce nella sua parola per darci un'idea chiara, corretta di come dovrebbe essere vissuto il rapporto all'interno della famiglia fra i vari membri che la compongono. Quindi quali sono le caratteristiche ideali di un sistema familiare anche secondo, ecco, l'insegnamento della Bibbia?
2: Senz'altro dire che ci deve essere l'amore può sembrare un superfluo, ma l'amore nel senso di volere il bene dell'altra persona, pensando bene a quali sono le motivazioni che ci portano ad agire in un modo piuttosto che in un altro. Tenere presente che ognuno nella famiglia ha dei bisogni specifici, ha delle esigenze specifiche e dobbiamo tenerne conto e non fare, come si dice, di tutte le erbe un fascio. I criteri, ovviamente, ritornando a quel testo della lettera di Paolo agli Efesini, è sempre il nostro rapporto con Dio. I genitori devono avere un rapporto con i figli di educazione nella disciplina del Signore, quindi tenere presente quelle che sono le indicazioni che Dio dà anche per la nostra crescita spirituale come cristiani, perché dobbiamo a volte applicarli alla nostra educazione verso i figli, quello di educarli sì, ma di non esasperarli con magari nostre richieste o la nostra intolleranza, di non cercare di educarli attraverso la nostra rabbia, la nostra ira. Quindi se dobbiamo disciplinarli, a volte dobbiamo stare attenti a non volerci sfogare noi la nostra rabbia in quel momento, picchiando i bambini, perché quello potrebbe esasperarli e non fa il loro bene. Quindi il riferimento a che cosa farebbe il Signore in questo momento, se fosse al mio posto, penso che può essere una domanda che potrebbe aiutarci a riflettere un po' di più su quello che è il modo in cui dovremmo rapportarci in famiglia.
0: Va bene, allora grazie per queste indicazioni che ci ha dato oggi Gianfranco, quindi riprenderemo la nostra conversazione su questi temi, su altri collegati ovviamente, la prossima volta che ci sentiamo, e quindi nel frattempo buon lavoro e a presto.
2: Grazie, ne approfitto per salutare una nostra giovanissima ascoltatrice, Stella, certo. Che ci ascolta in maniera regolare tutte le settimane, quindi ciao Stella.
0: Benissimo, ciao Stella anche da parte mia e ciao Gianfranco, di nuovo arrivederci.
2: A risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete insieme a Maria, dopo di me ci sarà Enzo, con Il libro più letto. Stiamo parlando dell'Esodo e siamo arrivati al capitolo 29, siamo quasi al termine, non manca moltissimo. E oggi Enzo parla di consacrazione, una parola grossa questa, sentiamo cosa intende dire.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Il capitolo 29 è molto lungo e non tutto il suo contenuto è interessante e di scorrevole lettura. Ho fiducia comunque che il Signore desidera utilizzare anche questo capitolo per ammaestrarci. È il libro dell'ABC di Dio e contiene grandi lezioni spirituali. Vediamo la consacrazione dei sacerdoti leggendo i primi 4 versetti. Questo è quello che farai per consacrarli a me come sacerdoti. Prendi un toro e 2 montoni senza difetto, dei pani azimi, delle focacce senza lievito impastate con olio e delle gallette senza lievito unte d'olio. Farai tutte queste cose di fior di farina di grano, le metterai in un paniere e le offrirai nel paniere insieme al toro e ai 2 montoni. Farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. La consacrazione per un credente non è qualcosa che egli fa per se stesso, è qualcosa che Dio fa per noi. Essa resta finché non è terminato il suo lavoro. Essa resta sempre là. Il primo passo è la purificazione. Il lavaggio dell'acqua rende Aronne ciò che Cristo è in se stesso,

Efesini 5, versetto 26, parlando della Chiesa. Lavarsi è tipico della rigenerazione. Tito, capitolo 3, versetto 5, ci dice cos'è. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Il bagno qui citato ha a che fare con la rigenerazione. Il catino tratta di un differente tipo di lavaggio.

Ora Mosè si accinge a mettere gli abiti sacerdotali su di Aaron. Vediamo il passo che ci descrive questo, versetti che vanno dal 5 al 9. Poi prenderai i paramenti e vestirai Aaron della tunica, del manto dell'efod e del pettorale, e lo cingerai della cintura artistica dell'efod. Gli porrai in capo il turbante e metterai sul turbante il santo diadema. Poi prenderai l'olio dell'unzione, glielo spanderai sul capo e l'ungerai. Farai quindi avvicinare i suoi figli e li vestirai delle tuniche. Cingerai Aaron e i suoi figli con delle cinture e assicurerai sul loro capo delle mitre, e il sacerdozio apparterrà loro per legge perenne. Così consacrerai Aaron e i suoi figli. La consacrazione è una cosa che Dio fa, non l'uomo. Si sente spesso dire oggi di servizi e di consacrazione, quando qualcuno decide di fare qualcosa per il Signore. Spesso si promettono al Signore grandi cose e quasi mai poi si riesce a fare tutto e bene. Non penso che questo significhi essere consacrati. Non si tratta di quello che io posso promettere a Dio. Piuttosto, la consacrazione viene da Dio pienamente sulle mani vuote che confessano la loro debolezza, la loro incapacità a fare bene e che lasciano a Dio di fare il resto. Se voi leggete le preghiere di Mosè, di Elia, Davide, Samuele e dell'Apostolo Paolo, noterete che essi mai vengono a Dio sulla base di chi o cosa essi fossero o cosa avessero promesso di fare per Dio. Noi dobbiamo andare davanti a Dio a mani vuote e permettere a Lui di riempirle.

Nella prossima sezione possiamo vedere i sacrifici di consacrazione. Leggiamo i versetti dal 10 al 12 da Esodo capitolo 29. Poi farai avvicinare il toro davanti alla tenda di convegno. Aronne e i suoi figli poseranno le mani sul capo del toro. Sgozzerai il toro davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno. Prenderai del sangue del toro e ne metterai col dito sui corni dell'altare e spargerai tutto il sangue ai piedi dell'altare. Il sommo sacerdote e la sua famiglia ponevano le loro mani sul toro. L'imposizione delle mani su di un sacrificio parla di identificazione. Quando un peccatore viene all'altare e pone le mani sul capo dell'animale portato per il sacrificio, significa che l'animale prende il suo posto. Il toro prende il posto di Aronne. Egli muore per lui, poiché Aronne è un peccatore. Questo è l'olocausto.

0: l'olocausto. Nel Levitico si parla diffusamente di queste offerte. Anche nel giardino dell'Eden vi fu un olocausto. L'altare che abbiamo identificato come altare di rame è talvolta chiamato altare degli olocausti, poiché è là che viene offerto il principale sacrificio. Questo olocausto ci parla della persona di Cristo, di chi è Lui. L'altare ci parla di ciò che ha fatto per noi. La stessa cerimonia era poi fatta con il montone, solo che il tipo di offerta era agitata anziché fatta bruciare, fumata. Questa parte è descritta nei versetti fino al 25. Nei versetti dal 26 al 28 vediamo però che non tutto era bruciato. Una parte era il cibo per i sacerdoti. Prenderai il petto del montone che sarà servito alla consacrazione di Aronne e lo agiterai come offerta agitata davanti al Signore. Questa sarà la tua parte. Consacrerai, di ciò che spetta ad Aronne e ai suoi figli, il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata, vale a dire ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato. Esso apparterà ad Aronne e ai suoi figli come legge perenne per i figli di Israele, poiché è un'offerta fatta per elevazione. Sarà un'offerta fatta per elevazione dai figli di Israele nei loro sacrifici di riconoscenza. La loro offerta per elevazione sarà per il Signore.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Anche nel libro del Levitico troviamo che una parte dell'offerta andava ad Aronne e ai sacerdoti del Tempio. Come notiamo, ai Leviti non era stata data alcuna parte di territorio da coltivare e, pertanto, Dio provvedeva loro tramite le offerte al Tempio. I Leviti servirono prima nel tabernacolo e successivamente nel Tempio e ricevettero sempre una parte delle offerte. Leggiamo il testo dal versetto 29 al 37. I paramenti sacri di Aronne saranno, dopo di lui, per i suoi figli, che li indosseranno all'atto della loro unzione e della loro consacrazione. Quello dei suoi figli, che gli succederà nel sacerdozio, li indosserà per 7 giorni, quando entrerà nella tenda di convegno per fare il servizio nel luogo santo. Poi prenderai il montone della consacrazione e ne farai cuocere la carne in un luogo santo. Aronne e i suoi figli mangeranno all'ingresso della tenda di convegno la carne del montone e il pane che sarà nel paniere. Mangeranno queste cose con cui è stata fatta l'espiazione per consacrarli e santificarli, ma nessun estraneo ne mangerà, perché sono cose sante. E se avanzerà carne della consacrazione o pane fino alla mattina dopo, brucerai quel resto con il fuoco. Non lo si mangerà, perché è cosa santa. Eseguirai dunque, riguardo ad Aronne e ai suoi figli, tutto quello che ti ho ordinato. Li consacrerai in 7 giorni. Ogni giorno offrirai un toro come sacrificio di espiazione per fare l'espiazione. Purificherai l'altare mediante questa tua espiazione e lo ungerai per consacrarlo. Per 7 giorni farai l'espiazione dell'altare, lo santificherai e l'altare sarà santissimo. Tutto ciò che toccherà l'altare sarà santo.

Nei versetti appena letti vediamo alcune disposizioni che riguardano l'uso dei paramenti e il modo di utilizzare la parte del sacrificio che toccava ai sacerdoti. La consacrazione dei figli di Aronne seguiva una serie di regole e duravano 7 giorni. Poi venivano fatti dei riti per rendere puro l'altare prima di introdurre quello che è chiamato il sacrificio perenne o l'offerta quotidiana. Vediamo il testo nei versetti dal 38 al 46. Or questo è ciò che offrirai sull'altare: 2 agnelli di 1 anno, ogni giorno, sempre. Uno degli agnelli lo offrirai la mattina e l'altro lo offrirai all'imbrunire. Con il primo agnello offrirai la 10ª parte di 1 efa di fior di farina impastata con la 1/4 parte di 1 hin di olio vergine e 1 libazione di 1/4 di hin di vino. Il secondo agnello lo offrirai sull'imbrunire. Lo accompagnerai con la stessa oblazione e con la stessa libazione della mattina. È un sacrificio di profumo soave offerto mediante il fuoco al Signore. Sarà l'olocausto quotidiano offerto dai vostri discendenti all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore, dove io vi incontrerò per parlare con te. Lì mi troverò con i figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. Santificherò la tenda di convegno e l'altare. Anche Aronne e i suoi figli santificherò perché mi servano come sacerdoti. Abiterò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Li ho fatti uscire dal paese d'Egitto per abitare in mezzo a loro. Io sono il Signore, il loro Dio.

0: Troviamo molti dettagli sull'offerta quotidiana, mattina e sera. Un agnello veniva offerto la mattina ed un altro alla sera. Ci parla del fatto che il popolo doveva avere un ricordo continuo che qualcuno prendeva il loro posto e che il loro peccato meritava comunque la morte. Ci doveva essere lo spargimento di sangue per il peccato. Ora, però, non è più necessaria questa ripetizione perenne. In Ebrei questa verità ci viene sottolineata. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Ebrei 9:26. Questo versetto ci parla ovviamente del sacrificio di Cristo. Il sangue di buoi, becchi, agnelli non potrebbe togliere il peccato, ma il sangue di Gesù lo può fare. Il suo sacrificio è adeguato allo scopo. Il Signore si è occupato del nostro peccato in modo adeguato e sufficiente. È morto una sola volta, ed una sola volta, all'adempimento delle profezie, è apparso nel mondo per togliere il peccato del mondo con il suo sacrificio. È molto importante sottolineare la promessa che Dio fa negli ultimi versetti di questo capitolo. Dice che si incontrerà con il popolo e lo santificherà con la sua gloria. Santificherà i sacerdoti così che possano servirlo. Abiterà in mezzo al popolo e sarà il loro Dio. Essi sapranno chi egli è e che li ha liberati dall'Egitto proprio per abitare in mezzo a loro. Suggella la sua promessa con una specie di firma, riconfermando il fatto che lui è il Signore, il loro Dio. Ebbene, ci fermiamo proprio qui, quindi vi invito a risentirci domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Sono Maria Teresa e vi parlo per raccontarvi qualche cosa di casa nostra. Sul davanzale della mia cucina ci sono due vasi di violette africane, uno con i fiori bianchi e l'altro con i fiori viola. Se ne stanno lì, felici, nutrite dal profumo delle torte che cuociono nel forno, inumidite dal vapore dell'acqua che bolle in pentola aspettando che si butti la pasta e forse disgustate dall'odore di occasionali soffritti di cipolla che inondano le loro foglie. Le violette africane sono piante abbastanza facili da coltivare. Basta che non abbiano troppo sole, abbiano molta luce e un po' di acqua tiepida ogni 2-3 giorni e non siano cambiate spesso di posto. Una volta che si abituano a una posizione, in quella restano e producono fiori che durano a lungo e rallegrano la vista. Però una delle mie piante di violette è quella dei fiori bianchi, fa i capricci e di fiori non ne produce da molto tempo. Perché? È un mistero. Prende la stessa luce e gli stessi raggi di sole di quella coi fiori viola, che invece sembra un'esplosione di gioia piena di fiori, come se fosse proprio a nozze. Ha avuto la stessa dose di concime, la stessa quantità di acqua, la stessa cura, eppure se ne sta con le sue belle foglie forti, rigogliose e pelosette a godersi il panorama dal davanzale. Ogni mattina mi sembra di essere un pochino come un contadino un po' preoccupato. Vado a vedere se ci sono fiori, scosto un po' le foglie e guardo se trovo l'ombra di un fiore. Ma finora la mia ricerca non ha avuto successo. Le due piante mi fanno un po' pensare alla gente che frequenta la chiesa. Seduta nelle sue panche, sulle sedie, canta gli stessi canti, sente le stesse prediche, ascoltano le stesse preghiere, le stesse esortazioni, bevono la stessa acqua della vita, come la chiama la Bibbia, ma non reagiscono allo stesso modo. Alcune persone assimilano quello che ascoltano e producono dei bei frutti di gioia, di zelo, di testimonianza, di pace. Altre persone restano sedute, aspettano di essere servite, forse pensano che però l'acqua non è abbastanza pura, il nutrimento non è sufficientemente saporito o profondo, e fanno pena a guardarle nella loro inerzia spirituale. Il problema delle persone è però che non sono violette africane. Hanno una volontà e sono responsabili delle loro azioni. Perciò ognuno di noi deve darsi una mossa se vuole crescere e prosperare. Non si può restare solo seduti a guardarsi in giro per vedere chi c'è e chi non c'è e ascoltare le prediche dalla parola di Dio senza però ragionarci su. La parola di Dio deve essere gustata, assimilata e praticata. E la nostra vita spirituale deve venire dal cuore e la nostra vita coerente deve essere costante. Se no, lascio a voi la conclusione. Preferisci essere una violetta che non fa fiori o una violetta che fa fiori?

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 15. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Il titolo del commento di oggi è «Non mordetevi gli uni gli altri». A questo proposito, un servitore di Dio, ricco di esperienza, scriveva: «Non lasciatevi mai tentare di parlare contro un credente, perché è un figlio di Dio». Quelli che mordono si possono dividere in due categorie, i calunniatori e gli adulatori. Gli uni in vostra assenza sparlano di voi e gli altri vi lodano in faccia. Queste due cose vengono dal diavolo, che è il principe dei maldicenti. Non pronunciate mai una parola contro qualcuno che non è presente. Ho trovato un rimedio sicuro contro i maldicenti e l'ho usato molte volte con buon esito. Quando uno mi viene a trovare sparlando di un altro, gli dico: andrò da quella persona, le riferirò tutto quello che mi hai detto e ti dirò in seguito la mia opinione su di lei. Ma se non puoi provare quello che dici, porterai le conseguenze delle tue parole. Chi agisce così non è disturbato dai maldicenti. È pur vero che non devo passare con leggerezza sopra l'errore di un mio fratello, ma gli parlerò così: vedo in te questa cosa che non va bene, fai in modo di liberartene, il Signore ti aiuterà. Prendete, come ha fatto Gesù, una bacinella e un asciugamano e mettetevi a lavare i piedi dei vostri fratelli, come troviamo nell'episodio che è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti da 1 a 17. Quanto all'adulazione, è utile vedere come ha agito Gesù nel capitolo 11 del Vangelo di Matteo. Giovanni Battista, in prigione, era scoraggiato e mandò a dire a Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 4. Il Signore gli fece pervenire un messaggio per rassicurarlo, ma senza esaltare il suo ministero. Solo in seguito dirà alle folle che Giovanni era più che profeta e che fra i nati di donna nessuno era maggiore di lui.

Ok, abbiamo visto come Paolo affronta il caso di disciplinare di prima polizia 5. Abbiamo visto anche, abbiamo parlato anche in generale della disciplina della Chiesa. Ora rimaniamo un po' sullo stesso argomento e andremo più a fondo un po' sulle questioni individuali. C'è qualcuno di voi che quando ha una questione contro un altro osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Dobbiamo essere realisti e ammettere che ci sono nella Chiesa litigi, discussioni, questioni, torti tra fratelli, ma c'è un modo biblico e un modo non biblico per affrontare tutte queste cose, e abbiamo già parlato più volte del metodo che dice Gesù, il metodo di Gesù di Matteo 18:15, quello di prima cercare di parlare tu per tu con quella persona e poi, se non ascolta, chiamare dei testimoni, coinvolgere la comunità e poi, se neanche quello funziona, allontanarlo. Quindi un conto è che ci siano litigi e un altro conto invece era quello che succedeva qui, che era una reazione sbagliata. I credenti qua, fratelli, si incitavano in giudizio l'uno contro l'altro, anziché cercare di risolvere i loro problemi, come abbiamo detto, andavano direttamente ai tribunali umani, secolari. E Paolo è abbastanza perentorio qui, usa dei termini molto, molto forti, dice osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi. Questo ci fa capire che questo è il metodo sbagliato di approcciare la questione. Nelle città greche, e Corinto era una città greca, i giudizi avvenivano in piazza, erano cose a cui assistevano le persone. E perché gli piaceva, era come andare al cinema per noi. Andiamo a vedere in piazza che c'è un giudizio stamattina. E andavano lì, si impicciavano, vedevano come erano gli avvocati, il giudice, eccetera, eccetera. Le persone che discutevano, un po' come forum. Anche noi ci siamo abituati a vedere queste... C'è questa spettacolarizzazione. Quindi due credenti in piazza che discutono e litigano davanti a dei pagani e tutti lì intorno che sanno tutto di tutti, non è sicuramente la situazione più edificante. Tutti sapevano i loro dettagli privati, probabilmente tu quando siamo andati in chiesa tu mi hai fatto questo mentre c'era l'adorazione. E cioè, ovviamente, qual è il problema? Non è che Paolo dice che i giudici di questo mondo non sono capaci di giudicare, li chiama ingiusti per riferirsi al fatto che non sono credenti, non sono cristiani, e quindi non possono giudicare di cose spirituali, cose che attengono al rapporto tra fratelli. E anche per noi non è facile parlare di cose che avvengono tra noi credenti senza essere fraintesi quando ne parliamo con gli altri. Vi capita? Non è che posso andare a dire non so, il mio pastore mi ha sgridato, e gli altri come si è permesso, uno ti ha sgridato, chi è? Ma si sta abusando capite quello che voglio dire? Tu magari volevi dire mi ha ripreso, mi ha in qualche modo, però dall'altra parte dicevo. Oppure quando i nostri familiari non credenti pensano che a noi ci hanno fatto il lavaggio del cervello, che andiamo sempre lì, non ci pagano, e dice ma che andate a fare, non vi pagano, perdete tempo, date energie, investite, anzi voi pagate, pensa che fessi che siete. E tu da un po' non le dici più queste cose, no? Stai attento, perché tra noi credenti, che conosciamo la parola, abbiamo lo spirito in noi, la vita della comunità è qualcosa di molto familiare, è famiglia, per un non credente non lo sa. E quindi non lo può capire. E vi ricordate quando Paolo fa anche quel discorso al capitolo 2, quando dice che la mente carnale non può comprendere le cose spirituali perché si giudicano spiritualmente, mentre la mente spirituale capisce? C'è questa incomunicabilità di mondi, e quindi Paolo dice un giudice secolare non è in grado di giudicare tra questioni, di questioni tra fratelli. Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Dico questo per farvi vergogna. Così non c'è tra voi neppure un savio
che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli? Fratello invece chiama in giudizio il fratello, e ciò davanti agli infedeli. Quindi qui stiamo parlando del giudicare in senso giusto. C'è un giudicare che è sbagliato, va bene, giudicare le motivazioni di un altro, condannare un altro, eccetera. Oppure giudicare nel senso di discernere, capire cosa sta facendo, cosa stiamo facendo alla luce della scrittura. Questo è un giudizio che secondo Paolo dobbiamo fare. Dice due cose interessanti: non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Cosa significa con questo? Io credo che stia parlando del regno di Gesù, del millennio, in cui Gesù regnerà sulla terra, noi suoi santi avremo dei ruoli di leadership, di governo e quindi anche di giustizia, di giudizio, e quindi avremo questa autorità dataci dal Signore di giudicare il mondo. Quindi dobbiamo prepararci all'idea di giudicare e giudicare in maniera saggia. Poi dice: non sapete che noi giudicheremo gli angeli? Addirittura, quindi una cosa ancora più forte, addirittura gli angeli. Ovviamente non giudicheremo gli angeli che adorano il Signore e che servono il Signore, giudicheremo gli angeli caduti, quelli che aspettano il giudizio. Non so come, non so quando, ma in qualche modo avremo un ruolo nel giudizio degli angeli. Ma com'è possibile che saremo in grado di giudicare? Come giudicheremo? Sulla base di cosa? Io credo che giudicheremo sulla base della parola di Dio. Su che altro dovremmo giudicare? Giudicheremo sulla base della parola di Dio. E credo che qui Paolo sta dicendo che tutti devono conoscere la parola di Dio, devono studiare la parola di Dio, devono vivere in funzione della parola di Dio e quindi essere in grado di giudicare le varie situazioni dove c'è giustizia, dove c'è ingiustizia, alla luce della parola di Dio. Cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è luce, cosa è tenebre. Non è sempre facile, ovviamente, però non è neanche impossibile e non è neanche così difficile. Anzi, certe volte è più facile giudicare le questioni che riguardano altri piuttosto che le questioni che riguardano noi stessi, perché siamo coinvolti. Vi è mai capitato, voi state lì, dovete fare una determinata cosa, state pensando se farla o non farla, lo condividete con un'altra persona e quella subito vi dice sì, falla, oppure subito no, non farla, neanche ci pensa, è subito chiaro. O certe volte capita a te che qualcuno molto indeciso viene da te e dice: guarda, non so, sto pensando a questa cosa, che ne dici? E tu c'hai subito le idee chiare perché non sei coinvolto, e quindi riesci ad esprimere un giudizio più razionale e anche alla luce della parola di Dio. Se c'è un fratello o una sorella che in qualche modo sta giocando con il peccato, c'è un qualche rischio di compromesso nella sua vita, è più facile che io lo vedo meglio di lui o di lei, perché lui o lei ha questo coinvolgimento. Io infatti certe volte dico alle persone: ma tu suggeriresti questa cosa a tuo fratello, a tua sorella? E per cercare di aiutare queste persone a cambiare prospettiva, perché io lo posso fare, però quando comincio a vedere la stessa cosa a farla un'altra, comincio a dire: ma forse non è così giusto, non vorrei questo, vorrei che quella persona ambisse di più, cercasse di più, stesse più attento, eccetera. Quindi giudicare è qualcosa che noi dobbiamo esercitarsi a fare alla luce della parola di Dio. Quindi un evento, una situazione, una discussione, cosa dice la parola a riguardo, chiave biblica, commentari, e cerchiamo dove parla di quelle cose e cerchiamo di capire cosa insegna la parola a riguardo. È qualcosa che dobbiamo iniziare a fare, ovviamente per noi stessi, anche per gli altri. Da genitori dobbiamo sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato per i nostri figli. Non possiamo dire: non ce la faccio, ci pensi qualcun altro. No, perché è il mio ruolo, quindi lo devo fare, e quindi vado alla parola, cerco di capire qual è la cosa giusta da fare, chiedo la guida dello Spirito Santo e via. Qui dice: stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Cosa sta dicendo? Qui sta esagerando un po', lo dice, dico questo a vostra vergogna, no? Ma il principio è quello che tutti possono fare questa cosa, possono esprimere un giudizio alla luce della parola di Dio. Se non sapete chi scegliere, scegliete gli umili, i più piccoli, i meno stimati nella Chiesa, anche se poi dice che questa non è l'ideale. Qual è l'ideale? Che ci sia una persona saggia, con esperienza. Ma tu capite un po' come sta parlando Paolo? Dice:
voi non giudicate queste situazioni. Ricordiamoci il caso da cui siamo partiti, il caso disciplinare di quell'uomo che conviveva con la moglie del padre, eccetera, eccetera, che non dovuto. E Paolo dice: è possibile che nessuno di voi ha agito? E qui stiamo in questo contesto. Non sapevamo chi dovesse giudicare. Chiunque poteva giudicare alla luce della parola di Dio, anche il più semplice, anche il più umile. E lo dico apposta a vergogna. E poi è possibile che non ci sia tra voi neppure un savio? Quindi questo è l'ideale. Un savio, uno che ha esperienza, uno che conosce la parola. Non necessariamente un pastore, un leader, anche se poi nella maggior parte dei casi lo fanno gli anziani della Chiesa. Ma è qualcosa che il credente maturo dovrebbe essere in grado di fare. È certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Ha parlato del giudizio, ha parlato di risolvere questioni tra fratelli, ma adesso fa un passo indietro e dice: la cosa ideale, la cosa migliore è che non ci siano questi problemi, no? Perché non subite piuttosto un torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Voi invece fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Quindi può succedere che due fratelli arrivino ad uno scontro, ad un litigio, a una situazione in cui bisogna coinvolgere altre persone per determinare chi ha ragione. Può succedere, ma non è bello, è un male, non dovrebbe accadere. Ed è infatti sempre triste quando accade. Vi è mai capitato di capitare, essere presenti a una discussione, magari in qualche famiglia? È un po' imbarazzante, e anche in chiesa è molto, molto triste, molto imbarazzante. Sarebbe meglio che non accadesse. Perché non subite piuttosto qualche torto? Questo è l'ideale, questo è quello che dobbiamo cercare. Non è facile subire. Non sta parlando qui del subire passivo, di una persona che subisce un torto, non dice niente, sta zitto, però dentro cova rancore, rabbia, amarezza, e poi piano piano monta quella cosa e diventa un problema. Non sta dicendo questo. Questo non è subire un torto, questo è negarlo, ma in realtà c'è qualcosa che mi fa male dentro. Non può essere così se c'è del risentimento. Quello che sta dicendo è l'amore che accetta, l'amore che è paziente, che è benevolo, che tollera. È l'amore il frutto dello spirito, la pazienza frutto dello spirito, la longanimità frutto dello spirito. Quando arriveremo a Prima Corinzi 13, quando definirà l'amore, cos'è l'amore? L'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non fa male all'altro, non tollera il male, non sospetta, tutte queste cose molto belle. È l'amore di Dio che ci porta a non vabbè, quello l'ha fatto, non so se l'ha fatto apposta o non l'ha fatto apposta, però il Signore ci chiama a perdonare. Signore, aiutami a perdonare, aiutami a coprire questa cosa, che non sia niente, lo perdono. Questo è quello che ci invita a fare Paolo. Questo è l'ideale, questo è quello che vogliamo cercare. Questo è il frutto dello Spirito. Questa è una vita, la vita di una persona arresa alla potenza dello Spirito Santo nella tua vita. Quella di riuscire ad arrendere anche queste emozioni, questi sentimenti, che poi potrebbero sfociare in qualcosa di grave. E infatti dice: voi invece non solo non subite, ma siete voi a farlo. Siete voi che fate il torto e fate il danno. Domanda: è meglio subire un torto per amore del Signore e per amore di quella persona, o è meglio farlo? Se lo fai non è per amore del Signore, non è per amore della persona, ma è per amore di te stesso. E allora stiamo attenti. È come se un bambino subisce un torto. Noi non insegniamo ai nostri figli a reagire. Mamma, mi ha dato un cazzotto quel bambino. Vai, tagliene due. diciamo, vabbè. Niente, ti offro un gelato, sopportalo, perdonalo, ti offro un gelato. Il premio, se tu sei più bravo, è il gelato. Però se tu vai e ne dai due, non ti compro il gelato. Però poi ti devo anche punire, perché non si fa. E quindi facciamolo per il Signore, facciamolo per amore, e anche il Signore sa i modi in cui ricompensarci e benedirci e incoraggiarci quando facciamo il bene. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi,
ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. C'è una differenza tra il credente e il non credente, ovviamente. È una differenza interiore, è l'opera di Dio nella sua vita, l'opera della grazia, la nuova nascita per lo Spirito, il rinnovamento dello Spirito, la potenza dello Spirito. È qualcosa di interiore, ma ovviamente si riflette anche nella condotta, nell'esteriore. Paolo qui vuole che si rendano conto che non si può giocare con il peccato. Il peccato è una cosa seria. Dio condanna il peccato, Dio giudica il peccato, punisce il peccato. Non ci sono, come dire, non è che vabbè, è una cosa carina, è una cosa... E lui vuole che loro acquisiscano questa percezione della serietà. Dio odia il peccato, questo dice la scrittura. Dio odia il peccato. Ci siamo ingannati quando pensiamo che vabbè, dai, perché ci ama, non è una cosa importante. Il fatto che lui ha perdonato i nostri peccati non è una cosa, non è, l'ha fatto per leggerezza o

Ammesso che sia un fratello, è un credente disordinato, che se non si ravvede deve essere disciplinato, deve essere allontanato. E parla di chi vive come fornicatore, chi vive come idolatra, non deve essere sopportato in questa maniera, deve essere disciplinato. Chi si chiama fratello credente e cammina nel modo opposto. Naturalmente non sta dicendo che un credente non sbaglia mai, e non sta dicendo che un credente non può cadere nella fornicazione, nell'idolatria, in uno di questi peccati qua, ma quando succede si ravvede e viene rialzato su e viene ristabilito, e non è la normalità della sua vita, non è ciò che lo definisce. Quello è un fornicatore perché è il suo stile di vita, quello è un ladro perché vive basato su questo, è il modo in cui viene riconosciuto dagli altri. Capite la differenza? Mm-hmm. Ovviamente è una differenza fondamentale. Qui lui dice queste cose per riportarli alla serietà del peccato, però dice anche che questo è il passato per loro, non è la loro condizione attuale. Dice: or tali eravate alcuni di voi, va bene, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati, Dio ha fatto un'opera nella vostra vita, non potete tornare a vivere in quella maniera, sarebbe una follia, sarebbe una contraddizione. Notate che c'è anche la condanna dell'omosessualità, effeminati e omosessuali, ci sono tutti e due. E, però notate che sta insieme agli avari, ai fornicatori, sta insieme agli altri. L'omosessualità è un peccato condannato dalla Bibbia, così come sono condannati tutti gli altri peccati, non è un peccato più grave. Molte persone per loro lo rendono un peccato più grave, e molte persone, anche i non credenti, vogliono ammazzare gli omosessuali, nel senso, quella che viene chiamata omofobia. E il mondo oggi tutto diventa omofobia, ma è vero che ci sono persone che vogliono ammazzare gli omosessuali, però magari sono fornicatori, sono ladri, sono adulteri, sono avari. Capite quello che sto dicendo? È un po' un controsenso. Noi come Dio amiamo i peccatori perché vogliamo che si ravvedano, quindi non siamo fobici di nessuno, spero. Cioè non c'è più non siamo la Chiesa che perseguita e insegue, non approviamo, ok? Non ci associamo, non siamo complici. È un po' il discorso di nuovo che faceva il capitolo 5, se no dovreste uscire dal mondo. Quindi ci vuole un equilibrio in queste cose. Però una persona che viene da me e mi dice: tu condanni l'omosessualità? Dico: certo, come la fornicazione, non è più grave, non è meno grave. Magari tu non sei omosessuale, però stai fornicando. Agli occhi di Dio sei colpevole, ti devi ravvedere ugualmente. Penso che questo è chiaro. Adesso entriamo in qualcosa di interessante. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Questo è un versetto molto famoso e anche molto abusato. Ogni cosa mi è lecita. Qui probabilmente Paolo sta facendo riferimento a qualcosa che lui stesso ha detto ai Corinzi, probabilmente mentre insegnava la libertà cristiana. Troviamo spesso Paolo, anche nelle sue epistole, che insegna la libertà cristiana, cioè che non siamo vincolati a cibi, bevande, modi di fare cose esteriori, eccetera, eccetera. Si chiama libertà cristiana, rituali, tradizioni. E probabilmente lui stesso ha usato questa frase nell'insegnamento della libertà cristiana. Però loro evidentemente hanno preso questa frase e l'hanno iniziata a usare in maniera un significato un po' più ampio, e significava: siamo liberi di fare quello che ci pare, va bene? E quindi lui è costretto qui a dire: sì, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi edifica. Sì, ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare. Non è, ci sono delle cose che sono dannose, ci sono delle cose che rovineranno il mio cammino spirituale, che saranno un peso nella mia vita. E quindi bisogna essere molto attenti. Io sono un cristiano libero, ma ci sono cose... Devo anche essere saggio e attento, perché ci sono delle cose che possono diventare una schiavitù. Faccio sempre l'esempio dell'alcol. Io posso bere un bicchiere di vino, non c'è una legge che mi impedisce di farlo. Sono libero in Cristo, però sono anche libero di non farlo, giusto? E se comincio a berne 2, 3, 4, allora non è più la libertà, perché comincia a diventare una schiavitù, no? E l'alcol facilmente passa dall'essere un motivo di gioia e convivialità ad essere un mostro nella vita delle persone.
E quindi bisogna stare attenti, ogni cosa mi recita, ma non mi

lascerò dominare da cosa alcuna. Il passaggio potrebbe essere molto veloce, quindi bisogna stare attenti, bisogna essere saggi. Dice: le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Vedete qual è il contesto? Il contesto è quello dei cibi, delle tradizioni, delle cose importanti da un punto di vista religioso. Ma Dio distruggerà questo e quello, quindi non è importante quello che ti mangi. Gesù diceva: non è quello che ti mangi che entra nella bocca che ti contamina, perché quella segue il suo percorso, che è un percorso fisico, biologico, materiale, e poi se ne va nello stesso modo, no? E non ti ha toccato in nessuna maniera spiritualmente parlando. Sono le cose che escono dalla bocca, cioè quelle che stanno nel cuore, il problema. E quindi capiamo bene questa cosa: le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Ma Dio distruggerà queste e quelle, non sono cose fondamentali, anche se ho detto prima rischiano di avere, non sono cose che hanno un peso spirituale, ma possono rischiare di averlo nel caso in cui io mi faccio dominare da questa cosa. Il corpo però non è per la fornicazione. Ecco, qui c'è un discorso in cui la libertà cristiana non è così libera. Un ambito, che è la sfera sessuale, le cose funzionano in maniera un po' diversa e ci sono molte più restrizioni. Non ho molta libertà nella sfera sessuale, perché c'è solo una sessualità o un ambito in cui si può sviluppare la sessualità, è quello del matrimonio, ovviamente tra un uomo e una donna. Questo è l'ambito biblico in cui si deve sviluppare la sessualità, e in questo ambito è qualcosa di fantastico, di qualcosa di benedetto. Fuori da quest'ambito è peccato, perché non è nel piano di Dio, va bene? Ed è quella che viene chiamata la fornicazione. Abbiamo detto l'altra volta che il termine porneia non è semplicemente un tipo di peccato sessuale. Qui ne parlerà di un tipo, che è quello di andare dalle prostitute, ma porneia significa impurità sessuale in generale. In questo ci entra un po' tutto, vabbè, i rapporti prematrimoniali, l'omosessualità, l'impurità privata e queste cose. Quindi il corpo non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. È interessante, Dio non ha creato i nostri corpi per la fornicazione. Dio ha creato lo stomaco per il cibo, va bene? E il cibo per lo stomaco sono due cose che Dio nel suo progetto creativo ha messo lì per uno scopo. Ma Dio non ha creato il corpo per la promiscuità sessuale, l'abuso sessuale, eccetera, eccetera. Infatti il corpo reagisce male. E chi è molto sciolto in questo avrà problemi fisici, di malattie, di epidemie, che spesso vengono da questo tipo di uso del corpo. Il corpo non è stato creato per la fornicazione, il corpo è stato creato per il Signore. Questo è un versetto interessante, che dice che il nostro corpo è importante. Non solo la nostra anima e il nostro spirito sono importanti, ma anche il nostro corpo appartiene al Signore e deve essere usato, il corpo, per adorare Dio, per il Signore. Per la cultura greca c'era una divisione, un dualismo tra anima e corpo. I filosofi greci ne parlavano, Platone, Aristotele, e anche alcuni movimenti religiosi delle eresie in seno al cristianesimo, lo gnosticismo, parlava di questo dualismo. Da un lato c'è il corpo, dall'altro lato c'è l'anima o lo spirito. Quindi da un lato c'è il male, il corpo, e dall'altro lato c'è il bene, l'anima o lo spirito. E qual era l'estremizzazione di questo dualismo? Era questo, che il corpo è il male, quindi lascialo peccare. Lo spirito invece, quello deve essere preservato. Quindi io con il mio spirito adoro il Signore, col mio corpo gli faccio fare quello che gli pare, ogni tipo di peccato, tanto comunque non inciderà sul mio spirito, perché i due sono separati. E quindi lo gnosticismo e queste correnti, la loro estremizzazione portava a questa separazione. E il rischio per la Chiesa qual era? Che andavano in chiesa, adoravano il Signore, uscivano e andavano dalle prostitute. Il Signore ha creato lo stomaco per mangiare, ho fame, mangio. Il Signore ha creato il corpo per il sesso, la voglia e vado. Questa era un po' la loro associazione. E Paolo dice: no, il corpo non è per la fornicazione, il corpo è per il Signore, e il corpo è importante, non deve essere trascurato.
è per il Signore e dice il Signore è per il corpo. Andiamo avanti, questo discorso lo approfondisce. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Dio, per lui il nostro corpo è così importante che lo risusciterà. Non sarà lo stesso corpo, ovviamente, sarà un corpo trasformato, ma ci risusciterà. E quindi saremo di nuovo, in qualche maniera, anche nel nuovo ordine, in cielo, spirito, anima e corpo, come siamo adesso. Va bene? Il corpo sarà un corpo diverso, un corpo glorificato. E quindi, non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Qui entriamo nel caso specifico del tipo di fornicazione di cui sta parlando in questo momento, è l'esempio, va bene? Non puoi andare da una prostituta, perché nel momento in cui vai e hai relazioni sessuali con un'altra persona, ti stai unendo a quell'altra persona. Se tu da un lato sei unito con Cristo, perché il fatto che sei nato di nuovo, nato dello Spirito, questo ti ha portato a essere unito con Cristo, non puoi poi essere unito con una prostituta, perché stai in qualche modo collegando, sei unito di qua, unito di là, stai collegando Cristo in qualche modo a una prostituta. Ovviamente non sono allo stesso livello, ma l'immagine è quella, perché il rapporto con la prostituta ha a che fare, è un'unione del corpo, mentre il rapporto con Cristo è un'unione in spirito. Lo ribadisce questo, no? Dice, versetto 16, non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? Però poi dice il 17, chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Quindi le due cose sono un po' diverse, però la sostanza è quella. Cioè ti stai unendo e stai portando Cristo, stai coinvolgendo Cristo in questo rapporto, che è un'abominazione, no? È un'abominazione. Dice, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Cioè il nostro corpo ha valore, ma è corpo di Cristo, membro di Cristo. Le mie mani sono di Cristo, i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, i miei piedi appartengono a Cristo, sono membra di Cristo, ok? E anche questo parla, membro di Cristo, parla della nostra unione con Cristo. Quindi, non lo sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Ma io pensavo che la mia unione con Cristo fosse solo a livello dello spirito. Sì, è a livello dello spirito, ma tu sei un membro di Cristo, sei parte di Lui, e sei membro anche del corpo dei fratelli, no? Siamo uniti, quindi non puoi farne anche membra di una prostituta. E quindi qual è l'indicazione? Fuggite la fornicazione. È interessante, non dice combattete la fornicazione. Quando Paolo dice fuggite, significa che lì c'è un mostro e non lo devi combattere, non lo devi accarezzare. Non è un cagnolino dolce e tenero, la bestia è feroce e devi solo fare una cosa. La tentazione per la fornicazione è una tentazione che è per tutti, per chi in un modo, per chi in un altro, per chi è più forte, per chi è meno forte, ma è per tutti. Ma certe volte è veramente forte e Paolo lo riconosce e dice allora fuggi, scappa, non stare lì, no? Fuggite la fornicazione. E poi dice questa cosa interessante, qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Questa cosa è molto interessante. In qualche modo Paolo sta dicendo che il peccato della fornicazione è diverso dagli altri tipi di peccato. Non sta dicendo che è più grave, ma sta dicendo che è diverso in qualche modo, proprio perché c'è questa unione di due persone diverse, c'è un qualche cosa che si crea, no? In qualche modo la fornicazione ha delle peculiarità come tipo di peccato che ha a che fare con il nostro essere completo e quindi va a toccare il fisico, ma non è solo un atto fisico, l'atto sessuale non è solo un atto fisico, va a toccare lo spirito, va a toccare le emozioni, va a toccare le cose profonde dell'uomo e della donna.
e per questo fa grave danno. E quindi lui in qualche modo lo mette in questi termini, sta cercando di esprimere questo concetto. Anche la golosità è un peccato che coinvolge il corpo, no? Qualcuno potrebbe dire la golosità. Però il corpo è strumento. Io mangio, uso il mio corpo come strumento. Esagero, mi ravvedo, mi pento, il Signore mi perdona, però al massimo che cosa mi succede? Ho un grande mal di pancia, sto male tutta la notte, non riesco a dormire, oppure nel lungo periodo posso avere delle malattie che derivano dal fatto che mangio male e sono goloso, magari potrei sviluppare qualche patologia seria, però finisce lì. Va bene? Invece Paolo sta dicendo che il peccato della fornicazione, dell'impurità sessuale, della promiscuità sessuale, in qualche modo tocca molto più profondamente l'essere umano, anche nelle sue corde più profonde, non so come spiegarlo, ma la sessualità è così, è una cosa molto, molto, molto potente e quindi deve essere considerata con rispetto. La sessualità è un dono di Dio, quindi non dobbiamo demonizzare la sessualità. E non è neanche un tabù per cui non se ne può parlare. Se ne può parlare. È un dono di Dio, è una cosa bellissima, ma abbiamo detto qual è l'ambito. In quell'ambito, con quel rispetto, il rispetto a Dio è una cosa meravigliosa. Fuori da quell'ambito, con le esagerazioni, le cose che sono sbagliate, insomma, avete capito, può diventare un incubo. Io ho parlato con diverse persone che combattevano con questa cosa e hanno combattuto con questa cosa. E quello che mi rimaneva da queste persone è le profonde lacerazioni interiori che magari una vita fatta di esagerazioni sessuali o prostituzione eccetera eccetera ha portato nella loro vita delle grandi debolezze emotive, un grande vuoto, tanti sensi di colpa. È qualcosa di peculiare, ripeto, della sessualità. E quindi Paolo dice: chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo, sta facendo un danno, sta rovinando questo vaso, questo corpo che Dio gli ha dato e che comunque non è tuo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Quindi Paolo sta dicendo a persone che per loro il loro corpo non è molto importante, in una scala da 1 a 10, quanto valore dà il tuo corpo? 1? 2? Quindi in una scala di edifici cosa come lo rappresenteresti? Come una baracca? Come una favela? E lui sta dicendo che il vostro corpo in realtà è un tempio. Ora, nella cultura dell'epoca ebraica, ma non solo, il tempio era il massimo della religiosità. Tutto era, il tempio era tutto, per un ebreo il tempio era tutto, va bene? Era l'adorazione stessa, era la presenza di Dio, il tempio era sacro, bene, anche per i pagani. E lui sta dicendo, voi, il vostro corpo è un tempio, è il tempio di Dio, perché lo Spirito Santo dimora dentro di voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi. Grazie a Dio che non apparteniamo a noi stessi, perché quando appartenevamo a noi stessi, noi abbiamo rovinato questo tempio, abbiamo usato male il nostro corpo. L'uomo abbandonato a se stesso rovina quello che Dio gli ha dato, il proprio corpo. Invece Dio ci ha acquistato, ci ha lavato, ci ha perdonato, ci ha santificato e adesso dice: il corpo che è mio, perché io l'ho acquistato, te lo affido in gestione, occupatene. Avete mai fatto caso che certe volte siamo molto più bravi a tenere le cose degli altri che le nostre? Se qualcuno mi presta una macchina, io gliela riconsegno lavata, lucidata, pulita, ma se entrate in macchina mia, non entrate in macchina mia. Certe volte noi siamo più attenti alle cose degli altri perché abbiamo quel senso di responsabilità, di cura, no? Se abbiamo un minimo di rispetto, se siamo persone un po', cioè chi invece della roba degli altri, vabbè, chi se ne importa, no? Ma se abbiamo un minimo di rispetto, le cose degli altri ci siamo più attenti. Anzi, Signore sta dicendo: questo non è più il vostro corpo, questo è il mio corpo che voi dovete gestire, è il tempio della mia presenza, è il tempio dello Spirito Santo, e non appartenete però a voi stessi, siete stati comprati a caro prezzo, sappiamo cosa significa, con il sangue di Gesù. E quindi la considerazione finale: glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Che dobbiamo glorificare Dio nel nostro spirito non era una novità, non lo era neanche per i Corinzi. Che dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo potrebbe essere una novità.
Quindi mettiamola in questi termini, quindi senza dare al corpo l'adorazione, che anche quello è un altro errore in cui si può cadere, però considerare il nostro corpo come un vaso, come un tempio in cui il Signore abita, che dobbiamo curare, dobbiamo gestire e dobbiamo soprattutto preservare e mantenere puro. Santo è un luogo sacro.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, bentornati all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare lo studio leggendo Esodo capitolo 36, versetto 8, versetto col quale abbiamo concluso l'ultimo studio. Tutti gli uomini abili, leggo in questo brano, tutti gli uomini fra quelli che eseguivano il lavoro, fecero il tabernacolo di 10 teli di lino fino ritorto e di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. Qui ci si riferisce alla copertura di tutto il tabernacolo. Era una copertura che proteggeva, prima di tutto, i vari oggetti del tabernacolo quando venivano trasportati durante i viaggi nel deserto. Ora, questo pregiato lino egiziano ci parla della giustizia di Dio, del suo carattere, della sua opera. Ci parla della giustizia che ci ha procurata affinché noi potessimo esserne rivestiti e stare così alla presenza di Dio. L'importante è rendersi conto del fatto che Cristo può venire incontro a tutte le nostre necessità. Egli può salvarci, liberarci, sostenerci se ci convertiamo a Lui. Il tabernacolo era lungo circa 30 metri, largo 10 metri e alto 10 metri. Era fatto di legno di acacia e le assi erano tutte coperte di oro. Ognuna era larga circa 75 centimetri. Durante i viaggi non era facile trasportarle perché erano piuttosto pesanti e si usavano quindi dei carri. In ogni modo, tutti gli oggetti del tabernacolo erano portati a spalla dai sacerdoti della tribù di Levi. Le assi d'oro dovevano essere poste dritte, ma ognuna aveva degli incastri che combaciavano con altri incastri di argento che erano posti sul terreno. Così tutto il tabernacolo poggiava sull'argento e l'argento è simbolo di redenzione. Il tabernacolo era tenuto insieme da sbarre. Alcuni anelli venivano messi in ogni asse e quando era tutto sistemato, queste sbarre entravano negli anelli e tenevano assieme il tabernacolo. Il tutto formava una struttura ben solida e compatta. Come sappiamo, il tabernacolo vero e proprio era diviso in due parti da un velo. La parte più piccola, detta il Santo dei Santi, e poi la parte più grande, cioè il Luogo Santo.

Come abbiamo già visto, ogni parte e ogni oggetto del tabernacolo rappresenta simbolicamente un aspetto della persona e dell'opera del Signore Gesù Cristo. E quest'ultima considerazione ci porta direttamente al capitolo 37 dell'Esodo. Tutto ciò che troviamo in questo capitolo l'abbiamo già esaminato nei precedenti capitoli di questo libro. Allora, invece di ripetermi, metterò in rilievo alcuni punti e questioni che penso siano per tutti noi di primaria importanza. Nel cortile esterno, vi ricordate, c'erano l'altare di rame e la conca. Dentro al luogo santo vi erano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi. Nel santo dei santi o santissimo c'erano l'arca del patto e il propiziatorio. Il tabernacolo dunque era costituito da tre parti e aveva tre entrate. C'era una porta sul recinto di lino che circondava il tabernacolo, una entrata che portava nel luogo santo e un'altra entrata che portava nel luogo santissimo, dove una volta all'anno il sommo sacerdote entrava durante il giorno dell'espiazione e spruzzava di sangue il propiziatorio. Come vedremo, di questo si parla diffusamente nel libro del Levitico. Ora, tutti questi sette oggetti erano disposti in tal modo da offrire un'immagine bella e armoniosa del tabernacolo. In particolare, l'altare di rame ci parla della croce di Cristo, dove riceviamo il perdono dei nostri peccati. La conca d'acqua ci dice che Cristo lava e purifica quelli che credono in Lui. Qui si confessano i peccati al Signore, qui si riceve il perdono dei peccati e la purificazione. Il luogo santo è dove si adora il Signore. In esso il candelabro d'oro rappresenta Cristo, la luce del mondo. La tavola dei pani della presentazione rappresenta Cristo quale pane della vita, di cui noi ci nutriamo in senso spirituale, ovviamente. L'altare dei profumi è dove si prega. Esso ci dice che Cristo è il nostro e unico intercessore. Ora, come ricorderete, nella lettera agli Ebrei, l'altare dei profumi è posto nel luogo santissimo, invece che nel luogo santo, perché il nostro intercessore è ora in cielo. Stiamo ovviamente parlando di Cristo Gesù. Ma per quanto ci riguarda, l'altare dei profumi sta ancora nel luogo santo, lì dove noi possiamo stare oggi. Infatti, quando i credenti vogliono adorare Dio, entrano, in un certo senso, nel luogo santo, e l'adorazione è fatta di confessione, di lode, di ringraziamento, intercessione e richieste. Tutto questo deve avvenire, in un certo modo, nel luogo santo. E se volete la luce che dà il mondo, allora dovete uscire fuori. Ma se volete la luce del candelabro, dovete starvene dentro. Ciò significa che per servire Cristo non potete camminare alla luce della sapienza del mondo, ma soltanto alla luce della parola di Dio. Il luogo santissimo rappresenta Gesù Cristo che sta alla presenza di Dio Padre. Nella lettera agli Ebrei ci viene detto di andare al trono della grazia, e il propiziatorio rappresenta proprio questo trono, ed è qui che noi troviamo grazia, aiuto e misericordia quando ne abbiamo bisogno. Quando Cristo venne sulla terra, non solo realizzò ciò che il tabernacolo rappresentava, ma fece anche qualcosa di insolito. Il tabernacolo nel deserto si trovava in una posizione orizzontale rispetto al terreno. Quando però venne Cristo Gesù per pagare il prezzo del nostro riscatto affinché ottenessimo il perdono dei nostri peccati, costruì Cristo Gesù un tabernacolo perpendicolare rispetto al terreno.

La croce, infatti, fu l'altare di rame dove l'agnello di Dio si immolò per i nostri peccati. Egli morì proprio lì per salvarci. Ritornò però in cielo, dove oggi vive, affinché la nostra salvezza sia duratura, se lo riceviamo come nostro Salvatore. Oggi il luogo santissimo si trova in cielo. Noi quindi non ci accostiamo orizzontalmente a Dio tramite un edificio, tramite un uomo, ma guardiamo al cielo e andiamo direttamente a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Infatti, come è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, al capitolo 2, versetto 5, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E io vorrei, amici miei, che ognuno di noi tenesse bene in mente questo fatto. C'è soltanto un Dio e soltanto un mediatore fra noi e Dio, e questo mediatore è Cristo Gesù. Perciò se vi rivolgete a Dio attraverso un altro mediatore, state sbagliando completamente. E oggi voi, cari amici, mi domando in che posizione state nei riguardi del tabernacolo. Avete bisogno di stare presso l'altare di rame ed essere salvati? Ci sono tanti, anche fra quelli che frequentano varie chiese, che hanno bisogno di andare presso l'altare di rame, di andare cioè alla croce di Cristo. Oppure siete dei cristiani spiritualmente poco puliti, che devono confessare i propri peccati presso la conca d'acqua ed essere così purificati. Oppure state camminando nelle tenebre. Entrate allora, amici miei, nel luogo santo e camminate alla luce del candelabro d'oro, cioè alla luce della parola di Dio. Forse la vostra vita spirituale è un po' anemica. Allora dovete nutrirvi del pane della vita, di Cristo, in maniera spirituale. Forse la vostra vita di preghiera sta languendo. Allora dovete stare dinanzi all'altare dei profumi. Siete forse in difficoltà e avete bisogno di misericordia, di grazia, di aiuto? Bene. Per tutti noi c'è ora un propiziatorio. Andate lì ed accettate l'aiuto di cui avete bisogno. Dio vuole benedirvi e guidarvi. Nel capitolo 38 del libro dell'Esodo guardiamo ancora una volta al tabernacolo. A partire dal capitolo 25 abbiamo il progetto del tabernacolo in ogni suo particolare. Ora Bezzalel e i suoi assistenti stanno costruendo il tabernacolo. Mi sembra però che nel capitolo 38 il tabernacolo è stato sì costruito, ma non è ancora del tutto in ordine. Questo capitolo inoltre presta particolare attenzione al cortile esterno. Come vedremo nel libro dei Numeri, Israele viaggiava quando la colonna di nuvola si muoveva, apriva la strada l'arca portata a spalla dai sacerdoti. Quando la nuvola si fermava, Israele si accampava. L'arca veniva allora deposta sulla sabbia del deserto e il tabernacolo veniva eretto intorno ad essa. Ora però, amici, non posso più proseguire perché il tempo a mia disposizione è quasi terminato. Vuol dire che per ora ci salutiamo e proseguiremo da qui la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica vi vogliamo parlare del culto nella Chiesa primitiva. Innanzitutto vogliamo parlare del luogo del culto. I primi cristiani non avevano la concezione come oggi della Chiesa come luogo di adorazione. Chiesa significava per loro un insieme di persone in relazione intima con Cristo. Quindi avevano la visione piuttosto del corpo dei credenti come Chiesa. Si riunivano nelle case. Nel libro dei Fatti degli Apostoli, al capitolo 12, al verso 12, leggiamo: e Pietro, considerando la cosa, cioè la sua liberazione dalla prigione per mano di angeli, venne alla casa di Maria, moglie di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Altra menzione della casa come locale di culto si trova nell'Epistola ai Romani, al capitolo 16, i versi 4 e 5. È Paolo che parla. Salutate, dice, Priscilla ed Aquila, e la Chiesa che è in casa loro. E così pure, come ha detto ancora nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 4, al verso 15, salutate i fratelli che sono in Laodicea e Ninfa, e la Chiesa che è in casa loro. Da questi riferimenti biblici prendiamo nota che i primi cristiani avevano l'abitudine di ritrovarsi nelle case private. Ma oltre che nelle case private, si radunano anche nel Tempio. Così recitano i Fatti degli Apostoli. Al capitolo 5, al verso 12, è detto: e molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo dagli apostoli, e tutti di un animo solo si ritrovavano sotto il portico di Salomone, situato naturalmente all'interno del Tempio. Sempre nei Fatti degli Apostoli ci viene detto che i primi cristiani consideravano qualunque luogo come idoneo a radunarsi insieme. Anche per esempio una scuola. Leggiamo infatti: ma siccome alcuni rifiutavano di credere, Paolo, ritiratosi da loro, separò i discepoli discorrendo ogni giorno nella scuola di Tiranno, probabilmente il proprietario di detta scuola. Il radunarsi in luoghi occasionali si deve far risalire al fatto che mancava una qualunque forma di organizzazione, ma anche al fatto che venivano rifiutati dalla società in cui manifestavano la loro fede e quindi erano portati a ripiegare su ciò che più era disponibile, cioè le loro proprie case o in altri luoghi di fortuna dei quali approfittavano per celebrare il loro culto al Signore. Il Tempio di Gerusalemme, che in un primo momento, come abbiamo visto, sarà per loro un luogo dove radunarsi, chiuderà loro per sempre le porte.

Nei primi tempi non si può parlare di forme fisse di culto come potrebbe esserlo un ordine liturgico. La vita comune dei credenti nasce, anche per quel che riguarda le forme, dalla coscienza che essi hanno di loro stessi e dell'opera che Cristo ha fatto in loro. Sono stati salvati e purificati dei loro peccati. Lo Spirito Santo ha operato in loro, manifestando nei loro cuori l'amore di Dio. Si sentono dunque uniti come un corpo solo, e il loro desiderio è di trovarsi insieme per celebrare insieme il culto al Signore. L'immagine ideale della comunità e delle sue assemblee la troviamo abbozzata nel libro degli Atti al capitolo 2 al verso 42 e seguenti. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere, e ogni anima era presa da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Forse già nei primissimi tempi il giorno preferito per la celebrazione del culto era il primo giorno della settimana, cioè la nostra domenica. Paolo ne fa cenno nella sua prima epistola ai Corinti, al capitolo 16, al verso 2. Egli dice: ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte a casa quel che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci saranno più collette da fare. Nei Vangeli questo è il giorno della resurrezione del Cristo. Egli morì di venerdì e fu risuscitato al terzo giorno, o dopo tre giorni. Queste due espressioni hanno il medesimo significato e abbracciano il periodo dal venerdì alla domenica, secondo l'uso di allora che contava sia il giorno di partenza che quello di arrivo del calcolo. Perciò il primo giorno della settimana i cristiani si radunavano insieme per la celebrazione del culto del Signore.

È il momento di soffermarci sugli elementi del culto cristiano nella Chiesa primitiva. Era composto essenzialmente dalla predicazione, dalla preghiera, dal canto e dai carismi o doni dello Spirito Santo. La predicazione, che può anche essere intesa come esortazione o insegnamento tratti dai testi delle sacre scritture, occupava uno spazio importante nella celebrazione del culto. E questo elemento era stato ereditato dall'uso che se ne faceva nella sinagoga ebraica, dove la scrittura veniva ampiamente spiegata agli uditori. I testi sacri ci riferiscono che lo stesso Gesù era invitato dai capi delle sinagoghe a porgere un messaggio. Fa testo l'episodio di Nazareth, dove Gesù si è presentato come il Messia atteso da Israele. La Chiesa cristiana adotterà anch'essa questo importante elemento. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dirà: attendi finché io torni alla lettura, alla esortazione e all'insegnamento. E ancora, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. La predicazione dell'Evangelo della Grazia veniva considerata sia un mezzo di evangelizzazione per i non credenti, sia un mezzo di edificazione per i credenti. Altro importante elemento del culto era la preghiera. I primissimi convertiti alla fede per la predicazione dell'Apostolo Pietro, il giorno della Pentecoste, ritrovatisi insieme, esprimevano la loro adorazione al Signore Gesù attraverso la preghiera. Al verso 42 del capitolo 2 dei Fatti degli Apostoli leggiamo che erano perseveranti nelle preghiere. La preghiera comunitaria era considerata di grande efficacia, specialmente quando, oltre ad essere espressione di adorazione, aveva un oggetto specifico. Ne abbiamo testimonianza nel libro degli Atti, al capitolo 4, al verso 31, dove leggiamo: e dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò. E ancora, in Atti, capitolo 12, verso 5, Pietro era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Da quanto risulta dall'Evangelo, la Chiesa Apostolica faceva un largo uso della preghiera comunitaria. Anche il canto aveva una parte importante nel culto della Chiesa primitiva. Dedicheremo adesso la citazione biblica che troviamo nell'epistola di Paolo agli Efesi, al capitolo 5, al verso 19, parlandovi con salmi, inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore.

0: Come abbiamo già accennato nel corso della trasmissione, nel culto cristiano avevano parte notevole anche i doni dello Spirito. I credenti erano usati in maniera soprannaturale dallo Spirito Santo per l'edificazione e la crescita della comunità. L'Apostolo Paolo fa menzione dei carismi dello Spirito nella sua prima epistola ai Corinti. Leggiamo: quando vi radunate insieme, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento o una rivelazione o un parlare in altra lingua o una interpretazione, naturalmente del messaggio in altra lingua, facciasi ogni cosa per l'edificazione. L'ispirazione dello Spirito Santo dunque investiva i credenti e attraverso di loro un messaggio speciale di Dio era trasmesso alla comunità per l'utile comune. Avveniva così che, per esempio, i non credenti presenti nelle adunanze, come dice l'Apostolo Paolo, erano convinti, i segreti dei loro cuori palesati, cadevano a terra adorando il Dio e proclamando che Dio era veramente in mezzo a loro. In chiusura di trasmissione vogliamo menzionare anche la celebrazione della cena del Signore come ricordo della sua morte. I credenti partecipavano sia al pane che al calice del Signore in memoria di Lui e del suo sacrificio. Al rito non avevano accesso gli estranei, essendo quella una celebrazione dove il corpo dei credenti si ritrovava unito in intima comunione con Cristo. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di un altro numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo appuntamento e vi diciamo: la pace e la benedizione del Signore sia con voi.
1: Abbiamo trasmesso

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Nel darti il benvenuto all'ascolto di questo nostro appuntamento, vorrei ricordare subito un nome, il nome di una delle amiche che si occupano della redazione, in redazione del nostro programma, ossia Anna Roba, che non sempre ricordo, ma almeno non ricordo così verbalmente, ma ricordo con il cuore perlomeno, no? Visto che con tanta solerzia si occupa di parte di questo nostro programma. Quindi un salutino ad Anna e uno anche al nostro regista, se no si offende, mi spegne tutto il microfono, la musica e io mi troverei spiazzato. Quindi salutiamo anche Mario per la parte tecnica e naturalmente tutti voi che con amicizia e simpatia seguite la trasmissione che andiamo a varare, almeno per quanto riguarda il numero odierno, in questo momento con la sigla molto energica, molto di effetto, cantata da Rick Kua. Si intitola What If?

0: Amore che è disposto a morire per altri. E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Le pressioni ed i problemi della vita moderna stanno costringendo molte persone a ricercare senza posa un senso ed uno scopo per la loro vita. Perché esistiamo? Perché siamo qui? Ha la vita qualche senso? Qualche finalità? La prima cosa da mettere in chiaro è questa. Egli non è un agglomerato accidentale di atomi che casualmente riescono ad aggregarsi alla perfezione per formare quell'involucro che noi chiamiamo un essere vivente. È molto più di questo. La Bibbia ci dice che l'uomo fu specificamente creato da un Dio santo e sapiente. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. L'uomo è molto più che un animale altamente evoluto o uno scimmione raffinato. Ma l'uomo fu anche dotato di una dignità speciale. Il fatto di essere stato creato a immagine di Dio non significa che l'uomo fosse stato fatto della stessa dimensione o forma di Dio. Abbiamo già detto che Dio non ha forma né dimensione. E neppure che egli fosse una miniatura di Dio, perché possedeva tutte le sue caratteristiche in piccole quantità. Significa piuttosto che l'uomo fu creato come un essere spirituale, razionale, morale e immortale, e che la sua natura era perfetta. In altre parole, egli era un vero riflesso del carattere santo di Dio. Ed ora Luciano De Felice che canta Devo darti di più.

E se canta Rekua, perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere una

0: Di chi io temerò, abbiamo ascoltato Luciano Felice con Devo darti di più.
1: La lettera della settimana.
0: Ecco, essendo piuttosto lunga la lettera che ci è stata inviata da una nostra ascoltatrice che risponde al nome di Maria Pia, ed essendo ancora più lunga la risposta che qui in redazione le è stata inviata e che le viene inviata non solo per corrispondenza ma a questo punto anche per via etere, allora ho pensato, almeno per oggi, di suddividere la rubrica in due tranche, in due parti. Nella prima leggiamo il testo della lettera di Maria Pia, nella seconda, dopo uno stacco musicale, quella che è la nostra risposta. Ed ecco la lettera di Maria Pia. Con gioia ho appreso che avete gradito la mia risposta, perché tra l'altro Maria Pia non è per la prima volta fra coloro che ci scrivono. È più facile parlare con gente che legge nel cuore di un'anima smarrita che con tanta gente dedicata al volontariato. Capisco questa gente, solo Dio però può leggere nei nostri cuori, e Dio, come una comune mortale, non so quanto sia vicina al suo volere e quanto la mia fede sia forte. Nel Vangelo leggo una cosa, nella vita ne ritrovo un'altra. Non ho voglia di ritirarmi del tutto a vita privata, però essendo stata tanto provata, sono debole di salute e se non avessi l'aiuto divino, non so cosa mi sarebbe successo. L'amico più sincero per me è proprio Dio. Egli viene anche prima dei miei figli, oggi rispettivamente di 30 e 27 anni. Figli che forse ho stancato con il predicare la volontà del Signore. Ora è arrivato il momento che io taccia e sia Lui a parlare loro direttamente. Di mio marito poi meglio non parlare. Lui ha idee completamente contrarie alle mie e ciò crea tanta confusione. Ai tempi in cui viviamo, difendere sia la famiglia che la Chiesa, credetemi, è veramente difficile. Mio figlio ha avuto diversi diverbi con il parroco e questo complica ulteriormente le cose, anche perché la mia famiglia mi accusa di subire troppo l'influenza di tale sacerdote. Ciò nonostante i miei figli non hanno mai dimenticato le festività religiose. In relazione agli interrogativi posti nella sua lettera precedente, posso dirle che non mi ritengo certo perfetta, sarei presuntuosa se solo lo pensassi. Infatti, ho tanti difetti anch'io e non posso ritenermi migliore di altri solo perché credo in Dio. Quindi, ho deciso di ascoltare, tacere e pregare affinché Dio mi illumini sul da farsi. Ed ora una pausa musicale e poi arriviamo a quella che è la risposta alla lettera di Maria Pia. Questa pausa musicale ci viene offerta da un gruppo, gli Electric Light, con il pezzo che si intitola Second Hand Fate.

Vabbè, nella puntata odierna del nostro programma facciamo un po' di revival qua e là con alcuni vecchi dischi che avevamo un po' dimenticato nell'archivio della nostra emittente, che si rifanno al gospel degli anni 70. Prima abbiamo ascoltato Carol Lawrence, adesso gli Electric Light con Second Hand Faith. Il testo di questa canzone dice: una fede di seconda mano non ti porterà fino al cielo, una fede di seconda mano non ti darà una corona, una fede di seconda mano non guarirà il tuo spirito, ma ti trascinerà giù. Se hai una fede di seconda mano nel perdono di Dio, se hai una fede di seconda mano nel cuore del Maestro, se hai una fede di seconda mano nella vita di tutti i giorni, tu sarai perduto. Ci sono persone che parlano di una fede che esse non hanno, e ci sarebbe da stupirsi se riuscissero a camminare con Gesù attraverso il suo sangue. Dicono: spero di essere salvato, spero di essere un cittadino del paradiso. Ma soltanto se avessero una vera fede potrebbero essere su un terreno sicuro. Se hai una fede di seconda mano nel perdono di Dio, se hai una fede di seconda mano nel nome del Maestro e nella vita che vivi tutti i giorni, tu sarai perduto. E veniamo dunque alla risposta per la lettera di Maria Pia. Cara Maria Pia, intanto la ringrazio moltissimo per la sua lettera e per aver condiviso delle cose importanti e serie della sua vita. Apprezzo molto il suo desiderio e sforzo di vivere coerentemente le sue credenze e di cercare di inculcarle ai suoi figli. Quando le cose in cui si crede in buona coscienza vengono rifiutate dalle persone più care, so che questo rifiuto o indifferenza provoca del dolore e delle lotte. Questa esperienza dovrebbe farle capire che la fede non è qualcosa che si tramanda da padre in figlio, non è una eredità che si lascia, ma deve essere una decisione personale di ogni individuo. Un padre o una madre, fino ad un certo punto, possono trasmettere ciò che ritengono giusto, ma poi devono lasciare la scelta ai propri figli, altrimenti diventa solo una tradizione familiare o una finzione, ma senza convinzione personale. I suoi figli sono stati battezzati da piccoli, forse cresimati, ma queste cose non hanno nessun valore se loro non hanno fatto una decisione personale nei confronti di Dio. I riti, la famiglia, le celebrazioni non hanno nessun potere di trasmettere la fede. Essa deve essere un incontro personale fra Dio e l'uomo, sulla sola base della Bibbia. Lei cosa ne dice? Per favore, nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, legga dal versetto 11 a 13. La Bibbia ci dice che figli di Dio si diventa e non si nasce, e questo è un miracolo che fa solo Dio. Non può farlo né la famiglia né la Chiesa. Cara Maria Pia, io non le ho mai detto che per essere accettati da Dio e quindi essere salvati bisogna essere perfetti o dei superuomini o superdonne che non sbagliano mai. Questo è proprio il contrario di quello che dice il Vangelo. Gesù disse che era venuto per cercare e salvare i malati, non i sani. Chi pensa di potercela fare da solo o di dare una mano a Dio per la propria salvezza non ha nessun posto nel regno di Dio. Cara Maria Pia, Dio ha stabilito che l'unico modo, l'unica strada per la salvezza eterna dell'uomo, quindi anche per lei, è la fede in ciò che Cristo Gesù ha fatto sulla croce. Non ci sono altre vie. Se lei crede che siano necessarie anche le sue opere, lei è contro ciò che Dio ha stabilito e tutto quello che fa, sicuramente in buona fede, non cambierà né la sua vita né il suo destino eterno. Inoltre, affermare di essere stati salvati non credo che sia una presunzione. Chi crede alle promesse che Dio fa è un presuntuoso, allora? È Dio che ha reso possibile la salvezza eterna e che promette di salvare. L'apostolo Giovanni, quando scrisse riguardo alla salvezza, disse: chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo, cioè Gesù, non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Com'è possibile avere la vita eterna senza avere Cristo? È ugualmente impossibile dire di non avere ora la vita eterna se si è creduto in Cristo. Queste sono due realtà inscindibili. Quando Dio ha donato suo Figlio, con Lui ha anche donato la vita eterna, ed essa è un possesso attuale. Secondo lei Dio è degno della sua fiducia? La sua parola può essere presa sul serio? Credo invece che sia presuntuoso affermare che non si può essere sicuri della salvezza. E questo significa non avere compreso fino in fondo la gravità del peccato, non ritenere pienamente sufficiente e completa l'opera di Cristo alla croce.
Inconsciamente si contempla poi il fatto che il modo di salvare e il rimedio stabilito da Dio non è completo e quindi c'è bisogno della partecipazione di altri. Pensare inoltre alla necessità del purgatorio equivale a dire che Cristo, morendo alla croce, non ha pagato per tutti i nostri peccati e quindi c'è bisogno di un altro purgamento. Cara Maria Pia, si ricordi che Gesù, morendo sulla croce, esclamò: «Tutto è compiuto». Che diritto abbiamo noi di aggiungere qualcosa che poi non è un aggiungere, ma un escludere? Non accettare quest'unico rimedio significa stabilire altri criteri, altre vie, che sono poi in netto contrasto con quello stabilito da Dio. Lei è davanti ad una scelta: o si affida e trova riposo nelle promesse di Dio e crede che ciò che Cristo ha compiuto è reale e sufficiente per il perdono dei suoi peccati e per la sua salvezza eterna, oppure continua nei suoi sforzi religiosi con tutte le tensioni, insicurezze e confusione. O si arrende a ciò che Dio vuole dirle attraverso la sua parola, oppure continui ad appoggiarsi alla sua religiosità. Lei, come ogni altra persona, non potrà mai sentirsi degna davanti a Dio. Noi per natura siamo e saremo peccatori. Per questo l'unico modo per uscire dal nostro fango non sono i nostri meriti o sforzi o religiosi e umani, ma la grazia che Dio desidera farle conoscere, in cui potrà trovare riposo e pace con Dio, con se stessa e con gli altri. A lei, dunque, la scelta.

Si intitola Ognuno è solo ed è un motivo scritto e interpretato da Luca e dalla sua band. Tra una bella canzone ed un'altra ti ricordo che sei sintonizzato sulla tua radio preferita che sta trasmettendo il programma Il Bastimento. Mario per la parte tecnica, Mauro al microfono.

0: He that is in us, colui che è in noi, la voce dei Come and Worship, colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Perciò io canterò e mi rallegrerò, perché il suo spirito vive in me. Cristo il vivente ha vinto e noi partecipiamo alla sua vittoria. Tutte le potenze della morte, dell'inferno e del peccato giacciono frantumate ai suoi piedi. Gesù possiede il nome che è al di sopra di tutti i nomi ed è coronato di onore e di maestà. E con questo motivo particolarmente incoraggiante, noi ci avviamo verso la prossima rubrica.
1: Curiosando qua e là.
0: Nei primi anni Ottanta cominciarono a fare la loro apparizione negli uffici di tutto il mondo pezzetti di carta adesiva di colore giallo che di solito appiccicati a documenti recavano messaggi indirizzati da un dirigente all'altro. Il loro grande vantaggio consisteva nel fatto di poter essere staccati facilmente dopo essere stati letti senza lasciare alcun segno. Nel corso del decennio, con il marchio Post-it Notice, essi si diffusero nella scuola e infine anche in casa. Studenti e ricercatori cominciarono ad usarli per segnare passi importanti nei libri e mariti e mogli che lavoravano per lasciarsi messaggi attaccati al frigorifero. I bigliettini adesivi ebbero origine da una scoperta casuale fatta in un laboratorio a St. Paul nel Minnesota, dove nel 1968 si stavano facendo ricerche su una supercolla. Avevano prodotto un adesivo così debole che la società, la 3M, lo scartò giudicandolo inutile. Uno dei dipendenti, però, che cantava in un coro, si servì di quella debole colla per attaccare pezzetti di carta nei punti importanti del suo innario, carta che poteva poi togliere senza danneggiare le pagine quando non serviva più. Il chimico cercò di convincere i dirigenti della società che si stava gettando via un'idea che avrebbe potuto avere moltissimi usi su scala mondiale. Solo nel 1980 la 3M cominciò a vendere blocchetti di carta per appunti con una striscia di adesivo lungo un lato per uso d'ufficio. Vista al microscopio, la superficie ricoperta di colla di un foglietto Post-it è cosparsa da migliaia di minuscole bolle di resina ureica o carbamnidica che contengono un adesivo. Sotto la pressione delle dita le bolle si rompono, ma non tutte assieme, cosicché il foglietto è riutilizzabile. Ed ora procediamo con un'altra pagina di musica. Torniamo ancora una volta agli anni 70, te l'ho detto, facciamo un po' di revival in questa puntata. Gli Imperials con I Love the Way You Love.

0: Io amo il tuo modo di amare, stanno ancora cantando gli Imperials. Signore, io amo il tuo modo di amare. Tu mi segui e mi mostri ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Tu ti sei curato di me al punto da mandare il tuo proprio figlio, Gesù. Io amo il tuo modo di amare. Tu sei morto su una croce e poi sei risuscitato. È proprio il credere in te che ha rimosso il mio peccato. Ero accecato dal mio egoistico amore del buio e non potevo vedere per aprire la porta. Ma tu sei diventato la chiave che apriva la mia vita con un tipo di amore che io non avevo mai conosciuto prima. Spirito Santo, io amo il tuo modo di amare, il modo in cui tu mi conforti e mi dai la forza di giorno in giorno. Tu mi riempi finché non trabocchi ed io prego, ho bisogno di te, Signore, io amo il tuo modo di amare. L'amore che tu dai è un amore che io mai potrei ripagare se non col dare me stesso a te e dire: Padre, io amo il tuo modo di amare. Maestro Gesù, io amo il tuo modo di amare per tutto ciò che hai fatto per me.
1: Favole alla radio.
0: Essere previdenti, questo quanto vuole insegnarci la favola di oggi. Ascoltiamola insieme. Si intitola La rondine e gli uccelli.
2: La rondine e gli uccelli. Era da poco germogliato il vischio e la rondine, avvertendo il pericolo che incombeva sugli uccelli, li raccolse tutti a parlamento e li esortò a tagliare le querce produttrici di resina. Se però la cosa riuscisse per loro impossibile, le consigliava di ricorrere agli uomini, pregandoli che non usassero il vischio per catturarli. Ma tutti cominciarono a prenderla in giro, dicendole che stava proponendo delle assurdità. Allora la rondine andò lei stessa dagli uomini, chiedendo di essere accolta come supplice. Grazie alla sua perspicacia, quelli acconsentirono e le permisero di diventare una loro coinquilina. Per questo motivo, mentre a tutti gli altri uccelli gli uomini danno la caccia per mangiarli, solo la rondine, rifugiandosi presso di loro, può impunemente fare il nido anche nelle loro case. La favola insegna che chi sa prevedere il futuro può naturalmente evitare i pericoli.
0: Ancora una volta, Esopo ci dà un consiglio molto saggio, quello di essere previdenti. Ma come fare per seguire questo consiglio? Chi di noi può conoscere il futuro? Tanta gente oggi, nel tentativo di fare questo, si rivolge ai maghi, agli oroscopi. Vi sono dei cosiddetti VIP che non muovono un passo senza avere consultato il loro astrologo di fiducia. Ma non è questo che Dio desidera. Anzi, Egli ci mette in guardia contro queste cose, dichiarando esplicitamente che sono un grosso pericolo per noi, perché sono opera di Satana ed un abominio ai suoi occhi. Nella sua parola, la Bibbia, Egli dice all'uomo tutto ciò che ha bisogno di sapere riguardo al suo futuro, e cioè che, come peccatore, se non si ravvede, se non cambia strada, andrà incontro al giudizio di colui che giudica i segreti dei cuori. Dio però non si limita a mostrare all'uomo la sua posizione di peccatore e a parlargli del meritato castigo. Gli offre una possibilità di salvezza. Ecco allora in che cosa dobbiamo essere previdenti: appropriarci di questa possibilità che Egli ci offre. Ci viene chiesto di fare proprio quello che fece la rondine di cui parlava Esopo. Essa si rifugiò presso coloro che avevano il potere di ucciderla. Dio, che il peccato ha reso nostro nemico, colui che ha detto che il salario del peccato è la morte, ci chiede di rifugiarci presso di lui, di accettare la sua offerta di pace e fare di lui, che è il nostro giudice, il nostro garante. Questo è possibile soltanto perché Cristo è morto al nostro posto, prendendo su di sé i nostri peccati, perché potessimo tornare a Dio. Essere previdenti per quanto riguarda il nostro futuro su questa terra è una buona cosa, ma non commettiamo l'errore di fermarci a questo. Ognuno di noi dovrà infatti affrontare un giorno l'ultimo viaggio, quello della morte. Se non ci saremo preoccupati di provvedere per la nostra eternità, di garantirci, attraverso la fede nell'opera di Cristo, un futuro alla presenza di Dio, dovremo affrontare una eternità di tormento lontano da Lui. Dio ti invita ad essere previdente. Non trascurare dunque il suo consiglio. Ed ora Marta Svensson che canta Fonte d'amore.

L'inequivocabile fischio della nave ci dice che siamo arrivati in fondo anche per quanto riguarda la puntata odierna del programma Il Bastimento. Siamo veramente al dessert. Prima eravamo alla frutta, adesso siamo giunti al dessert, al gelato. 30 secondi addirittura, siamo al caffè, altro che. Va bene, ti ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo qui nel prossimo numero. Io ci sarò, mi auguro così anche di te. Ciao.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Favole alla radio, o meglio, non solo favole. La formica e lo scarabeo, questa la favola di oggi che ascoltiamo subito insieme. Dopo, come sempre, faremo qualche considerazione. Intanto la parola al narratore.
4: La formica e lo scarabeo. Nella stagione estiva, una formica se ne andava attorno per un campo a raccogliere semi di grano e di orzo per immagazzinarli come provvista invernale. Uno scarabeo, vedendola così indaffarata, la commiserò perché proprio nel tempo in cui gli altri animali, lasciate le fatiche, si riposano, essa continuava a lavorare duramente. La formica allora se ne stette zitta, ma sopraggiunto poi l'inverno, la pioggia sciolse il letame e lo scarabeo affamato andò da lei pregandola di dargli un po' di cibo. Quella però gli rispose: «Caro il mio scarabeo, se tu ti fossi dato da fare quando mi rimproveravi di essere troppo sgobbona, non avresti bisogno ora di chiedermi del cibo. Gli uomini che durante i periodi grassi non provvedono al loro futuro, poi quando cambia la fortuna, devono affrontare guai peggiori».
3: Anna Roba, redattrice di questa rubrica, dice: «Questa è forse la prima favola di Esopo che ho sentito. Ricordo che la ascoltavo spesso, anche se allora non si parlava dello scarabeo, ma della cicala. Mia nonna era molto brava a raccontare le favole e a noi bambini piaceva moltissimo ascoltarla, anche perché non raccontava solo le fiabe comuni che è possibile trovare nei libri per bambini, ma anche quelle tradizionali del suo paese. Era infatti toscana. Inoltre le sceneggiava facendo i versi dei vari animali o personaggi e noi ci sentivamo letteralmente trasportati nel mondo che lei ci descriveva. Era senz'altro molto meglio che guardare la TV. La nonna era stata abituata a lavorare sodo. Da bambina lavorava con le altre donne a fare la treccia che poi veniva usata per confezionare i famosi cappelli di paglia di Firenze. Poi si era sposata, ma era rimasta vedova all'età di 31 anni con 4 bambini piccoli. La nonna aveva avuto una vita dura e per lei i pigri erano un po' come il fumo negli occhi, così come li definisce la Bibbia. Ricordo ancora una poesia sulla pigrizia che era solita ripetermi, ed è questa: la pigrizia andò al mercato ed un cavolo comprò. Mezzogiorno era suonato quando a casa ritornò. Cercò l'acqua, accese il fuoco, si sedette e riposò, e intanto a poco anche il sole tramontò. Così, persa ormai la lena, sola al buio ella restò e a letto senza cena la meschina se ne andò. Ecco, queste cose lì per lì facevano ridere, ma portavano a riflettere. Anche il Signore nella sua parola, la Bibbia, ha molto da dire circa la pigrizia. E si serve di esempi per mostrare la gravità di questo peccato e le sue spiacevoli conseguenze. Per esempio, nel libro dei Proverbi leggiamo: «Va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa savio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone, eppure prepara il suo cibo nell'estate, raduna il mangiare durante la raccolta. Fino a quando, o pigro, giacerai? Quando ti desterai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. I desideri del pigro lo uccidono perché le sue mani rifiutano di lavorare. Il pigro dice: c'è un leone nella strada, c'è un leone per le vie. Come la porta si volge sui cardini, così il pigro nel suo letto. Il pigro tuffa la mano nel piatto, gli par fatica portarla alla bocca. Ecco, potrei continuare ancora perché, come dicevo, il Signore nella sua parola affronta molto spesso questo argomento. Egli esorta quelli che dicono di appartenergli a mostrare anche con la loro vita pratica, quindi lavorando onestamente, la differenza che c'è fra conoscere Dio e non conoscerlo. Molti al giorno d'oggi vivono dell'assistenza pubblica non perché non trovano lavoro, ma perché trovano che lavorare è faticoso. Ma questo pensiero non trova approvazione nella Scrittura, che dice fra l'altro che se qualcuno non vuole lavorare non deve neppure mangiare. Questo può sembrare molto duro, ma è il pensiero di Dio espresso per bocca dell'apostolo Paolo. Il lavoro non è, come molti pensano, una maledizione causata dalla caduta dell'uomo nel peccato. No, quando Dio creò l'uomo lo pose nel giardino perché lo lavorasse, perché potesse usare la sua creatività, esprimere le sue capacità e sentirsi in quel modo utile. L'uomo è stato fatto per essere attivo, non per essere pigro ed egoista. L'ozio non è mai stato nei piani di Dio, perché esso è, come si sa, il padre di tutti i vizi. Esso costituisce infatti un terreno fertile sul quale crescono molti altri peccati. Leggiamo infatti a proposito dell'iniquità della città di Sodoma: lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza e nell'ozio indolente. Ecco, quando si vive nell'abbondanza e senza l'assillo del guadagnarsi da vivere, rimane molto tempo da dedicare ai piaceri egoistici, e questo senz'altro è una grave insidia per l'uomo con la sua natura peccaminosa. Ecco perché il saggio scrittore del libro dei Proverbi, che aveva molto riflettuto e conosceva molto bene le debolezze del cuore umano, si rivolgeva al Signore chiedendo: io t'ho chiesto due cose, non me le rifiutare prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola mendace, non mi dare né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, onde essendo sazio non giunga a rinnegarti e a dire chi è l'Eterno, ovvero diventato povero non rubi e profani il nome di Dio. Ecco, rivolgiamo anche noi al Signore questa preghiera, perché il nostro cuore è ingannevole, come abbiamo detto più volte, e corriamo il rischio di inorgoglirci, di scivolare nella rilassatezza e nella pigrizia.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi con il quesito biblico, pochi minuti per rispondere alle domande giunteci da voi sulle sacre scritture. Siamo contenti quando vediamo che voi non solo ascoltate i nostri programmi, ma pure leggete attentamente le sacre scritture. La Bibbia dice che chi presta attenzione alla parola di Dio prospererà. Passiamo quindi alle domande. Questa domanda è diretta a 1 Samuele 1:22. In questo versetto si dice come fosse intenzione della profetessa Anna di presentare suo figlio all'Eterno. È qualche cosa di equivalente all'attuale presentazione all'Eterno dei bambini? Inoltre vorrei sapere che differenza c'è fra la presentazione all'Eterno fatta nelle chiese evangeliche e il battesimo amministrato dalla Chiesa Romana Cattolica. E noi ringraziamo per la domanda. È noto subito che l'ascoltatore ha commesso una svista nel chiamare Anna profetessa. Sì, c'è una profetessa Anna nella Bibbia. Si trova menzionata nel Vangelo di Luca 2:33. Questa Anna è una semplice donna e quello che fa non è una presentazione del di lei figlio, ma consacrazione. La presentazione dei bambini sotto la legge di Mosè era obbligatoria, mentre la consacrazione era volontaria. La presentazione, come si può prendere per esempio dal Vangelo di Luca nel caso di quella di Gesù, consisteva nel portare il bambino al Tempio e presentarlo all'Eterno. Secondo le leggi, i primogeniti appartenevano all'Eterno e così con questa cerimonia si dimostrava l'atto di dono da parte della famiglia del proprio bambino al Signore. Ora, in quanto alla presentazione praticata dalle chiese evangeliche cristiane, la differenza esiste nel fatto che gli evangelici non presentano solo i maschi primogeniti come Mosè richiedeva agli ebrei. Noi presentiamo tutti i bambini perché noi vogliamo offrirli tutti al Signore. La cerimonia è differente nel fatto che non si deve portare l'offerta per il sacrificio, come era richiesta dalla legge, per il fatto che prima i genitori si impegnano di far crescere le loro prole secondo gli insegnamenti della parola di Dio e poi tutta la congregazione pure si impegna di aiutare i genitori e il bambino o la bambina a crescere nelle vie di Dio. In quanto alla differenza fra la presentazione dei bambini nelle chiese evangeliche e il battesimo della Chiesa Romana Cattolica, la differenza è grande. Prima di tutto, quello che la Chiesa Romana fa non è un battesimo cristiano, né in forma né in sostanza. Uno che legge anche casualmente il Nuovo Testamento può rendersi conto che il battesimo cristiano deve essere amministrato solo a chi si è ravveduto, ha confessato i propri peccati e ha fatto pubblica professione di fede. Questo ovviamente non può essere fatto da un bambino. Poi deve essere amministrato per immersione. Quello che la Chiesa Romana fa non è quindi battesimo, ma anche se lo fosse, differirebbe nella presentazione che la Chiesa evangelica pratica, nel senso che la presentazione non ha nulla di sacramentale. Gli evangelici negano l'azione sacramentale, cioè che il rito non impartisce né grazie né favori speciali su chi lo riceve, ma è semplicemente un impegno preso dai genitori e dalla Chiesa. Non fa dell'infante un cristiano, né lo fa membro della Chiesa. Per ottenere questo dovrà il bambino stesso, quando avrà raggiunta l'età della ragione, fare questa decisione da sé. Nella Chiesa Romana invece si fanno cattolici romani i neonati, anche se questi ovviamente non hanno la possibilità di acconsentire o no. Strano è poi il fatto che nel compilare statistiche la Chiesa di Roma conta fra i suoi aderenti quelli iscritti nei suoi registri, e così conta pure me e tutti gli evangelici che si sono poi convertiti e usciti fuori. E conta anche tutti questi bambini. Un conto più accurato sarebbe ottenuto dal notare quante persone frequentano con regolarità le loro chiese. Ed ora
abbiamo un po' di tempo, così passiamo a altre domande pervenuteci.

egli ponga lo spirito come si accorda col fatto che l'uomo è composto di corpo, di anima e di spirito. Questi corpi risuscitati mancavano di anima. Inoltre nell'Antico Testamento lo Spirito non aleggiava sopra i credenti? Non fu solo a Pentecoste che egli entrò e fu dato ai credenti? Bene, come vedete sono tante domande e cominciamo dalla prima. Stiamo discutendo la famosa visione di Ezechiele in cui egli vide una valle piena di ossa umane che il Signore gli domanda se tali ossa potranno mai ritornare in vita. Per prima cosa dobbiamo tenere in mente che questa è una visione, non si tratta quindi di una vera e propria risurrezione. Questi corpi risuscitarono nella visione, ma non nella realtà. In quanto allo spirito dobbiamo dire che il termine usato nel testo ebraico è ruach, che vuol dire soffio, fiato, vento. Alcune traduzioni hanno infatti fiato, come la Scofield. Si tratta allora del processo di rivitalizzazione necessario al fine che quelle ossa ritornino ad essere individui. Alle ossa viene data prima i muscoli, poi la carne, poi la pelle e quindi il fiato. In questo caso non si tratta affatto dello Spirito Santo di Dio. La seconda domanda, il nostro ascoltatore scrive: l'uomo è composto di corpo, d'anima e spirito. Allora, non avevano anime? Questa è una buona osservazione. Ebbene, dobbiamo dire che l'uomo, nella sua, diciamo, composizione, è visto in due modi diversi nelle Sacre Scritture. Secondo il punto di vista ebraico, secondo quello che è scritto in Genesi 2:7, l'uomo è un'anima vivente. Non esiste quindi divisione. L'uomo è un'anima. Questa è l'interpretazione giusta dalla nostra entità. Noi siamo anime viventi. Secondo questo punto di vista, prevalente nella teologia di Ezechiele, la descrizione di quei soldati risorti va bene. Il fatto dell'anima è parte della cultura ellenica. Per gli ebrei non c'era il problema della risurrezione e dove sistemare una persona dopo che era morta, come c'è nel concetto greco e anche in quello cristiano. Per gli ebrei c'erano soltanto due condizioni e due regni: il regno dei viventi, cioè la terra, e il regno dei morti, cioè l'Hades. Per spiegare in un modo semplice il fatto che quando uno muore, se è salvato, va immediatamente col Signore, mentre allo stesso tempo il corpo resta nella tomba, Paolo applicò questo concetto di corpo, spirito e anima all'insegnamento cristiano. Il voler riconciliare ambedue i concetti è cosa troppo difficile e lunga, che non può essere fatto qui su questo programma. Ad ogni modo, chi è interessato può scriversi e vedremo se potremo discuterla con loro. Per l'ultima domanda, sì, il nostro ascoltatore ha ragione, lo Spirito Santo di Dio mai entrò nelle persone durante il periodo del Vecchio Testamento, aleggiò su di loro, le ispirò ma non entrò in loro, solo che a Pentecoste, secondo la profezia e in adempimento della promessa di Gesù. Il fatto che qui il versetto 14 dice «e metterò in voi il mio spirito», bisogna notare che il verbo è al futuro. Dio promette di mettere il suo spirito quando il popolo ebreo sarà riunito in Palestina, quando usciranno dalle loro tombe, allegoricamente dalle loro tradizioni vuote, e sperimenteranno come tutti gli altri la nuova nascita. E così siamo giunti al termine di questo programma. Vorremmo che continuasse per tutto il tempo, ma questo dipende da voi, cari amici. Leggete le scritture e poi, quando trovate qualcosa che non vi sembra giusto, scriveteci e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo la vostra domanda qui sul quesito biblico. E a meno che non lo richiedete specificamente, mai menzioneremo il vostro nome. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia. Nel frattempo auguriamo su voi e sulla vostra famiglia la pace di Cristo.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Amici in ascolto, è con vero piacere che diamo inizio ad un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde. Il contenuto di questo tipo di trasmissione non siamo noi a sceglierlo, come abbiamo detto ripetutamente, o a determinarlo, ma voi. Non ce ne vogliano quindi alcuni nostri ascoltatori se certi argomenti non sono di loro completo gradimento. Noi abbiamo il dovere di rispondere alle domande che ci sono rivolte, e se non lo facessimo verremmo meno allo scopo per cui la trasmissione è stata programmata. Vi auguriamo buon ascolto e passiamo alla telefonata che oggi aspetta una risposta. Una signora ci chiede: perché non preghiamo i santi per intercessione, cioè perché non li preghiamo perché intercedano per noi presso Dio? Questa è una domanda che viene rivolta a tutti quelli che non sono di fede cattolica romana, e non è sempre la curiosità che spinge a farla, ma anche il sincero desiderio di sapere qual è il pensiero degli evangelici a questo riguardo. Si sente spesso dire, a difesa della pratica religiosa di pregare i santi, che noi non siamo degni di rivolgerci direttamente a Dio, cioè non abbiamo i meriti necessari per esigere una risposta da Lui, e quindi dobbiamo provvederci di mediatori che si facciano portatori delle nostre suppliche, che intercedano per noi, che difendano, insomma, la nostra causa. Poiché i santi hanno avuto molti più meriti di quanti noi possiamo averne, Dio le ascolta molto più benevolmente ed è pronto a esaudire le richieste da essi presentate per mezzo nostro. Io credo che prima ancora di parlare della validità dei santi come intercessori sia necessario precisare che questo concetto per cui noi dovremmo pregare i santi perché intercedono per noi, in quanto noi non siamo degni mentre loro invece lo sono, e quindi è molto probabile che Dio li ascolti mentre potrebbe non ascoltare noi, metta, diciamo, questo concetto, appunto, il Signore in una luce che non lo onora come padre prima di tutto, poi come Dio di misericordia e come Dio di infinita bontà. Se noi crediamo che non c'è sulla terra oppure nei cieli alcuna creatura che ci ama più del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, se dico lo crediamo veramente, spero che lo crediamo, noi non dobbiamo dubitare che vi sia altri più di Lui disposto ad ascoltare le nostre suppliche e ad esaudire le nostre preghiere. L'autore del Salmo 116 dice così: io amo il Signore perché Egli ha esaudito la mia voce e le mie supplicazioni. E continua: poiché Egli ha inchinato a me il suo orecchio, io lo invocherò tutti i giorni della mia vita. Ecco, cara signora, la giusta visione che dobbiamo avere di Dio, la visione di un Dio che ha inchinato verso di noi il suo orecchio per ascoltare le nostre suppliche e per ascoltare le nostre preghiere. La preghiera ai santi demolisce questo concetto di Dio che ama tutti gli uomini e che è desideroso come padre di esaudire la preghiera dei suoi figliuoli, e questo non possiamo accettarlo. Veniamo ora ai santi come intercessori e come mediatori per dare anche una risposta intorno a questo. Che cosa ci insegna l'Evangelo? Ebbene, l'apostolo Giovanni, sappiamo tutti che da Dio ebbe la rivelazione dei fatti inerenti alla fine dei tempi, fatti che egli ha scritto nel libro che va sotto il nome dell'Apocalisse e che è l'ultimo libro della Bibbia. Ebbene, Giovanni testimonia che vide ed udì queste cose, cioè le cose che gli furono rivelate, e quando le ebbe vedute ed udite si prostrò per adorare ai piedi dell'angelo che le aveva mostrate. Ma l'angelo gli disse: guardati dal farlo, io sono un servitore come te
e come i tuoi fratelli adora Iddio. Gli angeli quindi rifiutano qualunque forma di adorazione o qualunque atto o gesto che è dovuto solo a Dio. Ancora l'apostolo Pietro rifiutò che Cornelio, il centurione romano, gli si gettasse ai piedi e l'adorasse. Pietro gli disse molto semplicemente: levati in piedi, anche io sono un uomo come te. Non è quindi pensabile che un uomo si prosti davanti ad un altro uomo, e se non è pensabile che un uomo si prosti davanti ad un altro uomo, non è neppure pensabile, secondo il concetto della scrittura, che alcuno si rivolga a chiunque altro anziché a Dio. Ma più di tutto dobbiamo ricordare due passi dell'Evangelo che sono molto significativi a questo riguardo. Il primo è contenuto nella prima epistola di Paolo a Timoteo e dice così: non vi è infatti che un Dio solo e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. La parola di Dio ci dà dunque una risposta chiara e definitiva: non ci sono molti mediatori, ma uno solo, e quest'uno è Gesù Cristo. Non possiamo scavalcare la parola di Dio con la tradizione religiosa, e quando lo facessimo non potremmo aspettarci che le nostre suppliche siano veramente esaudite, perché non sono fatte secondo il consiglio della parola di Dio. Il secondo passo è contenuto nella Epistola agli Ebrei e dice così: restiamo dunque saldi nella fede che dichiariamo di avere, perché abbiamo un sommo sacerdote che è giunto fino a Dio, cioè Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote incapace di soffrire con noi per le nostre miserie. Anzi, il nostro sommo sacerdote è stato messo alla prova in tutto come noi, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per soccorso al momento opportuno. Queste parole non hanno bisogno di commento, perché si commentano da sole e si collegano meravigliosamente al primo passo che abbiamo letto, cioè che abbiamo un solo mediatore, e questo mediatore è Gesù Cristo, e quindi a Lui ci dobbiamo rivolgere e al trono di grazia ci dobbiamo accostare con piena fiducia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per soccorso al momento opportuno.

Poiché abbiamo un solo mediatore, dobbiamo rifiutare i mediatori per il solo ed unico fatto che non lo sono e anche non lo possono essere. Questo afferma la parola di Dio. Ecco perché non preghiamo i santi e siamo venuti, diciamo, alla risposta che ci è rivolta, la ragione per cui non preghiamo i santi. Dobbiamo quindi pregare nella maniera insegnataci dalla parola di Dio per avere una risposta da Dio. Spero che la nostra ascoltatrice sia rimasta soddisfatta della risposta che abbiamo dato, che comunque si ispira soltanto ed esclusivamente alla parola di Dio.

0: ci ha telefonato una signora di nome Enza, la quale dice di essere cattolica e che da tempo ascolta Radio Evangelo con vivo interesse, che avrebbe avuto desiderio di partecipare a qualche nostra riunione, ma è stata da qualcuno sconsigliata dicendogli che se avesse fatto una cosa del genere sarebbe andata all'inferno. E veramente affermazioni di questo genere, così drastiche, ci lasciano alquanto allibiti, riportandoci indietro di decenni, in un periodo di oscurantismo religioso da crociata. È impensabile e quasi da non credere se non prestassimo fede alla nostra ascoltatrice che in un periodo dove viene messo in risalto il termine ecumenismo anche da parte della Chiesa Cattolica, ammesso e non concesso che noi condividiamo tale affermazione così come concepita, c'è più da pensare al gesto isolato di un qualche individuo che sia rimasto alquanto indietro coi tempi. Cara signora, noi crediamo che per andare all'inferno ci vuole ben altro. Non è questione di appartenere a questa o a quella confessione religiosa che pregiudica la nostra posizione, anche se questa ha la sua importanza ai fini della vera comunione con il popolo del Signore, in quanto che la parola di Dio ci ricorda che non è questione di religione, ma dell'accettazione o meno di una persona, e cioè di Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, come proprio personale Salvatore e Signore. È scritto nell'Evangelo: chi ha il figliuolo di Dio ha la vita, ma chi non ha il figliuolo non ha la vita, ma l'ira di Dio dimora sopra di lui. O ancora, come sempre affermato da Gesù, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Pertanto, come potrà constatare la nostra interlocutrice, il nostro destino eterno è subordinato alla posizione che avremo assunto rispetto al dono della salvezza offertoci da Cristo Gesù. Di conseguenza, il primo suggerimento che ci sentiremmo di dare alla nostra cara ascoltatrice è proprio quello di porsi sinceramente la domanda se Gesù è una realtà per la sua vita. Avere Gesù è più che possedere una religione, ma bensì colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Esperienza spirituale che vuole essere di luce e di guida per il credente nel cammino della vita. Dobbiamo desumere purtroppo da questa telefonata che la nostra ascoltatrice non abbia ancora le idee abbastanza chiare circa la via da seguire, e pertanto vorremmo esortarla nell'amore del Signore a ricercare tale verità nella parola di Dio, la Bibbia, unica regola di fede e di condotta del credente. E siamo certi che, come lo è stato per noi, lo sarà anche per lei, trovare colui che ha detto: chi mi cerca mi trova e chi trova me trova la vita.
1: Possiamo concludere con le parole di Paolo, l'apostolo Paolo, il quale scrive: provate ogni cosa e ritenete il bene. Io credo che nessuno ci debba togliere questa libertà di provare ogni cosa e di ritenere ciò che riteniamo un bene per l'anima nostra.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Salmo 118, leggiamo insieme, fratelli, questi versi molto belli e poi insieme mediteremo su un passaggio in particolare. Salmo 118. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Sì, dica Israele, la sua bontà dura in eterno. Sì, dica la casa d'Aronne, la sua bontà dura in eterno. Sì, dicano quelli che temono il Signore, la sua bontà dura in eterno. Nella mia angoscia invocai il Signore. Il Signore mi rispose e mi portò in salvo. Il Signore è per me, io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è per me, fra i miei soccorritori, e io vedrò quanto desidero sui miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. Tutte le nazioni mi avevano circondato nel nome del Signore, eccole, da me sconfitte. Mi avevano circondato, sì, mi avevano accerchiato nel nome del Signore, eccole da me sconfitte. Mi avevano circondato come api, ma sono state spente come fuoco di spine nel nome del Signore, io le ho sconfitte. Tu mi avevi spinto con violenza per farmi cadere, ma il Signore mi ha soccorso. Il Signore è la mia forza, è il mio cantico, Egli è stato la mia salvezza. Un grido di esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. La destra del Signore fa prodigi. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore fa prodigi. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Certo, il Signore mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Apritemi le porte della giustizia, io vi entrerò e celebrerò il Signore. Questa è la porta del Signore, i giusti entreranno per essa. Ti celebrerò perché mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera del Signore. E cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. Oh Signore, dacci la salvezza. Oh Signore, facci prosperare. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Noi vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio e risplende su di noi. Legate la vittima della solennità e portatela ai corni dell'altare. Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate il Signore poiché è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Un verso che mi piace molto è proprio questo qui: io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Fratelli, di fronte a questo verso dobbiamo dire: è possibile che noi possiamo decidere di non morire? Possiamo decidere noi di non morire? Questo salmista, nello scrivere questo salmo bellissimo, meraviglioso, ad un certo punto, raccontando la sua difficile esperienza, pesante esperienza, aveva avuto dei problemi importanti, grossi, probabilmente problemi così grossi che lui sapeva di non poter risolvere da solo. Ha parlato di nazioni che l'avevano circondato. ha parlato di problemi abbastanza importanti, come è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Probabilmente lui è venuto da questa esperienza, anche forse aveva riposto anche la sua fiducia, forse si era appoggiato anche nell'uomo o semplicemente in qualche amico o nella persona più vicina, più cara, e poi ad un certo punto ha sperimentato che è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. E poi la sua descrizione così dettagliata, probabilmente anche metaforica, visto che parla di api, lo avevano circondato come api, ma nel nome del Signore lui le ha sconfitte. E poi questo bellissimo verso, questa decisione importante di non morire. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Fratelli, credo che ognuno di voi abbia avuto più occasioni nella vita per decidere se morire o no. E non sto parlando soltanto della morte fisica, non sto parlando della cessazione di questo corpo che prima o poi sarà chiamato a questo, se il Signore non tornerà nel momento in cui stiamo vivendo. Sto parlando di un'altra morte, il cui significato è separazione da Dio, separazione dalla casa di Dio, separazione dalla presenza di Dio. Il salmista sta dicendo che anche per lui si sono presentate delle occasioni per decidere se morire o no, o meglio, se lasciarsi andare o no, se arrendersi o no, se fermare il piano di Dio, se bloccare il piano di Dio, parliamo chiaramente nella sua vita, e prendere altre strade, decidere per altre strade. Ma poi la sua decisione è simile un po' a quella di Asaf nel Salmo 73, quando lui prende in considerazione la fine che spetta ai superbi, o meglio che ai superbi gli spetta, rispetto a quello che è il nostro traguardo. Bellissimo, se vi ricordate, Salmo 73, scritto da questo capo dei cantori, Levita, quindi un uomo di grande spessore spirituale che passa una tremenda crisi spirituale quando mette gli occhi sui superbi, sulla gente del mondo, riesce a fare anche delle considerazioni su quelli del mondo. Abbiamo sentito, no, la testimonianza della sorella stamattina, che ad un certo punto nel suo cuore entrano queste considerazioni, quello di crearsi probabilmente un fortino economico, no? Guadagnare, questi pensieri probabilmente passano nella tua vita, probabilmente sostano nella tua vita, cercano anche di piantare qualche seme nella tua vita per far sbocciare qualcosa del genere. E anche Asaf ha considerato, ha iniziato a guardare, molto bello come lui si descrive in quel salmo, aveva visto proprio la vita degli uomini che erano senza Dio, e le considerazioni che ne uscivano dalla sua osservazione erano abbastanza inquietanti. Che bello, loro stanno sempre bene, guadagnano, si arricchiscono, bestemmiano e non succede nulla, sono sereni, sono felici. Usa questa espressione dicendo che i loro occhi uscivano fuori dalle orbite per il grasso, cioè in termini attuali erano così pieni di ricchezze che non sapevano neppure dove riporle. Asaf, che è un uomo consacrato a Dio, ha fatto questo pensiero, li ha sentiti parlare, ha visto che parlavano con forza, con arroganza, come se Dio non aveva proprio a che fare con la loro vita, ed è stato anche preso nei suoi pensieri, fino a che non ha deciso di fermarsi e riflettere bene. Ha detto: quasi quasi i miei piedi inciamparono. Addirittura Asaf ha iniziato a dubitare sull'opera di salvezza. Ha detto: vuoi vedere che le mie mani le ho lavate in vano? No? Vuoi vedere? Avrà pensato: questa salvezza ce la siamo creati noi, che alla fine stiamo perdendo tempo indietro a cose che non ci sono, che non esistono. Io vedo dall'altra parte gente che non ha Dio e vive molto meglio di noi, non si ammala mai, noi ci ammaliamo, loro sono forti, noi siamo deboli, loro non pregano e prendono le cose che vogliono, noi dobbiamo pregare e non sempre le riceviamo le cose che vogliamo. Vuoi vedere che è tutto inutile? E finché non gli sono venuti dei tremendi mal di testa, perché poi iniziano i combattimenti nel cuore, nella mente, io ringrazio Dio per tutte le volte che prima di fare una scelta Dio ti ha messo in faccia al muro e ha iniziato a combattere con la tua vita, perché mentre sei iniziato a combattere con il Signore, con te stesso, ti sei reso conto che avevi bisogno di chiarezza. Asaf non ha cercato chiarezza nel mondo, non ha detto: io vado a farmi una passeggiata con i miei amici perché voglio capire, non ha detto: mi prendo un periodo di pausa, non vengo più perché devo riflettere. Alcuni decidono di non venire più nella chiesa, nella casa di Dio, di servire il Signore, perché devono ritrovare loro stessi. Non so che cosa vuol dire: non vengo perché devo ritrovare me stesso. Non sanno che loro stessi saranno ritrovati soltanto quando cercheranno il Signore. Adamo si era perso, ma si è ritrovato quando il Signore lo ha cercato. Adamo, dove sei? E Asaf è stato un uomo che ha deciso di non morire, è riuscito a dire: aspetta, voglio riflettere bene e rifletterò non lontano dalla casa di Dio, entrerò nel santuario, entrerò nella sua presenza e nella sua presenza chiederò al Signore come stanno le cose. Non andrò a conferenze, non andrò a convegni, non andrò a cercare pensieri nella filosofia. Voglio che il Signore mi dica come stanno le cose. Quando entra nella presenza di Dio, una pace arriva nella sua mente, scende nel suo cuore e si apre la sua mente. Dio non gli dice: Asaf, guarda che stai vedendo male. Non gli dice: guarda che i malvagi non prosperano, ti sei sbagliato. Dio probabilmente gli dice: quello che vedi è vero, è giusto, ma devi considerare qual è la fine di costoro e qual è la tua fine. Non devi considerare il tempo che stai vivendo, perché anche per il tempo che stai vivendo c'è una spiegazione, c'è un motivo, c'è un progetto, c'è un programma, c'è la mia mano. Ma prendi in considerazione quello che succederà alla fine dei loro giorni. E Dio glielo spiega e lui lo recepisce. Costoro saranno portati via in un giorno come una fiumana. Con violenza saranno strappati via dalla terra dei viventi. Perché con violenza? Perché vi assicuro, fratelli, che nessuno che non ha Dio nel cuore se ne vuole andare da questa terra. Perché sa che chi non ha Dio nel cuore non è all'altezza di affrontare l'eternità, e allora saranno strappati con violenza. Non invece Asaf e quelli come Asaf, che hanno ricevuto la salvezza, non hanno lavato in vano le loro mani, hanno deciso di non lasciarsi trascinare, hanno deciso di non morire ma di vivere per raccontare le opere del Signore. La decisione di vivere non è legata alla mia o alla tua prosperità, non è legata alla famiglia che abbiamo. Grazie a Dio per la famiglia che abbiamo, per i figli che abbiamo. La decisione di vivere è legata al desiderio di raccontare le opere del Signore. E Asaf dice: per me non c'è problema rispetto all'eternità. Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai in gloria. Signore, è vero, la carne, il mio cuore, no? Le cose che sono umane della mia vita possono venir meno, ma tu sei la rocca, la roccia del mio cuore. Io ho riposto in te tutta la mia fiducia e so che tu non mi deluderai. Io in cielo non ho altro che te, sulla terra non posso desiderare che te. Salmista dice: io non morirò. Hai tanti motivi per lasciarti andare. Probabilmente il diavolo ti sta anche suggerendo: ma lascia perdere, lascia andare, cambia rotta, chi te lo fa fare? Forse attraverso anche messaggi di luce, probabilmente. Il diavolo non si presenta mai, dice un predicatore che conosco, il fratello che è venuto dall'America, dice: mica si presenta, diceva, con le corna e col forcone, si presenta con luce, si presenta con l'inganno, si presenta in modo tale da farti cadere. Lo stesso salmista dice: mi hai spinto con violenza per farmi cadere. Il diavolo ha le sue strategie per arrivare nella tua vita, e se non sei legato alla parola, se questo legame con la parola non sta producendo nella tua vita dei desideri onesti, puri, limpidi verso le cose di Dio, i rischi ovviamente sono alti, sono elevati. E questo salmista dice: no, no, io non voglio proprio decidere assolutamente di morire, io voglio raccontare le cose di Dio. Hai tanti motivi per decidere di lasciarti andare, hai tanti problemi, tante situazioni, hai tante cose che si stanno presentando nella tua vita per offrirti anche una logica per prendere una decisione diversa da quella che invece Dio vuole che tu prenda, che tu faccia. Mi piace, e insieme con voi voglio considerare alcune cose. La decisione tua, non degli altri. Non far dipendere la tua benedizione, non far dipendere la tua responsabilità dagli altri. Alcuni decidono di morire perché sono delusi, alcuni decidono di morire perché hanno ricevuto dei torti, alcuni decidono di morire spiritualmente parlando perché non si sentono amati, alcuni hanno deciso di morire spiritualmente parlando perché non sono d'accordo con alcune cose o non vedono alcune cose. La decisione è tua, non può dipendere dagli altri, non deve dipendere dagli altri. Alcuni decidono di morire perché il combattimento si protrae, perché le difficoltà non sono rientrate, anzi sembra che si sono allargate, sono andate oltre, no? Qualche volta mi è capitato anche di sentire magari questi discorsi, anche questi pensieri: è da tanto che vivo in questa difficoltà, e non venendo fuori magari il primo pensiero che viene forse non è la volontà di Dio. Il salmista parla di problemi grossi, lunghi, ampi e quasi quasi anche irrisolvibili da un punto di vista umano, ma lui ha deciso che nonostante tutto lui rimarrà in vita, rimarrà nella presenza di Dio, rimarrà nella presenza di Dio per raccontare le opere del Signore. Questo è l'unico motivo che lo tiene saldo, lo tiene fermo, lo tiene nel desiderio di ricevere da Dio quanto c'è più prezioso per la sua vita. Mi avevano, usa questo termine, mi avevano circondato come api, ma sono state spente come fuoco di spine. Non ho mai fatto per il momento, e non credo se ce ne sarà bisogno, l'esperienza di essere preso da tante api. Ho visto soltanto una cosa, in particolare con alcune di voi, che basta un'ape per farvi correre fino non so dove. E questo salmista dice che i problemi che aveva avuto, le battaglie che doveva affrontare, erano simili a un grosso numero di api che l'avevano circondate, ma lui ha risposto a questi problemi non fuggendo, non dimettendosi non rinunciando, non cambiando posto, luogo, non facendosi prendere da altri pensieri, ma ha deciso di combatterli questi problemi, questi grossi attacchi nel nome del Signore. E dice: eccole da me sconfitte. A volte le situazioni che si presentano nella nostra vita sono così grosse, sono così grandi che non pensiamo neppure di attaccarle, subito ci deprimiamo, subito ci abbattiamo, subito andiamo in crisi, sembra che veniamo disarmati dalle situazioni stesse. Prendiamo coraggio, chiediamo a Dio con tutto il nostro cuore di renderci fermi nelle sue vie, prendiamo la decisione di non morire. Questo è quello che vuole il diavolo dalla tua vita. Il diavolo farà in modo da metterti tanti di quei pensieri e da non farti vedere più il futuro davanti. Dirà: guarda che non c'è futuro, è inutile che vai avanti perché le situazioni sono oramai compromesse, oramai le situazioni devono andare così. Il diavolo cercherà di metterti in un terribile immobilismo spirituale. Questo immobilismo, fratelli, contaminerà la nostra vita, contaminerà la tua vita. Chi è fermo nelle vie del Signore non riesce a fare altro che a pensare, a criticare, a vedere quello che fanno gli altri. Questo significa decidere di morire. Abbiamo, non parlo qua in generale, un gran numero di persone che sono consacrate alla ricerca dei difetti negli altri, studiano la Bibbia per trovare i difetti negli altri. Io quando mi metto davanti alla scrittura tremo, io personalmente non riesco a leggere la scrittura pensando a voi, non apro la Bibbia pensando a quello che tu fai. Quando apro la Bibbia tremo per la mia vita, non leggo la Bibbia perché devo trovare quello che non va nella tua vita. Non usiamo le cose di Dio per gli altri. Quando ci mettiamo davanti alla scrittura, chiediamo innanzitutto al Signore di lavarci col suo prezioso sangue, anche perché con la misura con la quale giudicherai, tu stesso sarai giudicato. Ho visto nei miei anni, piccoli anni di fede, persone, forse anche fratelli, che hanno azzardato giudizi grossi, sono stati spazzati via dalla presenza del Signore, verso l'opera di Dio, verso le cose. Chi siamo noi da poter avvicinarci alla scrittura per gli altri, contro gli altri? Non decidere di morire così, assurdamente. Cerca la vita nella scrittura. Quando Dio benedirà la tua vita, quando ti avvicini alla scrittura, non chiedere a Dio di parlare agli altri, chiedi a Dio di parlare a te, perché quando Dio ti parla cambia anche la tua mente, il tuo approccio, cambia il tuo cuore. Quando ti incontri con il Signore riesci a relazionarti anche meglio con gli altri, e quando siamo con il Signore che riusciamo a dare la giusta testimonianza. Vi ricordate quelli ad Antiochia? Videro dei credenti, e che cosa dissero di quei credenti ad Antiochia? Quelli sono quelli che sono con Cristo. L'espressione fu così spontanea che poi sembra che da lì sia venuta fuori la parola cristiano, no? Perché quello che vedevano nei credenti era una relazione con Gesù, la nuova via, così veniva chiamata, quelli della nuova via. E allora non decidere di morire, non decidere di perderti, non decidere di spegnerti, decidi di vivere, ma di vivere per raccontare le grandi cose del Signore. Che meraviglia! Sentite qui cosa dice: il Signore è la mia forza, è il mio cantico, egli è stata la mia salvezza. Un grido di esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti, che cosa viene fuori dalle tende dei giusti? Che cosa si ode nelle tende dei giusti? Questo si ode nelle tende dei giusti: la destra del Signore fa prodigi, la destra del Signore si è alzata, la destra del Signore fa prodigi. Io credo fermamente, fratelli, che in questa umile comunità ci sia la destra del Signore che compie ancora prodigi. Credo fermamente che con tutti i limiti che abbiamo il Signore è in mezzo a noi, pronto a operare in questa umile tenda, piccola tenda, ma che è la tenda comunque del Signore. Credo fermamente che il Signore aggiungerà anime che verranno strappate dal mondo affinché possiamo ancora adesso dichiarare che la destra del Signore fa prodigi. È Gesù la destra del Signore, è il suo sacrificio, è l'opera sua che è pronta a compiere miracoli. E di fronte ad una tale chiarezza evidente della presenza di Dio non possiamo non prendere la decisione di vivere per raccontare le opere del Signore. Certo, dice il salmista, il Signore mi ha castigato quando sono venute le situazioni dove dovevo capire determinate cose. Il Signore mi ha castigato. Perdonatemi se vi dico che non ce la dobbiamo sempre prendere con il diavolo, eh? Perché spesso tutti i problemi sembra che vengano dal diavolo. Riflettiamo e riflettete anche se in certe situazioni non è il Signore che ci sta mettendo nelle strette, perché dobbiamo capire come funziona la vita cristiana. Fratelli, la vita cristiana non è una teoria che ognuno di noi può interpretare a proprio consumo, a proprio vantaggio. La via cristiana è una via di santificazione che parte dal cuore, che ci fa prendere le decisioni più importanti per il regno di Dio. La vita cristiana non è una passeggiata nel locale di culto. Noi possiamo essere evangelici e non salvati, possiamo essere dei validissimi membri di chiesa e non essere registrati nel libro della vita dell'agnello. La nostra vita cristiana deve essere una vita in relazione con le cose divine. Che bello, guardate che relazione profonda a questo salmista. Il Signore mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Sono venuti dei momenti difficili, ma non mi ha dato in balia della morte. Certo, può la vita darti in balia della morte? Assolutamente. Apritemi le porte della giustizia, io vi entrerò e celebrerò il Signore. Questa è la porta del Signore, i giusti entreranno per essa. La pietra che i costruttori avevano disprezzato, Gesù, è divenuta la pietra angolare. Quando guardo a questa pietra non possiamo non dichiarare che questa è l'opera del Signore. Gesù è la più bella opera che Dio poteva compiere per noi su questa terra. È cosa meravigliosa ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Festeggiamo e rallegriamoci. Non è la stessa cosa, noi possiamo anche festeggiare senza rallegrarci. Sicuramente io ricordo, quando ero un po' più ragazzo, che ogni tanto capitava di dover partecipare a delle feste, compleanni, tutte queste cosette un po' da ragazzi, e di solito c'era sempre chi in questa festa guastava tutto, di solito, sempre. In tutte le feste c'è sempre quello lì che deve, quello lì o quella lì, che deve dire: non sarete felici fino in fondo perché ci sono io. Ecco, è un po' una specie di norma. Gesù dice, norma umana ovviamente, Gesù dice: non basta festeggiare, bisogna anche rallegrarsi. Non basta andare nella casa del Signore, bisogna portare allegrezza nella casa del Signore. Alla festa devi essere felice, non devi essere quello sempre che c'ha la sua. E a queste feste poi di solito si aspettava non solo la torta, ma pure la frase provocatoria che poi faceva scattare un po' tutto. Mia mamma intelligentemente, quando intuiva, diceva che si era fatto tardi e ce ne dovevamo andare. E quindi io mi perdevo sempre la parte, diciamo, più viva del che mia mamma non era adatta, diciamo, a tutti questi movimenti. Poi il giorno dopo, quando andavamo a scuola e ci si incontrava, a mia mamma diceva: sai poi ieri sera che è successo? Perché tu poi te ne sei andata. E mia mamma li conosceva tutti, no? Il nostro quartiere era un quartiere molto familiare, quindi. E così è, a volte anche nelle cose di Dio dobbiamo, anziché cercare le cose che ci fanno onorare il Signore, dobbiamo andare alla ricerca della cosa che è oscura, della cosa che rattrista, del pensiero che ci soffoca. Liberati da queste cose. Non offrire sull'altare delle pecore zoppe al Signore. Lascia che i problemi abbiano il suo corso con il Signore. Non sei tu il Signore. Facciamogli fare a Lui il lavoro che riguarda l'opera sua. Noi rallegriamoci, festeggiamo, perché questa pietra è cosa meravigliosa ai nostri occhi. Amen. Amen. Non morirò, resterò in vita. Sia questo il tuo pensiero, il mio lo è già. Sono sicuro che molti di voi già da tempo hanno deciso di non morire, che anche altri stamattina decidano con tutto il loro cuore di non morire, ma di vivere per celebrare il Signore. Dio ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Pietro parla di una partenza imminente. Dove stava andando? Perché questo senso di urgenza nelle sue parole? Le parole che abbiamo appena letto in 2 Pietro 1, versetti 12 a 15, sono parole di un uomo a cui non resta molto da vivere. Utilizzando un'espressione che i suoi lettori comprendevano bene, la tenda a cui Pietro si riferisce è ovviamente il suo corpo. In base a ciò che Gesù gli aveva detto, si vede a Giovanni capitolo 21, versetti 18 e 19, egli sapeva che avrebbe glorificato Dio dando la sua vita per servirlo. E essendo piuttosto anziano e trovandosi nella persecuzione, si aspettava ormai che le parole di Gesù si realizzassero da un momento all'altro. Per questo motivo egli riteneva che fosse un suo dovere continuare ad esortare i suoi fratelli per fissare le cose importanti nella loro memoria, affinché anche dopo la sua morte potessero rimanere saldi nella verità. Quando un uomo sa di avere poco tempo da vivere, non spreca le sue parole, ma cerca di comunicare alle persone che gli stanno più vicino le cose che gli stanno più a cuore. Essi conoscevano già la verità, conoscevano già il Signore e ciò che Gesù Cristo aveva fatto per loro. Ma Pietro voleva assicurarsi che non ci fossero dubbi sui fondamenti della fede. D'altra parte, dalla solidità delle fondamenta dipende sempre la buona riuscita di qualunque costruzione. Egli sapeva infatti che la fede dei suoi lettori sarebbe stata sotto attacco da parte di persone che avrebbero cercato di allontanarli dalla verità attraverso falsi insegnamenti che avrebbero minato le loro certezze. Perciò Pietro voleva fornire ai suoi lettori un potente antidoto verso il veleno a cui sarebbero stati sottoposti. E qual è questo antidoto? Come avrebbero potuto i credenti, anche nei secoli successivi, far fronte a tutti gli attacchi che la fede cristiana avrebbe subito? Come poteva Pietro prevedere tutti i tipi di attacco possibile? Beh, la risposta è immediata. Allora, solo se conosci bene la moneta vera sarai in grado di riconoscere tutte le monete false. Per questo motivo Pietro non spese tempo ad analizzare tutti i falsi insegnamenti, ma dedicò il suo tempo ad esortare i credenti ad essere sempre più saldi nella verità che già conoscevano ed a crescere sempre di più nella conoscenza di Dio attraverso l'ubbidienza agli insegnamenti apostolici e alle scritture. Per quanto riguarda gli insegnamenti apostolici, Pietro ricorda ai suoi lettori il ruolo cruciale che lui e gli altri apostoli avevano avuto in quel particolare momento storico. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Seconda Pietro capitolo 1, versetti 16 a 18. Pietro rivendica il suo ruolo, il ruolo di chi non si è basato sul racconto ricevuto da altri, non si è basato su storie di dubbia provenienza. Egli è infatti stato un testimone oculare, uno che ha vissuto parecchio tempo a stretto contatto con Gesù, lo ha visto in azione, ha potuto verificare di persona la grandezza di Gesù. Inoltre egli lo ha visto morire e poi lo ha incontrato di nuovo dopo la risurrezione. Egli è quindi anche testimone oculare della risurrezione di Gesù, il punto centrale intorno a cui ruota tutto l'insegnamento cristiano. In particolare, in questo brano, egli si riferisce al momento della trasfigurazione, di cui secondo i Vangeli furono testimoni oculari solo Pietro, Giacomo e Giovanni. In quell'occasione, su un alto monte, essi videro Gesù in un modo glorioso, mai sperimentato prima. Infatti Gesù mutò aspetto sotto i loro occhi, mostrandosi con uno splendore particolare. Essi udirono una voce dal cielo che li esortava ad ascoltare Gesù perché era davvero il Figlio di Dio. Fu un'esperienza particolare che Pietro non poteva dimenticare. Egli la ricorda ai suoi lettori proprio per confermare loro che lui era uno di quelli che aveva sentito quella voce con le proprie orecchie, aveva visto la trasfigurazione di Gesù con i propri occhi. Essi potevano essere certi che ciò che avevano udito sulla prima venuta di Gesù, sulla sua morte e sulla sua risurrezione, era assolutamente vero e potevano quindi anche essere certi della seconda venuta di Gesù, del suo ritorno di cui Gesù stesso aveva parlato, che Gesù stesso aveva promesso ai suoi discepoli. Come si vedrà più avanti nella lettera, il ritorno di Cristo sarebbe proprio stato uno dei fondamenti della fede che sarebbe stato attaccato dagli oppositori. Oltre alla testimonianza dei testimoni oculari, i suoi lettori potevano fare affidamento su un'altra testimonianza efficace, quella proveniente dalla parola scritta, dai profeti, che era stata proprio confermata da Gesù. Proseguiamo la lettura. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito.

0: cristiani non dovevano quindi farsi scoraggiare dagli oppositori che avrebbero messo in dubbio l'opera di Gesù, ma avrebbero dovuto prestare attenzione alla parola profetica riportata nelle scritture, che rimaneva il loro punto di riferimento, la bussola attraverso cui orientarsi. L'immagine che Pietro richiama è molto suggestiva, perché i cristiani vivono nelle tenebre di questo mondo come se fossero in piena notte, ma hanno una luce, una lampada, la scrittura, che li guida fino all'arrivo del giorno, fino all'apparire della stella mattutina, fino al ritorno di Gesù, che riempirà i loro cuori di gioia confermando che la loro attesa non è stata vana. Era importante che i suoi lettori comprendessero che le profezie della scrittura non erano semplici opinioni di visionari che si basavano sulle proprie idee riguardanti il futuro, ma erano parole che Dio stesso aveva messo nei loro cuori attraverso il suo Spirito Santo, affinché coloro che riponevano la loro fede in Dio potessero avere un riferimento sicuro su cui basare la propria vita. La parola profetica si era mostrata infallibile nel descrivere gli avvenimenti legati alla prima venuta di Gesù. E così sarebbe stato anche per il suo ritorno. Dopo la risurrezione, Gesù stesso aveva usato le scritture per spiegare ai suoi discepoli che ciò che gli era avvenuto era stato già preannunciato appunto nelle scritture. A questo proposito potete leggere Luca 24, versetti 44-47. In conclusione, molti cercano oggi di crescere attraverso la ricerca di esperienze spirituali nuove. Sperano magari di poter scoprire il segreto di una vita felice tra le pagine dell'ultimo libro uscito. Ma i cristiani conoscono il segreto per una vita cristiana al top, che consiste nel riscoprire e rinsaldare il nostro rapporto con Dio, crescere nella nostra conoscenza di Lui attraverso la riscoperta delle scritture e non andando alla ricerca di chissà quali novità spirituali. Noi abbiamo davvero dei testimoni efficaci. Abbiamo le scritture dell'Antico Testamento che sono già state confermate alla prima venuta di Gesù. E poi abbiamo la testimonianza degli apostoli, testimoni oculari che hanno riportato ciò che hanno visto e udito e hanno ribadito le promesse di Gesù. Teniamo presente che nel primo secolo la testimonianza degli apostoli poteva essere messa in dubbio dai loro contemporanei, ma è giunta fino a noi, resistendo a tutti gli attacchi subiti nei secoli, perché la loro testimonianza era vera. Essi furono pronti a morire per rendere testimonianza di ciò che avevano visto e udito. Se non avessero davvero visto Gesù Cristo risorto, avrebbero speso la loro vita per portare un messaggio che loro stessi sapevano essere falso? Ma io non lo credo proprio. Pietro, fino alla fine della sua vita, continuò a ripetere le stesse cose ai credenti, ricordando anche a noi che le cose più importanti per la nostra vita cristiana probabilmente le conosciamo già, ma abbiamo bisogno di ritrovarle nella scrittura, di fissarle bene nella nostra memoria e di viverle con l'aiuto di Dio. In un mondo in cui ogni giorno nascono nuove forme di spiritualità fai da te, noi abbiamo bisogno invece di riscoprire il valore di quei testimoni efficaci e di vivere la verità del Vangelo giorno dopo giorno, fino al ritorno di Gesù. Vi saluto, ciao a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive.

0: Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti, capitolo 27. Or quando fu determinato che faremmo vela per l'Italia, Paolo e certi altri prigionieri furono consegnati a un centurione per nome Giulio della coorte Augusta, e montati sopra una nave ad rimattina che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica, e il giorno seguente arrivammo a Sidone e Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise d'andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. Poi, essendo partiti di là, navigammo sotto Cipro perché i venti erano contrari, e passato il mar di Cilicia e di Pamfilia, arrivammo a Mira di Licia. E il centurione, trovata quivi una nave alessandrina che faceva vela per l'Italia, ci fece montare su quella. E navigando per molti giorni lentamente, pervenuti a fatica per impedimento del vento di faccia a Cnido, veleggiammo sotto Creta di riscontro a Salmone, e costeggiandola con difficoltà venimmo a un certo luogo detto Bei Porti, vicino al quale era la città di Lassea. Ora, essendo trascorso molto tempo ed essendo la navigazione ormai pericolosa, poiché anche il digiuno era già passato, Paolo li ammonì dicendo loro: «Uomini, io veggo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone». Ma il centurione prestava più fede al pilota e al padron della nave che alle cose dette da Paolo. E siccome quel porto non era dato a svernare, i più furono di parere di partire di là per cercare d'arrivare a Fenice, porto di Creta, che guarda a Libeccio e a Maestro, e di passarvi l'inverno. Essendosi intanto levato un leggero scirocco e credendo essi d'essere venuti a capo del loro proposito, levate le ancore, si misero a costeggiare l'isola di Creta più da presso. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento turbinoso che si chiama Euraquilone, ed essendo la nave portata via e non potendo reggere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva, e passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo avere in nostro potere la scialuppa, e quando l'ebbero tirata su ricorsero ai ripari cingendo la nave di sotto, e temendo di essere gittati sulla Sirti calarono le vele ed erano così portati via. E siccome eravamo fieramente sbattuti dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a far getto del carico, e il terzo giorno con le loro proprie mani buttarono a mare gli arredi della nave, e non apparendo né sole né stelle già da molti giorni, ed essendoci sopra non piccola tempesta, era ormai tolto ogni speranza di scampare. Or dopo che furono stati lungamente senza prender cibo, Paolo si levò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto, non partire da Creta e risparmiar così questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a star di buon cuore, perché non vi sarà perdita della vita da alcun di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo dell'Iddio al quale appartengo e che io servo, mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare, ed ecco, il Dio ti ha donato tutti coloro che navigano teco. Perciò, o uomini, state di buon cuore, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto, ma dobbiamo essere gettati sopra un'isola. E la 14ª notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico verso la mezzanotte, i marinai sospettavano d'essere vicini a terra, e calato lo scandaglio trovarono 20 braccia. Poi, passati un po' più oltre e scandagliato di nuovo, trovarono 15 braccia. Temendo allora di percuotere in luoghi scogliosi, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando ansiosamente che facesse giorno. Ora, cercando i marinai di fuggire dalla nave e avendo calato la scialuppa in mare col pretesto di voler calare le ancore dalla prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non restano nella nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi alla scialuppa e la lasciarono cadere. E mentre si aspettava che facesse giorno, Paolo esortava tutti a prender cibo dicendo: «Oggi sono 14 giorni che voi state aspettando sempre digiuni senza prender nulla. Perciò io vi esorto a prender cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché non perirà neppure un capello dal capo d'alcun di voi». Detto questo, prese del pane, rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi rottolo cominciò a mangiare. E tutti, fatto animo, presero anch'essi del cibo. Ora eravamo sulla nave fra tutti 276 persone, e saziati che furono, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando fu giorno, non riconoscevano il paese, ma scorsero una certa baia che aveva una spiaggia e deliberarono se fosse loro possibile di spingervi la nave. E staccate le ancore, le lasciammo andare in mare. Sciolsero al tempo stesso i legami dei timoni e, alzato l'artimone al vento, traevamo al lido. Ma, essendo in corso in un luogo che aveva il mare da ambo i lati, vi fecero arenare la nave, e mentre la prua incagliata rimaneva immobile, la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora il parere dei soldati era d'uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvar Paolo, li distolse da quel proposito e comandò che quelli che sapevano nuotare si gettassero in mare per andarsene primi a terra, e gli altri vi arrivassero, chi sopra tavole e chi sopra altri pezzi della nave, e così avvenne che tutti giunsero salvi a terra.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: I più grandiosi piani di Dio spesso sembrano dipendere dai più piccoli particolari. Prendiamo qualcosa di critico e fondamentale come la scelta e la consacrazione di Davide quale re di Israele. Il profeta Samuele visitò la casa di Isai per vedere i suoi figli. È scritto: Isai fece passare 7 dei suoi figlioli davanti a Samuele, ma Samuele disse ad Isai: «L'Eterno non si è scelto questi». Poi Samuele disse ad Isai: «Sono questi tutti i tuoi figli?». Cosa sarebbe successo se Samuele non avesse posto questa domanda? Se avesse semplicemente scrollato le spalle e scelto uno degli altri figli di Isai come re di Israele? L'intero futuro del popolo ebraico dipendeva da quella piccola domanda. Dal nostro punto di vista, la discendenza stessa di Cristo dipendeva da una domanda apparentemente insignificante. Ma Samuele fece quella domanda. Disse: «Questi giovani vanno bene, sono proprio dei bei ragazzi, ma non hai qualcosa di meglio?». Con quella piccola domanda la storia ebbe il suo corso. Consideriamo anche la storia di Ester. L'intero popolo ebraico stava per essere sterminato sotto il regno del re persiano Serse. Ma in Ester, capitolo 6, versetto 1, leggiamo: «Quella notte il re, non potendo prender sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re». La storia continua fin quando il re scoprì che nelle cronache si parlava di un giudeo molto speciale. Il sovrano decise di onorare lo zio di Ester, salvando così l'intero popolo e più ancora. Cosa sarebbe accaduto se il re in quella notte fatale, nella quale non riusciva a prender sonno, avesse chiesto un poema epico? Se non avesse deciso di leggere ma di svaligiare la dispensa reale? Se avesse optato per uno spettacolo dei buffoni di corte? O se avesse inghiottito un efficace sonnifero? Ci sono milioni di sé, ma il re, nel piano sovrano di Dio, scelse invece di leggere il libro delle cronache, e là c'era la notizia dello zio di Ester che attirò la sua attenzione. Mi sorprende pensare ai dettagli, piccole cose, piccoli episodi. È vero, i più rilevanti piani di Dio spesso dipendono dai fatti meno significativi. Ti sei mai scoperto a pensare che Dio non è interessato ai dettagli della tua vita? Non hai mai immaginato che Egli si occupi solo delle grandi scelte della vita, come la scuola, il lavoro, il compagno? In caso affermativo, faresti bene a pensarci due volte. I piani sovrani di Dio per te contemplano una miriade di dettagli apparentemente insignificanti. È una sfida fidarsi della sua parola, obbedirgli in ogni cosa, camminare in stretta comunione con lui. Credimi, i particolari sono importanti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 28ª puntata.
3: Si e Fan, uniti nel lavoro di evangelizzazione e di cura degli intossicati dall'oppio, hanno dato vita ad un rifugio con lo scopo di accogliere i drogati e aiutarli a disintossicarsi con l'aiuto delle medicine realizzate da Si, ma soprattutto con l'aiuto di Dio. Infatti le medicine erano efficaci, assistenza medica di buon livello ed era sempre unita ad un grande amore, ma essi conoscevano un solo definitivo liberatore che non tradiva mai. Una volta tre uomini vennero insieme da un villaggio vicino supplicando di essere accolti nel rifugio. Sì, era là, ed era incerto se riceverli o no a causa della loro età avanzata. Il più giovane infatti aveva più di 60 anni e fumavano l'oppio da molti anni, ma erano tanto ansiosi di essere curati che finalmente furono accolti dopo che gli ebbero brevemente spiegato i principi animatori del rifugio. I tre uomini anziani dimostrarono molto interesse per il Vangelo e cominciarono la cura disintossicante. Ma la terza sera uno di loro si sentì molto male e chiamò gli altri supplicandoli di chiamare Si o Fan perché facessero qualcosa per alleviare la sua sofferenza. «Perché dovremmo aspettare che arrivino?» dissero i suoi amici. «Non è una medicina quello di cui tu hai bisogno. Inginocchiati e preghiamo». In quella povera stanza in un piccolo villaggio nel cuore della Cina, i tre vecchi uomini si inginocchiarono da soli, a mezzanotte. Era lì il meraviglioso Salvatore? Avrebbe egli risposto con prontezza a quel grido di angoscia? Un grido salì nelle tenebre. «Oh Gesù, aiutami, salvami!» Alcuni momenti dopo, il sofferente era sdraiato, calmo, avvolto di nuovo nella sua coperta. I suoi lamenti erano cessati e il momento critico era passato. Poco dopo si addormentò. «C'è veramente Gesù!» bisbigliarono gli altri e anch'essi si addormentarono fino alla mattina. Si alzarono molto presto, ansiosi di raccontare la loro storia e con volti sorridenti avvicinavano tutti quelli che incontravano. «Ma certo che è vero, noi ne sappiamo qualcosa. Gesù esaudisce davvero le preghiere!» Traboccavano di felicità, di quella gioia e di quella fiducia che spesso è contagiosa. E la fede fu rinforzata in molti cuori. Davanti ad una tale testimonianza non si potevano avere dubbi. Fra gli uomini portati al Signore in quei giorni a Fansun c'erano diverse persone che ben presto si rivelarono adatte a diventare a loro volta guide per altri credenti, oltre che molto adatti a collaborare con gli operatori del rifugio. Uno dei casi di drogati più difficili da recuperare fu Sung, uno che proveniva dallo stesso villaggio di Fan. Per mezzo suo centinaia di persone furono portate alla fede in Cristo dopo la sua liberazione. Un altro caso notevole fu quello di Liu di Sopu. Questo giocatore d'azzardo viveva 8 chilometri a nord-ovest del rifugio in un piccolo villaggio tra le colline. A lungo era stato schiavo dell'oppio e sembrava completamente sprofondato nel peccato e privo di ogni speranza. Sua moglie, molto debole e continuamente ammalata, riusciva a malapena a portare giorno per giorno il peso dell'esistenza. Non avevano figli che si potessero curare di loro negli anni della loro anzianità. E a un certo punto giunse loro la notizia di ciò che succedeva a Fansun, ma egli non ne fu affatto attirato, anzi era molto arrabbiato al pensiero che la dottrina portata da quei demoni stranieri cominciasse ad avere una certa influenza. Un giorno venne a sapere che un suo amico, fumatore di oppio di nome Chang, era stato anche lui illuso dall'entusiasmo che veniva da Fansun e si era messo nelle mani di Si e di Fan per essere curato. Era andato al rifugio e presto si era anche fatto convincere ad aderire a quella strana religione. Qualche settimana più tardi Chang ritornò col viso raggiante, completamente guarito dal vizio dell'oppio e col cuore pieno d'amore per Cristo. «Anziano fratello», disse a Liu, non appena lo incontrò, «perché non rinunci a fumare l'oppio e preghi perché i tuoi peccati ti siano perdonati?» «Cosa? Farmi stregare da questi demoni stranieri?» ribatté questi adirato. «Vorresti far cadere anche me in questa trappola?» E con un gesto adirato lo cacciò fuori dalla sua casa. Per nulla scoraggiato, Chang tornò a fargli visita una seconda volta. Ma questa volta Liu fu più scortese e violento che mai, e il suo amico dovette andarsene ancora una volta senza aver combinato nulla di buono. Ma dopo le visite di Chang, Liu non si sentiva più lo stesso. Non riusciva a fare a meno di sentire un turbamento, una vaga convinzione di peccato. La notte non riusciva più a dormire tranquillamente e una volta si svegliò in preda ad un'angoscia incontenibile e prese a gridare: «Moglie, ma che cosa ho fatto? I miei peccati sono tanto grandi e io ho cacciato di casa l'amico, l'unico amico che ci avrebbe potuto aiutare. Anche se l'ho trattato così vergognosamente male, darei qualunque cosa per poter essere come lui. Egli è guarito dal suo desiderio di oppio e il suo cuore è nella pace. Com'è diversa la nostra situazione? Tu vivi una vita di sofferenza e di debolezza e io sono distrutto dall'oppio. Cos'è che ha detto Chang del suo Dio? Non ha parlato di speranza perfino per noi?»
2: «Se ci fosse un Dio vivente», rispose la donna, «egli sarebbe l'unico che ci potrebbe aiutare. Ma tu hai trattato tanto male Chang e lui non tornerà mai più. Moglie, se questo Dio è disposto ad aiutarci, Chang tornerà. Qualcosa me lo dice. E se lo farà, ascolterò le sue parole». In quei giorni Chang continuò a pregare ancora, poi si decise a tornare da Liu e fu molto meravigliato quando vide l'accoglienza che gli fu fatta. Mentre beveva una tazza di tè, udì una domanda altrettanto inaspettata: «Fratello Chang, com'è che sei stato capace di rinunciare all'oppio?»
3: «Ma temo che sia inutile ripeterti questa storia. Non mi sembra che tu sia molto disposto ad ascoltarla. E pensare che se solo tu trovassi il coraggio del primo passo, la tua schiavitù all'oppio sarebbe vinta e tua moglie sarebbe guarita».
4: «Sono disposto a credere», disse con tutto il fiato che aveva in corpo Liu. «Spiegami questa meravigliosa religione».
3: «Se tu vuoi comprendere», spiegò Chang, «devi essere disposto a pentirti e a buttare via gli idoli. Poi vieni con me al villaggio e proverai tu stesso, sulla tua persona, la potenza di Cristo che salva». Liu acconsentì e Chang lo portò via con sé. Fan aveva già sentito parlare di Liu e quando lo vide arrivare gli si fece incontro con atteggiamento gentile e premuroso. Il vecchio giocatore d'azzardo si trovò al centro di una situazione e in un'atmosfera per lui veramente insolite. Non riusciva a spiegarsi la gentilezza di quei cristiani e nemmeno la loro continua contentezza. Sembrava che cantassero o pregassero continuamente e questo non aveva l'aria di un dovere religioso pesante da sopportare, ma lo facevano con naturalezza e con gioia. Che cos'era che li rendeva tanto felici? Erano poveri come lui, dovevano lavorare forte, non bevevano vino né giocavano a carte, non prendevano parte alle rappresentazioni teatrali né spendevano soldi in feste o bei vestiti. Non vedeva nel loro tipo di vita nessun motivo di particolare felicità, però erano contenti.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: L'ora del tradimento. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 18, versi 1 a 11. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Giuda, che lo tradiva, conosceva anche egli quel luogo, perché Gesù si era spesso riunito là con i suoi discepoli. Giuda dunque, presa la corte e le guardie, mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Io sono». Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Appena Gesù ebbe detto loro «Io sono», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Ed essi dissero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare questi». E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detta: «Di quelli che tu mi hai dati, non ne ho perduto nessuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote, recidendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato?» Era giunta l'ora del tradimento. Era giunta l'ora che Gesù aveva già annunciato ai discepoli. Infatti Gesù non fu colto di sorpresa, e se avesse voluto evitare di essere arrestato, avrebbe potuto farlo facilmente. Colui che con la sua parola fece indietreggiare e cadere in terra quelle guardie, non poteva sottrarsi loro se solo lo avesse voluto? La risposta è ovvia. Ancora una volta il testo sottolinea la volontarietà di ciò che Gesù stava per fare. È proprio su questa volontarietà che si basa la buona notizia. Gesù stava per morire perché lui aveva scelto che fosse così, perché quello era il piano di Dio. In precedenza Gesù era stato chiaro in proposito: «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio». Giovanni 10, versi 17 e 18. Non ci troviamo di fronte ad un uomo che ha fatto del bene a tanti e poi è stato tradito e ucciso, come molti pensano. Ci troviamo invece davanti al disegno di Dio, che ben prima che il mondo fosse, aveva stabilito quale sarebbe stato il prezzo del riscatto per il peccato dell'uomo. Il brano evidenzia infatti la perfetta conoscenza di Gesù. Egli agì ben sapendo tutto quello che stava per accadergli. Poi, lungi dal tirarsi indietro, fu Gesù a prendere l'iniziativa nel farsi avanti con le guardie, dimostrando di essere pronto ad affrontarli. «Chi cercate?» Infine, la sua risposta non fu quella di chi aveva paura, ma quella di chi aveva ogni cosa sotto il suo controllo. Nella sua risposta alle guardie, «Io sono», si assunse la piena responsabilità, con una determinazione e una potenza particolare, la potenza che solo la presenza di Dio stesso può sortire. La potenza di Dio che operava in Gesù pregnava tale risposta al punto che le guardie furono sopraffatte. Investite da tale potenza divina, soprannaturale, le guardie indietreggiarono e caddero per terra. A quel punto era chiaro che quelle persone non avrebbero potuto mettere le mani addosso a Gesù se egli non lo avesse permesso loro. Allora li incalzò ancora una volta: «Chi cercate?» Alla loro risposta, Gesù confermò ancora una volta di essere lui quello che cercavano. Doveva essere chiaro a tutti che egli si stava consegnando loro volontariamente, in pieno possesso delle sue facoltà, avendo ogni cosa sotto il suo controllo. Se dal punto di vista umano quella era l'ora del tradimento, dal punto di vista divino quella era l'ora per cui l'incarnazione stessa era avvenuta, l'ora in cui Gesù avrebbe bevuto il calice che il Padre gli aveva dato. Senza quell'ora la missione di Gesù non poteva compiersi. Gesù, sapendo queste cose, poco tempo prima aveva affermato: «Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora». Giovanni 12:27. Era l'ora del tradimento, ma non era l'ora della sconfitta. Era l'ora del tradimento, ma tutto stava procedendo secondo il piano di Dio. Pietro non aveva ancora chiaro tutto ciò, e il suo tentativo di difendere il maestro con la spada lo dimostra in maniera evidente. Ma Pietro in quella notte non poté fare nulla per proteggere il suo maestro. Al contrario, fu ancora una volta il maestro a difendere i suoi, preoccupandosi di proteggerli fino alla fine per non perdere nessuno di quelli che il padre gli aveva dato. «Vi ho detto che sono io, se dunque cercate me, lasciate andare questi». Fino alla fine il divino maestro ci ha mostrato la sua determinazione a glorificare il padre, non cercando di proteggere se stesso, ma proteggendo quelli che gli erano stati affidati. Egli era colui che aveva reclamato di essere quello attraverso cui gli altri potevano vedere il Padre, avere un rapporto con il Padre, avere vita eterna. Egli era colui che aveva detto di essere il pane della vita, la luce del mondo, la porta attraverso cui dovevano passare le pecore, il buon pastore che avrebbe dato la sua vita per le pecore, la risurrezione, la via, la verità e la vita, la vite attraverso cui i tralci avrebbero ricevuto la linfa vitale. Egli era colui alla cui sola parola le guardie dovettero retrocedere e cadere. Egli era il Figlio di Dio, venuto per dare la sua vita per noi, e l'ora del tradimento si sarebbe presto trasformata nell'ora della vittoria, attraverso cui la vita eterna è giunta fino a noi.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, di nuovo pronti a partire, anzi, per dire la verità, siamo già partiti, abbiamo già iniziato, ma comunque, visto che sono i primi attimi, i primi momenti, possiamo sempre dire che siamo così, insomma, ci stiamo preparando ancora, no?

Benvenuto, ben trovato all'ascolto e ti ricordo, nel caso fosse necessario, che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, e ti ricordo, nel caso fosse necessario, che al microfono c'è Maurizio, sempre felice di essere in tua compagnia.

E come faccio quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre per non risultare noioso e ripetitivo, voglio dire un grosso grazie a chi scrive, a chi ci ha scritto magari una sola volta, una sola breve, piccola, timida riga. Anche quello ci fa piacere. Grazie a chi ci ha scritto lunghe pagine, grazie a chi fa domande, quesiti, grazie a chi dà le proprie opinioni, grazie a chi offre anche delle critiche costruttive. Anche quelle sono benvenute.

Hai letto il libro più letto? Non è un programma di educazione religiosa, come ovviamente saprai se ci segui da tempo. Nel caso invece questa fosse la primissima volta che ci ascolti, innanzitutto un benvenuto tutto particolare, tutto speciale da tutti noi. E poi, appunto, così, tanto per informarti, non è un programma di istruzione religiosa, ma è un programma alla scoperta, alla ricerca del libro più letto, la Bibbia. Un libro che contiene tanti tesori che noi vogliamo scoprire, vogliamo cercare e vogliamo poi mettere in pratica nella nostra vita quotidiana. Perché? Beh, perché siamo convinti che il messaggio della Bibbia è più che mai attuale, più che mai necessario.

Siamo nel vivo del Vangelo di Marco, stiamo esaminando insieme il terzo capitolo, stiamo passeggiando attraverso il terzo capitolo del Vangelo di Marco. E questa passeggiata si sta rivelando molto interessante, molto informativa, ci presenta anche delle sfide, sfide che sta a noi raccogliere o meno. Dio parla, se poi noi vogliamo fare orecchie da mercante, è sempre una nostra scelta. Teniamo presente però che ci sono poi delle conseguenze per questo nostro comportamento. La volta scorsa ci siamo lasciati con il momento durante il quale Gesù sceglie i suoi apostoli. Fra i discepoli sceglie 12 uomini per essere apostoli, per essere un gruppo di persone che gli sarebbero state particolarmente vicine. E ci siamo posti la domanda: come mai Gesù ha scelto proprio quelle persone? Persone che, insomma, se pensi ad un Giuda, se pensi ad un Simon Pietro, se pensi a quel tipo zelota, appartenente appunto a un partito di teste calde, insomma, il Simone, membro del partito politico che sosteneva l'insurrezione per rovesciare il governo romano, Gesù lo sceglie come apostolo. È una scelta sicuramente curiosa. O Simon Pietro, colui che poi diventerà uno dei grandi apostoli. Pietro, così conoscendolo attraverso la descrizione fatta di lui nei vari documenti che troviamo nei Vangeli e nel Nuovo Testamento, Pietro è una persona che prima parlava e poi pensava a quello che aveva detto. Persona impulsiva, carattere abbastanza focoso. Per non parlare poi di Giuda, colui che avrebbe tradito il Maestro, che avrebbe tradito Gesù. Bene, come mai Gesù sceglie queste persone, proprio queste persone? Non ci saranno stati altri di migliore reputazione, in carattere e personalità su cui si poteva fare più affidamento? Sicuramente sì che c'erano allora come ce ne sono adesso, ma ovviamente il criterio di scelta di Gesù è diverso dal criterio che avremmo usato tu ed io. Criterio che va al di là della superficie, va al di là delle apparenze e va al nocciolo della questione. Ci siamo lasciati appunto con quel pensiero, quella frase, che c'è speranza anche per noi. Non importa quale sia la nostra personalità, il nostro carattere, il nostro potenziale, i nostri difetti, le nostre mancanze. Gesù è pronto a sceglierci, Gesù è pronto a starci accanto, Gesù è pronto a camminare insieme a noi, a percorrere insieme a noi il cammino attraverso questa nostra esistenza terrena, per essere di sprone, di coraggio, di conforto, di aiuto. Quindi, se tutto questo valeva per gli apostoli a quel tempo, vale sicuramente anche per te e per me oggi. Quindi un grande incoraggiamento, un grande conforto. Proseguendo leggiamo che Gesù entrò in casa e la moltitudine si radunò di nuovo, tanto che egli ed i suoi non potevano neppure prender cibo. Ora i suoi parenti, venuti a sapere di tutte queste cose, vennero per riportarlo a casa. Marco ci fa capire quanto Gesù sia stato preso dal suo servizio, dalla sua missione, dal suo ministerio, una parola un po' arcaica, un po' in disuso, che però rende molto bene il concetto. Nota inoltre la reazione dei suoi parenti. Quando una persona dedica la propria vita a qualche causa nobile, ma puramente terrena, di solito viene onorato, viene riconosciuto. Il musicista, l'atleta, l'uomo d'affari, l'artista, il politico che si dà totalmente alla propria professione. Bene, tutte queste persone vengono apprezzate, vengono lodate, vengono premiate. Ed è giusto che sia così. Se però qualcuno si consacra totalmente alla causa di Dio, viene considerato diverso, fanatico, a volte un perdente. I parenti di Gesù pensavano addirittura che fosse
fuori di sé. È impazzito, è fuori di sé, dicevano. Quanto poi agli scribi di Gerusalemme, quanto poi alle autorità religiose, queste qui le abbiamo già incontrate, già possiamo prevedere la loro reazione. Ma, a dire il vero, la loro reazione va al di là delle nostre previsioni. È per l'aiuto del principe dei demoni che egli scaccia i demoni. In altre parole, le autorità religiose stanno dicendo che Gesù è al servizio di Satana, al servizio del diavolo. Ecco perché può fare le cose che fa. Alcune traduzioni hanno Belzebub o Belzebub, una divinità pagana che, secondo gli ebrei, godeva di una certa supremazia tra gli spiriti maligni. Quindi, i cosiddetti teologi del tempo, invece di riconoscere Gesù per ciò che egli veramente era, a differenza dei demoni stessi che avevano detto «Tu sei il figlio di Dio», a differenza degli spiriti immondi, i teologi tacciano Gesù come servo di Satana, alla stregua dei demoni che egli scacciava. Mettiamoci per un attimo nei panni di Gesù. Immagina che siamo coinvolti e presi da una situazione nella quale possiamo arrecare aiuto, possiamo alleviare sofferenza, possiamo dare nuova speranza a derelitti, emarginati. Proprio nel momento in cui la nostra opera, il nostro servizio trova riscontro, arriva qualcuno e ci dà dell'indemoniato. Arriva qualcuno e ci taccia da indemoniato. Arriva qualcuno e ci critica dicendo che noi stiamo guadagnando grosse somme di denaro da questa nostra opera, che lo stiamo facendo per i nostri interessi, per le nostre tasche. Non era questa la critica mossa nei confronti di Gesù, era più che altro una critica a livello spirituale. Ma tanto per comprendere l'atmosfera, tanto per comprendere l'ingiustizia della critica, sto cercando di trovare esempi che possano essere vicini alla nostra, alla tua e alla mia realtà. Noi siamo tutti protesi, tutto il nostro essere, la nostra esistenza, la nostra vita è spesa per il bene degli altri. Ad un certo punto qualcuno arriva e dice «Ma sì, ma tu lo fai solo per diventare ricco. Ti approfitti di questi deboli, gli dai a credere quello che vuoi, poi al momento opportuno. Zac». Immagina la rabbia di fronte a questa incredibile ingiustizia, di fronte alla cecità di tale critica. Nonostante tutto questo, Gesù risponde non con rabbia. Gesù non risponde come magari avrei risposto io. Gesù dice: come può Satana cacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, in parti opposte, in fazioni opposte, quel regno non può durare. Se una casa, una famiglia è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, non può durare. Deve finire. Ancora una volta Gesù si presenta con delle domande, con dei quesiti, e permette alle risposte a quelle domande di essere la spiegazione della sua opera, la ragione per cui egli fa ciò che fa. Ancora una volta è la sua semplice, profonda, schiacciante logica che risponde alle false, ingiuste, incredibilmente crudeli critiche da parte dei cosiddetti
teologi nei suoi confronti.

ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro di Marco, il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Ed ora arriviamo ad un brano del Vangelo di Marco che ha suscitato tanti quesiti, tante domande. Non pretendo certo io di essere l'autorità in materia e di concludere qui il discorso. Arriviamo a quella famosa affermazione di Gesù, conosciuta come il peccato imperdonabile. Rileggo la frase in questione. Questa frase, tieni presente, si inserisce nel discorso che Gesù sta facendo a proposito del fatto che Satana non può essere diviso contro se stesso. Gesù sta rispondendo alla critica ingiusta, tremendamente crudele da parte dei teologi mossa nei suoi confronti. Una cosa vi assicuro: tutti i peccati e tutte le bestemmie degli uomini potranno essere perdonati, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non lo sarà mai. Gesù parlava così perché alcuni dicevano che aveva compiuto i suoi miracoli grazie alla potenza di un demone. Questa è la risposta di Gesù alla critica delle autorità religiose. Saranno perdonati tutti i peccati, qualunque bestemmia avranno proferita. Quindi questo ci dà speranza. Poi però Gesù aggiunge che c'è un peccato che non potrà essere perdonato. C'è un peccato che Dio non perdonerà mai. Per tutta l'eternità quel peccato rimarrà tale. Non c'è perdono per quel peccato. E qual è questo peccato? La bestemmia contro lo Spirito Santo. Chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano a uno spirito immondo: opera, compia i suoi miracoli grazie all'aiuto, alla potenza di un demone. Il contesto immediato ci dà la risposta a questo tremendo quesito: che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo? È accusare Gesù di agire a nome, con la potenza, con il potere di uno spirito diverso dallo Spirito Santo.

Per capire un pochino meglio l'affermazione di Gesù dobbiamo tornare per un attimo al momento del battesimo di Gesù. Subito dopo il battesimo, subito dopo che Giovanni il Battista aveva battezzato Gesù, cosa accadde? Accaddero due cose. Una voce dal cielo parlò, Dio Padre esprime il proprio benestare, il proprio beneplacito sulla persona del Figlio, e lo Spirito Santo, a forma di colomba, come una colomba, si posa sulla spalla di Gesù. Lo Spirito attesta la propria presenza nella vita di Gesù, nel servizio di Gesù, nella missione di Gesù. Quindi da questo momento in poi tutto quello che Gesù farà e dirà sarà per volontà del Padre e per guida dello Spirito Santo. Affermare diversamente, come fanno qui le autorità religiose, ignorare quello che Gesù dice e quello che Gesù fa, ribellarsi contro la missione di Gesù, il messaggio di Gesù, l'opera di Gesù, la morte di Gesù, la vita e la resurrezione di Gesù, equivale a bestemmiare contro lo Spirito Santo. Equivale a voltare le spalle a Dio e dire: non mi interessa assolutamente un fico secco di quello che tu dici, di quello che tu fai, di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto. Scusa l'espressione magari un po' forte, ma questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Credere che Gesù sia diverso da ciò che egli sia e abbia fatto cose per ispirazione, con l'aiuto di Satana. In altre parole, la bestemmia contro lo Spirito Santo è ignorare Dio, ignorare il suo piano di salvezza, ignorare il suo piano di riconciliazione, ignorare il suo abbraccio, ignorare le sue braccia tese, rivolte verso di te e verso di me. Ora, il momento in cui io mi volto verso Cristo, mi rivolgo a Gesù, lo riconosco come Signore e Salvatore della mia vita, riconosco Dio come Padre, desidero la guida dello Spirito, allora non devo più temere di commettere il peccato imperdonabile. Il momento in cui dico sì a Gesù, sono al riparo. Comunque possiamo approfondire questo dialogo, se lo desideri, per corrispondenza. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che una tua lettera per approfondire questo dialogo, questo discorso. Purtroppo devo salutarti proprio velocemente, il tempo a mia disposizione è terminato. Oggi sembra essere volato via più del solito. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci a presto, e scrivi, mi raccomando. Un abbraccio, ciao.

0: Bentrovati adesso qui a Contrappunti. Se ricordate, se mi avete seguito, ma senz'altro lo ricorderete perché poi non è passato molto tempo. Ecco, abbiamo già affrontato qui in questo programma l'argomento Islam, un argomento molto vasto. Ne abbiamo infatti parlato per ben 3 programmi consecutivi con Francesco Di Meta, il ministero italiano fra arabi. Oggi ne parleremo ancora di Islam, ne parleremo con Lino, anche lui collaboratore di Meta. Ecco, l'aspetto che vedremo, un aspetto direi basilare. Lino infatti ci parlerà delle radici, delle matrici psicologiche e spirituali dell'Islam. Ecco, vi invito a seguirci, appunto fra poco ne parleremo, non tanto per quello che andremo a dire oggi, ma penso anche ad altri nostri programmi. Ecco, posso pensare che qualcuno di voi possa anche non essere d'accordo con quello che ascoltate. La nostra base, il nostro fondamento, come sapete, è la parola di Dio. Quindi, partendo da là, il nostro intento è comunque sempre stato quello di esprimere un pensiero, a volte il nostro, a volte quello di altri, sempre comunque con lo scopo di volere favorire una riflessione, magari un dialogo, quindi un contatto con voi. Ed è per questo motivo che già fin da adesso vi invito, oltre che a riflettere su quanto andremo a dire, su quanto ascolterete, anche casomai a preparare carta e penna e poi farci conoscere i vostri pensieri, le vostre impressioni. Potete poi scriverci oppure telefonarci, mandare un'email, quello che più preferite. Come sempre noi iniziamo il nostro programma con un brano musicale e oggi, dopo questa lunga introduzione, vi propongo appunto questa pausa in musica. Ascolteremo Michael W. Smith con questa sua bella canzone intitolata Lord Have Mercy, Signore abbi pietà. Allora, benvenuti a Contrappunti, mi raccomando, restate con noi.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati

0: Molto bella questa canzone di Michael W. Smith, una registrazione dal vivo e fra l'altro in coppia con Sarah McIntosh. Lord have mercy, cioè Signore abbi pietà, abbi misericordia. Questo è un canto, una confessione, potremmo dire un canto di un cuore che piange, invoca il perdono del Signore. È anche però un canto di adorazione dal quale traspare il bisogno di dipendere continuamente dal Signore. Era questa la nostra prima paginetta musicale che chiudiamo per passare oltre. Come dicevo poco fa, siamo oggi in compagnia di Lino, collaboratore di Meta, il ministero italiano fra gli arabi. Ecco, Lino ci parlerà delle radici, delle matrici psicologiche e spirituali dell'Islam. A lui diamo il benvenuto. Lino è con noi al telefono, sentiamo.
1: Certo, io rispondo molto ben volentieri a questa domanda, perché so che si sente moltissimo parlare in giro, si legge sui media o in televisione, si ascoltano programmi che spesso e volentieri parlano dell'Islam, del musulmani, ma non sempre, almeno quasi mai, ho sentito trattare sotto questo punto di vista, diciamo, da questo profilo. Quindi io posso dire che nell'Islam si afferma che Allah non può far morire un profeta, e per questo motivo dicono appunto nell'Islam che non permise che Gesù morisse sulla croce, come noi ben sappiamo dai Vangeli, ma appunto fu sostituito da qualcun altro. Ora, naturalmente, come cristiani possiamo e non dobbiamo sottacere questa sconvolgente verità che dice questa affermazione, perché se noi ci ragioniamo, logicamente traiamo una conclusione importantissima e gravissima, cioè che dice praticamente: se Gesù non è morto, non è neanche risorto, e noi tutti siamo peccatori, siamo condannati all'inferno. Questo almeno ci insegna la Bibbia, perché non esiste nessun agnello perfetto, vittima sacrificale senza macchia, offerta in sacrificio per noi, per i nostri peccati, necessaria e gradita a Dio, come dice appunto l'Apostolo Paolo nelle epistole, e va nella nostra fede. Quindi noi non possiamo logicamente comparare questa affermazione che fa l'Islam riguardo la vicenda di Gesù e la morte espiatrice. Ecco, quindi questo è una cosa che assolutamente dobbiamo porre in evidenza, ed è la più importante.
0: Certo.
1: Poi dobbiamo fare un'altra considerazione su questa importantissima affermazione dell'Islam, cioè che è quella di sottolineare l'aspetto umano, carnale. Perché infatti questa religione afferma questo, se è storia appunto approvata della crocifissione e la morte di Gesù? A che cosa ci dobbiamo anche chiedere, e a chi ha dato realmente ascolto il profeta Maometto? E poi ancora un'altra domanda ci sorge spontanea: è possibile che l'arcangelo Gabriele, come menzionato nel Corano, sottomesso a Dio come tutti gli angeli e arcangeli, sia incaricato da Dio stesso a portare circa 600 anni dopo una verità che ribalta quanto ha detto e fatto da Gesù il figlio di Dio? Un'altra domanda che ci giunge proprio spontanea: perché Gesù, la persona intorno alla quale ruotano tutte le sacre scritture dell'Antico e Nuovo Testamento, della Bibbia appunto, diventa all'improvviso un normale profeta come tanti altri? Possiamo dire questo: chi, se non il nemico di Dio, cioè Satana, cerca in tutte le maniere di annullare l'unica opera salvifica che Dio stesso in Cristo ha predisposto per gli uomini? Ecco quindi che si dipane, si rivela chiaramente il piano del diavolo, di Satana, nell'arco della storia del popolo israelitico e arabo. Se con le persecuzioni varie, soprattutto quella dell'impero romano nell'antichità, non è riuscito a stroncare il cristianesimo, ecco che quest'ultimo, utilizzando uno dei suoi poteri di cui ci parla la Bibbia, cioè di apparire come angelo di luce, appare quindi, e questo ce ne dà testimonianza anche appunto il Corano, l'Islam, appare al semplice pastore Mohammed in una grotta e gli comunica delle verità nuove che avranno l'ardire di completare e perfezionare la Bibbia dopo che chiaramente l'Apostolo Paolo, in una sua epistola ai Galati, aveva ammonito chiaramente che se anche un angelo avesse predicato un nuovo Evangelo, sarebbe dovuto essere considerato anatema. Non solo, andiamo avanti in questa disamina e ragionandoci su, vediamo appunto che nel Corano si cerca di purtroppo falsificare significati importantissimi della Bibbia, tentando di giustificare la persona e la missione di Mohammed, che dir si voglia o Maometto, stravolgendo soprattutto il famoso versetto dove Gesù dice che dopo di lui sarebbe venuto un altro, riferendosi allo Spirito Santo, come ben sappiamo, e non certo a Mohammed, che evidentemente è mosso da un altro spirito. Poi un'altra considerazione che possiamo fare è che forse non tutti sanno che Mohammed, prima di ricevere questa rivelazione della grotta, nella grotta, ebbe contatti con 7 pseudo cristiane dell'epoca e con esponenti ebraici di varie sinagoghe, di varie zone, appunto, cercando di inserirsi in mezzo a quest'ultimi, di essere accettato, ma nel momento in cui questo non avvenne, ribellandosi e cercando una via alternativa. E qui possiamo vedere che questa occasione d'oro, Satana, il diavolo, la colse al volo. Quale occasione migliore infatti per lui nell'usare questo arabo, Mohammed, arrabbiato e confuso, per creare una fede, una religione nuova, mondiale, che avrebbe avuto ripercussione mondiale, che avrebbe dovuto soppiantare con le buone o con le cattive il cristianesimo. Ma arriviamo ora a una delle cose, volevo arrivare a una delle cose più importanti e autorevoli che esiste, cioè la parola di Dio, la Bibbia. Non possiamo esimerci dal esaminare appunto la Bibbia. Conosciamo la storia infatti in Genesi di Abramo, di Sara sua moglie, di Agar la sua serva che gli generò poi il figlio Ismaele e di Isacco, il suo figlio naturale, il figlio della promessa. Vediamo infatti che possiamo leggere nel libro di Genesi al capitolo 16 dai versetti 9 al 12, leggiamo qualcosa di importantissimo. In questi versetti appunto leggiamo che l'angelo dell'Eterno, sta scritto, comanda ad Agar di tornare e di sottomettersi alla sua padrona Sara, che era la moglie di Abramo. Sì. Inoltre egli profetizza, l'angelo dell'Eterno, che moltiplicherà grandemente la sua discendenza, quella di Agar, cioè tratta da Agar e da Abramo in Ismaele. Gli profetizza inoltre che suo figlio Ismaele sarà fra tutti gli uomini come un asino selvatico e che la sua mano sarà contro tutti e viceversa e abiterà la presenza di tutti i suoi fratelli. Ora, io non penso che ci sia bisogno di molti commenti per definire l'importanza e l'attualità di questa profezia divina, che è una fotografia spirituale e materiale della storia e del destino del popolo arabo-israelitico che abbiamo visto nel corso dei secoli, la storia ce lo insegna. Mm-hmm. Abbiamo visto, è un quadro molto chiaro, molto preciso, e dà una definizione, seppur in apparenza un po' cruda, dell'asino selvatico, ma che rende molto l'idea. Infatti, grazie al fatto che quest'ultimo popolo sia discendente d'Abramo, parliamo degli Ismaeliti, quindi anche degli Arabi, servo di Dio, Abramo servo di Dio, ha ottenuto da Dio, proprio in virtù di questo, la benedizione di diventare un popolo numerosissimo. E questo lo vediamo logicamente anche ai nostri giorni. La storia ce la insegna di come il popolo arabo è numerosissimo e si è diffuso un po' in tutto il Medio Oriente, in tutta l'Asia e anche adesso un po' in tutto il mondo. Sì. Ed è anche protetto, perché logicamente non è stato un popolo sterminato come il popolo ebreo è stato attraversato i secoli, e lo vediamo tuttora ben vivo e vegeto su tutta la terra. Ma come discendente della serva egiziana, perché ricordiamoci che Ismaele è figlio di Agar anche, quindi della serva egiziana, della schiava, e non della promessa fatta da Dio ad Abramo, ma frutto della carne, mantiene un carattere selvatico ed aggressivo, nonché ribelle e beffardo, come leggiamo naturalmente anche nel suo aspetto di Agar, di sua madre, quando si beffava un po' di Sara, che non poteva avere inizialmente figli, e la capostipite appunto. Inoltre geloso e rivale fino alla morte, in quanto non figlio appunto, come dicevamo prima, della promessa, ma della carne e del peccato, e quindi soggetto alla schiavitù del peccato e di Satana. Sappiamo benissimo la storia di come Sara ed Abramo fecero questo sbaglio e nonostante avevano ricevuto una chiara promessa da parte di Dio che Sara, seppur in tarda età, sarebbe diventata madre, non a un certo punto, non vedendo il compimento subito di questa promessa, si distolsero dalla volontà di Dio e preso questa decisione umana, carnale, di dare Agar, la schiava, in moglie ad Abramo per concepire appunto questo figlio. Ora, abbiamo visto chiaramente come quest'ultimo utilizza Satana, stiamo parlando di Satana, questo desiderio di rivalsa insano, falsificando palesemente le scritture per giustificare una nobiltà ed una pari rivelazione divina, se non maggiore, sostituendo Ismaele ad Isacco nell'episodio di sacrificio di Abramo. Ecco, forse non tutti sanno che nel Corano, nell'Islam, nella tradizione islamica si dice che Abramo non cercò di sacrificare Isacco quando Dio glielo chiese, ma tentò di sacrificare Ismaele, e questo logicamente è una deduzione che Maometto e i suoi discendenti hanno estrapolato autonomamente e liberamente dalla Bibbia, perché noi sappiamo perfettamente, leggendo la Bibbia ce ne accorgiamo che ciò non è vero. Ecco, quindi logicamente si è proceduto, come dicevamo prima, all'aggiustamento di alcune verità o cambiamento addirittura verità riportate nella Bibbia. Mm-hmm. Noi oggi ancora ci chiediamo come sia possibile, e questa è una domanda che porgo ai nostri anche carissimi ascoltatori, come sia possibile che milioni di musulmani hanno creduto e credono a queste chiare inesattezze, per non dire bugie. Ma sappiamo anche la risposta, che ci riporta sempre la Bibbia naturalmente, che ci dice che il principe di questo mondo, cioè Satana, il diavolo, ha accecato la mente di coloro che non hanno voluto ascoltare la verità, l'Evangelo, e sono sulla via della perdizione. E concludo questo mio intervento con una breve riferimento che vogliamo anche non dimenticare, perché ci potrebbe essere di aiuto per la cronaca. Ecco, vi concludo questo mio intervento dicendo che anche in Isaia, nel libro del profeta Isaia capitolo 21 versetto 13, e nel libro del profeta Geremia al capitolo 25 versetto 24, sono due profeti dell'Antico Testamento, ci sono dei giudizi contro la razza araba, così come ci sono stati dei giudizi su altre nazioni. Quindi concludo e saluto i nostri ascoltatori riassumendo e ricapitolando di come noi non dobbiamo, secondo me, soffermarci su quella che è l'apparenza delle vicissitudini quotidiane. Ogni giorno vediamo al telegiornale o sui giornali, leggiamo dei fatti che avvengono in Medio Oriente, in Arabia, della pace che sembra non arrivare mai per Gerusalemme, di come questa nazione, Israele e Palestina, queste due nazioni, siano in continuo conflitto tra loro, e di come dopo anni di tentativi di pacificazione vari, da varie parti, addirittura da parte di organismi internazionali, non si riesce mai ad arrivare a una pace vera e duratura. Ebbene, noi l'abbiamo letto prima citando quei versetti in Genesi, se vogliamo ottenere una risposta nell'identificare la personalità e le radici appunto spirituali e mentali del popolo islamico e musulmano, non dobbiamo far altro che riferimento ancora una volta alla Bibbia, che ci parla di perché la situazione è quella e perché c'è questa inimicizia tra i discendenti di Ismaele e i discendenti di Isacco.
0: Bene Lino, non mi resta che a questo punto ringraziarti per questo tuo excursus, abbiamo visto quelle che sono state un po' le radici storiche e anche le matrici psicologiche e spirituali dell'Islam. Penso che il tuo discorso abbia completato un po' quanto avevamo intrapreso qualche tempo fa qui, sempre a contrappunti.
1: Certo.
0: Grazie Lino allora per la tua disponibilità.
1: Vi ringrazio e vi saluto.
0: Allora, terminato l'intervento di Lino, come dicevo in apertura di programma, volevo anche invitarvi a mettervi in contatto con noi se avete da condividere con noi appunto le vostre impressioni, se siete d'accordo oppure no con quanto è stato detto. La nostra base, il nostro fondamento, come sapete, è quello della parola di Dio, dicevo prima, quindi noi partiamo da lì. Noi vogliamo come sempre fare chiarezza, non sempre penso ci riusciamo, comunque ce la mettiamo tutta. Ecco, se non siamo stati chiari, se avete piacere di continuare questo discorso con noi, contattateci. E ritorniamo adesso alla musica, abbiamo parlato abbastanza, vi propongo un'altra canzone, un altro brano musicale, questa volta in lingua italiana. Come sempre nei nostri programmi va in onda musica gospel, musica cristiana contemporanea, sia straniera che italiana. Questo è quello che sta arrivando, è Luca Durante, il brano si intitola Più solo non sarò.

0: Avete ascoltato Contrappunti.
1: Bene, non mi resta allora che ringraziarvi per il momento, grazie per aver seguito anche quest'oggi il nostro programma, noi ci risentiremo molto presto, sempre qui, e vi invito ovviamente anche a non mancare al prossimo appuntamento con il nostro programma Contrappunti. Buon proseguimento intanto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Ed eccoci a Favole alla radio, amici, benvenuti. I ladri e il gallo, e questa la favola di oggi, ancora una volta una favola di Esopo. Ve la propongo subito.
7: I ladri e il gallo. Alcuni ladri che erano entrati in un'abitazione non trovarono nient'altro che un gallo. Lo presero e se ne scapparono via. Quando il gallo stava per essere sacrificato, li scongiurò di lasciarlo libero, dicendo a sua difesa che egli era un animale utile agli uomini, perché di notte li svegliava per incitarli a riprendere il lavoro. Ma i ladri gli risposero: «Ma proprio per questo ti sacrifichiamo più volentieri, perché svegliandoli non ci permetti di rubare». La favola insegna che sono proprio le cose più utili agli onesti quelle che maggiormente ostacolano le azioni dei furfanti.
6: Per i ladri di cui parlava Esopo, il gallo che, svegliando i contadini, impediva loro di rubare, era qualcosa che andava eliminato, ovviamente. Era una voce scomoda per poter continuare i loro loschi traffici e dovevano a questo punto farlo tacere. Ricordo di aver sentito paragonare il canto del gallo alla voce della coscienza. Ecco, se vi capiterà di visitare la Svizzera, sicuramente potrete notare che sui campanili delle chiese protestanti c'è proprio un gallo. Ecco, non so, forse questo fatto è in qualche modo collegato anche all'episodio che la parola di Dio ci riporta riguardo a Pietro e al Signore Gesù. Durante l'ultima cena Gesù aveva parlato, fra l'altro, delle sofferenze a cui anche i discepoli sarebbero andati incontro, e Pietro, sicuro di sé, aveva affermato: «Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte». Ma Gesù aveva risposto dicendo: «Pietro, ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia rinnegato tre volte di conoscermi». Ecco, lì per lì Pietro, preso dal precipitare degli avvenimenti, evidentemente non dette alle parole di Gesù tutto il peso che avrebbero meritato. Infatti l'evangelista Luca poco dopo descrive le varie fasi dell'arresto di Gesù e ci racconta come Pietro, a più riprese interpellato da persone che lo avevano visto in passato in compagnia del Maestro, abbia a quel punto negato di conoscerlo. Ma il canto del gallo, sopravvenuto proprio mentre per la terza volta stava affermando di non avere mai conosciuto Gesù, gli riportò alla mente l'avvertimento del Signore. E Pietro, uscito fuori, pianse amaramente, come ci ricorda la Scrittura. Ecco, come deve essere stato duro per Pietro essere messo di fronte alla realtà di questo suo rinnegamento. Proprio lui che solo fra i discepoli si era dichiarato poco prima pronto a seguire il suo maestro fino alla morte. Ma per Pietro quella voce non risuonò invano. Egli infatti si pentì e fu riabilitato dal Signore. Ma purtroppo non sempre accade così. La Bibbia ci parla anche di coloro che, messi di fronte agli avvertimenti di Dio, non solo non li ascoltavano, ma lapidavano e mettevano a morte i profeti per mezzo dei quali erano stati dati. La voce di Dio è anche una voce scomoda. Essa denuncia il peccato e le tenebre in cui si annida e chiede all'uomo di ravvedersi, di cambiare strada. Ma l'uomo molto spesso preferisce non ascoltare. E tu non hai mai sentito risuonare la voce del gallo? Non hai mai sentito nel tuo cuore quel malessere particolare, generalmente chiamato senso di colpa? Ecco, se questo allora ti accade, non seguire l'esempio dei ladri di Esopo, non uccidere il gallo, ma vai alla radice del problema, esamina il tuo rapporto con Dio alla luce della sua parola, la Bibbia. Dio è pronto a riceverti, a perdonarti, perché ha promesso che non caccerà quelli che vanno a Lui.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Cari amici, benvenuti al Quesito Biblico, una rubrichetta di pochi minuti atta a rispondere alle domande che ci vengono fatte sulle Sacre Scritture. Anche voi, amici, siete esortati a leggere le Scritture e poi a scriverci. Abbiamo qui una lettera che fa diverse domande, ve ne leggo un brano. Sono andato dal prete per chiedergli la verità sulle nostre preghiere ai santi e a Maria, pure sulla messa e la comunione. E sì, è vero o no che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle? Queste cose mi confondono, ma il prete non mi ha voluto rispondere. Per favore mi scriva e mi spieghi tutte queste cose, e anche se è vero che Gesù mai chiamò Maria madre, e se davvero disse che tutti noi siamo fratelli e sorelle e madre. Ebbene, come si vede, si tratta di almeno 6 domande. Ebbene, cercherò nel limite di tempo di rispondere a tutte queste. Se non ce la faccio, continueremo nella prossima volta. La prima domanda, quindi, è: dobbiamo pregare Maria e i santi? Ebbene, andiamo alle Sacre Scritture. Esodo 24, leggiamo: non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna e non ti prostrare davanti ad esse. Nel Vangelo di Matteo 4,10 troviamo Gesù che cita Deuteronomio 6,14 e dice: adora il Signore, il Dio tuo, e solo a Lui rendi il tuo culto. Nella prima epistola di Paolo a Timoteo 2,5 troviamo scritto che v'è un solo Dio e anche un solo mediatore. L'Apostolo Pietro predica, dice nel libro degli Atti, Atti 4,12, che non v'è sotto il cielo alcun altro nome che ci è stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo ad essere salvati. Ora, a me sembra che questi versetti facciano assai chiaro che noi dovremmo pregare Dio e Dio soltanto e non avere altri intercessori, e pregarlo solo nel nome di Gesù. Poi del resto abbiamo nel Vangelo gli apostoli che chiedono a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Ed ecco qui l'insegnamento di Gesù che disse: pregate a Maria, pregate a Pietro, pregate a Paolo. No, disse: Padre nostro che sei nei cieli. Nelle epistole e nel libro degli Atti troviamo tante preghiere fatte dai primi cristiani, nessuna di essi era diretta a Maria o ad alcuno dei santi. È quindi chiaro che noi dobbiamo pregare solo Dio nel nome di Gesù. Poi gli altri santi, siano pure grandi quanto volete, non possono fare cosa alcuna, perché abbiamo solo un intermediario, un unico nome, Gesù Cristo, e se questi santi potessero parlarci, ripeterebbero l'unico consiglio che Maria ci dà dalle Sacre Scritture, e cioè: fate quello che Gesù vi dirà. A proposito, cari amici, se voi leggete tutto il Vangelo e leggete tutto il Nuovo Testamento, vi accorgerete che mai nessuno degli apostoli ripeté o abitualmente, quando pregava, recitava la preghiera del Padre nostro. Quella era una preghiera modello, quello era un

interpellassi prima i direttori delle stazioni, e siccome ne abbiamo 15 o un po' di più, è per me una cosa assai difficile da fare. Vedete, tante stazioni non ci danno tutta la libertà che noi vorremmo per discutere queste cose. Rimandiamo questa domanda a un'altra volta. Ad ogni modo, io risponderò a questo nostro ascoltatore con una cassetta dove metterò la risposta, e chi la volesse mi scrive direttamente e ne farò una copia e la manderò anche a loro. La prossima domanda chiede se è vero che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle. Sì, è vero. E non so, non capisco perché si faccia così tanta opposizione e si voglia deificare la perpetua verginità di Maria, che non è attestata nelle sacre scritture e non è necessaria all'avveramento della profezia né richiesta come requisito della salvezza di alcuno. Che cosa c'entra mai la verginità di Maria? A chi reca beneficio? Le sacre scritture insegnano, sì, che la concezione di Gesù doveva essere virginale perché lui era generato non da uomo, ma dallo Spirito di Dio. Ma una volta che la concezione avvenne e anche la nascita di Gesù avvenne, la verginità cessò di essere importante. E sì, noi leggiamo che Dio benedisse Maria, e dopo Gesù, che era il primogenito, le scritture ci dice che Giuseppe la conobbe, Matteo 1,25, e ne nacquero Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda e almeno due sorelle che però non sono nominate. Questo è attestato in Matteo 13,55, Matteo 12,46, Marco 6,3, Marco 3,31, 35, Luca 8,19, 21, Luca 4,16, 30. Ci sono tanti versetti, come vedete, che affermano queste cose e non so perché si vogliono negare. E passiamo all'ultima domanda. È vero che nelle sacre scritture non troviamo scritto che mai Gesù chiamò Maria mamma? Sì, è vero. Gesù sapeva cosa avrebbero fatto poi di Maria, cercando di elevarla al rango di redentrice, e che avrebbero adorato la creatura più del creatore, e così lui evitò di chiamare sua madre col nome di mamma. In quanto all'ultima domanda che ci viene fatta, se siamo noi davvero fratelli e sorelle e madre di Gesù, sì, Gesù disse esattamente questo, riferendosi a coloro che credono in Lui e che ripongono la propria fede in Lui. Se voi volete ravvedervi, se volete credere a quello che Gesù insegna nelle sacre scritture, ecco che se fate questo, Cristo manderà su di voi il suo Spirito Santo, e col vostro ravvedimento pure vi manderà il suo Spirito e una nuova nascita che vi farà divenire spiritualmente come suoi fratelli, e fratelli anche noi l'uno con l'altro. Cari amici, siamo giunti al termine di queste domande. Spero che vi abbiano aiutato, e se avete anche voi qualche domanda da rivolgerci sulle sacre scritture, vi esortiamo a scriverci, a mettervi in contatto con noi, a telefonarci, mandarci un'email e noi vi risponderemo personalmente, e poi useremo le vostre domande e le nostre risposte qui su questa rubrica, il quesito biblico. Qui è Rosma Cocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia, e vi saluta invitandovi di ascoltarci di nuovo la prossima volta alla stessa ora e qui su questa stessa stazione. Che Dio vi benedica.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti, capitolo 28. E dopo che fummo scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta, e i barbari usarono verso di noi umanità non comune, poiché acceso un gran fuoco, ci accolsero tutti a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Or Paolo, avendo raccolto una quantità di legna secche e avendole poste sul fuoco, una vipera, sentito il caldo, uscì fuori e gli si attaccò alla mano. E quando i barbari videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero fra loro: «Certo quest'uomo è un omicidia, perché essendo scampato dal mare, pur la giustizia divina non lo lascia vivere». Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne risentì male alcuno. Or essi si aspettavano che egli infierebbe e cadrebbe di subito morto, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gliene veniva alcun male, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Or nei dintorni di quel luogo v'erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò 3 giorni amichevolmente. E accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti, ed essi ci fecero grandi onori, e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. 3 mesi dopo partimmo sopra una nave alessandrina che aveva per insegna Castore e Polluce e che aveva svernato nell'isola, e arrivati a Siracusa vi restammo 3 giorni, e di là costeggiando arrivammo a Reggio, e dopo un giorno, levatosi un vento di scirocco, in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli, e avendo qui vi trovato dei fratelli fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e così venimmo a Roma. Or i fratelli, avute nostre notizie di là, ci vennero incontro sino al foro Appio e alle 3 taverne, e Paolo, quando li ebbe veduti, rese grazie a Dio e prese animo. E giunti che fummo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio, ma a Paolo fu consentito di abitare da sé col soldato che lo custodiva. E 3 giorni dopo Paolo convocò i principali fra i giudei, e quando furono radunati disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, io fui arrestato a Gerusalemme e di là dato in mano dei Romani, i quali, avendomi esaminato, volevano rilasciarmi perché non era in me colpa degna di morte. Ma opponendovisi i giudei, fui costretto ad appellarmi a Cesare, senza però avere in animo di portare alcuna accusa contro la mia nazione. Per questa ragione dunque vi ho chiamati per vedervi e per parlarvi, perché egli, a causa della speranza di Israele, che io sono stretto da questa catena». Ma essi gli dissero: «Noi non abbiamo ricevuto lettere dalla Giudea intorno a te, né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferire o a dir male di te. Ben vorremmo però sentir da te quel che tu pensi, perché quant'è a cotesta setta ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione». E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero, ed egli da mane a sera esponeva loro le cose, testimoniando del regno di Dio e persuadendoli di quel che concerne Gesù con la legge di Mosè e coi profeti. E alcuni restarono persuasi delle cose dette, altri invece non credettero e, non essendo d'accordo fra loro, si ritirarono dopo che Paolo ebbe detto quest'unica parola: «Ben parlò lo Spirito Santo ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: va a questo popolo e di: voi udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, son divenuti duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca». Sappiate dunque che questa salvazione di Dio è mandata ai gentili, ed essi presteranno ascolto. Quando ebbe detto questo, i giudei se ne andarono discutendo vivamente fra loro. E Paolo dimorò 2 anni interi in una casa da lui presa affitto, e riceveva tutti coloro che venivano a trovarlo, predicando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signor Gesù Cristo con tutta franchezza, senza che alcuno glielo impedisse.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 29esima puntata.
3: Il rifugio organizzato da Si e da Fan per aiutare la gente a disintossicarsi dall'oppio mediante le pillole ideate da Si, ma anche con lo scopo di evangelizzare tutti coloro che vengono in contatto con essi, funziona molto bene. Attraverso di esso il Signore mostra la sua meravigliosa potenza, salvando dalla schiavitù della droga, ma soprattutto dalla perdizione eterna, moltissime persone. Una di queste si chiama Liu di Sopu. Gradualmente, col passare dei giorni, si poté già notare un notevole miglioramento in Liu. Il suo desiderio di oppio era diminuito, la forza gli era tornata ed aveva cominciato ad interessarsi profondamente al Vangelo. Ma un peso gravava su di lui e invece di rasserenarsi, egli diventava ogni giorno più infelice. Fan se ne accorse e gli parlò: «Fratello, il tuo cuore non è in pace perché sei sempre triste e ansioso». «Penso a mia moglie», rispose Liu, «che è rimasta sola e ammalata al villaggio. Io sto tornando alla vita grazie alle vostre cure, ma lei, proprio lei che ha tanto sofferto per causa dei miei peccati, trascina i suoi giorni nella sofferenza. Non so neanche se adesso sia ancora viva o no». «Perché non mi hai parlato prima di questo?» gli rispose Fan. «Chiediamo subito al nostro Padre Celeste di guarirla e non appena tu starai meglio l'andremo a trovare per vedere se possiamo aiutarla». Ogni giorno, con grande meraviglia di Liu, tutti i credenti ricordavano sua moglie nella preghiera, pur non avendola mai vista, certi che il Signore poteva guarire chi voleva, anche le persone più lontane da loro, che erano lì radunati in preghiera. L'ha fatto quando era in terra e ora non c'è per lui un lontano e un vicino, egli è dovunque, spiegarono a Liu, che non capiva quello che stava succedendo. Alla prima opportunità, Liu e Fan andarono a far visita alla moglie di Liu. E quale fu la gioia e la sorpresa di Liu nel vedere in che misura le preghiere della comunità erano state ascoltate. Non aspettandosi nessun grande cambiamento, Liu condusse Fan nel suo piccolo cortile, sul quale si aprivano delle stanze. Non appena vide sua moglie, dimenticò tutto il resto per la gioia e la meraviglia. Con un solo sguardo vide subito che la donna stava meglio, e quando la vide alzarsi e preparare il tè con le sue mani, cosa che non faceva mai, da anni, la sua meraviglia crebbe. Sembrava quasi un miracolo e Liu non riusciva a spiegarselo. Tornò con Fan al rifugio e sentì i credenti che lodavano Dio e continuavano a implorare la sua benedizione su sua moglie. Ma lui non riusciva a pregare. Si sentiva avvolto nelle tenebre, senza speranza di uscirne. Poco tempo dopo, quando la sua cura fu completa, egli andò con alcuni altri che desideravano sapere di più del Vangelo a una delle riunioni trimestrali a Pingyang e lì conobbe il signor Si per la prima volta. Avendo sentito a lungo parlare di Liu come un giocatore d'azzardo professionista, noto per la sua disonestà e la sua sfrontatezza, Si fu felicissimo di trovarselo davanti così cambiato, liberato dalla schiavitù dell'oppio e interessato alla sorte della sua anima. Con pazienza cercò di aiutarlo nelle sue difficoltà e di condurlo alla pace, col risultato che Liu, dopo il congresso, tornò a casa sua rallegrandosi per la sua piena salvezza e raccontò alla moglie tutto ciò che era nel suo cuore e insieme lodarono e ringraziarono Dio per la sua bontà verso entrambi. Ben presto anche la signora Liu trovò il Salvatore e fu tanto rinforzata fisicamente che suo marito era solito dire che essi erano come due persone risuscitate dai morti. Da quella casa, così rinnovata, proveniva luce e speranza per tutti i vicini. Un giorno, Si pronunciò un sermone indimenticabile al rifugio sulla necessità di condurre altri a credere in Cristo. Liu era presente e si convinse di essere stato salvato non solo per la sua felicità, ma anche per diventare strumento di salvezza per altri. Tornando a casa, parlò a sua moglie di questa nuova ispirazione e insieme cominciarono a pregare per le persone che frequentavano e a parlare loro assiduamente di Cristo. Sentivano di avere bisogno di aiuto per portare il Vangelo nella città di Sopu e chiesero ripetutamente al Signore di mandare loro un collaboratore. Questa richiesta fu presto esaudita con una visita che li sorprese molto. Un giorno capitò a casa loro un tale con cui Liu aveva avuto da dire. Quest'uomo, che prima si era sempre dichiarato suo nemico aperto, ora voleva essere illuminato sulla sua fede. «Tu, una volta, eri un grande fumatore di oppio, come lo sono io. Com'è che sei stato liberato? Ci sono speranze anche per me?» Con gioia e riconoscenza, Liu gli parlò di Gesù e lo portò al rifugio di Fansun. Lì quell'uomo fu disintossicato dalla sua assuefazione all'oppio e si convertì alla fede in Cristo. Tornando a Sopu, anche lui si disse pieno di un ardente desiderio di portare altri al Salvatore. E poiché aveva una grande sala per gli ospiti nella sua casa, la mise a disposizione per le riunioni domenicali. Più tardi, Si ritornò da quelle parti e aperse nel villaggio un nuovo rifugio. La responsabilità della direzione fu affidata ai coniugi Liu e abbondanti benedizioni seguirono le loro fatiche. Le opportunità di aiutare i sofferenti e di testimoniare Cristo si moltiplicarono e Liu e sua moglie divennero preziosi collaboratori del signore Si, spesso in giro per motivi di testimonianza. Quando la moglie non poteva lasciare la casa perché sofferente o debole, ella non voleva che anche Liu rimanesse a Sopu. Diceva: «Mi sento un po' debole e stavolta preferisco non accompagnarti, ma non voglio ostacolarti nella tua opera. Vai tu». In quei giorni di maggiore sofferenza fisica, in cui le sue poche energie non le permettevano di andare in giro, ella radunava intorno a sé alcune donne del villaggio e insegnava loro a pregare, e fu contenta di ospitare i predicatori che venivano per le riunioni della domenica. Questo tipo di cristiani è quello di cui la Cina ha tanto bisogno, salvati essi stessi dal paganesimo, capaci di comprendere fino in fondo la cultura e l'animo cinese, infuocati di amore per le anime, per cui Cristo è morto e risorto. Essi sono i missionari che ottengono più successo. Uno dei risultati più grandi e importanti del lavoro che Si stava svolgendo in quel momento era la crescita di questi uomini e di queste donne.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà